0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Da Sesto San Giovanni Pasqualino Rinaldi ci parlerà sul tema Cerchi la forza per vivere. Quindi lasciamo la parola, collegamento con Cristiano Online, ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Buonasera di nuovo a tutti quanti che chi sta ascoltando. La domanda che ci siamo posti con il titolo è Cerchi la forza per vivere. E la forza per vivere, in realtà, poi dove la possiamo trovare? Oggi ci sono molte filosofie umanistiche che spingono l'uomo in una ricerca interiore, sostenendo che tu puoi ogni cosa, basta volerlo intensamente. In te c'è tutto quello di cui tu hai bisogno per poter essere padrone della tua vita, del tuo tempo e del tuo destino. Tutto gira intorno a te perché tu sei il centro del mondo, perché tu vali. Questi sono i messaggi che arrivano dal mondo. E se lavori intensamente su te stesso, puoi avere la forza per ottenere tutto quello che il mondo offre o che desideri. Così fin da quando siamo bambini ci dicono che bisogna studiare per essere vincenti, per poter raggiungere una posizione sociale, per poter farsi una famiglia, per ottenere rispetto nella società, per acquistare una casa, una macchina bella, per girare il mondo, un sogno di molte persone, avere una moglie, marito, figli. E benché molte di queste cose siano buone, importanti nella vita, obiettivi possiamo dire lodevoli che ci spingono ad andare avanti, non sono sufficienti per trovare la forza per vivere. C'è qualche anno fa c'è stato un film con Will Smith che si intitolava Alla ricerca della felicità e parlava di quest'uomo che aveva perso il lavoro e si è trovato in una situazione catastrofica della sua vita. Lui con tutta la sua forza ha cercato di trovare un lavoro, una sistemazione per poter far fronte ai bisogni della sua vita, per poter riacquistare la dignità di padre, di uomo. Ma credo che proprio quel film che rappresentava le difficoltà molte volte che attanagliano la vita delle persone, in qualche maniera quest'uomo cercava in realtà la forza per sopravvivere, ed è quello che la maggior parte del mondo fa oggi. Cerca la forza per sopravvivere. Qualcuno ci riesce meglio di qualcun altro, qualcuno per sopportare la vita che a volte è molto dolorosa, è molto difficile, e per non sentire il dolore che la vita può provocare, magari fa uso di alcol. Oggi l'alcol è un problema che sta veramente dilagando, specialmente fra i più giovani. Qualcuno fa uso di droghe per far fronte, per trovare la forza, per affrontare la vita che ha ritmi sempre più elevati. E attenzione, non è un problema che tocca, diciamo, le parti meno importanti della società. Al contrario, possiamo dire che la droga tocca molte volte molti professionisti, uomini di successo, che per trovare la forza per andare avanti fanno uso di stupefacenti. E poi abbiamo altri che scappano dalla vita e vanno in un altro mondo che si chiama il mondo del web. Ormai il web, i social, hanno più abitanti della vita reale. Altri evadono dal mondo con i piaceri della carne, del sesso, altri provano a intraprendere magari la vita familiare, ma sempre più spesso purtroppo i matrimoni falliscono. Pensate che un matrimonio su due oggi fallisce, procurando poi molto dolore a se stessi, ai coniugi e soprattutto ai figli che spesso ci sono in mezzo a questi matrimoni falliti. E così per sopravvivere. Altri mettono a tacere il dolore della vita rincorrendo la carriera, il successo economico, tralasciando magari famiglia e rapporti sociali, passando un'intera vita guardando al lavoro e alla soddisfazione economica. E anche quella può essere una droga. Io nel mio lavoro ho conosciuto molti imprenditori che arrivano a 70, 80 anni che non hanno nient'altro che ancora il lavoro, che ancora pensano ad avere, ad ottenere, perché tutta la loro vita è proiettata sul riuscire a possedere il più possibile. Altri vivono una vita che possiamo chiamare con la sindrome del narcisio, spendendo tutte le loro energie, a volte anche i loro soldi, per il culto del corpo e della bellezza. Ritengono che sia il miglior investimento per essere felici in questa società che è purtroppo fatta prevalentemente di apparenza. E l'uomo da sempre cerca la forza di vivere una vita felice. Ma la storia continua a mostrare il fallimento dell'umanità. E noi dei paesi occidentali non abbiamo neanche più l'illusione che se avessimo del cibo, se avessimo dei vestiti, se ci fosse l'istruzione per tutti, saremmo felici. Perché tutto questo c'è. Eppure, nonostante abbiamo quelle che possono essere le necessità primarie più importanti per la nostra società, i suicidi in questi ultimi 2 anni sono aumentati, i suicidi tentati, i suicidi del 75%. E pensate un po' che 8 su 10 sono tra i giovani tra i 9 e i 15 anni. Che cosa c'è che continua a far soffrire questo mondo e che impedisce di vivere una vita piena? Il problema è che finché ci sforziamo di cercare la forza, ma non comprendiamo che cosa vuol dire vivere, continuiamo a fallire fino a quando ci mancheranno poi anche le forze. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre questa sera è questa: che cosa vuol dire vivere? Che cosa vuol dire vivere? Riuscire ad ottenere il massimo da questo mondo, riuscire a prendere quanto più si può, o c'è qualcosa di diverso? L'Apostolo Paolo, rispondendo a questa domanda, disse queste parole in Filippesi capitolo 1, versetto 21: infatti per me il vivere è Cristo. E ancora il Signore Gesù. Il Signore Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 6, prende una parte di questo versetto, esprime queste parole, dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma Gesù si presenta come colui che è la vita. È sempre Gesù. In un altro passo, in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 10-11, afferma queste parole: io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, che rappresenta molto bene quello che oggi comanda questo mondo. La parola rubare, ammazzare e distruggere è la rappresentazione di colui che comanda questo mondo oggi. Ma vedete cosa dice Gesù ancora? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La vita di cui parla Gesù non è certo il fatto che noi respiriamo, non è un qualcosa di materiale, di fisico, ma parla di quella sfera interiore, la parte spirituale che ogni essere umano ha. E secondo la scrittura, per natura siamo spiritualmente morti. Sì, avete capito, per natura siamo spiritualmente morti. Purtroppo noi siamo figli del fallimento. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno fallito e ci hanno trasmesso il loro fallimento. E questa è la nostra natura, quello che noi abbiamo ereditato. E questo fallimento ha un nome che si chiama peccato. Purtroppo il peccato rappresenta il fallimento dell'essere umano. E vedete, questa parola oggi non viene più accettata, non esistono più gli assoluti, non ci sono più delle verità assolute. Oggi ogni cosa è relativa, ogni cosa è contraria al concetto di una verità assoluta, riportando sempre l'uomo al centro dell'universo, riportando sempre ognuno di noi, ogni singolo al centro dell'universo, vuol dire che ciò che è bene per me è la verità assoluta. Ma la parola di Dio ancora una volta vuole smentire questo pensiero. E Paolo afferma queste parole in Romani, al capitolo 5, è scritto: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e dice: e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E questa è una verità alla quale noi non ci possiamo sottrarre. Sempre Paolo in Romani al capitolo 3, versetto 23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E qui troviamo l'universalità del peccato. Ogni uomo è soggetto a questa verità. Vedete, il significato etimologico della parola peccato significa esattamente mancare il bersaglio. Immaginate un uomo che tira un arco e scocca la sua freccia e manca il bersaglio. Ed è esattamente anche questa un'immagine della nostra società. Vuol dire che per quanto noi ci possiamo sforzare, non raggiungeremo mai l'obiettivo di vivere, perché la nostra natura peccaminosa ci rende spiritualmente morti. E aggiungerei separati da Dio, quindi incapaci di raggiungere quell'obiettivo di essere felici, appagati, di poter vivere una vera vita. Una persona morta non può fare nulla per poter cambiare la sua situazione. Ed è il problema che molti oggi si sentono proprio così. Forse tu questa sera ti senti così, sconfitto dalla vita, ti senti così morto dentro, che anche se stai respirando, se parli, magari se sorridi, in realtà dentro non ci sei più, senti un vuoto incolmabile. Cari amici, dobbiamo realizzare questo fatto, questa verità assoluta, che siamo peccatori, perduti senza Dio. E non ha importanza se sei un religioso, se sei una persona che fa del bene o che fa del male, se ti senti peccatore o pensi di essere giusto. Chiunque tu sei e qualunque è la tua condizione, hai bisogno di essere salvato dall'opera di Gesù, perché per natura siamo morti. È per questo che Gesù afferma con queste parole quest'altra verità che vi sto per leggere. In Giovanni, al capitolo 5, versetto 24, Gesù afferma queste parole: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Allora rifacciamoci la domanda: che cosa vuol dire vivere? Che cosa vuol dire vivere? Il Signore Gesù ci ha appena risposto: significa proprio passare dalla morte alla vita. E questo, come è possibile che avvenga questo? E questa è la bella notizia, il Vangelo, che ci spiega come può avvenire questa risurrezione, questo cambiamento, come l'uomo può passare da uno stato di morte spirituale a uno stato di vita spirituale. E questo può avvenire semplicemente attraverso la fede in quel Gesù, figlio di Dio, che 2000 anni fa si è fatto uomo ed è venuto sulla terra e ha camminato nelle vie di questo mondo, e ha lasciato la gloria che aveva presso il Padre su nel cielo. È entrato nella storia dell'umanità dell'uomo con un solo obiettivo, quello di salvarti dalla morte e dalla condanna eterna che noi tutti meritiamo. Come abbiamo letto prima, la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti gli uomini hanno peccato. Quindi qualcosa che meritavamo noi tutti. Per questo motivo Gesù ha fatto ricadere su di sé le tue colpe tutte le accuse a tuo carico sono state inchiodate sulla croce. Questa è la grazia di Dio, che peccatori di ogni specie possono essere vivificati e salvati attraverso la fede in Gesù Cristo. Ma poniamoci la domanda: perché Gesù è dovuto morire per poter raggiungere questo scopo? Vedete, ci sono tra le tante caratteristiche che appartengono al Dio tre volte santo, c'è la giustizia e l'amore. E spesso quando parlo con i ragazzi faccio questo esempio: immaginate di passare con la macchina un semaforo rosso e un poliziotto vi ferma. È chiaro che la legge è legge ed è giusto che questo poliziotto vi faccia la multa. Ma se questo poliziotto volesse essere clemente, potrebbe darvi una pacca sulla spalla e dire: ok, per questa volta lasciamo passare, ma non ci sarebbe più giustizia. Vedete, se quel poliziotto fosse Gesù Cristo, vi darebbe la multa, poi metterebbe le mani in tasca e tirerebbe fuori i soldi per pagare la multa. Ed è quello che ha fatto esattamente alla croce. Lui ha condannato il nostro peccato, ci ha condannati per quello che noi meritiamo, per far sì che la giustizia fosse fatta, fosse portata a termine, ma ha fatto una cosa fantastica. Ha lasciato la gloria che aveva presso il Padre su nel cielo, è venuto ed è andato a morire sulla croce al posto nostro. Allora tu questa sera puoi vedere per fede Gesù su quella croce, che paga per i tuoi peccati, che muore per le tue colpe e risuscita per la tua salvezza, perché Gesù ha sconfitto anche la morte. E tu per fede puoi mettere tutta la tua vita su quella croce, con Gesù, abbandonare ogni tuo peso, ogni tua colpa, ogni tuo fallimento, ogni peccato di cui tu ti vergogni. Magari proprio questa sera sei appesantito dalle tue colpe, dai tuoi rimorsi. E così come sei, in questo momento puoi andare al Signore e ricevere il perdono e la vera vita. Questa sera puoi rinascere a una nuova vita, a una vita che non finirà mai, perché la vita che offre il Signore Gesù non è una vita per un tempo, ma è la vita eterna. Allora non preoccuparti se questa sera non ti senti adeguato a Dio, se ti senti sporco, sappi che sei in buona compagnia. Infatti è scritto: Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il Signore ancora questa sera non vuole giudicare nessuno per i propri peccati, per quello che lui, per quello che ognuno di noi ha fatto, ma è venuto e ci vuole ricordare che è venuto per salvare. Allora la domanda che ti voglio porre è: sei pronto a rinunciare a tutto te stesso e a morire a quella che è la tua vecchia vita per identificarti con la persona di Gesù Cristo? Perché Gesù lo ha già fatto per te. In Romani, al capitolo 5, versetto dal 6 all'8, ci sono dei passi che sono fantastici, bellissimi, che esprimono quanto Dio ama l'uomo. È scritto: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, come questa sera. Forse tu questa sera ti senti proprio così. Stiamo parlando della necessità di trovare la forza per vivere. Ecco, la risposta è: come possiamo sentirci questa sera? Magari ancora senza forza. È scritto: Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Messaggio fantastico. Non ha importanza dove ti trovi, non ha importanza se questa sera non hai ancora forza. Sappi che Cristo ha deciso di morire per te, ha deciso di pagare per te. E questa sera Dio cerca una persona disposta a riconoscere questo, a morire con lui. Cosa vuol dire? Vedete, nell'Antico Testamento, quando un uomo portava un agnello veniva sacrificato per espiare i propri peccati. Nel cerimoniale doveva fare una cosa molto importante, portare questo animale da sacrificare per i propri peccati, ma prima di essere ucciso questo animale, quest'uomo doveva porre la sua mano sul capo dell'animale. Immaginatevi, immaginate questa scena. L'uomo porta un animale per essere sacrificato per i propri peccati, ma prima di essere ucciso doveva porre la sua mano sul capo dell'animale affinché lui si identificasse con l'animale che stava per uccidere, e affinché lui comprendesse che quell'animale stava morendo per i suoi peccati, affinché lui comprendesse che c'era stata esattamente una sostituzione. Nell'identificarsi comprendeva che quell'animale moriva per i propri peccati e per le proprie colpe. E Paolo spiega che cosa vuol dire essere unito a Cristo, morendo per i suoi peccati, affinché lui comprendesse che c'era stata esattamente una sostituzione. Nell'identificarsi comprendeva che quell'animale moriva per i propri peccati e per le proprie colpe.

essere sacrificato. E Paolo scrive: perché, se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, quindi se abbiamo posto la nostra mano su Gesù Cristo, l'agnello di Dio, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, cioè se ci siamo identificati con la persona di Cristo e siamo morti su quella croce con Lui, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta e per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. È fantastica questa spiegazione della sostituzione, di come il Signore ha deciso di caricarsi dei nostri peccati e di inchiodarli su quella croce. Allora riponiamoci ancora questa sera la domanda: che cosa vuol dire vivere? Che cosa vuol dire vivere? La risposta viene ancora una volta dal Signore Gesù. Gesù, pregando il Padre in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetto 3, disse queste parole: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita. Vedete, quando si arriva a una certa età, quando frequenti persone che possono avere la mia età o magari anche di più, spesso capita che qualcuno dica: se rinasco faccio questo, faccio quello. Molte persone rivalutano la propria vita pensando che se si potesse rinascere farebbero molte cose in maniera diversa. Questa sera, se tu nella tua vita non l'hai ancora fatto, hai l'opportunità di rinascere a una nuova vita. Chi per fede si unisce a Cristo riceve la nuova vita di Cristo mediante lo Spirito Santo, e questa è una nuova nascita, una nuova vita. Un giorno un uomo religioso, un fariseo, andò di notte dal Signore Gesù per non essere visto e disse: solo chi viene da Dio può fare i miracoli che tu fai, può fare le cose che tu fai. E Gesù gli rispose: in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E in un altro versetto più avanti, sempre in Giovanni capitolo 3 versetto 5, Gesù disse ancora: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, perché quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, abbiamo bisogno di rinascere a una nuova vita. Abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito Santo di Dio per poter nascere a una nuova vita, a una nuova realtà. E come viene proprio spiegato in questo capitolo bellissimo, che vi invito ad andare a leggere, il capitolo 3, la comprensione di ricevere lo Spirito Santo è un'esperienza, un miracolo che potete sperimentare solo accettando Cristo nella propria vita. E il Signore spiega questo fatto dicendo: il vento soffia da dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene e da dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito Santo. Tradotto, che cosa vuol dire? Tra l'altro la parola vento deriva proprio, è lo stesso termine in originale che viene utilizzato per la parola spirito. È come se dicesse: lo spirito soffia da dove vuole, tu non sai da dove viene, non sai dove va, però ne percepisci la sua presenza, percepisci che la tua vita è cambiata, percepisci il sostegno dello spirito, la tua vita interiormente cambierà completamente. Questo è
vuol dire nascere a una nuova vita, avere

0: La presenza di Dio dentro di noi vuol dire essere passati da una realtà di morte spirituale a una realtà di vita spirituale. Il tema di questa sera: cerchi la forza per vivere. E la risposta è: perché non accogli la vita che Gesù questa sera ancora, in questo momento, in questo preciso istante, ti offre gratuitamente? E per quello che abbiamo appena meditato brevemente, hai la consapevolezza che può darti questa possibilità di vivere semplicemente perché lui è morto per te, è dovuto morire per pagare per te. Allora perché continuare a cercare altrove? Vedete, chi ha vissuto questa esperienza, le persone che hanno creduto, che hanno accettato Gesù Cristo, possono confermarvi. Chiedetelo se conoscete un credente. Chiedete che cosa vuol dire nascere di nuovo, ricevere lo Spirito di Dio, nascere a una nuova vita mediante lo Spirito Santo. E vi risponderanno che il vostro mondo attorno non cambierà, ma la vita del Signore, la sua potenza, la sua presenza ti daranno tutta la forza di cui hai bisogno per poter vivere questa vita terrena. Perché la vita del Signore e la sua grazia, da quel momento in cui aprirai il tuo cuore al Signore Gesù, saranno su di te. Paolo esprime questo concetto con delle parole molto belle: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Perché Paolo, l'apostolo Paolo, aveva sperimentato la presenza del Signore e poteva affermare con piena certezza: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché la forza veniva dal Signore stesso. Allora questa sera puoi smettere di cercare e ricevere quella vita eterna che ti darà la forza per affrontare ogni momento, ogni istante della tua vita terrena. E voglio invitarti a pregare per chiedere a Dio di liberarti dalla morte spirituale e donarti la sua vita. Se tu hai sentito il Signore questa sera bussare al tuo cuore, se il tuo cuore è stato toccato dalla sua parola, posso dirti che solo tu puoi aprire quella porta e lasciare che il Signore possa entrare nella tua vita. E non hai bisogno di andare in un luogo speciale, perché l'incontro con Dio avviene proprio qui, nel tuo cuore. E Lui è lì, davanti al tuo cuore, che attende che tu ti possa arrendere e chiedere il perdono, chiedere la salvezza. Non hai bisogno di fare alcun rito o opera, perché lui ha compiuto ogni cosa su quella croce, morendo per i tuoi peccati. E non hai bisogno di cambiare la tua vita. Puoi andare al Signore così come sei questa sera, perché sarà lui a cambiare la tua vita. Hai solo bisogno di chiedere con tutto il tuo cuore a Dio questa sera di fare della tua vita il miracolo più grande che l'uomo possa ricevere, che è il perdono e la salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Non c'è altro. Non devi cambiare religione. Devi conoscere personalmente Gesù Cristo, il Salvatore, attraverso la sua parola, che è la verità. E ti invito, quando finisce l'incontro questa sera, fermati 5 minuti davanti al Signore, guarda quella croce, guarda Gesù Cristo morto per te e chiedi perdono per i tuoi peccati. E scoprirai di ricevere una nuova vita. I tuoi occhi si apriranno e il mondo sarà completamente diverso intorno a te. E la gioia e la pace del Signore entreranno a far parte della tua esistenza. Avrai nuove certezze e una nuova speranza che accompagnerà il cammino della tua vita. Allora, non cercare la forza per vivere, ma ricevi la vita che è in Cristo Gesù e riceverai la forza per poter andare avanti. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto con noi Pasqualino Rinaldi da Sesto San Giovanni. Il tema che ci ha trattato, cerchi la forza per vivere, e quindi ringraziamo Pasquale, Pasqualino e voi tutti per l'ascolto prestato.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Amici che siete in ascolto, siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dona di essere nuovamente insieme per metterci all'ascolto della Sua parola. Il brano alla nostra attenzione nel Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 e consiste nei primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: In quel tempo era opinione comune, ed in certi ambienti lo è anche adesso, che la sofferenza fosse una conseguenza diretta del peccato, non necessariamente immediato, ma sicuramente conseguente. Quale migliore occasione per i discepoli per interrogare il Signore Gesù su una questione così spinosa ed importante? Chi ha peccato? Possiamo comprendere il pensiero che quel povero uomo portasse le conseguenze di un peccato particolare dei genitori. In fondo questa idea aveva una parvenza di sostegno biblico. Ma come credere che lui stesso avesse peccato prima di nascere? Si potrebbe pensare che i discepoli si riferissero ad una vita precedente, ma benché conosciuta l'ipotesi della trasmigrazione delle anime o della reincarnazione, se volete, non era mai stata accolta in ambito giudaico perché contraria alla dottrina biblica. Su questo tema faremo bene a vegliare anche noi cristiani, perché non si può accettare una teoria che sia contraria alla parola di Dio, qualcosa che Dio condanna rigorosamente e severamente. Chi ha peccato? I discepoli non riuscivano ad immaginare delle cause diverse dalle due proposte da loro. Ma Gesù li condusse a prendere in considerazione un'idea più alta, un'idea che si perde nelle misteriose vie della volontà di Dio. La malattia, la sofferenza di quel povero uomo avevano lo scopo di manifestare la gloria e la potenza di Dio. In quel caso attraverso la guarigione, in altri casi attraverso la capacità di sopportare queste afflizioni. Questo indiretto richiamo alla sovranità di Dio che guida la vita degli uomini per la sua gloria deve farci riflettere per noi stessi, rendendoci anche prudenti e sobri nel relazionarci con gli altri. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo spiegazioni adeguate e giuste per tutte le circostanze. La volontà di Dio, il piano di Dio per la vita di tutti noi è nascosto e misterioso, come in fondo lo è Dio stesso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere e ricercare la gloria di Dio e la sua manifestazione attraverso le sue opere in noi. Anche in questo, il Signore Gesù costituisce per noi un mirabile esempio. Egli ha sopportato il dolore, ha subito il peso della sofferenza spirituale, morale e fisica. Ha patito tutte le conseguenze del peccato, anche se non ebbe mai nulla a che fare con il peccato. Egli doveva manifestare attraverso la sua vita quelle opere di Dio che costituiscono la sua gloria. Sia così anche per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con il programma Punto e a capo. Il termine morale continua a risuonare all'orecchio di molte persone come il divieto di rallegrarsi o di gioire di qualcosa. Questo materialismo edonistico che praticamente pervade la nostra società è penetrato nelle coscienze più di quanto noi pensiamo e ha fatto dimenticare quanto sia importante ancora credere e dare credito a dei valori nella nostra società. Molti dicono che la nostra società sia priva di valori, in realtà essa ne è stata saturata. Per esempio, se guardiamo da vicino le giovani generazioni ci rendiamo conto che nel loro privato i giovani sono capaci di atteggiamenti di lealtà, di generosità, di perdono, hanno anche un certo amor proprio e reclamano rispetto e dignità come qualsiasi generazione che li ha preceduti. Ma allora che cosa c'è che non va? C'è che manca il senso del riconoscimento del proprio posto nel mondo, il riconoscimento del valore di un'etica sana. L'etica ha due volti. All'interno c'è la ricerca personale di autenticità, di significato per la propria esistenza, ma al di fuori di sé c'è anche l'interesse collettivo per la giustizia, per dei rapporti equilibrati, di pace, di rispetto. Come coniugare queste cose se non postulando la loro unità intorno alla legge della vita, che è quella di Dio? Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto di Arianne Gersi, analista di geopolitica, tra i fondatori di Caput Mundi, un blog che si occupa di geopolitica ma non solo. Buongiorno Arianne, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. A proposito di Caput Mundi, lo diciamo subito che il sito esatto è caputmundi.info. Si trovano tanti articoli, tra cui uno a tua firma, Libia, sì. Il caso Arkenu. Questo è un caso che svela un'economia petrolifera parallela tra contrabbando, sì. Rendite illecite e fragilità. Cosa è successo?
2: Arkenu è una società che estraeva, ecco, appunto, e raffinava il petrolio in Libia, ma si inserisce in un quadro molto più ampio di cui abbiamo fatto ben riferimento, e adesso faccio i complimenti a Radio RWS, a te, per dare sempre spazio a questi aspetti. Perché? Perché abbiamo sempre fatto riferimento al fatto che in Libia si giochi e si sia giocata una partita un po' sporca legata al petrolio. Questo perché? Perché il petrolio ovviamente in qualche modo rientra in un circuito nazionale. Le rendite del petrolio, per quanto la Libia sia frammentata, ci siano, non ci sia il presidente, ci siano premier ad interim e premier che si sentono tali e non sono tali, in un caos così generalizzato, diciamo che si era quasi istituito un sistema, non voglio dire mafioso, però comunque molto molto ambiguo, molto molto opaco, per cui ovviamente una parte delle rendite andavano allo Stato, chiamiamolo centrale. Ma c'era la maliziosità di molte compagnie di fare in modo di vendere in modo illecito, come potremmo dire in Italia in nero, una percentuale di petrolio. Questo ha fatto sì che ovviamente guadagnasse meno lo Stato centrale e ci fossero dei proventi maggiori per le singole società. E questo è un sistema che è sempre stato corroborato dalle azioni dei politici. Nessuno ha mai voluto troppo scoperchiare questo aspetto. Perché? Perché era l'interesse economico che tutto sommato faceva sì che tutte le diatribe interno alla Libia non andassero a toccare determinati aspetti. E quindi quello che è il caso Arkenu non è tanto il caso Arkenu in sé, ma il fatto che finalmente qualcosa sia emerso, nella speranza, forse sarò una povera illusa, che sia il solco un primo inizio.
1: Cosa è emerso in realtà? Cioè, che cosa sappiamo con certezza?
2: Ma con certezza, ecco, e di nuovo i dati, come potete immaginare, sono sempre molto contraddittori, perché un conto è quello che dice la Libia, un conto sono, diciamo, testimonianze interne, un conto è il giornalismo libico, quindi anche qui darvi un dato serio e incontrovertibile credo che non ve lo possa dare praticamente nessuno. Il problema sta nel fatto che fino al 2024 la Libia importava addirittura 37 milioni di litri di carburante al giorno, quando invece il suo fabbisogno era considerato per 24 milioni, quindi già capiamo che c'è una disparità, un numero che non torna. È emerso come nel mercato, chiamiamolo nero, mercato illecito, venisse rivenduto il greggio in maniera, ecco, non ufficiale. Ma nel momento, ecco, il problema non è voler fare le pulci alla teorica guardia di finanza libica, perché questo non è assolutamente a far nostro. Il problema rientra nel fatto: questa vendita di questo greggio non regolare, chi finanziava? Non credo che finanziasse, diciamo, le opere di bene locali.
1: Certo, è una forma di corruzione in cui, insomma, la gente si è riempita le tasche di soldi, oppure c'è anche dell'altro?
2: Avrei voluto fosse la gente, perché vuol dire che ci sarebbe almeno una fetta di popolo molto soddisfatta. In realtà ovviamente sono sempre i potenti locali, la povera gente non vede mai nulla di tutto ciò, e ecco, questo si staglia in una dinamica che è stata un po' descritta dalla comunicazione mainstream, ma in modo molto vago, In Libia, anche se è una parola che non ci piace, è giusto usare, i tribale, cioè ci sono delle realtà tribali che vanno a sostenere il potere. Perché? Perché come fece Gheddafi, riuscì in qualche modo a mettere d'accordo le fazioni, i capi, chiamiamoli tribù, affinché dessero sostegno in quel momento ovviamente al suo governo. Ma nessun potente libico o politico o sedicente tale può pensare di avere un potere solido, stabile e duraturo in Libia se non si mette d'accordo con i vari capotribù. Quindi questo ha fatto sì che fosse una sorta di elargizione, un po' come prendiamoci in giro da soli in Italia, fuori dai seggi elettorali si dava la scarpa a destra per poi avere dopo il voto la scarpa a sinistra. Non so se
1: No,
2: questa
1: no,
2: fase
1: no.
2: storica,
1: Sì.
2: detta in modo, diciamo, un po' simpatico, ci può dare l'idea. E quindi nel momento in cui noi troviamo che sia il petrolio, in questo caso il petrolio perché in Libia è la cosa più semplice, ma comunque una merce di scambio perché la tribù X non diciamo, faccia ostruzionismo davanti a certe decisioni del politico Y, a me sembra corruzione a tutti gli effetti. Poi
1: Ecco.
2: è mascherata in un modo molto molto molto opaco, quindi non riusciremo ad avere la pistola fumante.
1: Nel quadro di questa corruzione, direi sistemica, c'è poi l'intervento delle grandi potenze, delle medie potenze, penso agli Stati Uniti, all'Unione Europea, alla Russia, alla Turchia.
2: E beh, ovviamente un mercato così prospero ingolosisce chiunque. E qua di nuovo non stiamo parlando di persone che vanno a fare beneficenza, ma di stati che ovviamente perseguono i loro interessi. Abbiamo visto negli ultimi, ma direi più o meno 2 o 3 anni, vari rappresentanti europei e anche come rappresentanti di singoli stati, di tutte le fazioni politiche esistenti, cercare di dire, di andare in Libia, incontrare il personaggio X e dire abbiamo trovato un accordo sul petrolio. E questo può anche, diciamo, starci nella logica europea, perché uno sigla un accordo e dà per scontato che ovviamente il suo accordo sia lecito, sia, e mai mi permetterei di dire che non sia lecito. Però ricordiamoci che quella moneta viene usata per la corruzione. Quindi diventa di nuovo faticoso sostenere il fatto che uno Stato europeo, accordandosi per una materia commerciale, che sappiamo perfettamente la diplomazia passa anche attraverso gli scambi commerciali, sia poi effettivamente un sostegno, perché è ormai una decina d'anni che la Libia è allo sbando
1: È
2: politicamente.
1: così.
2: E cercare di capire chi sia effettivamente al potere, chi sia quello che può siglare l'accordo. E anche se politicamente lo può fare, ma è riconosciuto effettivamente da tutti perché lo faccia?
1: Ricordo che siamo in compagnia di Arianne Gersi, analista di geopolitica, fondatrice del blog Caput Mundi. E a proposito di questo blog, che è liberamente accessibile, apparirà nel prossimo numero un articolo che in realtà è un'intervista di Arianne Gersi a Vasco Fronzoni a proposito di una proposta, di un progetto di legge, di iniziativa popolare in Marocco, che prevede, se riuscirà a passare, insomma, a diventare legge, l'estensione della nazionalità marocchina a quegli ebrei figli e nipoti di ebrei marocchini che sono andati via dal paese per tanti motivi, ma soprattutto per andare in Israele. Si propone come qualche cosa che, insomma, rispetto al nostro immaginario collettivo per cui gli arabi sono sempre contro gli ebrei e viceversa, ecco, vediamo un attimo di capire qual è il senso di questa proposta di legge, Arianne Gersi.
2: Allora, innanzitutto Vasco Fronzoni è un professore associato che si occupa di diritto e religione, insegna appunto anche all'Unipegaso, quindi è un profondo conoscitore del Marocco, quindi sono assolutamente contenta, ecco, di essere riuscita a portare la sua firma e venerdì uscirà appunto la sua intervista. La notizia, che ovviamente è un progetto ancora, quindi non possiamo discutere un testo, ma possiamo cercare di valutare l'intenzionalità della proposta, è quella di riassegnare la cittadinanza marocchina agli ebrei della diaspora, che, come appunto dicevi tu, molti sono oggi in Israele. L'aspetto può avere una doppia valenza. Da un lato, avendo comunque legami storici con la comunità ebraica, il Marocco, ci sono anche due luoghi, due città particolarmente importanti, dove si trovano ancora delle testimonianze anche architettoniche della presenza ebraica, appunto in Marocco. Sarebbe importante, ecco, poter dare un riconoscimento storico, una linea di continuità intellettuale e storica a quello che è stata una diaspora. Ovviamente, dato il periodo, non ci nascondiamo che tutto ciò che riguarda ebrei, Israele, spesso e volentieri fa alzare, ecco, un attimo la soglia di attenzione. Questo perché? Perché di nuovo si inserisce in un quadro molto più complesso e molto più ampio. Il Marocco è stato uno dei primi firmatari degli accordi di Abramo nel 2020. Gli accordi di Abramo, per chi non se lo ricordasse, sono quegli accordi che furono proposti dalla prima amministrazione Trump perché fosse riconosciuta l'esistenza legittima dello Stato di Israele. Perché? Perché andando per grandi comunità come può essere la Lega Araba e mille altre, ecco, associazioni, leghe ed enti internazionali, diciamo che è sempre stato un po' una lettera morta il riconoscimento di Israele. Quindi lì ci fu l'intenzione di provare a capire da parte dell'amministrazione, prima amministrazione Trump, quali fossero e quanti fossero i singoli paesi interessati. Il Marocco firmò, e quindi dando questo riconoscimento che ha una valenza prettamente politica internazionale. Quello che ci siamo chiesti all'interno dell'intervista è quanto questo riconoscimento sia un riconoscimento per sanare una situazione storica e per riabilitare, ecco, una parte storica che è stata un po' dimenticata, o quanto sia effettivamente un ulteriore posizionamento politico. Ovviamente abbiamo cercato di anche capire quali potrebbero essere le fasce della popolazione più favorevoli e quali contrarie, e secondo il professor Fronzoni comunque l'elite, chiamiamola la classe sociale, anche se è una parola molto antipatica, ma così sì, possiamo intenderci meglio, la classe sociale più abbiente, più intellettuale, più acculturata magari delle città, ovviamente vede di buon occhio questa iniziativa, anche perché il re del Marocco ha tutta una serie di propulsioni affinché il Marocco diventi sempre più un paese centrale negli equilibri regionali e non solo. C'è una piccola parte di popolazione, diciamo quella medio-bassa, magari non troppo acculturata, che subisce sempre un po' le decisioni, sia che siano, diciamo, dei colpi di genio, sia che siano un po' delle sciocchezze. E poi c'è sempre una risacca, purtroppo, di fanatismo che vede questa come un avvicinamento a Israele, come un voler aiutare qualche potere occulto, perché sappiamo che il 7 ottobre ha creato anche una guerra ideologica. E quindi starà proprio nell'abilità della monarchia marocchina e di tutto l'impianto legislativo a far sì che questo riconoscimento non venga strumentalizzato.
1: Bene, allora abbiamo parlato di un progetto di legge di iniziativa popolare in Marocco che vuole aprire la nazionalità ai figli e nipoti degli ebrei marocchini che si sono trasferiti in altri paesi e soprattutto in Israele. Poi sul piano pratico magari non cambierebbe niente, ecco, però diciamo è un riconoscimento che certamente sarebbe visto con simpatia, ecco, in Israele, immagino.
2: Ma è comunque è un pezzo di storia, sì, perché sappiamo, certo, perfettamente che c'è stata una diaspora dal Marocco, una, sì, diaspora dalla Tunisia, peraltro per motivi diversi,
1: verrebbe
2: però
1: da dire,
2: sarebbe sanare, ecco, una situazione.
1: Che fino a... sicuramente il XIX secolo e forse anche la prima parte del XX secolo, beh, insomma, gli ebrei si trovavano in una situazione di maggiore sicurezza nei paesi arabi piuttosto che nei paesi occidentali, il che magari può suscitare sorpresa a qualcuno, ma insomma la storia è quella, purtroppo.
2: Sì.
1: Poi dopo,
2: ed è una storia che purtroppo si ripete, noi vediamo ciclicamente
1: l'antisemitismo che
2: nemici,
1: risorge,
2: aggressori,
1: certo,
2: sì,
1: certo. E poi naturalmente i condizionamenti della storia anche che vengono da Israele sono anche insomma anche quelli vanno presi in considerazione, ma cioè un conto è avere una posizione contraria al governo Netanyahu, un conto è essere antisemiti, per intenderci. Va bene, chiudiamo qui una cosa che
2: ma
1: ci
2: guarda,
1: porterebbe molto lontano.
2: Una brevissima considerazione, sarò veramente serafica. Sì. Il problema che riscontro, diciamo, nelle popolazioni in genere, perché ovviamente non abbiamo tutti il potere per cambiare le cose, è il fatto di non abituare le nostre menti a pensare che gli stati non siano dei monoliti, ma stati, io sto intendendo come popolazione. C'è stata molta mixité, quindi all'interno di ogni singolo stato c'è un discorso antropologico e di tradizioni e di origini talmente tanto diverso, ma anche in Europa stesso, che decidere chi è il buono, chi è il cattivo, chi sta da una parte, chi sta dall'altra, mi sembra un po' aleatorio. Motivo per cui Caput Mundi volutamente non tratta la questione Israele-Palestina, non tratta la questione Iran, perché sono fatti in itinere e la storia ci dirà quali saranno i fatti che emergeranno salienti.
1: Allora, chi vuole dare un'occhiata al blog Caput Mundi, ricordo ancora una volta Caput Mundi
2: un po' aleatorio, motivo per cui Caput Mundi volutamente non tratta la questione Israele-Palestina, non tratta la questione Iran, perché sono fatti in itinere e la storia ci dirà quali saranno i

0: Ah, dal pastore Cristian Miglione, benvenuto Cristian.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Cristian, questa serie proprio secondo me, diciamo, è nelle tue corde, appunto l'hai ideata, l'hai curata tu e parla un po' di te, perché questa serie noi mettiamo insieme, cerchiamo di capire come la filosofia ha influenzato anche la cultura cristiana e cosa prende della filosofia che può aiutarci, anche il modo di pensare, il modo di cercare, quindi questo non fossilizzarci in ciò che abbiamo già di assodato, ma essere sempre pronti a riflettere e anche ad ascoltare gli altri. E tu hai fatto infatti degli studi, sei laureato anche in filosofia, poi in scienze religiose e alla fine appunto in teologia evangelica. Quindi ecco, questo percorso ti è molto affine perché è nelle tue corde rispetto a quello che tu hai studiato, quello che è stata la tua esperienza anche lavorativa, perché hai insegnato anche religione per un periodo.
1: Sì, per un periodo della mia vita ho insegnato nei licei appunto religione cattolico-romana ed è stato veramente bello perché c'era anche la collaborazione con gli insegnanti di filosofia. Io ci vado sempre a trovare queste relazioni e queste cose per fare un lavoro comune, perché è giusto così, ecco, almeno questo è il mio pensiero, è giusto poter camminare insieme e avere una prospettiva un po' multidisciplinare, interdisciplinare, per poter capirci un po' di più, capire qualcosina di più sull'essere umano, ecco.
0: E quindi questo è stato probabilmente quello che ha spinto anche i padri della Chiesa, che spesso avevano anche delle connessioni con la filosofia, però cercavano sempre di portare quelle connessioni alla Bibbia, quindi cercare di trovare poi nella Bibbia un gancio. Siamo nel 325 d.C., Costantino è appunto l'imperatore di Roma, ci sono tante cose, l'impero un po' inizia a scricchiolare, lui cerca di tenere insieme l'impero e pensa che il collante spirituale sia quello unico, ma purtroppo in quel periodo, a livello diciamo di quello che era il credo, c'erano più modi di vedere la stessa cosa, quindi c'erano dei vescovi, c'erano dei religiosi che avevano delle idee diverse, quindi c'erano diverse dispute. Si doveva fare un po' di chiarezza, si doveva mettere forse nero su bianco, quindi qualcosa che fosse un po' accettato dalla maggioranza, e quindi nasce così questo concilio che è stato voluto da Costantino. E Costantino ha chiamato diversi vescovi dell'impero per potersi confrontare.
1: Sì, è uno dei momenti fondamentali, ecco, per il cristianesimo. E come dicevi tu, è interessante perché è stato indetto appunto da un imperatore che voleva in un qualche modo mettere d'accordo i vescovi, nel senso: mettiamoci lì, parliamo e troviamo una soluzione, anche perché doveva gestire un impero e aveva dato libertà di culto, ecco, già nel 313 con l'editto di Milano, e quindi bisognava trovare una quadra nel pensiero cristiano. E diciamo che all'inizio siamo nei primi secoli, per cui quella che è la figura di Gesù nella sua natura, no? Potremmo dire la domanda: chi è Gesù di fatto? E la sua relazione con il Padre non era ancora stata messa a tema in modo chiaro e definitivo, per cui entrambi gli aspetti sono stati oggetto di interpretazioni anche diverse e, come giustamente dicevi tu, con infiltrazioni filosofiche, se vogliamo, no? E c'erano diverse interpretazioni sulla natura di Gesù, il rapporto con il Padre. Una di queste, che proprio ha portato in linea definitiva a trovare al desiderio di trovare una strada comune, era l'eresia ariana di questo vescovo Ario. Ma Ario a sua volta deriva, il pensiero di Ario a sua volta deriva da quello che viene definito il monarchianesimo

0: dinamista o modalista, perché c'erano diverse versioni. Però proviamo, sembrano parole vuote, no? Sembrano parole un po' strane. Dice, cosa sta dicendo questo? In realtà è interessante il discorso. Proviamo a capire, perché il punto è che il cristianesimo, in senso ufficiale, vede un solo Dio in tre persone: Padre, Figlio, che è il Logos eterno, e Spirito Santo, no? E quindi qual è la natura di Gesù? Qual è la relazione di Gesù con il Padre? Perché, ok, noi abbiamo questo insegnamento quasi che ci cala dall'alto, però se c'è un unico Dio in tre persone, qual è la relazione tra le persone? Bisogna anche capire questo. Tra l'altro, tra parentesi, oggi c'è un antiintellettualismo dilagante in tante chiese cristiane e tutte le cose che stiamo cercando di analizzare in questi lunedì insieme, che sono una benedizione, ringraziando Dio, vengono tutte scartate come se fossero opera del diavolo, perché
1: Quindi ci
0: basta
1: vuole un
0: solo il
1: altro concilio di
0: sentimento che noi
1: Nicea.
0: abbiamo.
1: Chissà, ci vuole un altro concilio di Nicea per mettere un po' ordine all'interno di questa confusione, perché in quel periodo, come dicevi tu,
0: O
1: c'erano più
0: ritornare
1: opinioni.
0: a quello che si è fatto, ristudiare, riscoprire quello che si è fatto per mettere ordine, perché le eresie del passato, se noi scartiamo la storia, scartiamo lo studio, queste ritornano anche in varie forme, in forme diverse, ed è sempre la stessa idea del nemico, quella di separarci da Dio e di farci andare fuori strada. Però il Signore è più grande, come ha fatto con i nostri fratelli del passato, così fa anche con noi oggi. Ma noi dobbiamo riscoprire le cose, dobbiamo riscoprire la nostra identità, la nostra natura e cristiana, ecco, quella che ci ha dato il Signore, la nostra storia, perché è tutto frutto del soffio dello Spirito Santo anche. Ed è molto importante tutto questo.
1: Nel corso dei secoli, mi chiedo, c'è stato qui, dopo che si è stabilito poi il credo e sono stabiliti i principi, i dogmi fondamentali, nel corso dei secoli poi ci sono state dei rimaneggiamenti o tutto è rimasto così come era stato deciso durante questo concilio? Ma ne parleremo fra poco, quindi ti lancio la domanda, c'è stato un cambiamento poi nel corso degli anni o siamo stabili a quel concilio, quindi a quelle che erano state le conclusioni? Credo, abbiamo ascoltato questo brano cantato da Sara Taccardi, perché poi dal Concilio di Nicea verrà fuori il credo che diciamo ha messo un po' le basi dei principi essenziali della Chiesa. Allora ti chiedevo insomma diciamo se nel corso del tempo ci sono stati poi altri concili che hanno portato dell'innovazione o se è rimasti fermi a quello che era stato deciso in questo primo concilio.
0: Allora, diciamo che i punti fondamentali per il cristianesimo rimangono tali anche nella Chiesa di Oriente, le chiese ortodosse, anche nelle chiese protestanti, soprattutto quelle classiche, la base del credo niceno-costantinopolitano è quella, cioè anche le nostre chiese hanno questa base. Poi nel corso del tempo ci sono state delle difficoltà su tanti altri aspetti. Per esempio, mi viene in mente anche la disputa sul filioque, no? Sullo Spirito Santo, cioè chi è che invia lo Spirito Santo, il Padre attraverso il Figlio o il Padre e il Figlio in autonomia? E questa era un po' la differenza con gli ortodossi, 1054. Oppure anche il discorso della cooperazione dell'essere umano con Dio nell'atto della giustificazione. E questo è uno di quei problemi che nascono con la riforma protestante del 1500. Però, diciamo, la base del credo, del simbolo niceno-costantinopolitano, questo o quasi tutte le chiese che si definiscono cristiane, rimane tale. Ecco. Infatti, mi viene in mente che Lutero non avrebbe mai disputato con il Papa sulla natura di Gesù. Gesù è pienamente uomo, pienamente Dio, e questo non si tocca.
1: Ok, quindi
0: avrebbe disputato sul Papa e lo ha fatto su tante altre cose.
1: Qui ci sono delle cose che sono rimaste, che sono giunte fino a noi. E allora, torniamo a questo concilio. Si parlava di una disputa e volevo che magari tu anche per ironizzare sul tema, no? È stato tutto questione di una cioè il problema, no? Se, così per renderlo molto, molto vicino a noi, no? Il problema è stato tutto di una I, di una parola greca che invece cambiava totalmente il senso, no? della parola che intendeva ma Gesù è della stessa sostanza o di una sostanza simile al Padre?
0: Esatto, perché in italiano è stessa o simile, sono proprio due parole diverse, no? In greco homoiousios, homoiousios.
1: Quindi sono una questione di
0: identiche. C'è uno iota.
1: C'è uno iota di mezzo.
0: Però uno iota può cambiare il mondo.
1: Vedi come cambia completamente ciò che Gesù è. Quindi in questa disputa in cui ci sono due vescovi, uno era un vescovo e l'altro forse era un prete, no? Con Atanasio e l'altro era Ario, giusto? Questi due si scontrano, però poi questa discussione mette in causa anche altri religiosi che si trovano poi a decidere. Come vanno i lavori di questo concilio?
0: Ci sono diverse possibilità di dialogo, diverse possibilità di esporre i propri pensieri, e c'è una leggenda, come viene detta, che a me piace sempre ricordare perché dimostra proprio
1: l'umanità, è anche l'umanità che esiste, no? Che esiste comunque anche nelle persone che sono spirituali o religiose, no?
0: Sì, sì, sì, di San Nicola, no? Nicola di Mira, che a un certo punto, dopo aver sentito parlare Ario, si alza e gli tira uno schiaffo per dire: tu Gesù, il mio Gesù, non lo tratti così, no? Poi, però questo dimostra, come giustamente dicevi tu, tutto un fuoco dentro, tutto il sentimento, lo zelo per la verità. E fondamentalmente Ario non parlava, poi è arrivato, è partito dal subordinazionismo, nel senso che sì, all'interno della divinità Gesù è, diciamo, non Dio come il Padre. Poi è arrivato addirittura a negare completamente la divinità di Gesù e anche la sua nascita virginale, proprio per evitare. Il discorso non era una bestemmia contro Gesù, cioè Ario che cosa aveva nella mente? Il fatto di non smontare e di non mettere in pericolo l'unità di Dio. Quindi l'intento non era negativo, era positivo. Cioè, se io ammetto che Gesù è anche un Dio, e come posso continuare ad affermare un monoteismo cristiano quando Gesù e il Padre, e poi lo Spirito Santo successivamente, sono anche Dio, no? E infatti due sono le espressioni tipiche dell'arianesimo: vi fu un tempo in cui egli, cioè Gesù, non era, per dire Gesù c'era nella, diciamo, nell'incarnazione, quindi è già diverso rispetto al Padre, perché il Padre non si è incarnato, quindi non è nato fisicamente, ma c'era un momento in cui egli non era, il Padre dall'eternità e Gesù è come se avesse cominciato ad esistere successivamente, quindi c'era un tempo in cui Gesù non c'era. E l'altro è: egli è dal non essere, cioè Gesù nasce dal non essere, quindi quasi una creatura.
1: Quindi non esisteva prima.
0: Nulla, creato
1: quindi,
0: dal nulla.
1: Quindi non esisteva prima.
0: Non esisteva
1: prima. È venuto
0: prima.
1: Fuori, ecco, ad un certo
0: sono
1: punto.
0: Sono le due espressioni, no? E quando gli vengono a dire: ma scusami, ma quando Gesù dice io e il Padre siamo uno, chi vede me vede il Padre, cioè tu che cosa dici a riguardo? Lui dice: quando Gesù dice io e il Padre siamo uno, non intende nella natura, ma nella volontà. Nella volontà, noi abbiamo la medesima volontà. Poi però chiaramente questo è deficitario, perché è vero che nel Getsemani Gesù dimostra di non avere la stessa volontà del Padre umanamente parlando, perché Gesù dice: Padre, allontana da me questo calice di dolore, ma non sia fatta la mia ma la tua volontà. Quindi anche questo smontava in un certo qual modo il pensiero di Ario, e però prende piede, perché anche dopo il primo concilio di Nicea del 325 non è che l'arianesimo è stato sconfitto in via definitiva, ma ritorna, perché comunque l'idea dell'unità di Dio quella era molto importante, e ovviamente il concetto di Trinità andava in un certo qual modo anche a contrastare l'unità di Dio.
1: Anche perché sembra di entrare un po' nel paganesimo. Allora, quindi mettiamoci nella mentalità del testo biblico, quindi dell'Antico Testamento, dove si dice più volte: io sono solo, sono un Dio unico, non c'è nessuno di fuori di me. Sì. E quindi tutto veniva a smontare un po' questa impalcatura. Quindi immagino che Ario si sia trovato in difficoltà proprio per mettere insieme questi testi, e quindi a un certo punto la predominanza è andata sui testi dell'Antico Testamento, e quindi c'è stata questa battaglia che è durata credo fino ai nostri giorni. Ci sono ancora, no? E persone che comunque seguono questa corrente. Torneremo a parlarne, perché abbiamo solamente iniziato, è un argomento complesso, era complesso in quei tempi lontani a noi, ma credo che ancora oggi sia complesso riuscire a spiegare Dio nella sua grandezza e nella sua unità. Alla prossima.
0: Assolutamente. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le associazioni, con coloro che si occupano appunto di difendere i diritti degli animali, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, ma quest'oggi in qualità di autrice di un recente saggio dal titolo De Bello Gattico. E questo c'è. La
3: sì,
2: specie,
3: buongiorno,
2: la specie che ci ha conquistato facendo le fusa. Ora, io in questo periodo sto leggendo un volume di Alberto Angela su Cesare. E lui non ha fatto le fusa, mentre invece questi straordinari animali che sono i gatti ci hanno conquistato facendo le fusa. Allora, il libro è per le edizioni I Libri di Mompracen. Elena, beh, insomma, cominciamo proprio dal titolo.
3: Ma guarda, il titolo è una storia buffa, perché io non ho mai avuto nessuna intenzione di scrivere qualcosa sui gatti. Stavo scrivendo qualcosa sugli alberi, per la verità. E la mia mamma, che se n'è andata un anno e mezzo fa, però mi aveva suggerito questo titolo. Dice: guarda, mi è venuta un'idea. E non so come poi nel cervello questa idea è lievitata e è venuto fuori questo libro. Il titolo mi piaceva, dovendo giustificare il titolo, naturalmente il primo capitolo doveva parlare di qualche forma di conflitto. Quindi il primo capitolo, secondo me, è il più ostico, anche se è scorrevole, però parla del periodo in cui i gatti erano perseguitati, e soprattutto appunto dal cattolicesimo.
2: Quindi dalla Chiesa.
3: La cosa paradossale è che alla fine è veramente nato, se lo trovate su internet, una parodia scherzosa di religione che si chiama gattolicesimo. E se uno conta i praticanti cattolici con il numero dei gattolici che quindi convivono e accudiscono i gatti, questi ultimi sono in numero anche superiore, quindi è una buffa nemica.
2: Guarda, secondo me i gatti con le loro fusa hanno vinto anche con la Chiesa Cattolica, in generale. I gatti hanno avuto un posto importante nella storia dell'umanità, innanzitutto come aiutanti a preservare quelle scorte alimentari che altrimenti erano un po' in pericolo con i topi.
3: Vediamo un po'. Sì, è vero, ma è una storia veramente tanto particolare quella del gatto, perché lui si è addomesticato da solo. Cioè, lo sai che non si può convincere i gatti a fare una qualunque cosa se loro non vogliono. Sono stati i gatti ad avvicinarsi agli esseri umani. Gli esseri umani hanno capito molto presto che questo animale poteva essere utile per allontanare i topi dal grano e dalle scorte alimentari, e quindi hanno cominciato a tenerselo vicino, e quindi diciamo che si è addomesticato da solo, trovando vantaggio dalla, diciamo, simbiosi con gli esseri umani, perché gli esseri umani si prendono cura di loro.
2: La domesticazione non è mai stata però completa.
3: No,
2: mi pare
3: non è mai stata completa, ed è questo il fascino, perché alla fine continua a essere un essere indipendente. Questo libro parla anche naturalmente del periodo in cui il gatto era sacro, ma non solo.
2: In Egitto,
3: C'è nella preistoria una grandissima quantità di geoglifi, manufatti, la stessa Sfinge doveva avere inizialmente la testa di leone. Ci sono grandi gatti scolpiti ovunque. È come se ci fosse nell'inconscio collettivo un grande gatto.
2: Parli di questa conquista attraverso le fusa.
3: Io ho scoperto una cosa, ho scoperto che il gatto, se il cane è il miglior amico dell'uomo, il gatto è il miglior amico dello scienziato, perché c'è un legame strettissimo tra i gatti e i fisici, e di questo parla il secondo capitolo. È una storia molto particolare, però se avete presente Einstein, Hubble, da Tesla, ma tutti, c'è questo legame stretto tra gatto e scienziati, e cerco anche di dare una risposta a questo perché. E poi naturalmente c'è un capitolo sul corpo del gatto che è fantastico, perché loro hanno occhi particolari, articolazioni particolari, e quindi l'ho intitolato un arsenale di effetti speciali, perché veramente un organismo così perfezionato, c'è da chiedersi ma quale mente può aver progettato una cosa così meravigliosa.
2: Questo è interessante. Tra l'altro io sono sorpreso a volte, perché almeno il mio gatto, insomma, per vari motivi dorme tanto. Quindi
3: è perché è anziano.
2: Sì, certo, comincia ad avere una certa età. E la cosa veramente che paradossale è che, nonostante che sia un gatto sedentario, a volte fa dei gesti da atleta, ma e quindi uno dice, ma com'è possibile una roba del genere, insomma?
3: Ma infatti anche il mio ha quasi 18 anni, e il veterinario, toccandolo, aveva detto, è pieno di artrosi, ho detto, ma come, salta dovunque? E lui mi ha detto, beh, è un gatto.
2: Ce ne parli tra pochissimo, dopo un breve stacco musicale che ha a che fare con i gatti. Lui è Ron e il titolo del brano è I gatti. Torniamo a parlare con Elena Corna, autrice di un libro dal titolo De Bello Gattico, la specie che ci ha conquistato facendo le fusa, edizioni I libri di Montpracen.
3: Un altro capitolo tratta, che l'ho intitolato De Felibus non est disputandum, perché veramente i gatti piacciono quasi a tutti. Non dico a tutti, perché c'è anche chi non li sopporta, chi li maltratta, certamente. Però c'è questo fascino, questa fascinazione comprovata, ed è un po' un mistero il perché. Comunque gli esseri umani sono veramente conquistati dai gatti, e anche a questo cerco di dare una risposta. E poi mi sono divertita con un capitolo che si intitola Gattori, e parla dei gatti attori, perché anche quella è una storia molto particolare, perché mentre è abbastanza facile far recitare un cane, è molto difficile far recitare un gatto. E quindi la storia dei gattori è piena di cose straordinarie, buffe, fino ad arrivare a quel gatto che si chiamava Bob, il protagonista di un romanzo e poi anche di un film che si intitola Spasso con Bob, che è una storia straordinaria, perché quel gatto lì veramente ha fatto cose che nessun gatto di solito fa. È una storia vera, è la storia di questo gatto Bob che ha salvato la vita letteralmente di un tossicodipendente rifiutato dalla famiglia, gli sta accanto per tutto il periodo della disintossicazione, lo accompagna quando lui va a suonare per le strade, e naturalmente di gente che suona per le strade ce n'è tantissima, ma lui comincia ad aver successo proprio perché è accompagnato da questo bellissimo gatto che gli si mette sulla chitarra. Da cosa nasce cosa, viene notato, scrivono articoli su di lui, gli propongono un libro e dal libro poi nasce il film. Lui si rimette a posto e finisce, insomma, la storia finisce bene.
2: Sì.
3: Ma la cosa straordinaria che pochi commentatori del film che non conoscono i gatti hanno notato è che questo gatto capiva che quello era un film. E questo che è straordinario, perché magari ci sono altri gatti che col loro umano gli stanno sulla spalla e fanno queste cose. Ma lui, questo James, arrivava sul set con il gatto sulla spalla e il gatto saltava sulla spalla dell'attore. C'era capace di fare con l'attore le stesse cose che faceva con lui. Io ho detto al mio gatto, ma tu lo faresti? Ma mai più, mi ha detto. Poi immaginate un set che era a Londra, all'aperto.
2: Sì, sì, tutt'altro che semplice.
3: Non si faceva spaventare da rumori, da niente. Lui recitava come se fosse un essere umano.
2: Senti, naturalmente la domanda arriva subito. Insomma, quanto sono intelligenti questi animali?
3: A volte io penso si dice che siano più intelligenti di quanto si pensi, ma poi ci sono tante storie particolari. In Giappone una gatta è stata nominata capostazione. Veramente tante storie particolari che ti fanno dire: oh, questo è un animale pazzesco. E un capitolo è anche dedicato a una cosa che si chiama sistema distribuzione gatti, che è nata da poco per scherzo su internet. Ma è successo che moltissimi, ma l'avevamo notato già molti anni fa, moltissimi hanno notato che quando uno è pronto ad avere un gatto, quel gatto ti arriva in qualche modo.
2: Cioè, che vuol dire?
3: Ci fosse una mente che coordina la distribuzione dei gatti. Ci sono tantissime storie incredibili su questo. Una è capitata a me, una è capitata a Elisa, anche a un nostro conoscente, ai miei genitori. Il gatto arriva, è come se ti fosse destinato. E quindi anche questo è buffo. E quindi ci sono capitoli dedicati a queste particolarità, ma ci sono anche molti racconti che ho inserito, perché anche quelli parlano di gatti e sinceramente mi erano venuti abbastanza bene. E quindi io,
2: quindi racconti che hai creato tu, insomma, che hai scritto tu?
3: Sì, sì, racconti miei.
2: Okay.
3: Con uno di questi avevo vinto un concorso letterario a favore delle colonie feline costiere della Sardegna, ecco. Per dire.
2: Quindi della sorta di short stories, insomma, no? Di,
3: sì, sì, sì,
2: con il gatto, un gatto protagonista. Senti, ecco. Siamo un po' alla conclusione di questa breve conversazione. L'idea che il gatto sostanzialmente sia non solo indipendente, ma anche un tantinello egoista, mi pare che alla luce di quello che ci hai detto, non è vero.
3: Ma hanno un sano egoismo.
2: Ecco, va bene.
3: Perché non accettano di fare cose contrarie alla loro dignità o cose che considerano stupide. Questo sì, ma infatti parlo anche di questo, di quali benefici si possono avere vivendo con un gatto, perché anche questo è un fenomeno molto, molto noto, molto studiato, e fra le cose che si possono imparare dal gatto è proprio questa, di imparare a dire di no ogni tanto, quando qualcuno cerca di farci fare cose che sono contrarie alla nostra etica o alla nostra dignità.
2: È importante questo, ed è stupefacente come arrivano degli insegnamenti dal contatto tra specie diverse, no? Come
3: esatto.
2: I sapiens e i nostri
3: bravo,
2: gatti.
3: Bravo, sì,
2: questa è una cosa che fa riflettere, uno magari non ha le risposte, tutte le risposte, ma certamente è una cosa che è assolutamente fuori dal comune. Allora ci fermiamo qui e ripeto ancora una volta il titolo del libro che Elena Corna ha scritto di recente, De Bello Gattico, la specie che ci ha conquistato facendo le fusa, edizioni I Libri di Monpracen. Grazie davvero per essere stati in nostra
3: grazie
2: compagnia.
3: Mille, Roberto,
2: a risentirci allora.
3: Alla prossima.
2: Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Mancavano poche ore alla crocifissione quando Gesù si mise a pregare il Padre. Sorprendentemente, in quella preghiera Gesù intercedette. Ma che cosa significa intercedere? Significa intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Gesù, a poche ore dalla croce, non pregò per sé, ma per altri. Pregò per i suoi discepoli, coloro che Gesù definì, parlando con Dio, quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Ancora oggi, credere significa riconoscere che Dio ha mandato Gesù per svolgere un'opera senza la quale non sarebbe stato possibile per nessuno di noi poter riallacciare un rapporto con Dio totalmente compromesso a causa del peccato. Chi ha creduto, quindi, ha riconosciuto in Gesù un intercessore che in tutto il corso della sua breve vita terrena, e non solo in occasione di quella preghiera fatta a poche ore dalla crocifissione, è intervenuto presso Dio con lo scopo di far realizzare all'uomo ciò che altrimenti

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Ancora Filippesi capitolo 3 versetto 14 è scritto: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza? Allo stadio gli alunni di parecchie scuole stanno partecipando ad un incontro di atletica. Suddivisi in vari gruppi, secondo l'età, sanno che sarà consegnata una coppa ai migliori concorrenti di ogni categoria. La gara di corsa comporta due tipi di competizione: corsa di velocità e corsa di resistenza. La Bibbia ci presenta la figura di un corridore per far capire che il credente ha davanti a sé una meta. Come un atleta che produce il massimo sforzo per raggiungere il traguardo, l'apostolo Paolo correva verso la meta. Efesini capitolo 3 versetto 14. Era stato afferrato da Cristo. La sua vita era stata trasformata radicalmente. Lasciando da parte ogni cosa che potesse distrarlo, tendeva con tutto il suo essere verso Cristo. La nozione di costanza e di resistenza è anche espressa negli altri versetti citati in capo a quanto abbiamo detto all'inizio della lettura. La corsa della fede ha uno scopo: essere con Cristo nella gloria. Non dobbiamo lasciarci fermare o rallentare da tutto quello che potrebbe intralciare questa corsa: le difficoltà, le preoccupazioni, ma anche il peccato. Il cristiano deve contare su Dio per finire la corsa, come scritto in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, e ottenere il premio del vincitore. Il nutrimento e la forza che trova nella lettura della Bibbia e nella preghiera lo stimolano a correre con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, un affettuoso saluto dall'Aila. È il 18 maggio e dal Salmo 143 leggeremo il verso 12. A volte le nostre vicende familiari scavano baratri profondi nella nostra anima e stati d'animo che non sempre riusciamo a controllare. Davide, che è autore di questo salmo, stava vivendo un momento molto difficile proprio a causa di vicende familiari legate alla ribellione di suo figlio Absalom, che rivendicava una mancata giustizia da parte del padre, per cui il suo risentimento era giunto al punto tale da indurlo ad azioni riprovevoli che volevano screditare Davide, che fra l'altro era anche avanti con gli anni e mostrava una certa stanchezza nel governare. Di fatto Absalom puntava al trono, ma la sua ambizione, in aperta opposizione alla figura paterna, viene stroncata atrocemente durante uno scontro tra i soldati suoi e quelli di Davide. Il dolore di Davide è stato grande, quale solo un padre può provare, ma questo è stato il modo in cui Dio lo ha liberato dai suoi nemici, perché che se ne dica, l'unto di Dio non si tocca. Davide era re, unto da Dio, eppure non poteva difendersi da solo, e chiede a lui di difenderlo, non per ottenere vendetta, ma perché sa che Dio è fedele e se ha fatto un patto con Davide, per certo lo rispetterà. E noi? Che nemici abbiamo? Abbiamo nemici intorno a noi, ma anche dentro di noi. Siamo in grado di combatterli e vincerli? I nostri nemici, che siano di fuori o dentro di noi, sono nemici di Dio e dobbiamo, come Davide, invocare il suo intervento, non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché apparteniamo a Lui. Ed è scritto così nel verso di oggi: nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Distruggi la ragnatela. Ero in macchina e mentre guidavo qualcosa fuori dal finestrino catturò il mio sguardo. Guardai con attenzione e vidi che c'era un ragno che penzolava fuori. Nonostante guardassi, lui era saldo sulla sua ragnatela e non cadeva. Mi fermai al semaforo, lui prontamente percorse la ragnatela e si infilò dietro lo specchietto. Pensavo fosse morto. Trascorsero diversi giorni e a mia sorpresa lo ritrovai di nuovo fuori dalla mia auto, sulla sua ragnatela, che dalla portiera arrivava fino allo specchietto. Dio mi parlò e disse al mio cuore: devi distruggere la sua tela. E così ho fatto. Così fa il nemico con noi, tesse una tela e ogni giorno aggiunge dei fili di condanna, di accusa, di mancanza di perdono, di pensieri negativi. E allora preghiamo e per un po' ci sentiamo meglio. Sembra che non ci dia più fastidio, ma poi si ripresenta. Ebbene, se non distruggiamo la ragnatela, ovvero il collegamento con la nostra vita, il nemico si ripresenterà una e un'altra volta. La tela è quasi invisibile, devi soffermarti per vederla. Per questo pensavo che il ragno fosse morto. Caro amico e cara amica, quale ragnatela ti tiene legato al passato? Al peccato che non ti fa vedere il futuro glorioso con Cristo? La preghiera è la migliore arma per distruggere ogni opera del nemico visibile e non. Non aspettare ancora, distruggi la tua ragnatela.
3: Dalla parola di Dio abbiamo imparato che la preghiera fatta con fede nel nome di Gesù è una vera e propria potenza. Ma è anche vero che Dio ci chiama a fare la nostra parte, che è quella di usare la fede che è dentro di noi. La nostra fede non deve essere una fede intellettuale, ma una fede pratica, viva e va vissuta. Faccio un esempio. Se leggiamo che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza, Non possiamo far dimorare nella nostra mente pensieri oppressivi, perché sicuramente non vengono da Dio. Dobbiamo essere noi a decidere di rispedirli al mittente. Gesù infatti diceva: non potete impedire agli uccelli di volare sul vostro capo, ma potete impedirgli di farci il nido, volendo dire appunto che dobbiamo essere noi a rifiutare quei brutti pensieri. Ecco che ancora una volta dobbiamo ribadire l'importanza della parola di Dio, perché quella parola, letta e meditata, inizia a lavorare nel segreto del nostro cuore e ci forma, ci addestra, ci ammaestra e ci rende capaci di intuire certe dinamiche. In altre parole, ci rende saggi per poter riconoscere le opere delle tenebre e per poterle rifiutare, e soprattutto per sradicarle dalla radice. Meditiamo e facciamo tesoro di ogni parola proceduta dalla bocca di Dio. Benedizioni a tutti in Gesù. Un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 26 minuti.
1: Cari amici di RWS, bentrovati. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Oggi manuale di sopravvivenza per corpi digitali. Di che cosa si tratta? Beh, lo scopriremo tra poco. Lo scopriremo solo vivendo, diceva un autore qualche tempo fa.
0: Sono le ore 4 e 26 minuti.
1: Cari amici di RWS, bentrovati. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Oggi manuale di sopravvivenza per corpi digitali. Di che cosa si tratta?

non arrivano in ritardo, su un articolo che è apparso proprio oggi sul Corriere della Sera a cura di Alessandro D'Averia, questo maestro, professore, scrittore, intellettuale. Il titolo originale è Digitale Radicale, o Radicale Digitale, comunque lo si voglia mettere. C'è una notizia. Sì, arriva dal nord, quindi è fresca, ventosa, dalla Svezia in maniera particolare, e non parla di mobili da montare a casa questa volta, e non parla di brugole, ma di qualcosa che stiamo smontando noi stessi, cioè la nostra attenzione. Attenzione, attenzione, stiamo smontando l'attenzione. Alessandro D'Averia ci racconta un paradosso. La nazione più digitalizzata al mondo, la Svezia appunto, sta tornando a carta e penna. Avete sentito bene? Perché? Perché i ragazzi, pare, non capiscano più quello che leggono. Abbiamo pensato che il tablet fosse una bacchetta magica, invece è diventato un muro di nebbia, come quella della Valpadana di qualche anno fa. D'Averia ci cita Damasio. Abbiamo creduto all'errore di Cartesio, che la mente fosse una cosa e il corpo un'altra, una sorta di dualismo inconcepibile. Ma se togli il corpo, spegni il cervello, eh? Pensateci su un attimino, lasciatelo acceso il cervello dunque. Quando si scarabocchia su un foglio mentre si è al telefono, non ci si sta distraendo, ci si sta ancorando, sì, ancorando al pensiero. E oggi iniziamo dunque questo viaggio per capire perché abbiamo bisogno di sporcarci le mani per non perdere ciò che ci contraddistingue. Perché in un mondo di schermi piatti, al plasma o al plasmon, come diceva mia mamma, la profondità si trova solo dove c'è attrito. Sì, la profondità si trova solo dove c'è attrito. Ed eccoci, amici cari, eccoci ancora in diretta con la nostra riflessione a tappe legata appunto a Parole al Vento, cioè al manuale di sopravvivenza per corpi digitali. Allora, il tema è ispirato da un articolo di oggi sul Corriere di Alessandro D'Averia, l'ultimo posto, com'è? L'ultimo banco. Beh, Digitale Radicale è il titolo originale della nostra riflessione. Beh, in Svezia, ecco qui la notizia, i ragazzi ritornano a carta e penna perché si sono resi conto che la super digitalizzazione con i tablet, i computer, le lavagne, eccetera, hanno ridotto la capacità dei nostri ragazzi di comprendere un testo scritto. E abbiamo ricevuto un messaggio. Nel frattempo, bello il discorso sulla Svezia a proposito di cervelli da comporre a casa, ma io col tablet ci lavoro e ci vivo. Senza digitale sarai perso, non sarete mica dei luddisti col papillon. Beh, caro amico, nessuna guerra alla tecnologia o alle cravatte, ma è una tregua, ecco, si propone una tregua, visto che è una parola molto in voga ancora oggi nel XXI secolo, gli esseri umani si fanno le guerre. Beh, è una tregua per la nostra biologia. D'Averia, il professore, ci ricorda che digitale viene da digitus, dito, come quello di ET. Eppure, proprio mentre usiamo i pollici per scrollare, abbiamo smesso di usare le mani per creare, per accarezzare, per formare, per costruire. Quindi c'è una spiritualità laica, se vogliamo, nel gesto manuale, come scrivere una lettera a mano. Ci riuscite ancora? Impastare una torta o del pane? Non è solo fare, non è solo fare per ancorarsi alla realtà, è proprio donare tempo incarnato, è incarnarsi. Quando si scrive a mano, la grafia è una sorta di presenza, una specie di elettrocardiogramma articolato, un'impronta digitale, ecco, mi piace di più, un'impronta digitale dell'anima che nessun font Arial o Calibri o Cambria potrà mai replicare. È la differenza che passa tra un bacio e l'emoji di un bacio.

Il corpo dunque è un cervello diffuso, più lo si coinvolge, più si esiste. E ricordiamoci, l'autenticità non ha il correttore automatico. Ed ecco un cuore in due che si è appena riattivato, spero, non certo spento. Un cuore in due è difficile, però insomma rende molto poetica qualsiasi riflessione. A proposito di poesia, vi ricordo che siete collegati con Parole al vento. Cosa c'entra con la poesia? Perché noi ogni tanto ci dilettiamo a frasi ben scritte. Manuale di sopravvivenza per corpi digitali: ricordarsi delle belle frasi invece di affidarle esclusivamente ad una memoria telematica, una memoria digitale. Digitale viene da digitus, vuol dire dito, e quindi ecco, provare ad avere delle mani creative, poetiche. Parlate di mani, scrive un amico, ma io vedo solo gente con le braccia conserte e gli occhi nel vuoto. Magari fossero conserte le braccia. Dov'è finita la bellezza di cui parlate, visto che è tutta focalizzata in quel video? È finita la bellezza? Forse è finita tra i pezzi del mosaico che abbiamo gettato nel cestino. Forse però. Davenia racconta di una sua ex alunna, ricordo che Davenia è un docente, una sua ex alunna che gli ha regalato un ramo di limone e una poesia di Szymborska copiata a mano. Gesti digitali dunque, originali, fatti a mano, manufatti, nel senso vero, fatti con le dita. Davenia cita anche Terry Tempest Williams, che a Ravenna ha scoperto che il mosaico salva il mondo in frantumi. Sì, un mosaico può salvare il mondo che sta andando in frantumi. Un mosaico è fatto di frantumi, è fatto di tessere. Il mosaico, infatti, è l'arte di riparare ciò che è rotto, unendo tessere irregolari. Oggi, amici cari, viviamo in un tempo di rotture, e non correte subito alla traduzione più scostumata di queste rotture. Rotture di relazioni, sonno, attenzione. Siamo un po' tutti scheggiati. Però la cura è un nuovo aggiornamento software. La cura è il tatto, bisogna avere tatto. Dobbiamo forse tornare a toccare la rugosità della vita, come chi accarezza una pietra o il pelo di un cane. La verità, dunque, non sta nel sottosuolo, è piuttosto sulla superficie delle cose che abbiamo il coraggio di sfiorare, di accarezzare lentamente. Mosaici e poesie. Abbiamo concluso con questa riflessione legata al mosaico. La verità non è nel sottosuolo, dicevamo, ma è sulla superficie delle cose che abbiamo il coraggio di toccare lentamente, di sfiorare. Dunque, non solamente delle riflessioni così buttate lì, o qualcosa da fare, da toccare, da rendere finalmente piene. Beh, mosaici e poesie, belle parole, ci scrive un amico, ma intanto fuori c'è la guerra e i soldi mancano per tutto e per tutti. Beh, non sarà un discorso un po' troppo poetico il vostro di RWS? Sicuramente lo è. Te ne do atto, caro Andrea. Hai ragione, alziamo lo sguardo, proviamo ad alzare il tiro, alzare lo sguardo. Pensa che Davenia fa un calcolo da brividi: nel 2025 spenderemo 2.900 miliardi di dollari in armi. 2.900 miliardi di dollari sono una cifra che insomma non si riesce a contenere. Pensate che Falcone, il compianto, diceva: segui i soldi. Per capire tutto devi seguire i soldi, il flusso. I soldi seguono la distruzione, mentre noi facciamo fatica a finanziare l'educazione. Perché siamo una polveriera? Forse perché quando i ragazzi si staccano dalla realtà fisica smettono di sentirla. Perché se non senti il corpo dell'altro, ma hai solamente amici virtuali, se non senti il peso di una penna o la fatica di un mestiere, ricordo che in Svezia, una delle nazioni più digitalizzate al mondo, si ritorna a scuola con penna e quaderno. Beh, se si smette di sentire la realtà
realtà fisica, l'altro diventa un pixel da eliminare, magari. L'educazione al tatto, dunque, è un'educazione alla pace. Chissà quanto sia difficile costruire un mosaico, ecco, a proposito di mosaici e poesia, difficilmente vorrà vederlo andare in frantumi. Le armi sono il fallimento dell'immaginazione, il diario è il suo primo cantiere, un diario nel quale ci confessiamo. Ecco. E allora ritorniamo al nostro pezzo dal quale proviamo a togliere alcuni frammenti, alcune tessere. Ricordo che il tema è legato a una riflessione di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, con l'articolo Digitale Radicale, manuale di sopravvivenza per corpi digitali, invece è il titolo della nostra puntata di oggi. Beh, allora abbiamo parlato di tante cose fin qui, di mani, di mosaici, del fatto che in Svezia i bambini siano ritornati a scuola con penne e quaderni anziché con i tablet. Perché? Perché si sono resi conto che non riuscivano a comprendere i ragazzi, gli studenti, a comprendere un testo scritto. Quindi, sì, vabbè, ma io non riesco a fare tre cose insieme: guido, ascolto voi e controllo le email. È il progresso, no? che ci porta ad essere multitasking. Sì, sì, dice così, multitasking, che non ha niente a che vedere con le tasche, ma con gli obiettivi, con i lavori da fare, insomma, gli obiettivi da raggiungere. Non è un'illusione ottica. D'Avenia è tranchant su questo. Chi insegue due lepri non ne prende neanche una. Il multitasking quindi è solo una torsione cerebrale che ci rende per forza di cose superficiali. Non possiamo essere concentrati su troppe cose. La Svezia è tornata indietro perché il digitale disturba la memoria profonda. Qual è la soluzione che hanno trovato? Ritorniamo al monotasking. Quindi invece che Windows, con la S finale che fa plurale, window, una finestra sola alla quale affacciarsi. Un monotasking radicale. L'autore quindi propone una cosa rivoluzionaria nella sua semplicità, cioè continuare, anzi riprendere in mano il proprio diario. Sì, quel diario al quale affidavamo tutti i nostri segreti, le nostre riflessioni scritte. Perché scrivere a mano una pagina al giorno, nel silenzio della mattina o della sera, è più che poesia, è umanità. Quindi non fidiamoci del registro elettronico, ma fondiamoci su carta, inchiostro, perché è un esercizio di resistenza umana questo. Significa riprendersi il proprio tempo centimetro dopo centimetro, parola dopo parola. Il silenzio dunque non è più assenza di rumore, ma è la condizione necessaria per sentire quale è la propria voce, alla quale non siamo neanche più abituati. Siamo arrivati alla fine di questo nostro breve viaggio tra i tasti e le dita, potremmo dire così, i tasti digitali con le dita. Abbiamo iniziato con la Svezia, che insomma fa sì che i ragazzini a scuola vadano di nuovo con la penna e con il quaderno e non con il tablet, perché non sapevano più distinguere e comprendere un testo scritto, come succede spesso anche in Italia, cioè questa come si chiama adesso mi viene in mente, ecco, vedi, mi sono dimenticato. Beh, comunque abbiamo iniziato con la Svezia e finiamo con noi stessi. Analfabetismo di riflusso. D'Avenia ci ha lasciato una sfida: come tornare radicali, cioè tornare alle radici. Significa: la parola digitale ci ha ingannato per molto tempo, ci ha tolto le mani lasciandoci solo i numeri dell'algoritmo, ma l'anima invece respira attraverso la carne, non può farne a meno. Che sia un orto, un modello di aeroplano, uno strumento musicale, un libro, abbiamo bisogno di modalità manuale, non digitale, per non finire polverizzati, smaterializzati. Rasmus, il protagonista di Astrid Lindgren, che è citato nell'articolo e mica lo conoscevo io, voleva cancellare le cose brutte dal mondo.
No, e noi non possiamo cancellare il digitale dal mondo, no, è troppo integrato e non dobbiamo nemmeno pensare di farlo. Dovremmo invece, ecco la proposta, imparare a domarlo come si fa con un puledro, sapendo che solo chi sa usare le dita saprà un domani non farsi usare dagli algoritmi e da chi li progetta. Quindi spegnere lo schermo, prendere una penna in mano, se si è mancini con la mano sinistra non è un problema, e tornare ad essere gli autori della nostra grafia, dei nostri scarabocchi, dei nostri pensieri.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati ancora insieme col libro più letto. Oggi trattiamo ancora il libro di Geremia e ci sono anche apparenze, superficialità. E di questo parlerà Enzo. Un popolo che si risveglia, il popolo di Israele, ma non lo fa con tutto il cuore. Sentiamo cosa dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso benvenuti, bentornati insieme in questa settimana che ci sta davanti. La scorsa settimana abbiamo iniziato a leggere il libro del profeta Geremia. Abbiamo visto la sua chiamata al ministero di profeta e nei capitoli dal 2 al 6 i primi 5 anni di ministero composti da severe parole pronunciate dal giovane Geremia, parole che condannavano un popolo che ha rivolto la schiena al suo Dio. Con la lettura del 7° capitolo siamo giunti a parole pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge, libro scoperto durante la purificazione ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. In quel tempo il Tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso e un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa. Ora Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Continuiamo quindi a considerare l'atteggiamento del popolo che interessava Geremia. Lo facciamo leggendo i successivi versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 7. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Immaginiamo per un momento come si sentissero a quel tempo quelle persone religiose. Esse guardavano il Tempio soddisfatte e pensavano che fosse stato fatto un bel lavoro di restauro. C'era dell'entusiasmo, ma non si trattava di un vero ritorno a Dio. E questo era ciò che notava il profeta Geremia. Così egli diceva: non credete a queste parole bugiarde, vi comportate come se fosse la cosa più importante ritornare nel Tempio. In Seconda Cronache, i capitoli 34 e 35, ci saranno d'aiuto per capire che cosa sta accadendo a questo punto della storia. Stava accadendo una cosa veramente straordinaria. Chilchia aveva dato il libro della legge a Safan, che lo aveva letto al re, e poi, insieme a tutti gli anziani di Giuda e Gerusalemme, la legge venne letta a tutto il popolo. Dopodiché fecero la promessa a Dio di camminare davanti a Lui e celebrarono la Pasqua a Gerusalemme. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dei giorni del profeta Samuele. Né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 18° anno del regno di Giosia. Abbiamo letto dal secondo libro delle cronache, dal capitolo 35, versetti 18 e 19. Quindi, tornando questo popolo a Israele, essi avevano ristabilito il servizio nel Tempio, con tutti i sacrifici, con tutte le feste, e questo era meraviglioso. Allora, stando così le cose, ci si potrebbe domandare qual era quindi il problema. Il problema era che essi non avevano cambiato il loro cuore, non avevano cambiato le loro abitudini, vivevano come prima, con superficialità, e non come quello che il Signore aveva detto. Ecco infatti cosa dicono i versetti seguenti, il 9 e il 10, sempre dal capitolo 7. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale ho invocato il mio nome. Voi dite: siamo salvi, perciò commettete tutte queste abominazioni. Anche se le persone parlavano delle meraviglie del Tempio, Esse stavano adorando ancora Baal, un idolo in uso in quel tempo. La loro filosofia li portava a essere sicuri della protezione di Dio dal momento che il Tempio era stato restaurato e anche per il fatto che si inchinavano davanti a lui, davanti a Dio, nel giorno di sabato. È vero che quando ci si rivolge con un cuore sincero a Dio, Egli protegge, risponde alle nostre preghiere, ma essi confidavano solamente sul fatto che, avendo fattogli delle offerte, ciò sarebbe bastato per ottenere risposte, benedizioni. Sapete, non conosco nessun libro che si addica al tempo attuale e che contenga un messaggio migliore del libro di Geremia. Infatti, molte persone oggi vivono credendo che basti andare in chiesa qualche volta o fare delle opere meritorie per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Può accadere pure che un risveglio faccia raddoppiare la frequenza in chiesa e magari si moltiplicano le sedie e quindi si costruiscono nuovi edifici più ampi, ma non si tratta di persone nate di nuovo. Esse sono le stesse persone in edifici nuovi. Spesso si fraintende la crescita di numero con la crescita spirituale. Quello che conta è l'opera dello Spirito Santo che compie nel cuore delle persone e non avere quindi una facciata religiosa. Questo è quello che viene puntualizzato da Geremia.

0: Poi Geremia prosegue e dice qualcos'altro. Leggiamolo. È forse agli occhi vostri una spelonca di ladri questa casa sulla quale ho invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice il Signore. Andate al mio luogo che era a Silo, dove una volta avevo messo il mio nome, e guardate come l'ho trattato, a causa della malvagità del mio popolo di Israele. Ora, poiché avete commesso tutte queste cose, dice il Signore, poiché vi ho parlato fin dal mattino, e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto. Io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi caccerò dalla mia presenza, come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Abbiamo letto i versetti dall'11 al 15 di Geremia capitolo 7. Vedete, questa, amici, è la stessa accusa usata dal Signore Gesù quando purificò il Tempio alcuni secoli più tardi. Ai tempi di Geremia, egli la definì una spelonca di ladri, perché le persone passavano durante la settimana a rubare i loro fratelli e poi si recavano in modo religioso al Tempio per offrire i loro sacrifici. Essi, agendo in questo modo, non avevano mutato le loro abitudini negli affari e le loro relazioni l'uno con l'altro. Anche ai nostri giorni moderni, le persone pensano che ci sia qualcosa di valido, di buono, nei grandi raduni religiosi che si attuano, ma il fatto è che, purtroppo, queste persone confondono l'entusiasmo del momento con l'intervento dello Spirito di Dio. Ad esempio, possiamo ricordare movimenti spirituali come quello avvenuto in Inghilterra, ai tempi di Wesley. Questi fu un uomo che consacrò la sua vita alla testimonianza dell'Evangelo. E durante questo risveglio spirituale si cambiarono le condizioni di lavoro nelle fabbriche e successivamente vennero emanate nuove leggi, ancora in uso, per il lavoro minorile. Tutto ciò successe perché questo movimento penetrò nella vita degli individui. Ebbene, vorrei tanto vedere oggi un movimento che penetrasse fra gli emarginati, fra gli extracomunitari, persone che popolano ormai le nostre città. Assistiamo invece che quando un governo fa qualcosa per i ceti sociali più poveri, spunta fuori la disonestà e l'appropriazione indebita di fondi dedicati ad essi e niente viene fatto onestamente. I fatti che a volte succedono nelle operazioni umanitarie, che ne sono un esempio che ci deve far pensare, non vi pare? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno ai nostri giorni è un vero risveglio spirituale, un risveglio che possa cambiare il cuore dell'uomo in un modo radicale e non delle semplici manifestazioni momentanee di solidarietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questo era il messaggio di Geremia in quei tempi difficili. E possiamo supporre che non fosse né molto amato né tanto ascoltato. Immaginatevelo infatti solo, presso l'ingresso del Tempio, con il cuore rotto, pronunciare il suo messaggio divino senza ottenere poi risposta, ma egli non si scoraggiò. Confidando in Dio andò avanti fedelmente e come risultato ebbe solo un risveglio parziale e inutile. Questo comportamento del popolo portò Geremia a esprimere un giudizio molto severo contro l'idolatria, come leggiamo da questi versetti, dal 16 al 19, dal capitolo 7. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libagioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono, dice il Signore. Non offendono essi loro stessi, a loro vergogna? È terribile sentire dire dal Signore Dio che Geremia non doveva pregare per il popolo, perché essi, essendosi allontanati troppo dal Signore, da Dio, non avevano più nessuna speranza. Penso, amici, che nella vita ci siano momenti in cui non bisogna pregare per la benedizione di qualcuno. Una volta andai a trovare una persona all'ospedale e pregai per lui, al che il vicino di letto mi chiese di rivolgere a Dio una preghiera anche per lui. Alla mia domanda se era cristiano e se aveva messo la sua fede nel Signore Gesù Cristo, egli mi rispose negativamente, rinnovandomi però la richiesta di pregare per lui. Io gli risposi che avrei pregato, ma non come lui sperava per la sua guarigione, ma che avrei chiesto al Signore di salvarlo. Questa era l'unica preghiera di cui aveva veramente bisogno. Ritengo che si facciano spesso molte richieste di benedizione, mentre dovremmo invece pregare di più per la salvezza dell'anima delle persone. Questo è ciò che il Signore sta dicendo a Geremia. Egli non doveva pregare perché non venissero deportati, ma doveva chiedere che ritornassero a lui. Questo era il nocciolo della questione. Amica, amico, a Dio non interessano i nostri riti della domenica, le nostre buone opere fatte per meritare qualcosa. Al Signore ciò che interessa è il nostro cuore, il nostro comportamento che abbiamo durante tutta la settimana. Sapete, qual è il posto per osservare se un credente è sincero o meno? Ebbene, non è certamente la domenica mattina, ma al lavoro, nella fabbrica, in ufficio, nella famiglia, il lunedì, negli altri giorni della settimana. Ecco cosa Dio desiderava dal suo popolo, così come leggiamo nel versetto 23 del nostro testo, al capitolo 7 di Geremia. «Ma questo comandai loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo, affinché siate felici». Il Signore afferma chiaramente che desidera l'obbedienza e che andare al Tempio non è sostitutivo ad ubbidire. È stato detto che alcuni vanno nei luoghi di culto per sbirciare i vestiti, altri invece magari per chiudere i loro occhi. Questo può essere vero, infatti per molti lo scopo non è quello di adorare Dio, ma per fare pettegolezzi o sparlare alle spalle degli altri, manifestando così che la loro vita non è cambiata per nulla. Così, come senza dubbio si comportavano le persone contemporanee di Geremia, essi adoravano ancora gli idoli di Baal, delle divinità pagane, senza essere pentite, senza avere un cuore sincero e puro per una sincera testimonianza al Signore.

0: Andare in chiesa può in qualche modo sembrare o essere una confessione di fede, ma quello che conta per Dio è la testimonianza personale che si rende durante la vita di tutti i giorni, al di fuori di essa. Pensate forse che quelle persone si pentirono, diedero ascolto alle parole di Geremia? No, non fu proprio così. Ed ecco allora cosa il Signore ordinò di dire. Leggiamolo dei versetti che vanno dal 24 al 27, sempre dal capitolo 7. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Dal giorno che vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Geremia non conseguì come risultato che la gente si pentisse e si mettesse dalla parte di Dio. Il suo messaggio passò inascoltato, così come del resto succede ai nostri giorni. Dio gli disse di fare il suo dovere, anche se non otteneva del risultato. Anche per noi non è importante il numero delle persone che raggiungiamo con i nostri programmi o le risposte che ci pervengono da chi ci ascolta. Ciò che per noi ha importanza e che abbiamo a cuore è l'ubbidienza a Dio, è l'essergli fedeli nel trasmettere la sua parola, come l'ha fatta pervenire, e inoltre rafforzandola con il nostro comportamento di tutti i giorni. Questo è ciò che il Signore desidera da noi. Leggiamo ora come Dio ritiene le persone che non rispondono al suo invito. Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Abbiamo letto Geremia, capitolo 7, versetto 28. Il Signore definisce il suo popolo generazione della sua ira, perché il suo giudizio sta per arrivare su Gerusalemme a causa delle loro continue disubbidienze, delle malvagità che compivano, come è descritto nei versetti seguenti, dal 31 al 34, che vanno a concludere il settimo capitolo. Leggiamoli. Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innom per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più Tofet né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro, e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet. I cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non ci sarà nessuno che li scacci. Farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Tofet era un alto luogo nella valle di Innom, un luogo in cui venivano sacrificati bambini nelle braccia di bronzo arroventato del dio Moloch. Queste mostruosità Dio non le aveva mai richieste, e ciò nonostante il popolo che Dio si era scelto si era sviato seguendo le abominazioni dei paesi vicini. È sempre così. Quando non si vuole ascoltare le parole di Dio, che ci chiama al pentimento, si ascolteranno quelle del suo avversario, cioè Satana, e si cadrà quindi nella condanna che egli, il Signore, ha stabilito. Tu, amica, amico, forse stai dicendo che dopo tutto non sei peggiore degli altri, non hai mai fatto del male a nessuno e che quindi il buon Dio non ti domanda l'impossibile. Ebbene, se anche tu fai parte delle innumerevoli persone che parlano così, ti credo volentieri, ma lo sai che gli altri costituiscono un ben misero punto di riferimento? Eccoti ora il perché. In primo luogo perché non risponderanno per te davanti a Dio e poi perché tu non risponderai per loro. La Bibbia dice in Romani 14, al versetto 12, «Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Inoltre, piuttosto di basarci sul nostro proprio giudizio, ascoltiamo quello di Dio, che è il giudice supremo e perfetto. La sua parola, la Bibbia, dichiara: «Non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio». Romani 3, versetto 22. E Dio, a causa della sua santità, della sua giustizia, non può transigere sul peccato. Deve a se stesso di punirlo. Ma egli è anche un Dio che ci ama e nel suo amore ci ha dato un Salvatore, il suo Figlio unico, Gesù, in perfetto accordo con suo padre. Ha preso volontariamente il nostro posto, subendo per noi il giudizio di Dio. Amica, amico, guarda la croce del Calvario. È là che il tuo peccato è stato condannato e che noi troviamo perdono mediante la fede in Gesù, morto per noi. Oggi il Signore ti chiama, chiunque tu sia, qualunque sia la tua vita. Egli desidera il tuo bene, la tua salvezza. Desidera donarti in dono la vita eterna. Se tu, umiliandoti, ti rivolgerai a Lui, chiedendogli perdono e credendo in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore, cosa farai? Noi ti invitiamo a fare questo passo, a scegliere per Gesù. Bene, e con questo invito veramente fatto col cuore, io voglio ringraziarti per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6:01.
1: Iniziamo anche oggi con Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo fra poco. Intanto i saluti, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Varie frequenze della FM mandano in onda in questo momento il programma, anche altre stazioni radio consorelle rispetto ad RVS, quindi un abbraccio a tutti, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, e ce ne sono tanti che ci seguono anche attraverso internet. Noi fra pochi istanti leggiamo il versetto di oggi e lo commenteremo.

versetto di oggi che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 19, esattamente il versetto 10, Luca 19:10. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E qui è Gesù che parla di se stesso, parla del figlio dell'uomo, come egli stesso ama definirsi nel Vangelo, e è una delle ultime frasi, anzi l'ultima frase per l'esattezza, che conclude un episodio che credo un po' tutti ricorderemo, sia chi legge abitualmente le sacre scritture sia chi lo abbia magari sentito dire, l'episodio di Zaccheo, questo capo degli esattori delle tasse che esigevano le tasse per conto dei romani, ma loro erano ebrei, quindi erano considerati dei traditori, dei collaborazionisti, come si sarebbe detto in altre epoche, in altre situazioni, ma sempre situazioni in cui c'era un occupante, c'era qualcuno che schiacciava con la sua presenza un popolo. E collaborazionisti, quindi disprezzati totalmente dal popolo, e a maggior ragione nel momento in cui il popolo veniva angariato proprio da questi propri fratelli che esigevano spesso con la forza, esigevano spesso delle tasse che non era giusto esigere, esigevano di più. E quindi mettevano dei pesi veramente insopportabili sulle spalle del popolo, soprattutto quando erano i poveri, a maggior ragione, a dover subire queste angherie. E Zaccheo non è un semplice esattore, dicevamo è uno dei capi degli esattori, uno che organizza, uno che si arricchisce sulle spalle di tutti, è uno che sta al vertice di questa piramide di sfruttamento. Però accade che Zaccheo, a un certo punto della sua vita, ad un certo momento particolare, sente un richiamo non attraverso le orecchie, lo sente attraverso il cuore, e aveva sentito già parlare di Gesù. Gesù entra in Gerico, la città di Zaccheo, e Zaccheo coglie l'occasione, vuole vederlo. E Zaccheo sale su un albero, un sicomoro. Zaccheo è un uomo piccolo di statura, e forse viene preso in giro anche per questo motivo, non lo sappiamo, ma lui non guarda alla possibilità che un uomo del suo prestigio, salendo su un albero, possa poi venire ancor più disprezzato di quanto non lo fosse già. Un uomo vestito con vesti sontuose, magari avrà avuto dei preziosi addosso, degli anelli, degli altri preziosi che potevano ancor più sottolineare il suo rango sociale. E Zaccheo invece sale su quest'albero, vuole vedere Gesù perché c'è una folla immensa e l'albero lo mette in una posizione più elevata rispetto agli altri, così può vedere comodamente, può stare tranquillo. E si ferma lì, forse non vuole fare nient'altro, ma dentro il suo cuore c'è il subbuglio, c'è un movimento assurdo di sentimenti e di pensieri. E Gesù sente questi pensieri, Gesù percepisce i sentimenti di Zaccheo, Gesù vede Zaccheo non soltanto con gli occhi, vede l'interiorità di quest'uomo che è cambiato, che vuole cambiare ancora, che vuole diventare diverso, non vuole più fare la vita che aveva fatto fino a quel momento. E Gesù lo fa scendere dall'albero,
alza gli occhi appena passa sotto l'albero e gli dice: Zaccheo, scendi, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua, voglio pranzare con te. E Zaccheo non crede alle sue orecchie, non crede ai suoi occhi, scende, corre, accoglie con gioia Gesù. E nel frattempo tutti mormoravano: ah, Gesù è andato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo in casa sua dice a Gesù: Signore, non attende neanche che Gesù gli parli, ma gli dice: Signore, ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri, e tutti quelli che ho truffato, tutti quelli che ho frodato, prenderò il quadruplo di quanto io gli ho preso con la forza o truffandoli, e glielo restituirò. Io metterò fine alle mie azioni scellerate, ma ancor più io porrò rimedio a tutto il male che ho fatto. E Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo. Ed eccola qui poi la frase di Gesù che costituisce il versetto di oggi, di appuntamento con Dio. Gesù dice: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.

eccola qui la salvezza di Gesù. Gesù non è venuto soltanto per cercare, perché potrebbe cercare per tanti motivi colui che si perde. Gesù è venuto per cercare e salvare colui che era perduto, colei che era perduta, colui e colei che avevano perduto la strada, che avevano deviato, colui o colei che si rendono conto che questa vita vissuta in questo modo non ha più senso, deve finire, deve cambiare, e sentono come Zaccheo questo richiamo profondo nel cuore, nella mente, una voce che sussurra, una voce amabilmente insopportabile, quella dello Spirito Santo, che chiama, che chiama, che chiama, che chiama. Ed è la voce dello Spirito di Dio, forse, quella che stiamo sentendo, quella che stai sentendo in questo momento nel tuo cuore. Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E la Sacra Scrittura dice, sia nell'Antico Testamento, poi recitato questo brano nel Nuovo, in una delle lettere apostoliche, dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi, se udite la voce di Dio, rendete permeabile il vostro cuore, non refrattario, non duro, rendetelo morbido. Oggi, se udite la voce di Gesù, ascoltatela, questa voce. Fate entrare Gesù nella vostra vita e la vita cambierà. Da così a così, ecco, non si vede la mano che ruota, però la immaginiamo. Chi non la vede la immagini, da così a così. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, Luca 19,10. E quando si parla di perduto, i perduti ritrovati, ci sono tante parabole raccontate da Gesù, ci sono tante storie che esemplificano questo concetto, spiegate da Gesù con delle immagini che Gesù fa risalire, ma forse l'immagine più che sale più di tutte, l'immagine preponderante, è quella del buon pastore. Ancora il Vangelo di Luca, Gesù l'aveva raccontata pochissimo tempo prima. Andiamo indietro da Luca 19 a Luca 15, dal versetto 4. Gesù dice: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La parabola della pecora smarrita, del buon pastore che esce fuori in mezzo ai pericoli, in mezzo alle difficoltà, e va a cercare questa pecora ovunque essa si trovi, ovunque essa sia andata. Forse era disorientata, forse aveva fatto una scelta consapevole, forse ha fatto uno sbaglio, non sappiamo, nella storia non viene descritto. Ma forse tutto ciò viene descritto nella nostra vita. Forse abbiamo fatto una scelta consapevole nell'allontanarci da Dio. Forse abbiamo fatto uno sbaglio. Forse altri ci hanno indotto a sbagliare o ci hanno costretti. Non lo sappiamo, non lo so. Cos'è accaduto nella vita di ciascuno di noi?
A volte non so neanche cosa sia accaduto nella mia o cosa accada nella mia, per tanti frangenti, per tante cose. Il Signore lo sa. Il Signore sa anche che se in noi c'è un piccolo anelito, una piccola scintilla che vuole sviluppare il suo fuoco e non ci riesce, Gesù è lì per accendere questo fuoco con il suo fuoco, con il fuoco dello Spirito Santo, per cambiare la nostra vita. Lasciamoci trovare da Gesù. O meglio ancora, se vediamo Gesù che passa sotto il nostro albero e ci chiama, cogliamo l'occasione al volo. Pranziamo con Lui, come Zaccheo. Parliamo a tu per tu, occhi negli occhi, mano nella mano. Confidiamogli tutto. Gesù dice nell'Apocalisse, in uno dei primi capitoli, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, se qualcuno sente il mio richiamo, apra questa porta. La porta del cuore, forse? Apra questa porta, ed io entrerò da lui, io entrerò da lei, e cenerò con lui, cenerò con lei. E lui e lei con me. Avremo uno scambio, una comunione. Avremo un momento di amicizia intima, profonda, in cui ci si dice tutto. E da quel momento in poi tutto sarà un momento di amicizia. Aprite, apri la porta del tuo cuore. La parabola della pecora smarrita, la parabola del pastore che cerca la pecora che si è smarrita. E c'è un salmo, il salmo 23, salmo di Davide. Dice così: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Come meglio avrebbe potuto dire, come meglio avrebbe potuto scrivere, come meglio avrebbe potuto cantare Davide? Che i salmi sono delle canzoni. Come meglio avrebbe potuto cantare Davide di Dio, del Signore Gesù, di questo che dal lato umano sarebbe stato un suo discendente, fra l'altro. Come meglio avrebbe potuto cantare Davide di Gesù, che si prende cura di noi, che anche quando siamo nel peccato più buio, più nero, più terribile, il Signore ci chiama e vuole che ne usciamo fuori, e mette Lui i mezzi, il modo per uscirne, se noi vogliamo. Come avrebbe potuto meglio cantare Davide la cura che Gesù ha per noi, anche quando siamo attaccati dal male, anche quando il nemico di Dio vorrebbe distruggerci. Come meglio avrebbe potuto descrivere e cantare Davide l'eternità che ci attende, l'eternità piena di cose belle, di cose buone, piena di conoscenza affettuosa, in continuo divenire, per conoscere il piano di salvezza di Dio, per conoscere ancora di più la personalità di Dio, la personalità di Gesù. Che meraviglia! Salmo 23.

sarà Gesù stesso a definirsi il buon pastore. Come per dire, avete sentito parlare nella scrittura, avete letto nella scrittura del pastore delle pecore, avete letto nella scrittura del buon pastore. E Gesù dice, ebbene io sono il buon pastore. Io sono colui che viene descritto nella Bibbia, il buon pastore delle pecore. Giovanni 10:11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore.

in realtà era quello che aveva scritto Ezechiele. Ezechiele capitolo 34, il versetto 12. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. E poi ancora il versetto 23. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. E ancora Ezechiele 37:24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro, ed essi avranno tutti un medesimo pastore, cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Beh, ricordiamo che al tempo di Ezechiele, Davide era ormai morto da più di 400 anni. A chi si riferisce allora Dio, ispirando Ezechiele qui, se non proprio a Gesù? Davide diventa qui un tipo di Gesù. Gesù era suo discendente, come dicevamo, dal punto di vista umano. Gesù è il nostro buon pastore, colui che ci guida, colui che mette la sua vita per le pecore, colui che ha riportato a galla la vera volontà di Dio per la nostra vita. Verità e volontà. Volontà di Dio che ci chiede di mettere in pratica. Gesù, il buon pastore.

E ci avviamo verso la conclusione con un canto ispirato proprio a quanto abbiamo detto: l'Eterno è il mio pastore. Lo ascoltiamo brevemente e poi i saluti. Le voci di Sion.

E queste erano le voci di Sion, l'Eterno è il mio pastore, è una delle varie versioni in cui il Salmo 23 che abbiamo letto anche nel nostro appuntamento con Dio di oggi, in cui il Salmo 23 è stato coniugato, diciamo, è stato messo in musica. E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con Dio di oggi. Appuntamento rinnovato a domani, e domani alla stessa ora io sarò qui, spero ci siate anche voi, accomunati tutti dalla radio e soprattutto da Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia. Un abbraccio fortissimo allora da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Mancavano poche ore alla crocifissione quando Gesù si mise a pregare il Padre. Sorprendentemente, in quella preghiera Gesù intercedette. Ma che cosa significa intercedere? Significa intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Gesù, a poche ore dalla croce, non pregò per sé, ma per altri. Pregò per i suoi discepoli, coloro che Gesù definì, parlando con Dio, quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Ancora oggi, credere significa riconoscere che Dio ha mandato Gesù per svolgere un'opera senza la quale non sarebbe stato possibile per nessuno di noi poter riallacciare un rapporto con Dio totalmente compromesso a causa del peccato. Chi ha creduto, quindi, ha riconosciuto in Gesù un intercessore che in tutto il corso della sua breve vita terrena, e non solo in occasione di quella preghiera fatta a poche ore dalla crocifissione, è intervenuto presso Dio con lo scopo di far realizzare all'uomo ciò che altrimenti sarebbe

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Ancora Filippesi capitolo 3 versetto 14 è scritto: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza? Allo stadio gli alunni di parecchie scuole stanno partecipando ad un incontro di atletica. Suddivisi in vari gruppi, secondo l'età, sanno che sarà consegnata una coppa ai migliori concorrenti di ogni categoria. La gara di corsa comporta due tipi di competizione: corsa di velocità e corsa di resistenza. La Bibbia ci presenta la figura di un corridore per far capire che il credente ha davanti a sé una meta. Come un atleta che produce il massimo sforzo per raggiungere il traguardo, l'apostolo Paolo correva verso la meta. Efesini capitolo 3 versetto 14. Era stato afferrato da Cristo. La sua vita era stata trasformata radicalmente. Lasciando da parte ogni cosa che potesse distrarlo, tendeva con tutto il suo essere verso Cristo. La nozione di costanza e di resistenza è anche espressa negli altri versetti citati in capo a quanto abbiamo detto all'inizio della lettura. La corsa della fede ha uno scopo: essere con Cristo nella gloria. Non dobbiamo lasciarci fermare o rallentare da tutto quello che potrebbe intralciare questa corsa: le difficoltà, le preoccupazioni, ma anche il peccato. Il cristiano deve contare su Dio per finire la corsa, come scritto in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, e ottenere il premio del vincitore. Il nutrimento e la forza che trova nella lettura della Bibbia e nella preghiera lo stimolano a correre con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, un affettuoso saluto da Laila. È il 18 maggio e dal Salmo 143 leggeremo il verso 12. A volte le nostre vicende familiari scavano baratri profondi nella nostra anima e stati d'animo che non sempre riusciamo a controllare. Davide, che è autore di questo salmo, stava vivendo un momento molto difficile proprio a causa di vicende familiari legate alla ribellione di suo figlio Absalom, che rivendicava una mancata giustizia da parte del padre, per cui il suo risentimento era giunto al punto tale da indurlo ad azioni riprovevoli che volevano screditare Davide, che fra l'altro era anche avanti con gli anni e mostrava una certa stanchezza nel governare. Di fatto Absalom puntava al trono, ma la sua ambizione, in aperta opposizione alla figura paterna, viene stroncata atrocemente durante uno scontro tra i soldati suoi e quelli di Davide. Il dolore di Davide è stato grande, quale solo un padre può provare, ma questo è stato il modo in cui Dio lo ha liberato dai suoi nemici, perché che se ne dica, l'unto di Dio non si tocca. Davide era re, unto da Dio, eppure non poteva difendersi da solo, e chiede a lui di difenderlo, non per ottenere vendetta, ma perché sa che Dio è fedele e se ha fatto un patto con Davide, per certo lo rispetterà. E noi? Che nemici abbiamo? Abbiamo nemici intorno a noi, ma anche dentro di noi. Siamo in grado di combatterli e vincerli? I nostri nemici, che siano di fuori o dentro di noi, sono nemici di Dio e dobbiamo, come Davide, invocare il suo intervento, non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché apparteniamo a Lui. Ed è scritto così nel verso di oggi: nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Distruggi la ragnatela. Ero in macchina e mentre guidavo, qualcosa fuori dal finestrino catturò il mio sguardo. Guardai con attenzione e vidi che c'era un ragno che penzolava fuori. Nonostante guardassi, lui era saldo sulla sua ragnatela e non cadeva. Mi fermai al semaforo, lui prontamente percorse la ragnatela e si infilò dietro lo specchietto. Pensavo fosse morto. Trascorsero diversi giorni e a mia sorpresa lo ritrovai di nuovo fuori dalla mia auto, sulla sua ragnatela, che dalla portiera arrivava fino allo specchietto. Dio mi parlò e disse al mio cuore: devi distruggere la sua tela. E così ho fatto. Così fa il nemico con noi: tesse una tela e ogni giorno aggiunge dei fili di condanna, di accusa, di mancanza di perdono, di pensieri negativi. E allora preghiamo e per un po' ci sentiamo meglio. Sembra che non ci dia più fastidio, ma poi si ripresenta. Ebbene, se non distruggiamo la ragnatela, ovvero il collegamento con la nostra vita, il nemico si ripresenterà una e un'altra volta. La tela è quasi invisibile, devi soffermarti per vederla. Per questo pensavo che il ragno fosse morto. Caro amico e cara amica, quale ragnatela ti tiene legato al passato? Al peccato che non ti fa vedere il futuro glorioso con Cristo? La preghiera è la migliore arma per distruggere ogni opera del nemico visibile e non. Non aspettare ancora, distruggi la tua ragnatela.
3: Dalla parola di Dio abbiamo imparato che la preghiera fatta con fede nel nome di Gesù è una vera e propria potenza. Ma è anche vero che Dio ci chiama a fare la nostra parte, che è quella di usare la fede che è dentro di noi. La nostra fede non deve essere una fede intellettuale, ma una fede pratica, viva e va vissuta. Faccio un esempio. Se leggiamo che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza, Non possiamo far dimorare nella nostra mente pensieri oppressivi, perché sicuramente non vengono da Dio. Dobbiamo essere noi a decidere di rispedirli al mittente. Gesù infatti diceva: non potete impedire agli uccelli di volare sul vostro capo, ma potete impedirgli di farci il nido, volendo dire appunto che dobbiamo essere noi a rifiutare quei brutti pensieri. Ecco che, ancora una volta, dobbiamo ribadire l'importanza della parola di Dio, perché quella parola, letta e meditata, inizia a lavorare nel segreto del nostro cuore e ci forma, ci addestra, ci ammaestra e ci rende capaci di intuire certe dinamiche. In altre parole, ci rende saggi per poter riconoscere le opere delle tenebre e per poterle rifiutare, e soprattutto per sradicarle dalla radice. Meditiamo e facciamo tesoro di ogni parola proceduta dalla bocca di Dio. Benedizioni a tutti in Gesù. Un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Come è scritto nella parola di Dio, che essa è utile ad insegnare, a correggere, a istruire e educare alla giustizia. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è una ricerca importante. E leggiamo un verso dalla parola di Dio, esattamente nel primo libro delle Cronache, al capitolo 22, il verso 19. E dice: disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio, poi alzatevi e costruite. L'uomo è sempre stato affascinato dal mistero della sua esistenza e perciò si è posta la domanda se esista per caso e se la sua vita abbia un significato, anche se poi la stragrande maggioranza ha preferito allontanare da sé questo tipo di riflessioni, preferendo occuparsi di altro. Si sa che fin dai tempi antichi due possibilità furono proposte agli uomini. E la prima è quella di supporre che l'uomo si sia evoluto in un lungo processo attraverso specie più semplici e quindi passati dal caos all'origine. L'altra possibilità è che Dio abbia creato l'uomo per uno scopo ben determinato e l'uomo avrebbe ricevuto non solo un corpo ma anche un'anima ed avrebbe con questa origine una dignità intrinseca e un compito significativo. Sapete, la prima possibilità non esclude l'esistenza di un Dio, ma in questa ottica la sua eventuale presenza non ha importanza nella spiegazione della realtà umana. Mentre nella seconda possibilità la sua esistenza, cioè l'esistenza di Dio, e i suoi interventi sono cruciali, gli interventi nella vita dell'uomo. Relativamente a questa riflessione, alcuni pregiudizi su entrambe le possibilità hanno, possiamo dire, ostacolato, se non proprio bloccato, una ricerca su Dio, una ricerca sincera. Da un lato troviamo religioni che propongono un'etica che dovrebbe migliorare la vita, se non qui sulla terra, almeno nell'aldilà. Si suppone che chi si comporta correttamente, secondo delle regole già stabilite, possono sperare di arrivarci. Ma sapete, dobbiamo constatare che fra gli aderenti alle diverse religioni la fede, la filosofia di tanti ha poco a che fare con il loro modo di vivere. C'è molta incoerenza e altrettanta ipocrisia. Sembra che
la fede escluda l'uso, un buon uso della testa, del cervello, o esclude anche un impegno nel sociale. Ma è veramente così? La fede agisce in questo modo nella vita delle persone? Sicuramente no. La parola di Dio, espressa tramite i profeti prima e poi Gesù e i suoi apostoli dopo, comunicano l'opposto. Dio, che è la fonte dell'amore eterno, vuole da noi amore anziché riti religiosi. È interessante osservare che secondo la Bibbia, all'inizio della storia umana, Dio propose all'uomo la conoscenza di Dio come base per la sua vita. La conoscenza del bene e del male non gli fu promessa, essendo fuori dalle intenzioni divine per l'essere umano. Il diavolo invece propose all'uomo di provare lo stesso, cioè circa la conoscenza del bene e del male. E il verso di oggi ci invita proprio a questo, ci invita a disporre il nostro cuore e l'anima nostra a cercare il Signore, nostro Dio. Poi possiamo alzarci a costruire. Sapete, amici, dalla base sulla quale costruiamo la nostra vita dipenderà la nostra sicurezza. E così come Gesù nel Vangelo di Marco fa l'esempio di due persone che costruiscono una casa. Uno costruisce la sua casa sulla roccia e quindi qualsiasi vento, qualsiasi tempesta può giungere, la casa regge. Mentre c'è l'altro che costruisce la sua casa sulla sabbia e in questo modo i venti, le inondazioni arrivano e portano via la casa. Cari amici, il mio invito a tutti voi è di imparare a costruire la vostra vita sulla roccia che è il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui. I minuti a nostra disposizione sono terminati. In attesa di ricevere vostre domande, spiegazioni o vostre notizie, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica ognuno di voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero tu abbia avuto un buon weekend. Oggi continuiamo con il Vangelo di Marco, dal versetto 1 al 12 del capitolo 10. Poi Gesù partì da Cafarno e si diresse verso sud, ai confini della Giudea, ad est del fiume Giordano. Ancora una volta attorno a lui si era riunita una gran folla e Gesù insegnava. Alcuni farisei vennero a dirgli: «Secondo te è lecito il divorzio?» Naturalmente cercavano di tendergli una trappola. «Che cosa disse Mosè del divorzio?» chiese loro Gesù. «Disse che si poteva concedere», risposero. «Mosè ha detto che se un uomo vuol mandar via sua moglie, basta che le scriva una lettera di ripudio». Allora Gesù disse: «Perché credete che Mosè abbia detto così? Ve lo dico io, quella fu una concessione, perché avete il cuore duro. Ma questa non è certo la volontà di Dio, perché le scritture dicono che fin dal principio Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie, in una unione così profonda che non saranno più due, ma una cosa sola. Perciò l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito». Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi gli proposero di nuovo l'argomento, ed egli disse: «Se un uomo divorzia da sua moglie per sposare un'altra donna, commette adulterio contro di lei. E se una moglie divorzia da suo marito e si risposa, anch'ella commette adulterio». Abbiamo visto questo argomento nell'ottavo episodio, al quinto capitolo del Vangelo di Matteo, e fate riferimento a questo per più dettagli. Il matrimonio che è ordinato da Dio non dovrebbe essere affrontato con leggerezza o superficialità, ma con riverenza prima per Dio e con adeguata ponderazione degli scopi. Vediamone alcuni. 1. La compagnia che il marito e la moglie dovrebbero fornirsi a vicenda per tutta la vita. 2. Il dono dei figli da crescere, da amare ed educare. E 3. Il benessere della società umana che si rafforza quando il vincolo matrimoniale è tenuto in onore. Quindi non si tratta semplicemente di una questione personale, ma è una questione culturale, una questione sociale. E quando una cultura volge le spalle al disegno del creatore, ci sono implicazioni morali, psicologiche, sociali e spirituali che inevitabilmente seguono. Oggi si è creato un caos sociale nella nostra cultura che è in larga misura legato alla mancanza di volontà da parte degli uomini e delle donne di fare ciò che Dio dice. E pertanto vediamo situazioni gay, trans, mai viste prima, mentre ci allontaniamo sempre più da quello che il Padre aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi. Ricordiamoci il contesto di questa domanda. Ai tempi di Gesù c'erano principalmente due gruppi di fare ciò che Dio dice. E pertanto vediamo situazioni gay, trans, mai viste prima, mentre ci allontaniamo sempre più da quello che il Padre aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi. Ricordiamoci il contesto di questo.

0: le permetteva il divorzio per qualsiasi motivo e l'altro gruppo era molto più conservatore e rigoroso. Quindi questi farisei vengono e dicono: proviamo a farlo schierare da una parte o dall'altra, in modo che se si schiera con il gruppo liberale sarà contro il gruppo conservatore e viceversa. Gesù ovviamente questo lo sa e pertanto svela la loro ipocrisia facendo delle domande. Che cosa ha comandato Mosè? Cosa dice nell'Antico Testamento? Mosè non ha istituito quel processo per rendere facile il divorzio, ma ha istituito quel processo per regolamentare e controllare il caos che ne derivava dal fatto che individui religiosi iniziano a dire: se mia moglie brucia il pane posso divorziarla, se non fa questo nel modo in cui voglio posso divorziarla. Dio crea l'uomo e la donna e stabilisce per loro il matrimonio come ordinanza della creazione, non è un'invenzione umana. E inoltre attraverso il profeta Malachia dice di odiare il divorzio e le sue conseguenze. Troppo spesso ci si avventa in questo patto con il pensiero o il salvagente del divorzio in caso le cose non vadano come vogliamo. Ma le uniche concessioni previste sono adulterio e se uno dei partner diviene credente e l'altro non condivide il cambiamento. Questo lo troviamo in 1 Corinzi 7,15. Riflessione. Questo è un argomento difficile perché la passione dell'uomo spesso cerca alternative. Penso tanti di noi commettano adulterio anche nella nostra relazione col Padre Celeste. Padre, sin dall'inizio tutto quello che hai creato in perfezione. E la nostra volontà è quella che ci ha fatto cadere, quella che ancora oggi ci fa pagare i prezzi di decisioni sbagliate. Ti ringraziamo per il tuo amore che non conosce limiti, specialmente quando ci pentiamo delle nostre azioni. Tanti ascoltatori sono in questa situazione di divorzio. Io prego che tu li sostenga nei momenti difficili, nei momenti bui, nei momenti di solitudine. Sorreggili col tuo Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Tosta ragazzi, eh? Se sei ancora singolo, un consiglio: vai piano verso il matrimonio. Sii sicuro di quello che fai. Non essere impulsivo. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Sia i testi che la musica di tutti i brani contenuti in questo CD sono di Romilda. Fa eccezione quello che vi propongo adesso, che è invece del duo Canigula Maugeri. La polvere sul capo ci riporta a galla e ci ricorda che veniamo dalla terra, che siamo fragili, siamo deboli, siamo polvere nell'universo. Un messaggio tutt'altro che nichilista, infatti il brano si conclude con: siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la polvere che contiene i suoi sogni. Polvere, canta Romilda. La

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti da 26 a 28. Guardate gli uccelli del cielo. Considerate come crescono i gigli della campagna. Osserva i gigli di campo, come crescono, come esistono. Pensa al mare, all'aria, al sole, alle stelle, alla luna. Anch'essi esistono. E semplicemente con il loro esistere esercitano una loro funzione. Invece noi molto, troppo spesso, ci sforziamo di dare una certa caratteristica alla nostra vita e facciamo di tutto per essere utili, ma riusciamo solo a intralciare il piano di Dio impedendogli di esercitare attraverso di noi quell'influenza che aveva predisposta. Gesù dice che il solo modo per crescere spiritualmente consiste nel concentrare tutte le nostre facoltà su Dio. Non preoccuparti di essere utile agli altri, credi in me. Risali alla sorgente e da te sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Non possiamo risalire alla sorgente della nostra vita naturale servendoci del nostro buonsenso. Inoltre, Gesù ci insegna che la crescita della vita spirituale non dipende dall'impegno nel farle buona guardia, ma dalla comunione con il Padre nei cieli. Egli conosce le circostanze in cui ci troviamo e se senza cedimenti ci concentreremo su di Lui, come crescono i gigli del campo, così cresceremo noi spiritualmente. Le persone che esercitano la più forte influenza su di noi non sono quelle che usano coercizione sopra la nostra volontà e ci fanno lunghi discorsi, ma quelle che sanno vivere la loro vita con semplicità, come le stelle del cielo e i fiori di campo. Sono esse a lasciare su di noi la loro impronta. Se vuoi essere utile a Dio, mantieniti nella giusta relazione con Cristo. Ed Egli stesso farà sì che tu possa essere utile in ogni istante della tua vita, e senza che tu nemmeno te ne accorga.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Sulla stessa linea delle precedenti si colloca la terza traccia di questo EP, che ci ricorda che il nostro valore non è dato tanto da ciò che possiamo o sappiamo fare, ma dall'incommensurabile sacrificio dell'amore che il Re ha compiuto per noi. Un bel messaggio da tenere a mente negli immancabili momenti di difficoltà. Ascoltiamola. Sangue del Re. Assieme a Romilda c'è anche il rapper romano Sinai. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Tu mi rendi capace di Romilda.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Buongiorno, buongiorno e per la terza volta buongiorno. Dalle mie parole sentirai una carica che voglio trasmettere a te per incominciare in maniera baldanzosa questa nuova giornata, quella del 18 maggio. Io sono Roberto, ti saluto e ti auguro un buon ascolto in mia compagnia.

sì, probabilmente l'orario non è forse di quelli che ci trasmettono tanta carica. Probabilmente avrai appena messo giù i piedi dal letto, sarai tutto assonnato, avrai appena acceso la radio, ma io sono felice di ritrovarmi per

Quest'oggi, nell'alternarsi riflessioni e musica classica tratta da un componimento di Brahms, vorremmo trattare un argomento che definirei con questo titolo: esperienze di vita.

Conosci lo scrittore Bill Bright? Se non l'hai conosciuto, ti voglio proporre un brevissimo argomento tratto dal suo libro intitolato Gesù, il rivoluzionario vivente, che ci tratta la esperienza di alcune persone, le quali ebbero, nel lontano ormai 1932, un incontro molto importante in un albergo di Chicago, negli Stati Uniti, alla quale parteciparono, vedremo però questo, dopo un primo stacco musicale.

I protagonisti di questa riunione importantissima all'interno di questo grande hotel della città americana di Chicago furono nell'ordine: il magnate dell'acciaio Schwab, il presidente della maggiore compagnia di servizi pubblici di Chicago, Insull, il presidente della più grande società del gas, Opson, il più grande venditore di grano, Cotton, il presidente della borsa valori di New York, Whitney, il membro del gabinetto del presidente degli Stati Uniti di quel tempo, Fall, ed ancora il presidente della Banca of International Settlements, Fraser, un grande speculatore di Wall Street che si chiamava Livermore, ed ancora il capo del più potente monopolio del mondo, Krueger.

Tutti avevano un'esperienza di vita che li vedeva protagonisti nel loro campo di lavoro. Si ritrovarono per effettuare un incontro per prendere delle decisioni molto importanti. Ricordiamo che nel 1929 c'era infatti stata la crisi finanziaria che fece tracollare la borsa di Wall Street. E queste persone si incontrarono per mettere allo studio e alla realizzazione tutta una serie di soluzioni per migliorare la ripresa economica americana. Ma a distanza di 25 anni, queste persone che fine fecero? Andiamo subito a vedere. Schwab, che lo ricordo era il magnate dell'acciaio, morì dopo essere andato in bancarotta. Ingersoll, il presidente della compagnia dei servizi pubblici, anch'esso era morto, povero e ricercato dalla giustizia. Hobson, ovvero il presidente della più grande società del gas, era impazzito. Cotton, il grande venditore di grano, era morto all'estero pieno di debiti. Whitney, presidente della borsa di New York, era invece in carcere, nel penitenziario di Sing Sing. Ancora, Fall, il membro del gabinetto del presidente degli Stati Uniti, era stato graziato per finire i suoi giorni a casa. Fraser, Livermore e Krueger, infine, si erano suicidati. La filosofia, la morale di tutto ciò? Nessuno di loro aveva imparato a vivere. La parola di Dio, nel libro del Deuteronomio, uno dei cinque libri scritti da Mosè, al capitolo 32 e al versetto 29 ci propone queste parole. Se fossero stati saggi, lo avrebbero capito e avrebbero considerato la fine che li avrebbe atteso. Caro amico all'ascolto, a volte la parola di Dio è cruda da accettare, a volte la parola di Dio è forte, ma essa non sbaglia e che ci piaccia o no, quando ognuno di noi si trova a dover fare delle scelte, se sono scelte sbagliate, queste ne portano un'atroce conseguenza. E quello che ci vuole trasmettere lo scrittore Bill Bright fu proprio questo riguardo a tali personaggi. Erano importantissimi, ricchissimi, avevano molta influenza, ma non avevano capito che se non si è a contatto con Dio per avere una vita presente e futura, secondo la sua volontà, ebbene la nostra vita, quei pochi anni che abbiamo da vivere qui sulla terra, non potrà che essere inutile e non ci potrà dare delle grandi soddisfazioni.

L'invito quindi della parola di Dio di oggi è questo. Rifletti su quella che è la tua esperienza di vita. Hai un contatto con Dio oppure cerchi di rimandare il tutto alla fine dei tuoi giorni? Ma tu sai quando sarà la fine dei tuoi giorni? Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché attraverso le esperienze di vita di queste persone hai voluto trasmetterci un contenuto importante. Il domani non ci appartiene e siamo chiamati ad essere accanto a te, ad avere un rapporto pieno con te, affinché la nostra vita presente ed in prospettiva quella eterna siano davvero ricolme di gioia e di zelo. Grazie Padre per questo monito, possa farlo proprio. Nel nome del tuo figliolo noi te ne preghiamo.

Comunque anche la puntata di oggi, 18 maggio, sta volvendo al termine. Io ti ringrazio, ti invito a prendere contatto per quelle che riguardano notizie, informazioni o anche se vuoi trasmetterci le tue impressioni. Noi siamo qui. Prendi carta e penna perché al termine della sigla ti daremo i nostri recapiti. Per il momento io ti saluto, ti auguro ancora una buona giornata e rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao da Roberto.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 18 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. L'Iran si muova, il tempo stringe, così su tratti il presidente americano Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Truth nelle ultime ore, il presidente Trump ha anche condiviso una mappa del Medio Oriente cui è sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine intitolata Forza Spaziale si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti. Il presidente ha continuato: per l'Iran il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, lo ha scritto appunto su tratti il presidente Trump. Il direttore della CIA Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale malea e ha fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa 9 ore. Siamo molto provati, stanchi. Queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenini. Un grande abbraccio collettivo per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno al mondo conquista il Masters 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo un avvio complicato, l'alto atesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo nono titolo 1000 in carriera e sesto consecutivo, record assoluto. Chiudiamo con le previsioni del tempo.
tempo di oggi, pressione che si mantiene ancora debole, giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al centro nord, anche con delle precipitazioni sulle Alpi e a nord ovest, localmente temporalesche e con locali grandinate, rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana. Al sud, da un cielo poco nuvoloso a uno molto nuvoloso nel pomeriggio, il clima sarà mite. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati ancora insieme col libro più letto. Oggi trattiamo ancora il libro di Geremia e ci sono anche apparenze, superficialità. E di questo parlerà Enzo. Un popolo che si risveglia, il popolo di Israele, ma non lo fa con tutto il cuore. Sentiamo cosa dice.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso benvenuti, bentornati insieme in questa settimana che ci sta davanti. La scorsa settimana abbiamo iniziato a leggere il libro del profeta Geremia. Abbiamo visto la sua chiamata al ministero di profeta e nei capitoli dal 2 al 6 i primi 5 anni di ministero composti da severe parole pronunciate dal giovane Geremia, parole che condannavano un popolo che ha rivolto la schiena al suo Dio. Con la lettura del 7° capitolo siamo giunti a parole pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge, libro scoperto durante la purificazione ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. In quel tempo il tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso e un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa. Ora Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Continuiamo quindi a considerare l'atteggiamento del popolo che interessava Geremia. Lo facciamo leggendo i successivi versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 7. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Immaginiamo per un momento come si sentissero a quel tempo quelle persone religiose. Esse guardavano il tempio soddisfatte e pensavano che fosse stato fatto un bel lavoro di restauro. C'era dell'entusiasmo, ma non si trattava di un vero ritorno a Dio. E questo era ciò che notava il profeta Geremia. Così egli diceva: non credete a queste parole bugiarde, vi comportate come se fosse la cosa più importante ritornare nel tempio. In Seconda Cronache, i capitoli 34 e 35 ci saranno d'aiuto per capire che cosa sta accadendo a questo punto della storia. Stava accadendo una cosa veramente straordinaria. Chilchia aveva dato il libro della legge a Safan, che lo aveva letto al re, e poi, insieme a tutti gli anziani di Giuda e Gerusalemme, la legge venne letta a tutto il popolo. Dopodiché fecero la promessa a Dio di camminare davanti a Lui e celebrarono la Pasqua a Gerusalemme. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dei giorni del profeta Samuele. Né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 18° anno del regno di Giosia. Abbiamo letto dal secondo libro delle cronache, dal capitolo 35, versetti 18 e 19. Quindi, tornando a questo popolo, a Israele, essi avevano ristabilito il servizio nel Tempio, con tutti i sacrifici, con tutte le feste, e questo era meraviglioso. Allora, stando così le cose, ci si potrebbe domandare qual era quindi il problema. Il problema era che essi non avevano cambiato il loro cuore, non avevano cambiato le loro abitudini, vivevano come prima, con superficialità, e non come quello che il Signore aveva detto. Ecco infatti cosa dicono i versetti seguenti, il 9 e il 10, sempre dal capitolo 7. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale ho invocato il mio nome. Voi dite: siamo salvi, perciò commettete tutte queste abominazioni. Anche se le persone parlavano delle meraviglie del Tempio, esse stavano adorando ancora Baal, un idolo in uso in quel tempo. La loro filosofia li portava a essere sicuri della protezione di Dio dal momento che il Tempio era stato restaurato e anche per il fatto che si inchinavano davanti a Lui, davanti a Dio, nel giorno di sabato. È vero che quando ci si rivolge con un cuore sincero a Dio, Egli protegge, risponde alle nostre preghiere, ma essi confidavano solamente sul fatto che, avendo fattogli delle offerte, ciò sarebbe bastato per ottenere risposte, benedizioni. Sapete, non conosco nessun libro che si addica al tempo attuale e che contenga un messaggio migliore del libro di Geremia. Infatti, molte persone oggi vivono credendo che basti andare in chiesa qualche volta o fare delle opere meritorie per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Può accadere pure che un risveglio faccia raddoppiare la frequenza in chiesa e magari si moltiplicano le sedie e quindi si costruiscono nuovi edifici più ampi, ma non si tratta di persone nate di nuovo. Esse sono le stesse persone in edifici nuovi. Spesso si fraintende la crescita di numero con la crescita spirituale. Quello che conta è l'opera dello Spirito Santo che compie nel cuore delle persone e non avere quindi una facciata religiosa. Questo è quello che viene puntualizzato da Geremia.

0: Poi Geremia prosegue e dice qualcos'altro. Leggiamolo. È forse agli occhi vostri una spelonca di ladri questa casa sulla quale ha invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice il Signore. Andate al mio luogo che era a Silo, dove una volta avevo messo il mio nome, e guardate come l'ho trattato, a causa della malvagità del mio popolo d'Israele. Ora, poiché avete commesso tutte queste cose, dice il Signore, poiché vi ho parlato fin dal mattino, e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto. Io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi caccerò dalla mia presenza, come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Abbiamo letto i versetti dall'11 al 15 di Geremia capitolo 7. Vedete, questa, amici, è la stessa accusa usata dal Signore Gesù quando purificò il Tempio alcuni secoli più tardi. Ai tempi di Geremia, egli la definì una spelonca di ladri, perché le persone passavano durante la settimana a rubare i loro fratelli e poi si recavano in modo religioso al Tempio per offrire i loro sacrifici. Essi, agendo in questo modo, non avevano mutato le loro abitudini negli affari e le loro relazioni l'uno con l'altro. Anche ai nostri giorni moderni, le persone pensano che ci sia qualcosa di valido, di buono, nei grandi raduni religiosi che si attuano, ma il fatto è che, purtroppo, queste persone confondono l'entusiasmo del momento con l'intervento dello Spirito di Dio. Ad esempio, possiamo ricordare movimenti spirituali come quello avvenuto in Inghilterra, ai tempi di Wesley. Questi fu un uomo che consacrò la sua vita alla testimonianza dell'Evangelo. E durante questo risveglio spirituale si cambiarono le condizioni di lavoro nelle fabbriche e successivamente vennero emanate nuove leggi, ancora in uso, per il lavoro minorile. Tutto ciò successe perché questo movimento penetrò nella vita degli individui. Ebbene, vorrei tanto vedere oggi un movimento che penetrasse fra gli emarginati, fra gli extracomunitari, persone che popolano ormai le nostre città. Assistiamo invece che quando un governo fa qualcosa per i ceti sociali più poveri, spunta fuori la disonestà e l'appropriazione indebita di fondi dedicati ad essi e niente viene fatto onestamente. I fatti che a volte succedono nelle operazioni umanitarie, che ne sono un esempio che ci deve far pensare, non vi pare? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno ai nostri giorni è un vero risveglio spirituale, un risveglio che possa cambiare il cuore dell'uomo in un modo radicale e non delle semplici manifestazioni momentanee di solidarietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questo era il messaggio di Geremia in quei tempi difficili. E possiamo supporre che non fosse né molto amato né tanto ascoltato. Immaginatevelo infatti solo, presso l'ingresso del Tempio, con il cuore rotto, pronunciare il suo messaggio divino senza ottenere poi risposta, ma egli non si scoraggiò. Confidando in Dio andò avanti fedelmente e come risultato ebbe solo un risveglio parziale e inutile. Questo comportamento del popolo portò Geremia a esprimere un giudizio molto severo contro l'idolatria, come leggiamo da questi versetti, dal 16 al 19, dal capitolo 7. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libagioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono, dice il Signore. Non offendono essi loro stessi, a loro vergogna? È terribile sentire dire dal Signore Dio che Geremia non doveva pregare per il popolo, perché essi, essendosi allontanati troppo dal Signore, da Dio, non avevano più nessuna speranza. Penso, amici, che nella vita ci siano momenti in cui non bisogna pregare per la benedizione di qualcuno. Una volta andai a trovare una persona all'ospedale e pregai per lui, al che il vicino di letto mi chiese di rivolgere a Dio una preghiera anche per lui. Alla mia domanda se era cristiano e se aveva messo la sua fede nel Signore Gesù Cristo, egli mi rispose negativamente, rinnovandomi però la richiesta di pregare per lui. Io gli risposi che avrei pregato, ma non come lui sperava per la sua guarigione, ma che avrei chiesto al Signore di salvarlo. Questa era l'unica preghiera di cui aveva veramente bisogno. Ritengo che si facciano spesso molte richieste di benedizione, mentre dovremmo invece pregare di più per la salvezza dell'anima delle persone. Questo è ciò che il Signore sta dicendo a Geremia. Egli non doveva pregare perché non venissero deportati, ma doveva chiedere che ritornassero a lui. Questo era il nocciolo della questione. Amica, amico, a Dio non interessano i nostri riti della domenica, le nostre buone opere fatte per meritare qualcosa. Al Signore ciò che interessa è il nostro cuore, il nostro comportamento che abbiamo durante tutta la settimana. Sapete, qual è il posto per osservare se un credente è sincero o meno? Ebbene, non è certamente la domenica mattina, ma al lavoro, nella fabbrica, in ufficio, nella famiglia, il lunedì, negli altri giorni della settimana. Ecco cosa Dio desiderava dal suo popolo, così come leggiamo nel versetto 23 del nostro testo, al capitolo 7 di Geremia. «Ma questo comandai loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo, affinché siate felici». Il Signore afferma chiaramente che desidera l'obbedienza e che andare al Tempio non è sostitutivo ad ubbidire. È stato detto che alcuni vanno nei luoghi di culto per sbirciare i vestiti, altri invece magari per chiudere i loro occhi. Questo può essere vero, infatti per molti lo scopo non è quello di adorare Dio, ma per fare pettegolezzi o sparlare alle spalle degli altri, manifestando così che la loro vita non è cambiata per nulla. Così, come senza dubbio si comportavano le persone contemporanee di Geremia, esse adoravano ancora gli idoli di Baal, delle divinità pagane, senza essere pentite, senza avere un cuore sincero e puro per una sincera testimonianza al Signore.

0: Andare in chiesa può in qualche modo sembrare o essere una confessione di fede, ma quello che conta per Dio è la testimonianza personale che si rende durante la vita di tutti i giorni, al di fuori di essa. Pensate forse che quelle persone si pentirono, diedero ascolto alle parole di Geremia? No, non fu proprio così. Ed ecco allora cosa il Signore ordinò di dire. Leggiamolo dei versetti che vanno dal 24 al 27, sempre dal capitolo 7. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Dal giorno che vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Geremia non conseguì come risultato che la gente si pentisse e si mettesse dalla parte di Dio. Il suo messaggio passò inascoltato, così come del resto succede ai nostri giorni. Dio gli disse di fare il suo dovere, anche se non otteneva del risultato. Anche per noi non è importante il numero delle persone che raggiungiamo con i nostri programmi o le risposte che ci pervengono da chi ci ascolta. Ciò che per noi ha importanza e che abbiamo a cuore è l'ubbidienza a Dio, è l'essergli fedeli nel trasmettere la sua parola, come l'ha fatta pervenire, e inoltre rafforzandola con il nostro comportamento di tutti i giorni. Questo è ciò che il Signore desidera da noi. Leggiamo ora come Dio ritiene le persone che non rispondono al suo invito. Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Abbiamo letto Geremia, capitolo 7, versetto 28. Il Signore definisce il suo popolo generazione della sua ira, perché il suo giudizio sta per arrivare su Gerusalemme a causa delle loro continue disubbidienze, delle malvagità che compivano, come è descritto nei versetti seguenti, dal 31 al 34, che vanno a concludere il settimo capitolo. Leggiamoli. Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innom per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più Tofet né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro. E per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet. I cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non ci sarà nessuno che li scacci. Farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Tofet era un alto luogo nella valle di Innom, un luogo in cui venivano sacrificati bambini nelle braccia di bronzo arroventato del dio Moloch. Queste mostruosità Dio non le aveva mai richieste. E ciò nonostante il popolo che Dio si era scelto si era sviato seguendo le abominazioni dei paesi vicini. È sempre così. Quando non si vuole ascoltare le parole di Dio che ci chiama al pentimento, si ascolteranno quelle del suo avversario, cioè Satana, e si cadrà quindi nella condanna che egli, il Signore, ha stabilito. Tu, amica, amico, forse stai dicendo che dopo tutto non sei peggiore degli altri. Non hai mai fatto del male a nessuno e che quindi il buon Dio non ti domanda l'impossibile. Ebbene, se anche tu fai parte delle innumerevoli persone che parlano così, ti credo volentieri, ma lo sai che gli altri costituiscono un ben misero punto di riferimento? Eccoti ora il perché. In primo luogo perché non risponderanno per te davanti a Dio e poi perché tu non risponderai per loro. La Bibbia dice in Romani 14, al versetto 12, «Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Inoltre, piuttosto di basarci sul nostro proprio giudizio, ascoltiamo quello di Dio, che è il giudice supremo e perfetto. La sua parola, la Bibbia, dichiara «Non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio». Romani 3, versetto 22. E Dio, a causa della sua santità, della sua giustizia, non può transigere sul peccato. Deve a se stesso di punirlo. Ma egli è anche un Dio che ci ama e nel suo amore ci ha dato un Salvatore, il suo Figlio unico, Gesù, in perfetto accordo con suo padre, ha preso volontariamente il nostro posto, subendo per noi il giudizio di Dio. Amica, amico, guarda la croce del Calvario. È là che il tuo peccato è stato condannato e che noi troviamo perdono mediante la fede in Gesù, morto per noi. Oggi il Signore ti chiama, chiunque tu sia, qualunque sia la tua vita. Egli desidera il tuo bene, la tua salvezza, desidera donarti in dono la vita eterna. Se tu, umiliandoti, ti rivolgerai a Lui, chiedendogli perdono e credendo in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore, cosa farai? Noi ti invitiamo a fare questo passo, a scegliere per Gesù. Bene, con questo invito veramente fatto col cuore, io voglio ringraziarti per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Salmo 103, 5. È davvero strano che il nostro cuore abbia paura di donarsi completamente a Dio. Basta chiedere alle persone cosa ne pensano. Risponderanno: se mi dessi completamente a Dio, mi sentirei come se dovessi passare dalla vita luminosa e colorata a una cantina buia. Appartenere totalmente a Dio deve essere una vita scialba. Sì, è così che pensa il nostro cuore. Ma ora chiedete a qualcuno che ha avuto il coraggio di fare questo passo e ha dato la sua vita completamente a Dio. Risponderà: è il contrario. Prima di appartenere a Dio vivevo come in una cantina buia. Ma un giorno la voce del Salvatore che Dio ha mandato, il Signore Gesù, è giunta al mio orecchio. Ho seguito quella voce. E fu come se fossi uscito dalla cantina buia per entrare nel sole splendente dell'amore e della grazia di Dio. Mi sentivo come se potessi saltare fuori da una fredda cantina in un luminoso giorno di primavera. Così l'ha vissuta anche il salmista del nostro salmo. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Non si può interpretare questa bella parola nei dettagli. Sarebbe come sminuzzare un fiore. Ecco un'onda che colpisce l'antenna stessa del nostro povero cuore. Così anche noi vogliamo essere riempiti della gioia di Dio. Ebbene, tutto è pronto dal momento che il Figlio di Dio è morto alla croce per noi e come risorto dai morti ci chiama. Signore Gesù, siamo nelle tenebre e nell'ombra della morte. Maestro di gioia, rendici partecipi della gioia. Amen.

Cari amici di radio, buongiorno anche oggi da Carmelo e naturalmente benvenuti sulle nostre frequenze. Oggi, 18 maggio, il calendario Il Buon Seme ci suggerisce una riflessione che ci riporta al libro di Matteo, al capitolo 7, il versetto 21, che dice: «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli».

Io sono la luce e voi non mi vedete. Io sono la via e voi non mi seguite. Io sono la verità e voi non mi credete. Io sono la vita e voi non mi cercate. Io sono il Signore e voi non mi obbedite. Io sono il Figlio di Dio e voi non mi pregate. Se siete infelici, non rimproverateglielo. Molti sono pronti ad attribuire a Dio la responsabilità delle loro sventure e dei loro fallimenti, mentre, quando tutto va come vogliono, non hanno un pensiero per Lui. Ma la vita umana forma un tutt'uno. Dio non è soltanto il Dio dei problemi e delle catastrofi che io invoco per trarmi dai guai o per lamentarmi di Lui. Se Egli è per me il Dio dei buoni giorni, sarà anche colui su cui posso contare quando tutto va male. Cari all'ascolto, con questa breve ma intensa riflessione, Carmelo vi lascia sperando che voi possiate riflettere con tutto il cuore su quello che abbiamo appena detto. E vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. L'Iran si muova, il tempo stringe, così su tratti il presidente americano Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Truth nelle ultime ore, il presidente Trump ha anche condiviso una mappa del Medio Oriente cui è sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine intitolata Forza Spaziale si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti. Il presidente ha continuato: per l'Iran il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, lo ha scritto appunto su tratti il presidente Trump. Il direttore della CIA Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale malea e ha fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa 9 ore. Siamo molto provati, stanchi. Queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenini. Un grande abbraccio collettivo per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno al mondo conquista il Masters 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo un avvio complicato, l'alto atesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo nono titolo 1000 in carriera e sesto consecutivo, record assoluto.
Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi, pressione che si mantiene ancora debole, giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al centro-nord, anche con delle precipitazioni sulle Alpi e a nord-ovest, localmente temporalesche e con locali grandinate, rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana. Al sud da un cielo poco nuvoloso a uno molto nuvoloso nel pomeriggio, il clima sarà mite. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Non so se succede anche a casa vostra che mi metto a brontolare. A volte mio marito allora mi avverte e mi dice: Maria Teresa, non fare la nag. Adesso mi spiego. Nag in inglese è un verbo e anche un sostantivo che significa brontolare con insistenza e petulanza, fare la lagna, insistere sempre sullo stesso punto. E se me lo dice, è come se mi dicesse: non vali niente, non sono contento di te, e io ne rimango tanto triste, perciò ci faccio attenzione. Non voglio essere una di quelle donne che vogliono sempre avere ragione, che insistono sul loro punto di vista e non permettono mai ai loro cari di tirare il fiato ricordando loro quello che dovrebbero fare. Devo dire che per noi donne nag è molto facile. Lo facciamo col marito per convincerlo a comprarci qualcosa o a aggiustare qualche cosa o a trattare così e così un amico. Adesso vi dico un segreto: io ho trovato che è molto più facile chiamare lo stagnaro che nag, ma questa è solo una parentesi. Tornando a noi donne, al nostro nag, lo facciamo con i figli che non ubbidiscono, che non si sbrigano ad andare a scuola, che non mettono a posto le loro cose, e quando li portiamo al parco e non vogliamo che si sporcano e si allontanino, e vieni qui e non ti allontanare, e non fare questo e non fare quell'altro. Quando diventiamo delle nag, noi donne diventiamo molto, ma molto antipatiche. A proposito, è facile nag anche dal macellaio, con le vicine, coi colleghi e anche con le persone nella chiesa. In che senso diventiamo antipatiche? Prima di tutto per il tono della voce, strascicando un po' le parole e avvolgendole di un'atmosfera lamentosa. Poi per l'aria che prendiamo, e sembra che diciamo: oh, quanto soffro, quanto mi fanno disperare. Mi avete capita? Penso di sì. L'unico modo per non nag col marito è capire una buona volta che anche lui ha una testa, che sa prendere le sue decisioni e comportarsi da persona matura, e soprattutto stabilire a monte una buona intesa in cui si può discutere, ragionare equilibratamente, decidere e poi andare avanti. Coi figli le cose vanno diversamente che col marito. Bisogna dare loro ordini precisi, farsi capire e poi vedere che le cose siano fatte come stabilito. E se non le fanno, permettere loro di pagare in prima persona. Esempio: sbrigati che devi andare a scuola, dai che fai tardi, mangia la colazione, muoviti. Questo rosario di esortazioni, che purtroppo ho snocciolato a volte anch'io, non è un buon metodo. Le scuole italiane sono quello che sono, i maestri molte volte sono abbastanza indulgenti, ma se i ragazzi continuano a arrivare in ritardo, una volta o l'altra si prendono una punizione. Allora è molto meglio che se la prendano una o due volte che fare la sceneggiata ogni mattina per farli uscire in tempo. Si stabilisce che la loro camera deve essere messa in ordine prima di mangiare la cena? Beh, non mangeranno finché non sarà in ordine. E si scalderanno da solo il cibo, mentre noi mamme faremo qualche altra cosa. Il tutto va da sé, senza fare storie, senza gridare o combattere, dato che si tratta di qualcosa di normale stabilito in precedenza. Anche qui c'è una parola del re Salomone che si trova nel libro dei Proverbi. Lui aveva tante mogli e forse aveva parecchie neghe. Allora lui ha scritto: meglio abitare in un deserto che con una moglie stizzosa o rissosa. Oggi si dovrebbe dire: meglio vivere da soli che con una neghe.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: 5 minuti. Povertà e ricchezze possono essere una maledizione. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, si legge: non darmi né povertà né ricchezze. Qual è dunque la soluzione di Dio al problema della povertà? La guerra di Dio contro la povertà e la ricchezza non si svolge sotto la bandiera del dollaro o dell'euro, che vengono stanziati a milioni per gli aiuti, per la beneficenza e via dicendo. No, questa è una guerra contro le classi. Denaro e le classi dividevano la Chiesa ai tempi di Giacomo. Non dire di amare Gesù Cristo se sei uno snob spirituale, dice Giacomo. Tutti i credenti sono la tua famiglia nel corpo di Cristo, qualunque sia la loro denominazione. C'è una comunità di credenti composta da ricchi, poveri, gente comune, alti, bassi, schiavi, liberi, ebrei, gentili, greci, barbari, maschi, femmine. Siamo uno quando il Signore Gesù Cristo è il comune denominatore e siamo tutti ai piedi della sua croce. Alcune persone entrano in chiesa con bei vestiti, tanti gioielli, sembrano dei pavoni che sfoggiano le proprie cose. Altri arrivano invece con vestiti strappati, malandati. Dice Giacomo: sta attento a non dire al povero di andare a sedersi indietro, in fondo, per permettere al pavone di accomodarsi davanti. Chissà se quel credente povero non possa essere la persona spiritualmente più ricca in quella chiesa. Se vuoi piacere a Dio, se vuoi obbedirgli agendo responsabilmente, Giacomo è molto chiaro riguardo a quello che ti tocca fare, e cioè questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Il che richiama alla mente ciò che Gesù stesso disse ai suoi seguaci, vale a dire: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Oltre al fatto di come ci trattiamo gli uni con gli altri, Dio ci mette alla prova anche attraverso le nostre opere, le nostre azioni. Per generazione gli insegnanti della Bibbia hanno sostenuto che la disquisizione di Giacomo sulle buone opere contraddice l'affermazione dell'apostolo Paolo, secondo cui è la sola fede in Cristo che può salvare. In quei giorni, alcune persone religiose dicevano che bisognava osservare la legge per essere salvati. L'apostolo Paolo replicava dicendo che soltanto la fede in Cristo può salvare. La fede salvifica, una fede autentica, reale, è in grado di trasformare la vita di una persona, altrimenti è semplicemente una fede vuota. Giacomo sostiene che è la fede che salva, quella che produce opere di fede. La fede che non produce opere buone è falsa. Il fare viene dopo il credere. E si capisce quando la fede è genuina, basta guardare la vita di qualcuno. Giacomo offre l'esempio pratico di un falso cristiano che incontra qualcuno nel bisogno. Sia che si tratti di cibo o di vestiti, qualcuno nel bisogno. Beh, questo credente benedice la persona bisognosa con parole fiorite, però la manda via per la sua strada ancora nuda e affamata. A che serve fare così? Deve esserci una chiamata che vada d'accordo con le parole che si usano. Cioè, puoi anche usare parole pie e sembrare una persona molto spirituale, ma se alle parole non seguono i fatti, quello che dici non ha valore. Una fede viva produce qualcosa, è identificabile. Non puoi dire di essere un figlio di Dio e poi vivere totalmente per te stesso. Fa in modo che siano le tue azioni a parlare. È con la tua vita che stai dicendo se la tua fede è autentica oppure no. Un servizio a parole non è prova di una fede salvifica. Anche i demoni credono. La fede salvifica produce una fede attiva, vitale. Senza prove di una vita cambiata, la tua fede sarà vuota, inutile per quanto riguarda il mondo. La fede è la radice e la radice produce il tipo di frutto che la radice stessa è. Se hai la radice di un albero di prugne, crescerà e produrrà prugne. Se hai una fede viva in Dio, produrrai frutti divini nella tua vita. Una fede senza opere è come un cadavere in un obitorio, ma la fede viva dimostra in chi credi. La prossima volta considereremo ciò che le nostre parole dicono di noi. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana.

0: Una parola per oggi.
1: Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Mancavano poche ore alla crocifissione quando Gesù si mise a pregare il Padre. Sorprendentemente, in quella preghiera Gesù intercedette. Ma che cosa significa intercedere? Significa intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Gesù, a poche ore dalla croce, non pregò per sé, ma per altri. Pregò per i suoi discepoli, coloro che Gesù definì, parlando con Dio, quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Ancora oggi, credere significa riconoscere che Dio ha mandato Gesù per svolgere un'opera senza la quale non sarebbe stato possibile per nessuno di noi poter riallacciare un rapporto con Dio totalmente compromesso a causa del peccato. Chi ha creduto, quindi, ha riconosciuto in Gesù un intercessore che in tutto il corso della sua breve vita terrena, e non solo in occasione di quella preghiera fatta a poche ore dalla crocifissione, è intervenuto presso Dio con lo scopo di far realizzare all'uomo ciò che altrimenti sarebbe

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Ancora Filippesi capitolo 3 versetto 14 è scritto: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza? Allo stadio gli alunni di parecchie scuole stanno partecipando ad un incontro di atletica. Suddivisi in vari gruppi, secondo l'età, sanno che sarà consegnata una coppa ai migliori concorrenti di ogni categoria. La gara di corsa comporta due tipi di competizione: corsa di velocità e corsa di resistenza. La Bibbia ci presenta la figura di un corridore per far capire che il credente ha davanti a sé una meta. Come un atleta che produce il massimo sforzo per raggiungere il traguardo, l'apostolo Paolo correva verso la meta. Efesini capitolo 3 versetto 14. Era stato afferrato da Cristo. La sua vita era stata trasformata radicalmente. Lasciando da parte ogni cosa che potesse distrarlo, tendeva con tutto il suo essere verso Cristo. La nozione di costanza e di resistenza è anche espressa negli altri versetti citati in capo a quanto abbiamo detto all'inizio della lettura. La corsa della fede ha uno scopo: essere con Cristo nella gloria. Non dobbiamo lasciarci fermare o rallentare da tutto quello che potrebbe intralciare questa corsa: le difficoltà, le preoccupazioni, ma anche il peccato. Il cristiano deve contare su Dio per finire la corsa, come scritto in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, e ottenere il premio del vincitore. Il nutrimento e la forza che trova nella lettura della Bibbia e nella preghiera lo stimolano a correre con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, un affettuoso saluto dall'Aila. È il 18 maggio e dal Salmo 143 leggeremo il verso 12. A volte le nostre vicende familiari scavano baratri profondi nella nostra anima e stati d'animo che non sempre riusciamo a controllare. Davide, che è autore di questo salmo, stava vivendo un momento molto difficile proprio a causa di vicende familiari legate alla ribellione di suo figlio Absalom, che rivendicava una mancata giustizia da parte del padre, per cui il suo risentimento era giunto al punto tale da indurlo ad azioni riprovevoli che volevano screditare Davide, che fra l'altro era anche avanti con gli anni e mostrava una certa stanchezza nel governare. Di fatto Absalom puntava al trono, ma la sua ambizione, in aperta opposizione alla figura paterna, viene stroncata atrocemente durante uno scontro tra i soldati suoi e quelli di Davide. Il dolore di Davide è stato grande, quale solo un padre può provare, ma questo è stato il modo in cui Dio lo ha liberato dai suoi nemici, perché che se ne dica, l'unto di Dio non si tocca. Davide era re, unto da Dio, eppure non poteva difendersi da solo, e chiede a lui di difenderlo, non per ottenere vendetta, ma perché sa che Dio è fedele e se ha fatto un patto con Davide, per certo lo rispetterà. E noi? Che nemici abbiamo? Abbiamo nemici intorno a noi, ma anche dentro di noi. Siamo in grado di combatterli e vincerli? I nostri nemici, che siano di fuori o dentro di noi, sono nemici di Dio e dobbiamo, come Davide, invocare il suo intervento, non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché apparteniamo a Lui. Ed è scritto così nel verso di oggi: nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Distruggi la ragnatela. Ero in macchina e mentre guidavo qualcosa fuori dal finestrino catturò il mio sguardo. Guardai con attenzione e vidi che c'era un ragno che penzolava fuori. Nonostante guardassi, lui era saldo sulla sua ragnatela e non cadeva. Mi fermai al semaforo, lui prontamente percorse la ragnatela e si infilò dietro lo specchietto. Pensavo fosse morto. Trascorsero diversi giorni e a mia sorpresa lo ritrovai di nuovo fuori dalla mia auto, sulla sua ragnatela, che dalla portiera arrivava fino allo specchietto. Dio mi parlò e disse al mio cuore: devi distruggere la sua tela. E così ho fatto. Così fa il nemico con noi, tesse una tela e ogni giorno aggiunge dei fili di condanna, di accusa, di mancanza di perdono, di pensieri negativi. E allora preghiamo e per un po' ci sentiamo meglio. Sembra che non ci dia più fastidio, ma poi si ripresenta. Ebbene, se non distruggiamo la ragnatela, ovvero il collegamento con la nostra vita, il nemico si ripresenterà una e un'altra volta. La tela è quasi invisibile, devi soffermarti per vederla. Per questo pensavo che il ragno fosse morto. Caro amico e cara amica, quale ragnatela ti tiene legato al passato? Al peccato che non ti fa vedere il futuro glorioso con Cristo? La preghiera è la migliore arma per distruggere ogni opera del nemico visibile e non. Non aspettare ancora, distruggi la tua ragnatela.
3: Dalla parola di Dio abbiamo imparato che la preghiera fatta con fede nel nome di Gesù è una vera e propria potenza. Ma è anche vero che Dio ci chiama a fare la nostra parte, che è quella di usare la fede che è dentro di noi. La nostra fede non deve essere una fede intellettuale, ma una fede pratica, viva e va vissuta. Faccio un esempio. Se leggiamo che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza, Non possiamo far dimorare nella nostra mente pensieri oppressivi, perché sicuramente non vengono da Dio. Dobbiamo essere noi a decidere di rispedirli al mittente. Gesù infatti diceva: non potete impedire agli uccelli di volare sul vostro capo, ma potete impedirgli di farci il nido, volendo dire appunto che dobbiamo essere noi a rifiutare quei brutti pensieri. Ecco che ancora una volta dobbiamo ribadire l'importanza della parola di Dio, perché quella parola, letta e meditata, inizia a lavorare nel segreto del nostro cuore e ci forma, ci addestra, ci ammaestra e ci rende capaci di intuire certe dinamiche. In altre parole, ci rende saggi per poter riconoscere le opere delle tenebre e per poterle rifiutare, e soprattutto per sradicarle dalla radice. Meditiamo e facciamo tesoro di ogni parola proceduta dalla bocca di Dio. Benedizioni a tutti in Gesù. Un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 29 marzo del 1558 a Torino viene impiccato e arso sul rogo il pastore valdese Goffredo Veraglia, condannato a morte dall'Inquisizione. Stessa data, nel 1866, nasce a Cavasso Nuovo, Pordenone, Luigi Francescon, pioniere del movimento pentecostale in Italia. Nel 1993 invece viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e l'Unione Chiese Evangeliche Battiste Italiane. Il 30 marzo del 1981 esce nelle sale Momenti di Gloria, film dedicato all'impresa olimpica del velocista e futuro missionario evangelico scozzese Eric Liddell. Il 30 marzo 1962 nasce a Oakland Stanley Kirk Barnell, in arte Mac Hammer, rapper statunitense, dal 1997 pastore evangelico. Cambiando genere, il 31 marzo 1685 nasce a Eisenach Johann Sebastian Bach. Il 1 aprile 2018, dopo 210 anni di attività, chiude la Società Biblica Britannica e Forestiera, a lungo punto di riferimento per la diffusione della Bibbia in lingua italiana. Il 2 aprile 1805 nasce a Odense lo scrittore Hans Christian Andersen. Sul fronte civile, il 29 marzo del 1506 a Venezia, il Senato della Serenissima istituisce nell'area di una ex fonderia il primo quartiere ebraico. Nasce così il primo ghetto. Stessa data, nel 1973, gli ultimi soldati USA lasciano Saigon. Il 30 marzo 1492 i re di Spagna decretano l'espulsione degli ebrei che non accettano di convertirsi al cattolicesimo.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. La title track del nostro disco Highlight è stata molto probabilmente scelta perché tante volte Romilda ha dubitato delle sue doti e del suo potenziale, ma le persone e le circostanze l'hanno portata a realizzare capolavori come questo album e a prendere coscienza di quanto la sua arte porti giovamento al cuore di tante persone. Possiamo vedere questo come un invito ad accogliere l'occasione di riconoscere i talenti a noi donati e superare difficoltà e incertezze confidando in colui che ci aiuta a dare il meglio di noi stessi. Tu mi rendi capace, canta Romilda.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 18 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. L'Iran si muova, il tempo stringe, così su tratti il presidente americano Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Twitter nelle ultime ore, il presidente Trump ha anche condiviso una mappa del Medio Oriente cui è sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine intitolata Forza Spaziale si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti. Il presidente ha continuato: per l'Iran il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, lo ha scritto appunto su tratti il presidente Trump. Il direttore della CIA Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimata alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale malea e ha fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa 9 ore. Siamo molto provati, stanchi. Queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenin. Un grande abbraccio collettivo per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno al mondo conquista il Masters 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo un avvio complicato, l'alto atesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo nono titolo 1000 in carriera e sesto consecutivo, record assoluto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione che si mantiene ancora debole, giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al centro-nord, anche con delle precipitazioni sulle Alpi e al nord-ovest, localmente temporalesche e con locali grandinate, rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana.
Al sud da un cielo poco nuvoloso a uno molto nuvoloso nel pomeriggio. Il clima sarà mite. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

questa sigla rinnova l'appuntamento con Miscellanea, voi e Deborah insieme impegnati per 30 minuti di questa mattina. A voi un caro ciao, una buona giornata, l'augurio di una buona realizzazione delle vostre cose, dei vostri propositi. Rimanete insieme a questa radio che con i suoi programmi vi accompagnerà nelle ore di questa giornata, tra le varie cose da fare, insomma, tra le più frenetiche e tra le meno frenetiche. Allora, un buon ascolto del presente programma che va subito ad iniziare con un bel brano di Sheila Walsh.

Come ormai di prammatica all'inizio di questo programma, il primo spazio è riservato al pensiero del giorno, un pensiero tratto dalla Bibbia. Sentite quanto è bello, troverai Dio se lo cercherai con tutto il tuo cuore. Queste parole furono pronunciate da Mosè, pronunciate alcune migliaia di anni fa, mantengono tuttora però inalterata la loro validità. Il Dio con il quale abbiamo a che fare è lo stesso con cui trattava Mosè e le sue esigenze nei confronti dell'uomo non sono cambiate. Il Signore ci chiede di considerare il nostro rapporto con Lui come la cosa più importante, come il fatto centrale della nostra esistenza. Egli ci chiede di amarlo, cercarlo e seguirlo con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze. Questa è la chiamata del cristianesimo. Siamo pronti a farla nostra? Troverai Dio se lo cercherai con tutto il tuo cuore. Un pensiero tratto dalla Bibbia, da Deuteronomio capitolo 4.

0: Poniamo ora questo brano di Sheila Walsh per passare all'ascolto di un altro brano, sempre di natura spirituale, questa volta cantatoci da Albino Montisci.
1: Sorriderà la sposa bianca e la sua danza tutti entreranno.

0: Amici, Lani, abbiamo ascoltato anche Albino Montisci con il suo motivo, La sposa bianca.
1: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.

Allora, avete a portata di mano la vostra agenda, amiche, così potete riporre su di essa tutti questi consigli che volta in volta vi diamo tramite questa emittente e tramite questa rubrica Detto Fatto. Come deve essere la zucca più buona da mangiare? Primo, le fette devono presentare una zona verde piuttosto estesa vicino alla buccia, che deve essere consistente e difficile da togliere. Secondo, sotto la pressione delle dita la polpa deve apparire dura. Terzo, il colore deve essere intenso e la polpa senza macchie né segni di filamenti. A questo punto potete acquistarla con tranquillità, vi farà fare un'ottima figura. I pesci d'acqua dolce vanno cotti in acqua bollente, mentre quelli di mare in acqua fredda, e l'acqua va portata ad ebollizione lentamente per evitare che il pesce si rompa. Un'amica francese mi ha insegnato una piccola astuzia che vi consiglio di provare. Si tratta di aggiungere poche gocce di succo di limone al consommé, in effetti risulta più buono e più digeribile. Gli hamburger sono un secondo piatto comodo e veloce, ma non li trovate anche voi un po' poveri? Eccovi quindi un modo semplice per arricchirli. Su ognuno ponete un pomodoro pelato, sgocciolato, od un cucchiaio di polpa di pomodoro, un dado di mozzarella, un pizzico di origano ed una foglia di basilico. Salate, pepate e via a gratinare in forno. Vi piaceranno moltissimo. Bene, questi erano i consigli per la cucina. Ora un consiglio che va al di là della cucina: il muratore ha lasciato dei segnacci di calce o di cemento sul pavimento. Non commettete l'errore di lavarli con acqua e detersivo, perché peggiorereste la situazione. Pulite prima con segatura umida, ripetendo più volte se necessario. E così chiudiamo anche questa rubrica Detto Fatto, diamo ancora un po' di spazio alla musica, andiamo in compagnia del Rondò Veneziano in un brano molto bello, Corteo dei Doggi, il suo titolo.

L'uomo ha una coscienza, quella piccola voce interiore che gli dice se fa bene o male. Senza dubbio, la norma del bene e del male varia con la società e le epoche, ma ciascuno ha comunque un riferimento interiore ed è molto significativo che ci si senta infelici quando non lo si segue. La coscienza distingue fra il bene e il male e dà così all'uomo la sua vera dimensione morale. Se commettiamo delle azioni malvagie, essa diventa una voce accusatrice che ce le ricorda senza requie. Oh, quella voce di una coscienza carica che si cerca di far tacere con un turbine di attività o persino con pratiche religiose. E sovente invano perché essa è molto tenace, non ci lascia tranquilli, ci dà un'impressione di malessere, turba il nostro sonno, ci fa capire che c'è una giustizia che ci supera e che bisognerà un giorno rendere conto a Dio della nostra condotta. Ma bisogna ascoltarla, questa voce della coscienza, e non farla tacere, perché a forza di essere disprezzata, calpestata, essa tende a perdere la propria sensibilità. Stato ben pericoloso, perché la coscienza è un segnale d'allarme che, per il nostro vero bene, ci riporta alle domande fondamentali: che cosa c'è dopo la morte? Come comparire davanti al tribunale divino? Che cosa è stata la mia vita? Ed essa ci prepara così ad accettare la buona notizia della salvezza mediante Gesù Cristo.

0: Il verde casa. Le più belle piante ornamentali per la tua casa.
1: Avete il pollice verde, amiche? È molto difficile, certo, comunque con dei buoni consigli, con dei buoni testi, dei buoni libri potremmo diventare veramente delle brave curatrici di piante. Ebbene, oggi non vi parlerò di una pianta in modo particolare, ma di come coltivare tante piante anche su un piccolo balcone. In modo particolare ascolteremo notizie intorno a dei colori che si possono che si vedono così sui balconi, colori che arredano. Quindi coltivare su un piccolo balcone si può, basta seguire due semplici accorgimenti. Il primo, di carattere tecnico, suggerisce di utilizzare dei vasi possibilmente tutti uguali da appendere alle pareti o alla ringhiera, ricorrendo magari all'appoggio su gratici in legno per non sporcare o lesionare i muri. Il secondo, di carattere puramente estetico, riguarda la tinta delle corolle. Ebbene, parliamo allora dei colori. I fiori di colore bianco o rosa chiaro tendono ad allargare lo spazio, a creare un senso di maggiore profondità. Il rosso attira lo sguardo, mette in risalto determinati angoli e lascia in secondo piano il resto. L'azzurro ed il blu sono adatti per i balconcini in ombra o con poco sole, mentre sono da scartare sui terrazzini esposti a sud. Infatti, i raggi solari fanno sbiadire rapidamente i petali e nell'insieme creano un senso di abbandono, di disordine. Il giallo e l'arancione si comportano come il bianco ed in più creano l'illusione di un riverbero solare, particolarmente utile a ravvivare i balconi poveri di luce. Le foglie bianche e verdi contribuiscono ad allargare otticamente lo spazio, quindi invece della normale edera è opportuno scegliere quella variegata invece dell'evonimo o del pittosporo a foglie verdi. È meglio dare la preferenza alle varietà striate di bianco. Allora, prosegue il nostro programma con ancora musica, un brano dei Melchisedec, un vecchio motivo dei Melchisedec, dalla loro prima raccolta, intitolata Guarda più in là. Il brano che ascolteremo è Matteo 25.
2: Nutri chi ha fame, vestite chi...
1: Colta, intitolata Guarda più in là. Il brano che ascolteremo è Matteo 25.

Ormai trascorsi 30 minuti insieme, siamo giunti anche alla sigla, questa è la sigla che inizia e dà anche il saluto finale a questo programma. Allora, a tutti voi un grazie per aver ascoltato questo programma, rimanete sempre in sintonia con questa emittente perché altri programmi ci saranno durante il corso di questa giornata, altri programmi che potrebbero interessarvi. Per quanto mi riguarda vi do l'appuntamento a domani mattina, sempre in compagnia di Miscellanea, questo programma di 30 minuti dal contenuto molto vario. Un carissimo ciao da Deborah.

0: Sono le ore 11 e 35 minuti.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 maggio 2026, un buon inizio di settimana a tutti voi. L'Iran si muova, il tempo stringe, così su tratti il presidente americano Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Twitter nelle ultime ore, il presidente Trump ha anche condiviso una mappa del Medio Oriente cui è sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine intitolata Forza Spaziale si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti. Il presidente ha continuato: per l'Iran il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, lo ha scritto appunto su tratti il presidente Trump. Il direttore della CIA Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione a largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale malea e ha fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa 9 ore. Siamo molto provati, stanchi. Queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenini. Un grande abbraccio collettivo per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero uno al mondo conquista il Masters 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo un avvio complicato, l'alto atesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo nono titolo 1000 in carriera e sesto consecutivo, record assoluto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene ancora debole, giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al centro-nord, anche con delle precipitazioni sulle Alpi e a nord-ovest, localmente temporalesche e con locali grandinate, rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana.
Al sud da un cielo poco nuvoloso a uno molto nuvoloso nel pomeriggio. Il clima sarà mite. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e docente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Professor Mangiaracina, il 26 giugno, giornata mondiale contro la droga. Qual è lo scopo di una giornata di questo tipo?
3: Lo scopo è quello di tenere alta l'attenzione al problema. Il problema riveste una gravità enorme, quello del consumo di sostanze, proprio perché in ballo ci sono i giovani, ci sono i giovanissimi, ci sono i ragazzi che dovremmo tutelare, e purtroppo noi ci avviamo ad una società che ritiene quasi indispensabile consumare sostanze per essere fra virgolette migliori o più efficienti. Quindi si è sviluppata un atteggiamento culturale molto favorevole, per cui è importante che a livello mondiale si tenga alta l'attenzione sul problema.
2: Bene, cosa si intende per droga? Visto che di droga stiamo parlando.
3: È un termine molto, molto ampio, che non riguarda soltanto le sostanze. Ovviamente quando si dice droga l'idea va a quelle sostanze che alterano lo stato di coscienza dell'individuo, però poi ci ritroviamo delle sostanze analoghe in casa, come l'alcol per esempio, che è una droga a tutti gli effetti, eppure una droga sulla quale facciamo finta di nulla.
1: Certo, ma una volta poi anche c'era il termine drogheria per indicare tutt'altro poi, no? Quindi
3: una volta droghe erano le spezie, erano
1: sì,
3: quelle
1: sì,
3: che
1: sì.
3: Venivano usate nell'attività di tutti i giorni, insomma, nel condire cibi, però ecco, noi stiamo parlando adesso di questa connotazione totalmente negativa della
1: certo.
3: sostanza. Però, ripeto, in una società che chiude un occhio e forse richiude tutte e due di fronte alle droghe cosiddette maggiori, perché pensiamo che sia la nicotina, che ha una capacità di indurre dipendenza maggiore rispetto all'eroina, eppure si fa finta di nulla, e l'alcol, considerando che ogni italiano in casa detiene un potenziale alcolico da spendere un elefante.
1: Certo.
3: E questo lo si ha in un ambito di relazioni sociali, insomma, c'è una persona che ti fa visita e gli devi offrire il bicchierino e che sia al top della qualità, perché sì. Se gli offre un bicchierino che non è di quella marca e di quella qualità, fai la figuraccia, no? Questo è stato poi il leitmotiv di tante pubblicità.
2: E sì, e poi non c'è trasmissione televisiva, fiction o altro in cui insomma non si fa uso di alcolici, no?
3: Certamente.
2: Quindi la pubblicità.
3: C'è per giunta una forte incentivazione al consumo di bevande alcoliche. Allora, però quando si parla di lotta alla droga, in realtà si intendono le sostanze illegali. Ecco, e nell'ambito di queste sostanze illegali tutte le problematiche che ruotano intorno alla droga,
2: certo.
3: E in modo particolare la grande criminalità organizzata. Ecco, questo è uno dei punti fermi con cui si devono scontrare poi vari aspetti etici, le varie posizioni diverse nei confronti su come intervenire riguardo al problema.
1: Ma attualmente lo Stato come ha connotato appunto questo problema per quanto riguarda legislazione, per quanto riguarda poi tutti gli altri aspetti conseguenti?
2: Eh sì, perché lo Stato mi sembra che si occupi già da tantissimi anni di queste problematiche, ma realmente cosa fa poi?
3: Non solo, allora diciamo una cosa, intanto gli Stati in genere si attivano e si allarmano di fronte al cosiddetto fatto acuto. Significa che se ci sono 13 milioni che fumano, 13 milioni di persone in Italia che fumano e che fanno 80 e più mila morti l'anno, questo non viene praticamente visto come un problema acuto, perché si è prodotto gradualmente nel tempo. Per esempio il tumore del polmone nella donna 30 anni fa non esisteva. Poi la donna ha cominciato a fumare, adesso abbiamo il tumore polmonare nella donna che sta superando il tumore alla mammella, che è il primo tumore femminile. Ebbene, negli Stati Uniti già il tumore al polmone femminile nella donna ha superato quello della mammella, in Italia ancora no, ma ci stiamo arrivando. Ecco, gradualmente un problema si fa strada nella società, ma non è acuto, cioè dire, non si verifica in un periodo di tempo ristretto, in 5 anni, si verifica in 30 anni. Allora gli stati, le nazioni normalmente si attivano e si allarmano davanti al fatto acuto. Allora il consumo di droghe pesanti, cosiddette o illegali, è diventato per lo Stato un problema acuto, cioè vedere morire dei ragazzini, vedere una ragazzina a 14 anni prostituirsi per la dose di eroina, è un fatto talmente drammatico da attivare l'attenzione di tutti e concentrarla su questo peculiare aspetto del problema. Poi ecco, si pensa allo spaccio, si pensa alla grande criminalità organizzata, per cui si attivano anche le misure legislative. Misure legislative che oggi in Italia, con la legge Bossi-Fini, sono andate verso la repressione, una repressione che ha una sua ragion d'essere. Ovviamente bisogna che lo Stato manifesti una sua forza, una sua attenzione diciamo verso coloro che trasgrediscono le leggi. Però ecco, forse la cosa che andava fatta e che non è stata minimamente presa in considerazione è la prevenzione, e su questo noi come Agenzia Nazionale per la Prevenzione prendiamo una posizione molto chiara affinché venga fatta realmente la prevenzione.
2: Quindi non si può, siamo in due a parlare, non si può affrontare il problema solo da quel punto di vista.
3: Il problema ha una sua complessità, certo, e pertanto va affrontato in modo complesso. Cioè, non esiste una soluzione, ovvero non esiste una terapia, occorre un programma terapeutico, ecco, per il problema. Cioè bisogna prendersi cura di questo problema a 360 gradi, quindi da un lato ci vogliono le norme che garantiscano la sicurezza pubblica, che puniscano lo spaccio indubbiamente, che intervengano obbligando anche i consumatori di droghe a fare dei programmi di recupero, dei programmi presso comunità terapeutiche. D'altro canto la legge sui CERT aveva negli anni 80 anche istituito proprio le comunità terapeutiche.
2: Cioè i CERT, i servizi per le tossicodipendenze.
3: I servizi, sì, per le tossicodipendenze, che ovviamente sono servizi territoriali, quindi annessi alle ASL, però nello stesso tempo si sviluppavano anche le comunità di recupero per tossicodipendenti, quindi partendo da Muccioli in poi, certo, c'è stato tutta una progressione, e anche lo stanziamento di ingenti capitoli di bilancio per attuare questo programma nazionale di prevenzione per le dipendenze, ovvero è stato chiamato di prevenzione ma in realtà era di approccio terapeutico alle dipendenze. E poi è successo che i CERT purtroppo sono stati impostati male e quindi sono evoluti in una direzione che oggi si tenta di correggere. Mi spiego meglio. Io quando parlo dei CERT parlo di una maledetta T, perché quei CERT vuol dire servizi per le tossicodipendenze, e con ciò abbiamo connotato la dipendenza come dipendenza da sostanza e basta.
1: Ne escludiamo tutte le altre dipendenze.
3: Non solo, ma abbiamo connotato anche il tossico, cioè la persona umana che è tossico o tossica, quindi un soggetto che fa uso, che è afflitto da questa patologia da dipendenza da droghe. Quindi si è sviluppata anche una cultura altrettanto drammatica della tossicodipendenza, al punto che ci sono quartieri di città che si ribellano perché c'è nella loro zona un servizio per le tossicodipendenze dove i ragazzi tossicodipendenti vanno lì a prendere il metadone, e allora la concentrazione di tossicodipendenti in quella zona crea disagio alla comunità, quindi c'è un rifiuto del tossico,
1: sì,
3: quindi
1: sì.
3: Si altera anche a livello di immagine e di immaginario comune quello che è la problematica. In realtà adesso i CERT dovrebbero essere convertiti in SERD, finalmente con una benevola D al posto della T.
1: Quindi cambia la consonante, dovrebbe cambiare poi anche la concezione del servizio, insomma.
3: Significa servizi per le dipendenze,
1: ecco.
3: Assumendo che non esiste solo una dipendenza da sostanze, ma esistono forme di dipendenza che fra l'altro fortemente patogene, come la dipendenza da gioco, da videogame, la dipendenza da lavoro, la dipendenza da sesso, la dipendenza da shopping compulsivo, insomma possiamo fare una lista che non finisce mai, persino l'interdipendenza patogena di coppia, esistono coppie anomale dove magari si rovinano la vita a vicenda ma continuano a stare insieme perché soffrono di una forma di dipendenza che io definisco dell'uomo dall'uomo.
1: Sì, sì, sì.
3: E quindi vanno curate in un certo senso, no? Quindi e questo è il problema, la grande sfida che deve vedere gli stati impegnati anche a rivoluzionare il sistema. Però ovviamente adesso la cosa importante è la droga come sostanza, perché questo ha innescato un circuito malefico, perverso.
1: Certo.
3: Ecco, se si pensa alle discoteche per esempio, che sorgono qua e là, eppure si sa bene che ogni discoteca che viene creata, che sorge, è un avamposto per lo spaccio di sostanze.
1: Certo.
3: E sostanze illegali, non soltanto di quelle legali, vale a dire l'alcol, ma di sostanze illegali. E quindi lo si sa e lo si accetta. Ecco, questa è una società meschina che vigliaccamente accetta questi compromessi. Cioè si sa che le discoteche molto spesso sono luoghi di spaccio, o quantomeno la zona intorno alla discoteca, giusto per non generalizzare, eppure si dice beh, i nostri ragazzi però si devono pure divertire, per cui si accetta in un certo senso.
1: E poi questo, come lei diceva, farebbe anche parte della prevenzione in un certo senso, se vogliamo.
3: La prevenzione deve essere attuata.
1: Certo.
3: Ed è quella che diciamo nella legge attuale non si evince. Ecco, si parla di repressione, si parla di curare coercitivamente il drogato, si tratta di offrire i servizi territoriali di assistenza ai tossicodipendenti, però poi in realtà cosa si fa per prevenire? Allora, quello è il punto. Quindi le azioni, gli interventi in ambito di prevenzione devono essere anche questi interventi complessi che possano agire a vari livelli, e quindi lavorare nelle scuole, lavorare anche nelle discoteche. Esistono in realtà alcune discoteche che hanno aderito a progetti di prevenzione, dove ai ragazzi che frequentano la discoteca vengono date informazioni, dove ci sono degli specialisti a disposizione dei ragazzi per parlare. Esiste un progetto che si chiama Divano Scomodo, che viene portato in giro, quantomeno è stato proposto qualche anno fa, e poi non so se ancora sopravvive, ma comunque era il progetto in cui un operatore con un divano che veniva portato in una discoteca intavolava delle discussioni con i ragazzi, allora veniva chiamato Divano Scomodo, e così via.
1: Sì, insomma, sì,
3: però
1: sì,
3: integrandole tutte in una rete che sia controllata. Ecco, non si può improvvisare la prevenzione. La prevenzione, quella vera, è fatta di risultati verificabili. Cioè dire, io devo poter dire il mio programma di prevenzione ha portato a questo tipo di risultato.
1: Certo.
3: Devo poterlo misurare, valutare e misurare.
1: Ma poi d'altra parte in qualche modo si dovrebbe trovare il sistema per cambiare una certa immagine che l'opinione pubblica si è fatta in merito a, ad esempio, eroina buco uguale abbrutiti, oppure non so, cocaina sniffata uguale carini, ricchi uguale vincenti, no? Quindi ci sono anche delle immagini sbagliate che sono state passate all'opinione pubblica, che l'opinione pubblica stessa si è formata in qualche modo.
3: Allora, noi siamo figli di un percorso culturale fortemente condizionante. Allora, questo perché io in questo momento voglio proprio puntare il dito, voglio puntare il dito e metterlo sulla piaga. Qual è? Che gli atteggiamenti culturali di oggi sono figli di quelli di ieri. E allora cosa è successo ieri? C'è stato un percorso alimentato innocentemente persino dai cartoni animati. Noi abbiamo assistito sempre ad un personaggio così caro a tutti che è Braccio di Ferro, che per diventare forte e potente doveva prendere gli spinaci.
1: Sì, sì, sì.
3: E poi abbiamo un altro carissimo personaggio che si chiama Asterix, che per diventare forte e potente e sbaragliare i nemici doveva bere la pozione del druido.
1: Quindi una base, no, forse per...
3: No, Super Pippo doveva prendere noccioline per sì, sì, sì, forte. Sì. Insomma, qualcuno deve prendere qualcosa. I puffi, gli innocentissimi puffi, che hanno un'erbetta, dei fiorellini particolari che quando li annusano diventano tutti allegri,
1: esatto,
3: e contenti.
1: Sì, sì, sì.
3: Allora, io questi li chiamo i fattoni animati, perché si fanno tutti di qualcosa. Allora,
1: è
3: noi
1: vero,
3: siamo da questo tipo di cultura... E dobbiamo, ecco, puntare il dito su come siamo stati formati, cioè nella nostra mente si è creato un immaginario che ha dato voce, ha dato forza a questa tendenza, no? Di poter consumare qualcosa per diventare belli, forti e attraenti. Ecco, e allora siamo figli di questa cultura. Allora, cosa pretendiamo adesso? Dobbiamo rivedere tutto in modo molto critico,
1: certo, certo.
3: Dobbiamo fare anche un percorso indietro, dobbiamo recuperare i valori, ma queste cose non è che le possiamo insegnare in modo schematico, cioè io vado in un'aula con gli studenti e vado a presentare qualcosa, no, è un percorso critico, un percorso analitico, bisogna lavorare con
2: che
3: i ragazzi.
2: Che va costruito insieme.
3: Bisogna lavorare con i ragazzi, non fare programmi per i ragazzi, bisogna lavorare con i ragazzi. Noi proponiamo per esempio l'educazione socio-affettiva, dove i ragazzi imparano a gestire le emozioni, abbiamo una scuola guida non automobilistica, non automobilistica ma di pensiero,
2: sì.
3: Una scuola guida di pensiero in Italia, che è quella di Reggio Emilia. A Reggio Emilia è stato proposto un modello, veramente Reggio Emilia è un modello come attività di prevenzione nelle scuole. Hanno fatto delle cose incredibili, io sono stato presente, ho seguito i lavori e l'evoluzione dei progetti di Reggio Emilia, e dove vedo ragazzi fortemente impegnati e operatori che lavorano con i ragazzi secondo una progettualità ben precisa che nel tempo sta producendo dei
2: risultati. Sì.
3: E io vorrei che il modello di Reggio Emilia venisse applicato in altre parti d'Italia. Che lo usassimo a Roma, a Milano, nelle grandi città.
2: Professor Mangiarecina, parliamo giustamente di prevenzione, ma le norme attuali, quelle su cui si può contare oggi, tutelano chi, dove?
3: Ma le norme attuali non tutelano i giovani. Le norme attuali dicono che chi fa uso di droghe illegali, insomma, deve essere subito segnalato, e poi c'è la questione della modica quantità, insomma, e poi se si ripete il caso o se la quantità, insomma, c'è la repressione.
2: Cioè, noi siamo a questa situazione adesso?
3: Eh sì, ma è una situazione arcaica, voglio dire, c'è tutto da fare.
2: E certo.
3: A nostro avviso c'è tutto da fare, bisogna rimboccarsi le maniche. Io mi auguro che questo governo lo faccia, e che se non lo fa il governo che si mobilitino le società scientifiche, che si creino dei convegni di aggiornamento, che si indichino delle linee guida precise di intervento nel territorio. Cioè, bisogna sapere, gli insegnanti, le scuole devono sapere cosa devono fare, poi bisogna avere operatori che vanno nelle scuole non improvvisati, ma che sanno anche loro cosa vanno a fare nella scuola. Allora, il problema oggi, e questo la legge non lo può garantire, la legge semmai ci vorrebbero delle norme che riguardano l'istituzione di operatori specializzati, per esempio, no? Non credo che si farà mai una legge simile. Allora gli ambiti dove si costruisce la scienza, cioè gli ambiti universitari o le società scientifiche, devono produrre qualcosa a questo.
1: Sì, sì, sì.
3: Allora, quello che noi proponiamo per esempio è la creazione di una nuova figura professionale, di un coadiutore della salute che sia in grado di affiancare una organizzazione, una scuola, ma anche un'azienda, e sviluppare delle progettualità per la salute e di prevenzione nell'ambito delle dipendenze. Quindi non ci si può improvvisare operatore scolastico, andare in una scuola e parlare di droghe. Ecco, questo se dovesse avvenire, io direi alle scuole, per favore smettetela, no, di fare delle cose inutili,
1: certo,
3: e improduttive,
2: forse anche dannose a volte.
3: Energetico, è anche,
2: certo,
3: un dispendio di energia,
2: certo,
3: a meno che,
2: certo,
3: la scuola non voglia fare un intervento di facciata e mettersi in pace con la coscienza e dire sì, noi abbiamo fatto qualcosa, però per noi è non aver fatto nulla, avere sprecato del tempo e delle energie. Per cui la scuola deve avere dei referenti a cui rivolgersi. Il problema dell'educazione nelle scuole è proprio questo, che la scuola non sa a chi rivolgersi, non hanno criteri di selezione degli operatori. A me è capitato chiedere per esempio ad una scuola, ecco, questo operatore che viene da voi, perché lo avete scelto, no? Che viene a fare il lavoro, parla con i ragazzi. E no, ci hanno detto perché è una brava persona.
2: Capite? Poi quali erano le competenze, forse non
3: sì,
2: lo sapevano.
3: È un medico, è bravo, insomma, lo conosciamo da tempo, per cui no, ci vogliono delle competenze precise per fare questo lavoro, delle abilità, gli inglesi dicono skills, abilità. Quindi non bastano neanche le competenze, poi le abilità, e queste si acquisiscono in programmi formativi ad hoc. Ecco perché dicevo, il modello di Reggio Emilia è quello che noi proponiamo, è quello delle emozioni della salute, cioè costruire la salute. E nel momento in cui costruisci la salute, molto probabilmente farai a meno anche della droga come stampella sociale per poter vivere. Ecco, tu hai un valore comunque, hai un valore, e non hai bisogno di energizzanti, di potenziare, ecco, di legare il tuo valore ad una sostanza.
1: Professor Mangiaracina, quindi cosa potremmo suggerire ai giovani piuttosto che le noccioline di Super Pippo, le erbette dei puffi o gli spinaci di Braccio di Ferro o le pozioni di Asterix, che possa sostituire in realtà le sostanze e che sia qualcosa di normale, diciamo così?
3: Voi mi state inducendo a rispondere con una formula che potrebbe essere altrettanto magica.
2: Sì.
3: Allora, se c'è un messaggio che noi possiamo dare, che io mi sento di dare ai giovani, è di sviluppare il senso critico. Ovviamente anche questa è una formula magica.
1: Certo.
3: Cosa vuol dire? Sviluppare il senso critico, mettere in discussione tutto. Ora, siccome i giovani mettono sempre in discussione la cultura e la società che li hanno preceduti. Ecco, anche noi siamo stati contestatori nel 68, no? E quindi contestavamo un sistema di cose. Contestare, ovvero mettere in discussione, è il primo passo da fare, no? Sviluppare questo senso critico.
1: Sì, sì, sì.
3: Poi ovviamente questo senso critico deve essere alimentato, deve essere canalizzato. Quindi non può partire così allo sbaraglio critico per criticare. Critico.
2: Certo, non fine a se stesso, insomma.
3: Delle ragioni, ecco, mi faccio delle ragioni precise. E quindi criticare la cultura dell'ebbrezza e dello sballo. Ecco, come una cultura balorda, la cultura delle greggi, delle pecore, che non distingue le persone ma li omologa. Purtroppo in tutta questa operazione c'è un grosso braccio di ferro, ecco, per
2: è ritornato, sì.
3: Esatto, un braccio di ferro da fare, ma questa volta è proprio un atto di forza, che è quello di sviluppare questo senso critico nei confronti dei persuasori occulti. E questo è un grande lavoro.
2: Questo parlo della, è più difficile.
3: Parlo della pubblicità. Allora, a questo punto io dico ai genitori: meno televisione per i nostri figli, per favore, e più senso critico nell'impatto con tutte le proposte che i nostri ragazzi ricevono, dai telefonini a tutto il resto, le immagini, a internet di cui possiamo dire tutto il bene possibile ma anche tutto il male possibile.
1: Certo.
2: Certo, quindi un senso critico che andrebbe sviluppato, penso, sin da bambini, non si può iniziare a 20 anni.
3: Forse dovremmo partire con i genitori affinché
2: infatti,
3: lavorino con i propri.
2: Infatti.
3: Ecco. Anni fa, nel 92-93, fondammo una scuola per genitori, proprio perché sentivamo il bisogno, ecco, questo è un aspetto molto importante, e poi no, gli aspetti che riguardano la spiritualità. Ecco, questo è un campo molto importante, che ha risvolti sul piano tecnico-scientifico, anche se apparentemente non sembra. Quando ho lavorato con il professor Udolin riguardo ai problemi alcol correlati, si creò a Trento, e c'è ancora, nelle varie aree di interesse scientifico del tabagismo è anche quella della spiritualità. Quindi si è creata un'area di studio riguardo la spiritualità nel controllo dei problemi alcolologici.
1: Ecco.
3: Questo perché? Perché è stato sempre visto che una sana spiritualità, anche in senso antropologico, attenzione, cioè anche lo spirito non necessariamente in termini di religiosità,
1: sì.
3: Ma anche una spiritualità in senso antropologico, cioè valutare, cioè noi quando ci troviamo davanti a un'opera d'arte, lì tiriamo fuori quello che proprio è qualcosa di indescrivibile, no? Sono le nostre sensazioni davanti a un'opera d'arte.
2: Certo, le emozioni.
3: Allora,
2: certo.
3: Questo senso di spiritualità va recuperata e valorizzata, quindi più arte e meno illusioni. Ecco, forse, magari, ecco, questo è l'altro messaggio che possiamo dire, che le sostanze o la droga crea solo illusioni. Quindi noi rischiamo di trovarci in una società di illusi.
1: Certo,
2: il vuoto c'è, diventa ancora più vuoto quando lo si cerca di colmare in maniera sbagliata. Bene, professore, quindi lei ci ha parlato di programma terapeutico e non di terapia, e questo credo che sia molto importante.
3: Crea solo illusioni, quindi noi rischiamo di trovarci in una società di illusi.
2: Certo, il vuoto c'è, diventa ancora più vuoto quando lo si cerca di colmare in maniera sbagliata. Bene, professore, quindi lei...

0: per l'istruzione che si possa istituire nella scuola, ma questo lo facciamo anche noi, quindi cercheremo di fare il nostro pressing, una materia curricolare che si chiama educazione alla salute. Allora noi ci auguriamo, magari questo è un messaggio che è anche un appello, che l'educazione alla salute possa essere una delle materie di studio nelle scuole.
1: Bene, grazie, con questa speranza salutiamo il professor Giacomo Mangiarecina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e docente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma. Risentirla, professor.
2: Alla prossima.
0: Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: Sono le ore 12 e 33 minuti.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

notiziario del 18 maggio 2026. Un buon inizio di settimana a tutti voi. L'Iran si muova, il tempo stringe, così su tratti il presidente americano Trump, che ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. Lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza dell'incontro avvenuto nel golf club di Trump in Virginia. Al meeting hanno partecipato il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Inoltre, in una serie di post pubblicati sul suo profilo Twitter nelle ultime ore, il presidente Trump ha anche condiviso una mappa del Medio Oriente cui è sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l'Iran. In un'altra immagine intitolata Forza Spaziale si vede Trump spingere un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della Forza Spaziale degli Stati Uniti. Il presidente ha continuato: per l'Iran il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, lo ha scritto appunto su tratti il presidente Trump. Il direttore della CIA Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, dalle ore 21 di ieri sera fino alle ore 21 di questa sera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre escluso il trasporto aereo. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale malea e ha fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa 9 ore. Siamo molto provati, stanchi. Queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. Un grande abbraccio collettivo per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Il numero 1 al mondo conquista il Masters 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Dopo un avvio complicato, l'alto atesino ribalta il primo set e controlla il secondo, conquistando il suo 9° titolo 1000 in carriera e 6° consecutivo, record assoluto. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene ancora debole, giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al centro-nord, anche con delle precipitazioni sulle Alpi e a nord-ovest, localmente temporalesche e con locali grandinate, rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana.
Al sud da un cielo poco nuvoloso a uno molto nuvoloso nel pomeriggio. Il clima sarà mite. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ecco un nuovo appuntamento con questa trasmissione con A come Almanacco, targata oggi 18 maggio. Benvenuti amici qui all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del lontano 1809, Napoleone ordinava l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. 1890, la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni viene eseguita per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma. L'opera inaugura il verismo musicale italiano. 1902, l'archeologo Spiridon Stais scopre la macchina di Anticitera, un calcolatore meccanico ellenistico. 1953, la partita di calcio Italia-Ungheria inaugura lo Stadio Olimpico di Roma. 1972, a Milano la formazione extraparlamentare Lotta continua, assassina il commissario capo della questura Luigi Calabresi.

0: Pensieri cristiani.
1: Dopo la nostra conversione, lo Spirito Santo viene a vivere in noi. Questo viene chiamato il dimorare. Dio vuole che anche tu sia ripieno del suo Spirito. Lascia allora che controlli la tua vita. La Bibbia dice: siate ripieni dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti riempie, egli controlla i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni. Lo Spirito Santo dimorerà in te per sempre, ma tu hai bisogno di chiedere a Dio di riempirti del suo Spirito ogni giorno. Poi potrai vivere in modo da piacere a Lui. Quando lo Spirito Santo ti riempie, ti dà la potenza per vincere il peccato. Egli controlla i tuoi pensieri, parole e azioni, in modo che tu possa piacere a Dio. I tuoi pensieri, parole e azioni, adesso ti chiedo, dimostrano che sei ripieno del suo Spirito? Se no, hai bisogno di chiedere a Dio di riempirti di questo. Dio vuole riempirti del suo Spirito ogni giorno. Tu sai che puoi chiedere a Dio di portarti il suo Spirito anche per attività particolari che egli vuole che tu faccia? Lo Spirito di Dio vive in te per sempre, ma non dimenticare che egli vuole riempirti ogni giorno affinché tu possa servirlo meglio.

0: Le citazioni celebri.
1: André Suarez una volta affermò: l'arte del clown va molto al di là di quel che si pensi. Non è né tragica né comica. È lo specchio comico della tragedia ed è lo specchio tragico della commedia.

0: dizionario biblico.
1: Il termine greco che indica giustificazione è dikaio e significa dichiarare qualcuno giusto. La giustificazione dunque è quell'atto per cui Dio, basandosi sui meriti di Cristo, al quale il peccatore pentito è unito per fede, viene dichiarato non più sotto condanna, ma su una base di giustizia davanti a Dio. La fonte è la grazia del Signore, il suo fondamento è l'opera di Cristo e il mezzo per realizzarle è la fede. Questa giustificazione non è per opere meritorie e nemmeno per mezzo di mediatori. E infatti anche l'Apostolo Paolo lo ricordava ai Romani dicendo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata di oggi finisce qua, io ringrazio tutti per avermi seguito, vi ricordo che anche domani saremo in onda nello stesso orario con un nuovo numero e per adesso vi lascio con tutti gli altri programmi della nostra rete. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Cari amici di RWS, bentrovati. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Oggi manuale di sopravvivenza per corpi digitali. Di che cosa si tratta? Beh, lo scopriremo tra poco, lo scopriremo solo vivendo, diceva un autore qualche tempo fa. Intanto, per partecipare e per costruire insieme la nostra trasmissione, 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94. Ed ecco, proviamo a formulare sei riflessioni molto puntuali, perché non arrivano in ritardo, su un articolo che è apparso proprio oggi sul Corriere della Sera a cura di Alessandro Daveria, questo maestro, professore, scrittore, intellettuale. Il titolo originale è Digitale Radicale, o Radicale Digitale, comunque lo si voglia mettere. C'è una notizia, sì, arriva dal nord, quindi è fresca, ventosa, dalla Svezia in maniera particolare, e non parla di mobili da montare a casa questa volta, e non parla di brugole, ma di qualcosa che stiamo smontando noi stessi, cioè la nostra attenzione. Attenzione, attenzione, stiamo smontando l'attenzione. Alessandro Daveria ci racconta un paradosso. La nazione più digitalizzata al mondo, la Svezia, appunto, sta tornando a carta e penna. Avete sentito bene? Perché? Perché i ragazzi, pare, non capiscano più quello che leggono. Abbiamo pensato che il tablet fosse una bacchetta magica, invece è diventato un muro di nebbia, come quella della Valpadana di qualche anno fa. Daveria ci cita Damasio. Abbiamo creduto all'errore di Cartesio, che la mente fosse una cosa e il corpo un'altra, una sorta di dualismo inconcepibile. Ma se togli il corpo, spegni il cervello, eh? Pensateci su un attimino, lasciatelo acceso il cervello dunque. Quando si scarabocchia su un foglio mentre si è al telefono, non ci si sta distraendo, ci si sta ancorando, sì, ancorando al pensiero. E oggi iniziamo dunque questo viaggio per capire perché abbiamo bisogno di sporcarci le mani per non perdere ciò che ci contraddistingue. Perché in un mondo di schermi piatti, al plasma o al plasmon, come diceva mia mamma, la profondità si trova solo dove c'è attrito. Sì, la profondità si trova solo dove c'è attrito. Ed eccoci, amici cari, eccoci ancora in diretta con la nostra riflessione a tappe legata appunto a Parole al Vento, cioè al manuale di sopravvivenza per corpi digitali. Allora, il tema è ispirato da un articolo di oggi sul Corriere di Alessandro Daveria, l'ultimo posto, com'è? L'ultimo banco. Beh, Digitale Radicale.

0: È il titolo originale della nostra riflessione. Beh, in Svezia, ecco qui la notizia, i ragazzi ritornano a carta e penna perché si sono resi conto che la super digitalizzazione con i tablet, i computer, le lavagne, eccetera, beh, hanno ridotto la capacità dei nostri ragazzi di comprendere un testo scritto. E, abbiamo ricevuto un messaggio. Nel frattempo, bello il discorso sulla Svezia a proposito di cervelli da comporre a casa. Ma io col tablet ci lavoro e ci vivo. Senza digitale sarai perso. Non sarete mica dei luddisti col papillon? Beh, caro amico, beh, nessuna guerra alla tecnologia o alle cravatte, ma è una tregua. Ecco, si propone una tregua, visto che è una parola molto in voga ancora oggi nel XXI secolo, gli esseri umani si fanno le guerre. Beh, è una tregua per la nostra biologia. Davenia, il professore, ci ricorda che digitale viene da digitus, dito, come quello di ET. Eppure, proprio mentre usiamo i pollici per scrollare, abbiamo smesso di usare le mani per creare, per accarezzare, per formare, per costruire. Quindi c'è una spiritual laica, se vogliamo, nel gesto manuale, come scrivere una lettera a mano. Ci riuscite ancora? Impastare una torta o del pane? Non è solo fare, non è solo fare per ancorarsi alla realtà, è proprio donare tempo incarnato, è incarnarsi. Quando si scrive a mano, la grafia è una sorta di presenza, una specie di elettrocardiogramma. Articolato, un'impronta digitale, ecco, mi piace di più, un'impronta digitale dell'anima che nessun font Arial o Calibri o Cambria potrà mai replicare. È la differenza che passa tra un bacio e l'emoji di un bacio. Il corpo dunque è un cervello diffuso, più lo si coinvolge, più si esiste. E ricordiamoci, l'autenticità non ha il correttore automatico. Ed ecco un cuore in due che si è appena riattivato, spero, non certo spento. Un cuore in due è difficile, però insomma rende molto poetica qualsiasi riflessione. A proposito di poesia, vi ricordo che siete collegati con Parole al vento, cosa c'entra con la poesia? Perché noi ogni tanto ci dilettiamo a frasi ben scritte. Manuale di sopravvivenza per corpi digitali, ricordarsi delle belle frasi invece di affidarle esclusivamente ad una memoria telematica, una memoria digitale. Digitale viene da digitus, vuol dire dito. E quindi ecco, provare ad avere delle mani creative, poetiche. Parlate di mani, scrive un amico. Ma io vedo solo gente con le braccia conserte e gli occhi nel vuoto. Magari fossero conserte le braccia. Dov'è finita la bellezza di cui parlate, visto che è tutta focalizzata in quel video? È finita la bellezza. Forse è finita tra i pezzi del mosaico che abbiamo gettato nel cestino. Forse però, Davenia racconta di una sua ex alunna. Ricordo che Davenia è un docente. Una sua ex alunna che gli ha regalato un ramo di limone e una poesia, di Szymborska copiata a mano. Gesti digitali dunque, originali, fatti a mano, manufatti, nel senso vero, fatti con le dita. Davenia cita anche Terry Tempest Williams, che a Ravenna ha scoperto che il mosaico salva il mondo in frantumi. Sì, un mosaico può salvare il mondo che sta andando in frantumi. Un mosaico è fatto di frantumi, è fatto di tessere. Il mosaico, infatti, è l'arte di riparare ciò che è rotto, unendo tessere irregolari. Oggi, amici cari, viviamo in un tempo di rotture e non correte subito alla traduzione più scostumata di queste rotture. Rotture di relazioni, sonno, attenzione. Siamo un po' tutti scheggiati. Però la cura è un nuovo aggiornamento software. La cura è il tatto, bisogna avere tatto. dobbiamo forse tornare a toccare la rugosità della vita, come chi accarezza una pietra o il pelo di un cane. La verità, dunque, non sta nel sottosuolo, è piuttosto sulla superficie delle cose che abbiamo il coraggio di sfiorare, di accarezzare lentamente. Mosaici e poesie. Abbiamo concluso con questa riflessione legata al mosaico. La verità non è nel sottosuolo, dicevamo, ma è sulla superficie delle cose che abbiamo il coraggio di toccare lentamente, di sfiorare. Dunque, non solamente delle riflessioni così buttate lì, o qualcosa da fare, da toccare, da rendere finalmente piene. Beh, mosaici e poesie, belle parole, ci scrive un amico, ma intanto fuori c'è la guerra e i soldi mancano per tutto e per tutti. Beh, non sarà un discorso un po' troppo poetico il vostro di RWS? Sicuramente lo è. Te ne do atto, caro Andrea. Hai ragione, alziamo lo sguardo, proviamo ad alzare il tiro, alzare lo sguardo. Pensa che Davenia fa un calcolo da brividi: nel 2025 spenderemo 2.900 miliardi di dollari in armi. 2.900 miliardi di dollari sono una cifra che, insomma, non si riesce a contenere. Pensate che Falcone, il compianto, diceva: segui i soldi. Per capire tutto devi seguire i soldi, il flusso. I soldi seguono la distruzione, mentre noi facciamo fatica a finanziare l'educazione. Perché siamo una polveriera? Forse perché quando i ragazzi si staccano dalla realtà fisica smettono di sentirla. Perché se non senti il corpo dell'altro, ma hai solamente amici virtuali, se non senti il peso di una penna o la fatica di un mestiere, ricordo che in Svezia, una delle nazioni più digitalizzate al mondo, si ritorna a scuola con penna e quaderno. Beh, se si smette di sentire la realtà fisica, l'altro diventa un pixel da eliminare, magari. L'educazione al tatto, dunque, è un'educazione alla pace. Chissà quanto sia difficile costruire un mosaico, ecco, a proposito di mosaici e poesia, difficilmente vorrà vederlo andare in frantumi. Le armi sono il fallimento dell'immaginazione, il diario è il suo primo cantiere, un diario nel quale ci confessiamo. Allora ritorniamo al nostro pezzo, dal quale proviamo a togliere alcuni frammenti, alcune tessere. Ricordo che il tema è legato a una riflessione di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, con l'articolo "Digitale radicale, manuale di sopravvivenza per corpi digitali", invece è il titolo della nostra puntata di oggi. Beh, allora abbiamo parlato di tante cose fin qui, di mani, di mosaici, del fatto che in Svezia i bambini siano ritornati a scuola con penne e quaderni anziché con i tablet. Perché? Perché si sono resi conto che non riuscivano a comprendere i ragazzi, gli studenti, a comprendere un testo scritto. Quindi, sì, vabbè, ma io non riesco a fare tre cose insieme: guido, ascolto voi e controllo le email. È il progresso, no? che ci porta ad essere multitasking. Sì, dice così, multitasking, che non ha niente a che vedere con le tasche, ma con gli obiettivi, con i lavori da fare, insomma, gli obiettivi da raggiungere. Non è un'illusione ottica. D'Avenia è tranchant su questo. Chi insegue due lepri non ne prende neanche una. Il multitasking quindi è solo una torsione cerebrale che ci rende per forza di cose superficiali. Non possiamo essere concentrati su troppe cose. La Svezia è tornata indietro perché il digitale disturba la memoria profonda. Qual è la soluzione che hanno trovato? Ritorniamo al monotasking. Quindi, invece che Windows, con la S finale che fa plurale, window, una finestra sola alla quale affacciarsi. Un monotasking radicale. L'autore quindi propone una cosa rivoluzionaria nella sua semplicità, cioè continuare, anzi, riprendere in mano il proprio diario. Sì, quel diario al quale affidavamo tutti i nostri segreti, le nostre riflessioni scritte. Perché scrivere a mano una pagina al giorno, nel silenzio della mattina o della sera, è più che poesia, è umanità. Quindi non fidiamoci del registro elettronico, ma fondiamoci su carta, inchiostro, perché è un esercizio di resistenza umana questo. Significa riprendersi il proprio tempo centimetro dopo centimetro, parola dopo parola. Il silenzio dunque non è più assenza di rumore, ma è la condizione necessaria per sentire quale è la propria voce, alla quale non siamo neanche più abituati. Siamo arrivati alla fine di questo nostro breve viaggio tra i tasti e le dita, potremmo dire così, i tasti digitali con le dita. Abbiamo iniziato con la Svezia, che insomma fa sì che i ragazzini a scuola vadano di nuovo con la penna e con il quaderno e non con il tablet, perché non sapevano più distinguere e comprendere un testo scritto, come succede spesso anche in Italia, cioè questa come si chiama adesso mi viene in mente, mi sono dimenticato. Beh, comunque abbiamo iniziato con la Svezia e finiamo con noi stessi, analfabetismo di riflusso. Davenia ci ha lasciato una sfida: come tornare radicali, cioè tornare alle radici. Significa: la parola digitale ci ha ingannato per molto tempo, ci ha tolto le mani lasciandoci solo i numeri dell'algoritmo, ma l'anima invece respira attraverso la carne, non può farne a meno. Che sia un orto, un modello di aeroplano, uno strumento musicale, un libro, abbiamo bisogno di modalità manuale, non digitale, per non finire polverizzati, smaterializzati. Rasmus, il protagonista di Astrid Lindgren, che è citato nell'articolo e mica lo conoscevo io, voleva cancellare le cose brutte dal mondo. No, e noi non possiamo cancellare il digitale dal mondo, no, è troppo integrato e non dobbiamo nemmeno pensare di farlo. Dovremmo invece, ecco la proposta, imparare a domarlo come si fa con un puledro, sapendo che solo chi sa usare le dita saprà un domani non farsi usare dagli algoritmi e da chi li progetta. Quindi spegnere lo schermo, prendere una penna in mano, se si è mancini con la mano sinistra non è un problema, e tornare ad essere gli autori della nostra grafia, dei nostri scarabocchi, dei nostri pensieri.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Mancavano poche ore alla crocifissione quando Gesù si mise a pregare il Padre. Sorprendentemente, in quella preghiera Gesù intercedette. Ma che cosa significa intercedere? Significa intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Gesù, a poche ore dalla croce, non pregò per sé, ma per altri. Pregò per i suoi discepoli, coloro che Gesù definì, parlando con Dio, quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Ancora oggi, credere significa riconoscere che Dio ha mandato Gesù per svolgere un'opera senza la quale non sarebbe stato possibile per nessuno di noi poter riallacciare un rapporto con Dio totalmente compromesso a causa del peccato. Chi ha creduto, quindi, ha riconosciuto in Gesù un intercessore che in tutto il corso della sua breve vita terrena, e non solo in occasione di quella preghiera fatta a poche ore dalla crocifissione, è intervenuto presso Dio con lo scopo di far realizzare all'uomo ciò che altrimenti sarebbe

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Ancora Filippesi capitolo 3 versetto 14 è scritto: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza? Allo stadio gli alunni di parecchie scuole stanno partecipando ad un incontro di atletica. Suddivisi in vari gruppi, secondo l'età, sanno che sarà consegnata una coppa ai migliori concorrenti di ogni categoria. La gara di corsa comporta due tipi di competizione: corsa di velocità e corsa di resistenza. La Bibbia ci presenta la figura di un corridore per far capire che il credente ha davanti a sé una meta. Come un atleta che produce il massimo sforzo per raggiungere il traguardo, l'apostolo Paolo correva verso la meta. Efesini capitolo 3 versetto 14. Era stato afferrato da Cristo. La sua vita era stata trasformata radicalmente. Lasciando da parte ogni cosa che potesse distrarlo, tendeva con tutto il suo essere verso Cristo. La nozione di costanza e di resistenza è anche espressa negli altri versetti citati in capo a quanto abbiamo detto all'inizio della lettura. La corsa della fede ha uno scopo: essere con Cristo nella gloria. Non dobbiamo lasciarci fermare o rallentare da tutto quello che potrebbe intralciare questa corsa: le difficoltà, le preoccupazioni, ma anche il peccato. Il cristiano deve contare su Dio per finire la corsa, come scritto in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, e ottenere il premio del vincitore. Il nutrimento e la forza che trova nella lettura della Bibbia e nella preghiera lo stimolano a correre con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, un affettuoso saluto da Laila. È il 18 maggio e dal Salmo 143 leggeremo il verso 12. A volte le nostre vicende familiari scavano baratri profondi nella nostra anima e stati d'animo che non sempre riusciamo a controllare. Davide, che è autore di questo salmo, stava vivendo un momento molto difficile proprio a causa di vicende familiari legate alla ribellione di suo figlio Absalom, che rivendicava una mancata giustizia da parte del padre, per cui il suo risentimento era giunto al punto tale da indurlo ad azioni riprovevoli che volevano screditare Davide, che fra l'altro era anche avanti con gli anni e mostrava una certa stanchezza nel governare. Di fatto Absalom puntava al trono, ma la sua ambizione, in aperta opposizione alla figura paterna, viene stroncata atrocemente durante uno scontro tra i soldati suoi e quelli di Davide. Il dolore di Davide è stato grande, quale solo un padre può provare, ma questo è stato il modo in cui Dio lo ha liberato dai suoi nemici, perché che se ne dica, l'unto di Dio non si tocca. Davide era re, unto da Dio, eppure non poteva difendersi da solo e chiede a lui di difenderlo, non per ottenere vendetta, ma perché sa che Dio è fedele e se ha fatto un patto con Davide, per certo lo rispetterà. E noi? Che nemici abbiamo? Abbiamo nemici intorno a noi, ma anche dentro di noi. Siamo in grado di combatterli e vincerli? I nostri nemici, che siano di fuori o dentro di noi, sono nemici di Dio e dobbiamo, come Davide, invocare il suo intervento, non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché apparteniamo a Lui. Ed è scritto così nel verso di oggi: nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Distruggi la ragnatela. Ero in macchina e mentre guidavo qualcosa fuori dal finestrino catturò il mio sguardo. Guardai con attenzione e vidi che c'era un ragno che penzolava fuori. Nonostante guardassi, lui era saldo sulla sua ragnatela e non cadeva. Mi fermai al semaforo, lui prontamente percorse la ragnatela e si infilò dietro lo specchietto. Pensavo fosse morto. Trascorsero diversi giorni e a mia sorpresa lo ritrovai di nuovo fuori dalla mia auto, sulla sua ragnatela, che dalla portiera arrivava fino allo specchietto. Dio mi parlò e disse al mio cuore: devi distruggere la sua tela. E così ho fatto. Così fa il nemico con noi, tesse una tela e ogni giorno aggiunge dei fili di condanna, di accusa, di mancanza di perdono, di pensieri negativi. E allora preghiamo e per un po' ci sentiamo meglio. Sembra che non ci dia più fastidio, ma poi si ripresenta. Ebbene, se non distruggiamo la ragnatela, ovvero il collegamento con la nostra vita, il nemico si ripresenterà una e un'altra volta. La tela è quasi invisibile, devi soffermarti per vederla. Per questo pensavo che il ragno fosse morto. Caro amico e cara amica, quale ragnatela ti tiene legato al passato? Al peccato che non ti fa vedere il futuro glorioso con Cristo? La preghiera è la migliore arma per distruggere ogni opera del nemico visibile e non. Non aspettare ancora, distruggi la tua ragnatela.
3: Dalla parola di Dio abbiamo imparato che la preghiera fatta con fede nel nome di Gesù è una vera e propria potenza. Ma è anche vero che Dio ci chiama a fare la nostra parte, che è quella di usare la fede che è dentro di noi. La nostra fede non deve essere una fede intellettuale, ma una fede pratica, viva e va vissuta. Faccio un esempio. Se leggiamo che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza, Non possiamo far dimorare nella nostra mente pensieri oppressivi, perché sicuramente non vengono da Dio. Dobbiamo essere noi a decidere di rispedirli al mittente. Gesù infatti diceva: non potete impedire agli uccelli di volare sul vostro capo, ma potete impedirgli di farci il nido, volendo dire appunto che dobbiamo essere noi a rifiutare quei brutti pensieri. Ecco che, ancora una volta, dobbiamo ribadire l'importanza della parola di Dio, perché quella parola, letta e meditata, inizia a lavorare nel segreto del nostro cuore e ci forma, ci addestra, ci ammaestra e ci rende capaci di intuire certe dinamiche. In altre parole, ci rende saggi per poter riconoscere le opere delle tenebre e per poterle rifiutare, e soprattutto per sradicarle dalla radice. Meditiamo e facciamo tesoro di ogni parola proceduta dalla bocca di Dio. Benedizioni a tutti in Gesù. Un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 29 marzo del 1558 a Torino viene impiccato e arso sul rogo il pastore valdese Goffredo Veraglia, condannato a morte dall'Inquisizione. Stessa data nel 1866 nasce a Cavasso Nuovo, Pordenone, Luigi Francescon, pioniere del movimento pentecostale in Italia. Nel 1993 invece viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e l'Unione Chiese Evangeliche e Battiste Italiane. Il 30 marzo del 1981 esce nelle sale Momenti di Gloria, film dedicato all'impresa olimpica del velocista e futuro missionario evangelico scozzese Eric Liddell. Il 30 marzo 1962 nasce a Oakland Stanley Kirk Barnell, in arte McHammer, rapper statunitense, dal 1997 pastore evangelico. Cambiando genere, il 31 marzo 1685 nasce a Eisenach Johann Sebastian Bach. Il 1 aprile 2018, dopo 210 anni di attività, chiude la Società Biblica Britannica e Forestiera, a lungo punto di riferimento per la diffusione della Bibbia in lingua italiana. Il 2 aprile 1805 nasce a Odense lo scrittore Hans Christian Andersen. Sul fronte civile, il 29 marzo del 1506 a Venezia, il Senato della Serenissima istituisce nell'area di una ex fonderia il primo quartiere ebraico. Nasce così il primo ghetto. Stessa data, nel 1973, gli ultimi soldati USA lasciano Saigon. Il 30 marzo 1492 i re di Spagna decretano l'espulsione degli ebrei che non accettano di convertirsi al cattolicesimo.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 14 minuti.
1: Iniziamo anche oggi con Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. Lo leggeremo, lo commenteremo fra poco. Intanto i saluti, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Varie frequenze della FM mandano in onda in questo momento il programma, anche altre stazioni radio consorelle rispetto ad RVS, quindi un abbraccio a tutti, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, e ce ne sono tanti che ci seguono anche attraverso internet. Noi fra pochi istanti leggiamo il versetto di oggi e lo commenteremo.

versetto di oggi che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 19, esattamente il versetto 10, Luca 19, 10. Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E qui è Gesù che parla di se stesso, parla del Figlio dell'uomo, come egli stesso ama definirsi nel Vangelo. E è una delle ultime frasi, anzi l'ultima frase per l'esattezza, che conclude un episodio che credo un po' tutti ricorderemo, sia chi legge abitualmente le sacre scritture, sia chi lo abbia magari sentito dire. L'episodio di Zaccheo, questo capo degli esattori delle tasse che esigevano le tasse per conto dei romani, ma loro erano ebrei, quindi erano considerati dei traditori, dei collaborazionisti, come si sarebbe detto in altre epoche, in altre situazioni, ma sempre situazioni in cui c'era un occupante, c'era qualcuno che schiacciava con la sua presenza un popolo. E collaborazionisti, quindi disprezzati totalmente dal popolo, e a maggior ragione nel momento in cui il popolo veniva angariato proprio da questi propri fratelli che esigevano spesso con la forza, esigevano spesso delle tasse che non era giusto esigere, esigevano di più. E quindi mettevano dei pesi veramente insopportabili sulle spalle del popolo, soprattutto quando erano i poveri, a maggior ragione, a dover subire queste angherie. E Zaccheo non è un semplice esattore, dicevamo è uno dei capi degli esattori, uno che organizza, uno che si arricchisce sulle spalle di tutti, è uno che sta al vertice di questa piramide di sfruttamento. Però accade che Zaccheo, a un certo punto della sua vita, ad un certo momento particolare, sente un richiamo non attraverso le orecchie, lo sente attraverso il cuore, e aveva sentito già parlare di Gesù. Gesù entra in Gerico, la città di Zaccheo, e Zaccheo coglie l'occasione, vuole vederlo. E Zaccheo sale su un albero, un sicomoro. Zaccheo è un uomo piccolo di statura, forse viene preso in giro anche per questo motivo, non lo sappiamo, ma lui non guarda alla possibilità che un uomo del suo prestigio, salendo su un albero, possa poi venire ancor più disprezzato di quanto non lo fosse già. Un uomo vestito con vesti sontuose, magari avrà avuto dei preziosi addosso, degli anelli, degli altri preziosi che potevano ancor più sottolineare il suo rango sociale. E Zaccheo invece sale su quest'albero, vuole vedere Gesù perché c'è una folla immensa e l'albero lo mette in una posizione più elevata rispetto agli altri, così può vedere comodamente, può stare tranquillo. E si ferma lì, forse non vuole fare nient'altro, ma dentro il suo cuore c'è il subbuglio, c'è un movimento assurdo di sentimenti e di pensieri. E Gesù sente questi pensieri, Gesù percepisce i sentimenti di Zaccheo, Gesù vede Zaccheo non soltanto con gli occhi, vede l'interiorità di quest'uomo che è cambiato, che vuole cambiare ancora, che vuole diventare diverso, non vuole più fare la vita che aveva fatto fino a quel momento. E Gesù lo fa scendere dall'albero
alza gli occhi appena passa sotto l'albero e gli dice: Zaccheo, scendi, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua, voglio pranzare con te. E Zaccheo non crede alle sue orecchie, non crede ai suoi occhi, scende, corre, accoglie con gioia Gesù. E nel frattempo tutti mormoravano: ah, Gesù è andato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo in casa sua dice a Gesù: Signore, non attende neanche che Gesù gli parli, ma gli dice: Signore, ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri, e tutti quelli che ho truffato, tutti quelli che ho frodato, prenderò il quadruplo di quanto io gli ho preso con la forza o truffandoli, e glielo restituirò. Io metterò fine alle mie azioni scellerate, ma ancor più io porrò rimedio a tutto il male che ho fatto. E Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo. Ed eccola qui poi la frase di Gesù che costituisce il versetto di oggi, di appuntamento con Dio. Gesù dice: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.

Eccola qui la salvezza di Gesù. Gesù non è venuto soltanto per cercare, perché potrebbe cercare per tanti motivi colui che si perde. Gesù è venuto per cercare e salvare colui che era perduto, colei che era perduta, colui e colei che avevano perduto la strada, che avevano deviato, colui o colei che si rendono conto che questa vita vissuta in questo modo non ha più senso, deve finire, deve cambiare, e sentono come Zaccheo questo richiamo profondo nel cuore, nella mente, una voce che sussurra, una voce amabilmente insopportabile, quella dello Spirito Santo, che chiama, che chiama, che chiama, che chiama. Ed è la voce dello Spirito di Dio, forse, quella che stiamo sentendo, quella che stai sentendo in questo momento nel tuo cuore. Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E la Sacra Scrittura dice, sia nell'Antico Testamento, poi recitato questo brano nel Nuovo, in una delle lettere apostoliche, dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi, se udite la voce di Dio, rendete permeabile il vostro cuore, non refrattario, non duro, rendetelo morbido. Oggi, se udite la voce di Gesù, ascoltatela, questa voce. Fate entrare Gesù nella vostra vita e la vita cambierà. Da così a così, ecco, non si vede la mano che ruota, però la immaginiamo. Chi non la vede la immagini, da così a così. Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, Luca 19:10. E quando si parla di perduto, i perduti ritrovati, ci sono tante parabole raccontate da Gesù, ci sono tante storie che esemplificano questo concetto, spiegate da Gesù con delle immagini che Gesù fa risalire, ma forse l'immagine più che sale più di tutte, l'immagine preponderante, è quella del buon pastore. Ancora il Vangelo di Luca, Gesù l'aveva raccontata pochissimo tempo prima. Andiamo indietro da Luca 19 a Luca 15, dal versetto 4. Gesù dice: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La parabola della pecora smarrita, del buon pastore che esce fuori in mezzo ai pericoli, in mezzo alle difficoltà, e va a cercare questa pecora, ovunque essa si trovi, ovunque essa sia andata. Forse era disorientata, forse aveva fatto una scelta consapevole, forse ha fatto uno sbaglio. Non sappiamo, nella storia non viene descritto, ma forse tutto ciò viene descritto nella nostra vita. Forse abbiamo fatto una scelta consapevole nell'allontanarci da Dio, forse abbiamo fatto uno sbaglio, forse altri ci hanno indotto a sbagliare o ci hanno costretti. Non lo sappiamo, non lo so cos'è accaduto nella vita di ciascuno di noi.
A volte non so neanche cosa sia accaduto nella mia o cosa accada nella mia, per tanti frangenti, per tante cose. Il Signore lo sa. Il Signore sa anche che se in noi c'è un piccolo anelito, una piccola scintilla che vuole sviluppare il suo fuoco e non ci riesce, Gesù è lì per accendere questo fuoco con il suo fuoco, con il fuoco dello Spirito Santo, per cambiare la nostra vita. Lasciamoci trovare da Gesù. O meglio ancora, se vediamo Gesù che passa sotto il nostro albero e ci chiama, cogliamo l'occasione al volo. Pranziamo con Lui, come Zaccheo. Parliamo a tu per tu, occhi negli occhi, mano nella mano. Confidiamogli tutto. Gesù dice nell'Apocalisse, in uno dei primi capitoli, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, se qualcuno sente il mio richiamo, apra questa porta. La porta del cuore, forse? Apra questa porta, ed io entrerò da lui, io entrerò da lei, e cenerò con lui, cenerò con lei. E lui e lei con me. Avremo uno scambio, una comunione. Avremo un momento di amicizia intima, profonda, in cui ci si dice tutto. E da quel momento in poi tutto sarà un momento di amicizia. Aprite, apri la porta del tuo cuore. La parabola della pecora smarrita, la parabola del pastore che cerca la pecora che si è smarrita. E c'è un salmo, il salmo 23, salmo di Davide. Dice così: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Come meglio avrebbe potuto dire, come meglio avrebbe potuto scrivere, come meglio avrebbe potuto cantare Davide, che i salmi sono delle canzoni, come meglio avrebbe potuto cantare Davide di Dio, del Signore Gesù, di questo che dal lato umano sarebbe stato un suo discendente, fra l'altro. Come meglio avrebbe potuto cantare Davide di Gesù, che si prende cura di noi, che anche quando siamo nel peccato più buio, più nero, più terribile, il Signore ci chiama e vuole che ne usciamo fuori, e mette lui i mezzi, il modo per uscirne, se noi vogliamo. Come avrebbe potuto meglio cantare Davide la cura che Gesù ha per noi, anche quando siamo attaccati dal male, anche quando il nemico di Dio vorrebbe distruggerci. Come meglio avrebbe potuto descrivere e cantare Davide l'eternità che ci attende, l'eternità piena di cose belle, di cose buone, piena di conoscenza affettuosa in continuo divenire, per conoscere il piano di salvezza di Dio, per conoscere ancora di più la personalità di Dio, la personalità di Gesù. Che meraviglia! Salmo 23.

sarà Gesù stesso a definirsi il buon pastore. Come per dire, avete sentito parlare nella scrittura, avete letto nella scrittura del pastore delle pecore, avete letto nella scrittura del buon pastore. E Gesù dice, ebbene io sono il buon pastore. Io sono colui che viene descritto nella Bibbia, il buon pastore delle pecore. Giovanni 10:11. Io sono il buon pastore. Io sono colui che viene descritto nella Bibbia, il buon pastore delle pecore.

In realtà era quello che aveva scritto Ezechiele. Ezechiele capitolo 34, il versetto 12. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. E poi ancora il versetto 23. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. E ancora Ezechiele 37:24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro, ed essi avranno tutti un medesimo pastore, cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Beh, ricordiamo che al tempo di Ezechiele Davide era ormai morto da più di 400 anni. A chi si riferisce allora Dio ispirando Ezechiele qui, se non proprio a Gesù? Davide diventa qui un tipo di Gesù. Gesù era suo discendente, come dicevamo, dal punto di vista umano. Gesù è il nostro buon pastore, colui che ci guida, colui che mette la sua vita per le pecore, colui che ha riportato a galla la vera volontà di Dio per la nostra vita. Verità e volontà. Volontà di Dio che ci chiede di mettere in pratica. Gesù, il buon pastore.

E ci avviamo verso la conclusione con un canto ispirato proprio a quanto abbiamo detto: l'Eterno è il mio pastore. Lo ascoltiamo brevemente e poi i saluti. Le voci di Sion.

E queste erano le voci di Sion, l'Eterno è il mio pastore, e una delle varie versioni in cui il Salmo 23 che abbiamo letto anche nel nostro appuntamento con Dio di oggi, in cui il Salmo 23 è stato coniugato, diciamo, è stato messo in musica. E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento con Dio di oggi. Appuntamento rinnovato a domani, domani alla stessa ora. Io sarò qui, spero ci siate anche voi, accomunati tutti dalla radio e soprattutto da Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia. Un abbraccio fortissimo allora da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi rendi capace di Romilda. Sulla stessa linea delle precedenti si colloca la terza traccia di questo EP, che ci ricorda che il nostro valore non è dato tanto da ciò che possiamo o sappiamo fare, ma dall'incommensurabile sacrificio dell'amore che il Re ha compiuto per noi. Un bel messaggio da tenere a mente negli immancabili momenti di difficoltà. Ascoltiamola. Sangue del Re. Assieme a Romilda c'è anche il rapper romano Sinai. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
2: Sei

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo a questo punto con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato. Grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno. Oh,
2: buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri radioascoltatori.
1: Vogliamo prendere in considerazione con Michele quest'oggi un articolo che è apparso sul quotidiano Avvenire il 6 maggio dal titolo «Le donne vivono la fede in modo diverso dagli uomini». Perché è una ricchezza per la Chiesa. È un articolo di Chiara Vitali inviata a Torino, dove si è svolto un convegno all'Università di Torino proprio sul tema del mondo femminile e il suo rapporto con la religione. Allora, si legge nel sottotitolo: le donne hanno una grande religiosità, sono protagoniste nella trasmissione dei valori cristiani ai più piccoli, eppure stanno attraversando una stagione di allontanamento dalla comunità cristiana, specialmente a livello giovanile. Michele Abiusi, cominciamo subito con una domanda, insomma, le donne vivono veramente la fede, secondo te, in modo diverso rispetto agli uomini? Perché poi nel corso dell'articolo si legge che Stefania Palmisano, professoressa di sociologia delle religioni, a Torino, che abbiamo avuto con noi anche di recente alla Facoltà Adventista di Teologia, abbiamo fatto le interviste
3: e avremo al meeting quest'anno
1: al Villa Aurora Meeting nel periodo estivo a Firenze, però insomma lei dice la divisione sessuale dei ruoli che è presente in ogni religione è quella che stabilisce chi può fare cosa e determina due esperienze diverse nella fede. Quindi secondo lei, almeno, non è tanto il fatto di essere uomo o donna, ma il fatto che le religioni pongono delle strade, dei sentieri diversi, o non li pongono.
2: Effettivamente posso dire che gli uomini e le donne vivono la fede in modo diverso.
1: Ecco,
2: diciamo,
1: quindi per te
2: no?
1: È proprio una diversità, diciamo, di genere, ecco.
2: Sì, una diversità di genere e una diversità del modo di avvicinarsi, di approcciarsi alla fede. Questo ho potuto sperimentarlo proprio nella mia vita pastorale, anche quando le persone si avvicinavano allo studio della Bibbia avevano un approccio diverso. Poi nella mia vita personale io sono stato educato alla fede da mia mamma, che si è battezzata nella chiesa avventista, che io ero feto, ero incinta di me, quindi poi nella nostra crescita, io avevo una sorella avanti a me, poi sono venuti altri due fratelli, era mia mamma che ci raccontava.
1: Quindi
2: le storie bibliche.
1: Confermi l'importanza cruciale della donna nella trasmissione dei valori cristiani da generazione a generazione.
2: Sì, infatti l'autrice di questo articolo presenta, è vero, la sociologa Palmisano, che sottolinea questo aspetto, che in genere sono proprio le donne, le mamme, quelle che trasmettono la fede. Troviamo anche l'esempio nella Bibbia del discepolo dell'apostolo Paolo Timoteo, che è stato istruito nella fede addirittura dalla nonna Eunice.
1: Sì,
2: quindi
1: certo.
2: È una cosa abbastanza comune, il che non vuol dire che gli uomini non siano interessati alla religione, però nella mia esperienza io ho visto un maggior numero di donne che poi hanno portato la fede all'interno della propria famiglia che non il contrario.
1: Sì, sì, è la trasmissione dei valori nei primissimi anni, poi tra l'altro, dell'esperienza umana, no? Il momento in cui sei bambino, che incidono moltissimo, quindi le donne hanno questo ruolo veramente privilegiato, salvo che, ecco, è scritto nell'articolo, sempre più giovani donne si allontanano dalla Chiesa. Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: No, alla testimonianza personale di Michele, volevo aggiungere che mi è capitato proprio due volte nel giro di poche settimane di imbattermi in una testimonianza di questo tipo, cioè quanto sia stato importante l'evangelizzazione del nostro sud, nel senso che un paio di persone che poi sono trasferite per esempio a Firenze, un'altra a Milano, mi hanno raccontato di quanto sia stata grazie alla propria madre, in quel caso, e in un altro caso la nonna, quindi torna anche quello che diceva Michele, per il fatto che un paesino del sud della Calabria, Montalbano Ionico, praticamente un'intera famiglia di contadini che non avevano né arte né parte, grazie a questa, per esempio in quel caso era proprio la fede avventista, hanno fatto sì che i figli si siano trasferiti, per esempio chi qui al campus di Villa Aurora, chi dai Valdesi al Gulb, per esempio a Firenze, e queste persone alla fine sono diventati medici, infermieri, certo, artisti.
1: Poi questo tu poni poi un'altra dimensione, che è quello anche della dimensione sociale, insomma.
3: Esatto, partito, certo. Mi hanno detto il riscatto dei contadini, certo, di Montalbano.
1: E parte da una trasmissione di valori femminile.
2: La prima avventista nella mia famiglia è stata la mia bisnonna, quindi la nonna di mia mamma, che portava la sua nipotina, che era appunto la mia mamma, in chiesa. Lei non sapeva né leggere né scrivere, era vedova, faceva la ciabattaia, la calzolaia, ma cantava gli inni che imparava in chiesa e testimoniava i suoi clienti, ha portato tanta gente proprio ad accogliere, sì, la fede.
1: Allora, noi segnaliamo un libro di cui si parla in questo articolo di Avvenire, dal titolo Donne e religioni in Italia, di Stefania Palmisano e Alberta Giorgi. E beh, insomma, ci sono tre questioni che emergono nel libro. Uno, la trasmissione della fede è spesso un affare femminile. L'abbiamo capito anche in questa breve conversazione. Due,
2: lo abbiamo appena detto.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Due, gli studi mostrano che le donne vivono una maggiore religiosità rispetto agli uomini. Poi sarebbe da capire qui in che modo è...
2: Sono più sensibili, Roberto.
1: Ok, adesso ci arriviamo. Terzo, le donne stanno lasciando la Chiesa a una velocità inedita e maggiore rispetto agli uomini. Viene descritto, sì, come un vero e proprio terremoto che avrà delle importantissime conseguenze per i cristiani, almeno in Europa, ecco, forse nei paesi occidentali.
2: Si hanno proiettato che nel 2033 solo il 17% delle donne frequenteranno la Chiesa, perché purtroppo la fede è stata presentata, non la fede, la religione è stata presentata come un affare maschile, per cui le donne che oggi studiano, sono manager, sono persone preparate,
1: si sentono
2: escluse dalla vita
1: ci
2: di
1: fermiamo
2: chiesa.
1: ci fermiamo un attimo per una canzone, Michele, però ecco, d'accordo, non ti scordare quello che ci hai appena detto, lo riprendiamo tra pochissimo. Intanto ne approfitto anche per ricordare il nostro numero di WhatsApp, perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Claudio, aspetta che stai...
3: E le nostre ascoltatrici.
1: Io intendevo, sì, giustamente, sì, hai fatto bene a dirlo. Allora, il nostro WhatsApp 348 222 72 94. E beh, insomma, stiamo affrontando un argomento importante, credo. Le donne vivono la fede in modo diverso dagli uomini. Questo è il titolo dell'articolo che stiamo commentando, che è apparso sul quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, lo scorso 6 maggio. Ci siamo lasciati poco fa con un riferimento a tre constatazioni importanti. Primo, la trasmissione della fede è spesso un affare femminile. Due, gli studi mostrano che le donne vivono una maggiore religiosità rispetto agli uomini. Tre, le donne stanno lasciando la Chiesa a una velocità inedita e maggiore rispetto agli uomini, in quello che viene descritto come un vero e proprio terremoto. La sociologa Palmisano, Stefania Palmisano, segnala che uno almeno dei possibili motivi di questa emorragia è dovuto al fatto che le religioni, e dunque anche la religione cattolica, anche le fedi cristiane, spesso pongono la donna in una sorta di condizione subalterna, a partire da un'interpretazione più o meno corretta dei testi biblici.
3: Spesso impongono più che pongono, perché la donna è sempre stata, quindi con maggiore. E mi veniva il dubbio che anche il femminismo biblico, che si è impegnato tanto, tra l'altro in maniera molto molto interessante, a un certo punto insomma stia venendo un po' meno, nel senso
1: rimane un fenomeno elitario, questo è quello che... Sentiamo Michela Biusi che ne pensa su questo argomento.
2: Sì, purtroppo è vero, c'è stata per secoli una cattiva comprensione della Sacra Scrittura, dove le donne sono state messe veramente da parte, no? Spiega la teologa storica Adriana Valerio che i testi biblici non dicono che Gesù ha avuto solo discepoli maschi, ma si è avvalso anche di discepole e apostole donne. Anzi, l'apostolo Paolo scrive ai Galati che di fronte a Dio non c'è né giudeo né greco, né maschio né femmina, né schiavo né libero, cioè siamo tutti uguali davanti al Signore. Però la Bibbia è stata presentata come un libro maschilista, dove per le donne c'è poco spazio, e in quasi tutte le religioni le donne hanno un ruolo veramente subalterno. Allora la Valerio si pone una domanda e dice: o la Bibbia è veramente contro le donne, allora dobbiamo scappare, oppure c'è una cattiva interpretazione. Io ovviamente opto per questa seconda opzione.
1: Sì, certo.
2: E ricorda anche come ci sono state delle autrici, ad esempio Lucrezia Tornabuoni nel 1400 riscrisse e valorizzò le storie di donne raccontate nella Bibbia, però questi libri poi sono stati dimenticati, sono andati perduti.
1: Senti,
2: diciamo,
1: Michele,
2: no?
1: Un'ultima osservazione abbiamo trovato in questo articolo. Non è semplicemente il fatto che le chiese diano più o meno accesso, diciamo, alle donne per quel che riguarda, per esempio, situazioni apicali, no? A cominciare dal sacerdozio, ecco, perché insomma Avvenire è un quotidiano cattolico e questo tra le righe si sente, non lo dice esplicitamente, ma c'è anche una sorta di autocritica. Dall'altra parte però si parla di una proposta di fede che non deve mortificare la vita, ma deve diventare amica della vita. E qui il discorso si complica, perché c'è un modo di vivere e di proporre la fede cristiana che sembra la mortificazione della vita. In una società come la nostra, questo è un messaggio perdente. Perderemo tutti i nostri giovani se si va avanti in questa maniera, se questo è il messaggio che passa.
2: Non lo so, io condivido pienamente questo pensiero, perché spesso la religione viene presentata e vissuta come, e soprattutto la Bibbia, come il libro dei divieti: non devi fare questo, non devi fare quest'altro, quindi quasi un'oppressione nella vita anziché un veramente un dono che il Signore ci dà perché la nostra vita possa essere. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita in abbondanza, in esuberanza, no? E credo che questo sia stato un errore e continua ancora ad essere un errore, soprattutto per i giovani che purtroppo scappano dalle chiese, parliamo di tutte le chiese, è vero, proprio perché vedono mortificata la vita. Invece la Bibbia e il cristianesimo in particolare deve accompagnare la vita, e dobbiamo sentirci privilegiati di aver accolto i principi cristiani, perché valorizzano la vita all'ennesima potenza.
1: Allora Michele, ci fermiamo qui. Mi rendo conto che ognuna di queste parole, di queste affermazioni che abbiamo fatto, andrebbe approfondita, spiegata, giustificata, a volte anche con difficoltà, però insomma abbiamo detto alcune cose, e naturalmente, ripeto, ci farà piacere conoscere anche l'opinione dei nostri ascoltatori, per cui il nostro WhatsApp, ve lo ricordo, 348 222 72 94. Grazie a Michele Abiusi per essere in nostra compagnia, a risentirci.
2: Grazie
1: presto.
2: A voi.
1: Grazie. Siamo in compagnia di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze. Buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi. Bentrovato.
4: Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, e su tutti i giornali in grande evidenza l'ennesima battuta d'arresto su quello che pareva un dialogo in corso fra Trump, l'America, insomma gli Stati Uniti, e l'Iran. Nuova rottura, questo è il titolo che troviamo sul Corriere. Per la verità ormai ci stiamo un po' abituando a questi stop and go, però la paura è che poi la guerra riprenda seriamente. Ecco.
4: Ma mi pare che Trump ci stia portando dentro una situazione di disordine permanente, cioè tutto una cosa è il suo contrario come elementi che fanno parte della della realtà politica, no? È chiaro che nella vita i contrari sono presenti, ma qui se c'è la pace c'è la guerra, se c'è un accordo non c'è un accordo, si bombarda ma si dice che si sta facendo la pace, cioè è veramente il caos. Io credo che sia un discorso a più livelli, a livello personale di quell'uomo che è sicuramente questo caos ce l'ha nella testa. Però poi il problema non è soltanto, per quanto possa essere problematico questo soggetto, non è soltanto lui. Noi abbiamo una situazione in cui questo caos comunque poi in qualche modo certe linee le traccia di continuità e sono quelle degli interessi di pochissimi che manipolano una quantità di denaro che mai si era vista nella storia dell'umanità. E quindi perché lui si ferma? Si ferma perché gli hanno detto che c'era un problema di prezzi, anche di guadagno, insomma, di guadagno di posizioni di potere forte. E perché poi ci sono le elezioni, quindi sono questioni molto contingenti.
1: Ecco Marco, ti vorrei chiedere, a proposito appunto di queste questioni contingenti all'interno di un quadro invece un po' più ampio e complesso, io ho trovato interessante un articolo di Massimo Cacciari che c'è oggi sulla Stampa di Torino. Il titolo è «Se la civiltà corre verso la catastrofe», sottotitolo «In un'epoca di sgomento e paura la tecnologia sconvolge le nostre forme di vita e il diritto è in crisi profonda, si profila una lotta finale che ci avvicina all'apocalisse». Ecco, qualcuno potrebbe dire, eccoci qua ancora una volta con questi catastrofismi. Forse il titolo non rende giustizia all'articolo di Cacciari. Lui individua nella tecnica, che addirittura si propone come evoluzione biologica e propone il tentativo di manipolazione e trasformazione dell'essere umano, poi ancora la metamorfosi della geopolitica e la crisi del diritto in tutte le sue forme. Ecco, questi tre elementi di mutamento che in qualche maniera ci inseriscono in un quadro completamente diverso, in una crisi che lui dice è inevitabile, porta alla rottura, per esempio, con la prospettiva cristiana. Quindi lui vede la polemica con il Vaticano, con il Papa Leone XIV, non come le intemperanze di una persona anziana o comunque narcisistica come Trump, ma l'inevitabile passaggio da un certo modo di concepire la vita a un altro.
4: Ma io credo che ci siano delle intuizioni molto, molto significative, molto rilevanti in questo discorso di Cacciari, e credo che la radice ultima sia proprio quello che stavi dicendo, cioè ora, questo è un discorso che non è semplicissimo da fare, ma è importante. Bisognerà che nel dibattito pubblico lui ha fatto bene a inserirlo, altrimenti siamo sempre sul contingente. Una cosa è Trump discute, come dire, entra in conflitto con Leone XIV perché deve. C'ha le elezioni di midterm a novembre, deve cercare di avere il voto dei cattolici. Quello è una logica appunto di una prospettiva tattica, diciamo, che serve perché c'è una logica classica del politico che ha degli interessi in quel momento. Ma il discorso dei Cacciari è molto profondo, è molto vero, cioè noi ci troviamo di fronte a una situazione, provo a dire una cosa così, ecco, vediamo se mi riesce, ci troviamo di fronte a una situazione del tipo di modernità nella quale ci troviamo, che ha assunto e sta assumendo sempre più caratteristiche differenti rispetto, diciamo, a quella maniera moderna di vivere che ha caratterizzato il Novecento, nella quale si è tentato, dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, di comporre in una logica che aveva sì un'impostazione laica e del diritto internazionale, ma aveva delle radici molto precise che erano nella cultura occidentale. Queste radici avevano l'impostazione del modo di pensare e di vivere della vita anche del cristianesimo nelle sue articolazioni varie, cioè dico delle cose molto semplici, cioè che uccidere gli altri sia una cosa che non deve essere fatta. Diciamo, questo è banale. No, non è banale, perché nella storia dell'umanità l'uccisione è stata un elemento, una risorsa per tantissime situazioni, è stata pensata anche religiosamente. Basti pensare ai sacrifici di tutte le forme, anche quelli umani, e in generale alle logiche di giustificazione che ora, per esempio, sono molto chiaramente escluse dall'orizzonte della vita cristiana, ma che invece Netanyahu e i suoi compari utilizzano in maniera massiccia, utilizzando una lettura, secondo me, pervertita del testo biblico. Quindi l'idea che, per esempio, ci siano delle un'altra idea che è di origine cristiana e che sta nell'orizzonte secolare della modernità dalla quale stiamo uscendo, è l'idea che ci siano delle condizioni di fondo della persona, che la persona vale anche se è un criminale, anche se è un peccatore incallito, anche se è una persona malvagia, ha un valore a prescindere da quello che possono pensare perfino, certo, le vittime di quella persona.
1: È quello, ecco, il diritto, lui lo chiama il diritto con la D maiuscola, che in qualche modo è scosso profondamente a livello internazionale, ma non solo. Siamo in compagnia, lo ricordo, di Marco Bontempi, sociologo, Università di Firenze, con il quale stiamo prendendo in considerazione un tema che è discusso quest'oggi sulla Stampa di Torino da Massimo Cacciari, e cioè l'incontro-scontro, direi, soprattutto su una prospettiva del mondo del futuro tra l'amministrazione americana e tutto quello che rappresenta, e il Papa, la Chiesa, la fede cristiana e tutto quello che rappresenta anch'essa. Lui la pone in termini molto radicali, Cacciari, parlando di una sorta di escatologia, no? di cose ultime che ci attendono, e tra l'altro fa riferimento anche alla figura dell'anticristo, che per esponenti importanti dell'amministrazione americana e dei tecnocrati, diciamo, che la sostengono, l'anticristo è uno stato mondiale che pretende di programmare crescita e distribuzione della ricchezza. Non ci deve essere un limite alle funzioni di comando dell'intelligenza artificiale. L'anticristo, invece, per i credenti è chi sovverte il senso cristiano della libertà, assumendo magari il volto del suo difensore e svuotando questa libertà dall'interno. Una lotta sulle cose ultime. Un articolo di questo segno è apparso anche ieri su Avvenire. In questo caso l'autore era Mauro Magatti, Leone XIV e la sfida dell'umano che riguarda l'Occidente. E lui concludeva il suo articolo in questa maniera: se la tecnica diventa l'unico criterio di organizzazione del mondo, allora tutto ciò che è fragile, lento, gratuito, spirituale o relazionale viene espulso. Per questo è importante comprendere e sostenere consapevolmente la partita che il Papa americano si trova a giocare, non per contrapposizione ideologica, ma perché la posta in gioco riguarda il nostro comune destino. Esagerano?
4: No, non esagerano. Pensiamo anche alla teologia della prosperità di quel evangelismo estremista che comunque sta alla Casa Bianca e che si mescola con quella impostazione anche paracattolica del movimento MAGA. Stiamo parlando di queste cose qui, stiamo parlando, da una parte c'è un processo, io lo chiamerei anche di secolarizzazione, cioè di trasferimento, diciamo, di un certo modo di pensare che è nato nell'ambito del cristianesimo verso un modo più laico. Come dicevo prima, i diritti umani sono un'acquisizione del dopoguerra, ma sono un'idea cristiana, cioè hanno una matrice cristiana. Poi l'acquisizione è un'acquisizione laica, è stata fatta volutamente in modo laico, ma l'idea che tutti hanno un valore, che tutti hanno un elemento fondamentale per cui valgono, è un'idea che viene al mondo con il cristianesimo. E allora perché lo sviluppo tecnologico confligge con questo modo di comprendere la nostra esistenza? Perché è appunto c'è questa idea di scardinare qualunque vincolo, di scardinare qualunque elemento che possa ricondurre un vantaggio che di qualcuno anche in una distribuzione in qualche modo di vantaggi a favore di altri. Questa idea per cui noi abbiamo lo stato sociale, abbiamo i diritti sanitari, ecco, questa idea che mentre negli Stati Uniti questo sistema per cui si è assistiti anche economicamente per questioni di istruzione o di salute, non è così. Già, allora il punto di partenza è questo, secondo me, cioè al potere in questo momento negli Stati Uniti e non solo lì, in molte parti del mondo sono sempre più figure che pensano di poter avere un potere proprio che contrabbandano come elemento di liberazione, e in realtà è un elemento, certo, di vera assoggettamento, di vero dominio sugli altri, di vera negazione del valore degli altri.
1: Allora, ci fermiamo qui perché non abbiamo più tempo a disposizione. Lascerei una domanda, ma anche per i nostri ascoltatori: se tutto questo riguarda semplicemente le alte sfere, nei rapporti della geopolitica, delle guerre, eccetera, eccetera, o se in qualche maniera questa guerra avviene anche, mettiamola così in termini molto spiritualistici, anche per le nostre anime sostanzialmente, se c'è
4: sicuramente sì. Siamo tutti chiamati a dare una risposta personale a questa cosa. Non possiamo pensare che sia un problema soltanto elettorale, perché questa è una questione troppo radicale. Troppo radicale una modernità che diventa il modello del potere di se stessi e del potere dell'umano in genere, del singolo contro gli altri. Diventa veramente l'anticristo, l'hanno tirato fuori loro in queste persone qui, perché si vogliono giustificare come il Cristo, quindi è veramente un'operazione blasfema e non è soltanto marketing. Ha ragione Cacciari a dire attenzione, e soprattutto i cristiani dobbiamo stare attenti con 100.000 mezzi a questo tipo di operazioni, perché sono veramente contrabbandare Satana e venderlo come Dio.
1: Allora, su questa affermazione molto interessante ci ritorneremo naturalmente con Marco Bontempi e con tanti altri ospiti. Intanto grazie al nostro Marco per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto, grazie mille.
4: A presto, grazie.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che studia i fenomeni delle mafiosi, insomma, e dà anche qualche consiglio agli amministratori su come affrontare il problema dell'illegalità. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Ben trovato.
5: Buongiorno amici di RWS.
1: Allora, io prenderei spunto, però prima Claudio voleva aggiungere.
6: Ma bastano i consigli o sono sufficienti?
5: No,
1: però almeno qualcuno che abbia competenze sulle questioni, insomma, ci vogliono queste persone. Allora, sul Fatto Quotidiano del 5 maggio, dunque molto recente, il titolo: la mafia rurale di Corleone ancora operativa, 3 arresti, c'è anche un nipote di Totò Riina. Palermo, operazione dei carabinieri sul ritorno di una mafia rurale fatta di intimidazioni, estorsioni e controllo delle campagne. Un indagato afferma: quando era vivo lui è venuto a farmi entrare nella società, io avevo 18 anni. Ecco, questo era il titolo di un articolo sul Fatto Quotidiano, però vogliamo anche segnalare un articolo che è apparso, dunque, credo su La Nazione, è possibile? Il sistema sfrutta e si arricchisce come i corleonesi con la droga. Chi parla è il procuratore Tescaroli, a Prato osmosi tra circuito legale e quello illegale. Le soluzioni passano dalle norme sui collaboratori e l'aggressione ai patrimoni. Insomma, anche a Prato c'è un riferimento a Corleonesi, ai Corleonesi, quindi in realtà forse parlare di mafia rurale non so quanto sia appropriato. Sentiamo cosa ne pensa Salvatore Calleri.
7: Allora, i vostri ascoltatori e voi sicuramente vi ricordate che ogni volta che parlo di mafia e ve la descrivo, vi dico sempre che la mafia è un ossimoro, è arcaica e modernissima, ok? La mafia ha queste due caratteristiche che sono in apparente contraddizione. Quindi non è che la mafia oggi, perché è moderna, non ha anche la sua parte arcaica storica. Ce l'ha sempre e ce l'avrà sempre. Perché la mafia ha questa duplice caratteristica, è sia arcaica dove deve essere arcaica, rurale dove deve essere rurale, sia modernissima e attenta alle criptovalute, alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati, alle nuove alleanze, dove serve esserlo. Non è che anche la mafia ha smesso di sparare, come a volte sento spesso dire, non è così. La mafia ha sempre sparato per utilità. Il momento della mafia terrorista, che è quella fra gli anni 80 e fino alla metà degli anni 90, la mafia stragista, è un periodo limitato nei 150 anni e passa della storia della mafia. Ok? Cioè è un tempo limitato, sono 15 anni su 160-170 anni di vita, e non è quella fra gli anni 80 e fino alla metà degli anni 90. La mafia stragista è un periodo limitato nei 150 anni e passa della storia della mafia. Ok? Cioè è un tempo.

0: E ne siamo riaccorti perché c'è stata questa indagine che ha portato ai tre arresti, ma voglio dire, per noi addetti ai lavori, analisti, non siamo assolutamente stupiti. Ed è un segnale comunque, questi tre arresti sono tre arresti importanti perché è un segnale da non sottovalutare, cioè tra l'altro se non erro c'è qualcuno anche della mia generazione lì.
1: Quando era vivo lui, cioè Totò Riina, è venuto a farmi entrare nella società. Io avevo 18 anni. È una sorta di confessione indiretta, quella di Mario Gennaro, tra i tre arrestati nel blitz antimafia che ha colpito la cosca di Corleone. Nelle intercettazioni, l'uomo ricostruisce il proprio battesimo mafioso, raccontando che alla cerimonia avrebbe partecipato personalmente Totò Riina, all'epoca latitante. Ecco, questo è un aspetto di cui abbiamo parlato spesso, per la verità. Il termine cerimonia dà proprio la sensazione di una sorta di parareligione, no? Di pseudo-religione violenta come quella della mafia, in cui appunto ci sono dei riti che hanno un valore fortemente simbolico. Non so come.
0: Sì, io la chiamo parasacralità. Para, perché la
1: Ed esiste
0: sacralità
1: ancora,
0: non ha
1: esiste e
0: nulla a che fare.
1: resiste, insomma, anche in tempi moderni.
0: Esiste ed è parte del fascino delle organizzazioni mafiose, in primis quella siciliana.
1: Va bene, allora Claudio voleva
2: No,
1: aggiungere questo fascino
2: è
1: perverso.
2: molto interessante quello che diceva Salvatore Calleri, cioè questo veramente binomio imprescindibile tra arcaico e
1: Il moderno.
2: modernissimo che va addirittura avanti, no? Anche alle tecnologie che portiamo per combatterla, cioè loro sono avanti. Quindi perché c'è anche questo fascino che secondo me a volte mette in conto anche il fatto che si vada in galera e forse anche nell'andare in galera c'è quasi un aspetto sacrale, no?
1: Allora, sul discorso del fascino, a me ricorda le parole di Peppino Impastato, il quale a proposito del fascino, lui diceva: la mafia è un sacco di, è un mucchio di escrementi. Ecco, l'idea di una persona che nasce in una famiglia mafiosa e ha il coraggio di dire, di smascherare il fascino, che in realtà è una sorta di allucinazione collettiva, per certi
0: Ma
1: aspetti.
0: infatti l'esempio di Peppino Impastato è meraviglioso, perché è un esempio di vero cambiamento. È un esempio di vero cambiamento. Cioè, questa è una cosa, la mia generazione è legatissima alla sua figura. E tra l'altro, ho capito, siamo nel mese in cui lo dobbiamo ricordare, e questo è importante. Cioè, e questo però ci deve far continuare a riflettere, no? Su come noi dobbiamo sempre tenere alta la guardia sulla mafia, sapendone leggere le sfumature, i cambiamenti, le arcaicità, le modernità.
1: Ci fermiamo un attimo per una canzone, poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri. A proposito dell'esperienza in particolare di Prato, che sembrava lontanissima, no, dal fenomeno mafioso, invece capiamo perfettamente che c'è assolutamente dentro.
2: C'è la Cina, c'è la mafia cinese.
1: Appunto, ne parliamo tra pochissimo. Intanto, visto che abbiamo parlato di Peppino Impastato, ci ascoltiamo dei Modena City Ramblers, i 100 passi. Erano i Modena City Ramblers con i 100 passi. Allora, per chi ha visto il film capisce perfettamente cosa sono questi 100 passi, però forse vogliamo ricordarlo per chi magari il film non l'ha visto. I 100 passi sono quelli che dividevano la casa dell'impastato dalla casa del boss, che ora non ricordo il nome,
0: Badalamenti.
1: Badalamenti, sì, che tra l'altro è un boss mafioso
2: Tra
1: di grande
2: l'altro
1: caratura, tra
2: c'è
1: virgolette.
2: un legame che ci lega molto a Peppino Impastato, che è Radio Out, quindi una radio fantastica. Mi ha fatto piacere che è venuto a trovarci un giovane che è già laureato in giurisprudenza tedesca e italiana e è affascinatissimo dal fatto proprio di voler lavorare. Mi è sembrato quando è venuto a trovarci con Roberto abbiamo detto assomiglia al Di Matino, quindi speriamo che qualche giovane, perché poi giustamente quando io parlavo del fascino, questo fascino macabro, no? Vi ricordate Vallanzasca che descrivevano in carcere, cioè c'è questo fascino purtroppo dell'ignoranza.
1: Però Peppino Impastato era un giovane e aveva attorno a sé
2: Sì.
1: tanti giovani, quindi
2: Infatti,
0: tra
2: non.
0: l'altro
1: Prego.
0: vi racconto un aneddoto se
1: Sì,
0: volete.
1: prego.
0: Allora, quando Caponnetto arrivò a Palermo,

0: ancora il caso Peppino Impastato era chiuso come, era stato chiuso come attentato mancato alle ferrovie, no? Perché il cadavere di Peppino Impastato verrà trovato con la dinamite accanto, lo fanno esplodere accanto a dei binari. Quindi era connotato come attentato terroristico mancato. Caponnetto cosa fa? Apre il caso, lo richiude subito dopo, però dice vittima di mafia.
1: Sì.
0: Giuridicamente ha fatto un'operazione meravigliosa. Cioè si è iniziato poi a indagare, anche se l'aveva richiuso, che non c'erano prove, grazie a questa riapertura e chiusura, poi si è potuta raggiungere la verità su Peppino Impastato, certo, che era vittima di mafia.
1: Certo. Vorrei ricordare quello che Giuseppe Lumia in un'occasione ci disse quando era presidente della commissione antimafia e ha parlato con la mamma di Peppino Impastato, la quale gli aveva fatto capire che c'era stata un'offerta mafiosa di regolare i conti con chi aveva ucciso il figlio di questa donna, ma lei ha rifiutato perché disse a Giuseppe Lumia: io voglio che la verità venga fuori con, in termini di legalità. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, solo un paio di minuti con Salvatore per riflettere su quello che sta succedendo a Prato. Abbiamo visto che c'è un articolo che segnala che il sistema sfrutta e si arricchisce come i corleonesi con la droga. Chi parla è il procuratore Tescaroli. Allora sentiamo Salvatore Calleri su questo tema.
2: Bene, allora innanzitutto abbiamo Tescaroli che ha fatto un'intervista strepitosa e questo dimostra un ottimo procuratore. Guardate che gli ultimi giorni hanno avuto una dietro l'altra delle cose a Prato successe pazzesche. Il caso dei terreni di Priolo, il caso dei cinesi a Padova che comprano la droga a Prato, dai cinesi di Prato, e quindi fa vedere come Prato sia centrale. Il caso del pestaggio del lavoratore al presidio dei Succobas, di nuovo. Il caso della Guardia di Finanza di Prato che insieme alla Procura i falsi, di nuovo fatti dal macrolotto. Insomma, questo ti fa capire che è sistemico, quindi l'intervista col paragone con quel periodo, con quell'organicità tipica che c'era in Cosa Nostra, di Corleone, che fa in quell'intervista il sistemica, no? quella cosa sistemica che esiste a Prato, che fa Tescaroli, e ora a Prato si vota e voglio sapere cosa pensano i candidati sindaci tutti da destra a sinistra.
1: Allora, ci fermiamo qui per il momento, poi su questi temi naturalmente ci ritorneremo anche in futuro. E una cosa abbiamo capito perfettamente, e cioè che tra i tanti problemi che abbiamo nel nostro paese non possiamo dimenticare il problema della legalità. Ecco, questo
2: esatto.
1: E va al di là di essere destra, sinistra o centro. Non c'entra nulla,
2: esatto.
1: È un problema nazionale che va affrontato.
3: E come diceva Falcone, segui i soldi e trovi sempre la mano.
1: Vabbè.
2: E a Prato se ne trovano tanti.
1: Infatti. Grazie allora Salvatore per essere stato in nostra compagnia, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Siamo in compagnia di Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Buongiorno Pavel, ben trovato, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi, a tutte le persone in ascolto.
1: Noi in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, ma cerchiamo forse anche di andare un po' oltre. E chiaramente la notizia del giorno presente su tutti i quotidiani, con maggiore o minore evidenza, è l'incontro di Rubio, il segretario di Stato americano, con Leone XIV. Allora, il Corriere commenta: Leone vede Rubio, dialogo e pace. Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Qui già si vede un'interpretazione un po' diversa. Il Messaggero più neutrale, il Messaggero di Roma: il Papa a Rubio, avanti per la pace. Il Fatto Quotidiano: il Papa difende Cuba da Rubio. Questo è quello che coglie. Però, al di là della vicenda strettamente politica, sono in tanti a chiedersi, prima o dopo è successo a tutti, la Chiesa Cattolica è una comunità di fede, la più importante, la più numerosa comunità di fede cristiana nel mondo, ma è anche uno Stato sovrano. E questo, soprattutto agli evangelici protestanti, fa problema, ma d'altra parte, come in un caso come questo, vediamo che a volte il fatto di avere un seggio all'ONU, avere una diplomazia sviluppatissima in tutto il mondo, fa sentire anche il messaggio cristiano ai potenti sostanzialmente. Allora, però, prima di sentire il parere di Pavel Gajewski, che è molto interessante anche perché tu sei un ex sacerdote cattolico, insomma, e quindi ora sei un pastore evangelico, hai una prospettiva molto interessante.
4: Io penso che comunque la Chiesa cattolica dovrebbe mettersi allo stesso livello di tutte le comunità di fede, appunto anche quelle non cristiane. Il paradosso forse della Chiesa cattolica in generale è quello che è un'organizzazione che sicuramente è globale, su questo non c'è dubbio, però di nuovo il Vaticano è un piccolo stato sovrano, ricordiamo una monarchia assoluta in cui non esiste nessun Parlamento, nessun modo per così dire certificato di governare. Il Papa è un re in effetti, anche se questo Stato ha le dimensioni minuscole, però ricordiamo bene che una volta lo Stato Pontificio era una realtà enorme, prendeva in effetti tutto il centro dell'Italia di oggi e non è stato, diciamo, un esempio di buon governo, non è stato mai un esempio anche di tolleranza, di apertura. Pensiamo che ad esempio la pena di morte è stata ufficialmente abolita da Paolo VI, quindi non siamo secoli fa, siamo qualche decennio fa. Per me questo status, questo doppio status fa un po' problema. Non posso nascondere però questa osservazione che è sotto gli occhi di tutti, che naturalmente sul piano diplomatico questo permette al Papa stesso, permette alla diplomazia vaticana di agire per così dire pari grado rispetto a tutte le diplomazie del mondo, come anche quella degli Stati Uniti. Però personalmente ripeto che questa sorta di commistione tra un potere secolare a tutti gli effetti, e poi il potere spirituale, di fronte a qualche possibile vantaggio, però presenta numerosi svantaggi. Si potrebbero moltiplicare esempi, è ovvio ad esempio che lo Stato di Israele difende gli interessi delle comunità ebraiche in tutto il mondo, questo è anche sotto gli occhi di tutti, però anche se penso alle comunità ebraiche in Italia che hanno una legge d'intesa esattamente come le nostre chiese, le chiese avventiste, valdesi, metodiste, credo che regolare i rapporti, per così dire, con gli stati, in questo ambito le confessioni religiose devono in qualche modo agire a livello locale, perché poi la Chiesa Cattolica sembra sì un'enorme organizzazione globale, planetaria, ma basta viaggiare un po' anche in Europa, per non dire andando fuori dell'Europa, per scoprire che veramente c'è una diversità anche delle sensibilità teologiche, liturgiche, molto bella, molto ricca, che per certi versi fa assomigliare la grande comunità cattolica nel mondo anche alle nostre chiese protestanti. E anche un'unità nella diversità.
1: Quindi esiste un pluralismo, insomma,
4: esiste
1: tutte le chiese,
4: un pluralismo liturgico, certo.
1: E ricordo che siamo in compagnia del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Rispetto agli appelli che giungono dalle chiese, anche dal magistero papale, spesso i politici sostanzialmente sono indifferenti o danno un riconoscimento formale, ma poi fanno quello che vogliono. Nel caso di Trump, invece, abbiamo assistito a una robusta critica ribadita in più occasioni, e questo effettivamente ha creato una situazione, in un certo senso, che ha sottolineato la vocazione profetica del messaggio cristiano. Insomma, c'è un paradosso, ecco. Trump poteva stare zitto, fare quello che voleva, e invece ha sentito il bisogno di contrapporsi, e qui naturalmente si sono scatenate le interpretazioni.
4: Sì, indubbiamente il Vescovo di Roma ha una visibilità che molti altri leader religiosi, anche leader delle chiese cristiane, non ce l'hanno. Però non dimentichiamo che negli stessi Stati Uniti ci sono state tantissime chiese proprio protestanti, evangeliche, ad alzare la voce per criticare in maniera, diciamo, ovviamente civile, non violenta, ma la politica di Donald Trump, che indubbiamente è una politica molto molto aggressiva. E purtroppo anche i nostri mezzi di informazione hanno trasmesso le immagini, appunto, ben note di pastori protestanti che pregano per Donald Trump, ma ci sono pastori e pastori protestanti negli Stati Uniti che hanno espresso delle critiche molto molto forti.
1: Pavel, ma se tu fossi al posto di Trump, non sarebbe stato meglio, diciamo, per il presidente americano semplicemente ignorare, come fanno in genere i politici rispetto agli appelli per la pace, per la giustizia sociale? Lui non ha ignorato, ha criticato aspramente. Questa è una cosa che a me ha colpito, non è solamente a me, ovviamente. Come
4: certo, però se leggiamo i resoconti però dell'incontro di ieri, Marco Rubio ha cercato di calmare le acque, si è parlato anche proprio, leggo in maniera proprio quasi testuale dal comunicato stampa ANSA, che naturalmente il presidente è stato anche frainteso, e conosciamo bene questo gioco dei fraintendimenti.
1: Sono stato frainteso, d'accordo.
4: È la diplomazia, sì, è la diplomazia. Invece io penso che la pace ha bisogno di qualcosa che vada oltre la semplice diplomazia, perché secondo me Donald Trump porterà avanti le sue politiche. Ovviamente in Italia ci concentriamo sull'incontro tra Rubio e appunto Leone XIV, non dimentichiamo che però che c'è stato un altro incontro sul piano globale molto importante tra Donald Trump e il presidente brasiliano Lula, che forse è anche finito un pochino nell'ombra, però per quanto riguarda il destino del pianeta, dell'umanità, io penso che anche l'incontro con il presidente di una delle potenze economiche emergenti è molto importante. Non dimentichiamo un altro fatto, che sul piano economico la Cina, questo ormai certificato, documentato, ha sorpassato gli Stati Uniti d'America, quindi oggi la prima potenza industriale nel mondo è la Cina. Questi sono tutti i fattori che andrebbero presi seriamente in considerazione.
1: Allora,
3: e ci sarà l'incontro con la Cina proprio fra due settimane.
1: Sì, fra Trump e il presidente cinese.
4: Sì.
1: Senti, abbiamo ancora un minuto, qualcosa di più. Ci piacerebbe sapere di che cosa parlerai domenica prossima nella tua, una delle tue comunità, insomma, dove predichi come pastore evangelico.
4: No, rispondo subito della preghiera, proprio il testo di riferimento è il Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, i famosissimi, penso, versetti dal 5 al 15, quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze. Ogni riferimento alle situazioni abbastanza recenti è puramente casuale, e non dimentichiamo che anche in questo brano Gesù ci invita a ritirarci, a contemplare in qualche modo la presenza di Dio nella nostra vita, e ci insegna questa preghiera che unisce, penso, tutti noi che seguiamo Gesù, la preghiera Padre Nostro.
1: Certo.
4: Il mondo ha bisogno della preghiera, sicuramente.
1: Il mondo ha bisogno della preghiera e di credenti autentici, non ipocriti. Insomma,
4: concordo.
1: Perché questa
4: esatto.
1: Insomma, è l'altra faccia della riflessione di Gesù. Va bene. Allora, Pavel Gajewski, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Ci risentiremo la settimana prossima e buon lavoro.
4: Buon lavoro
1: grazie
4: a voi
1: mille.
4: Anche.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi siamo la Chiesa che siamo chiamati alla santificazione, cioè Cristo è santo, lui è il capo, noi siamo membra e quindi come il capo è santo anche noi dobbiamo essere santi, cioè come anche dice siate santi come Dio è santo, cioè noi dobbiamo in qualche modo rispecchiare quello che è Dio stesso, il nostro Padre. Vediamo che la Chiesa deve avere quell'amore fraterno, c'è una cosa, un componente, un ingrediente che deve essere nella nostra vita, di vita comunitaria o di vita dei credenti. Cioè, non si può escludere anche questo, perché uno ha bisogno dell'altro. E quindi non possiamo dire, beh, io non ho bisogno del fratello o della sorella. Ogni fratello, ogni sorella che il Signore ci dà è un dono del Signore, vero? Bene, allora vogliamo vedere attraverso i passi della scrittura quello che è l'amore che diciamo è un comandamento del Signore. Prima voglio leggere un versetto, ce ne sono tanti, vogliamo aggiungere a questa diciamo lunga lista di come la Bibbia parla molto, anzi moltissimo dell'amore. In Giovanni capitolo 13 versetto 34, Giovanni 13 versetto 34 dice così: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questa parola gli uni gli altri vediamo che la riscontriamo molte volte, e almeno 25 volte si parla e si dice consolatevi gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri, esortatevi gli uni per gli altri e così via. E lì ci sarebbe uno studio bellissimo da fare, no? Visto che parliamo della Chiesa, vogliamo parlare della cosa forse più importante, che è l'amore. Quando è che Gesù disse queste parole ai suoi discepoli? Qui vediamo che lo dice nel momento in cui lui fu tradito, capitolo 13, quando lui ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Era l'ultima notte in cui il Signore trascorreva con i suoi, possiamo dire, dopo 3 anni di ministero, che l'aveva curati, l'aveva aiutati, l'aveva ammaestrati, dice questo comandamento. Quindi io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Ma vediamo che nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15, nel capitolo 16, vediamo che lì il Signore Gesù fa un lungo discorso di commiato e di esortazione e di incoraggiamento e di promesse. Per esempio, lui dice sappiate che io vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, che vi guiderà, vi ammaestrerà, vi consolerà. Lo Spirito Santo che in noi ci consola. La parola originale è molto bella in greco. Paracleto significa uno che sta a fianco di un altro per aiutarlo, per sostenerlo, per incoraggiarlo. Cioè nei momenti di tristezza, nei momenti di prova, nei momenti di tentazione, vediamo che lo Spirito Santo è presente in noi e ci dà la forza. E dice anche un'altra cosa, lo Spirito Santo che in voi mi glorificherà. Un altro segno evidente che noi siamo del Signore è il fatto che noi adoriamo, ringraziamo Gesù. Cosa che non fa nessuno se non ha lo Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E nessuno dirà Gesù è anatema per lo Spirito Santo. È impossibile maledire Gesù o parlare male di Gesù o sottovalutare Gesù o mettere Gesù al livello degli altri, come il caso che fanno per esempio altri religiosi. Gesù è uguale a un santo, a una santa, a un uomo politico, a un uomo religioso. Questo lo Spirito Santo ci dà luce, perché Gesù non può essere mai e poi mai paragonato a una persona, perché Gesù può essere paragonato soltanto a Dio Padre,
e a Dio Spirito Santo, perché i tre formano la Trinità. Quindi è lo Spirito Santo che ci dà questa luce. Lo Spirito Santo mi glorificherà. C'è la terza persona della Trinità è in noi per glorificare il Figlio di Dio. Questo dimostra che Gesù è Dio. Perché se non fosse Dio, lo Spirito Santo non glorificherebbe Gesù. Uguale al Padre. Il Signore disse altre cose. Il Signore non soltanto fece la promessa dello Spirito Santo, ma se noi andiamo lì a vedere, al capitolo 14, ci dà un'altra bella promessa. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una promessa del cielo. Cioè, non siate contristati, perché io vi rivedrò, voi rivedrete me. Sono tutte promesse meravigliose. E poi dice ancora, fra le ultime parole, prima di ascendere al cielo, che cosa disse Gesù? Andate e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. È una cosa terribile rifiutare l'Evangelo. Giorni fa abbiamo visitato un fratello in Germania, che è stato qui 22 anni fa. E un paio d'anni fa gli è morta la moglie. Questo è stato il primo missionario che è andato in Africa nel 57. E lui diceva: non posso rendermi conto che una persona che muore e va all'inferno, non è tanto l'inferno per cui soffrirà nel fuoco eterno, quanto che sarà eternamente lontano da Dio, eternamente. E questo l'ha proprio accentuato, eternamente lontani dalla fonte della vita, dalla fonte della gioia, lontani eternamente da Dio. È una cosa terribile, sarà ancora peggio di peggio che le fiamme del fuoco eterno. E quindi chi non avrà creduto sarà condannato. È una sentenza terribile. Non è una questione di tempo, è una questione che per tutta l'eternità la persona sarà lontano da Dio, la fonte di ogni bene. Ma Gesù rassicura a coloro che credono in Lui di dare la vita eterna. Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il semplice credere nel Gesù, una persona ha la vita eterna. Altri passi che ci parlano o sono analoghi a questo rapporto che ci deve essere fra il credente e l'altro, voglio leggerne alcuni perché sono uno più bello dell'altro. Per esempio, se andiamo sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 12, dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento. E più avanti, versetto 17, dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È un comandamento del Signore. In Romani, capitolo 12, per esempio, versetto 9 e 10, dice: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affezione gli uni per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri. Romani 13:8 dice: non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Prima Pietro capitolo 1 versetto 22 dice: avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente. E voglio leggere ancora in Prima Giovanni capitolo 4 versetto 7 dice così: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio. E ancora in Prima Giovanni 4, 11, 12
Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno vide già mai Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Qui vediamo come l'amore è in prima linea. Cioè, l'amore è una cosa fondamentale, importantissima. E qua viene accentuata dal Signore e anche dagli Apostoli, l'amore. L'amore che dovremmo giustamente dimostrare gli uni gli altri. In Giovanni capitolo 1, versetto 4 a 20, dice ancora, apostolo Giovanni che ci dà una descrizione di quello che è l'amore. Ripeto, prima Giovanni 4, 20 dice, se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Quindi odio non dovrebbe mai esserci nella nostra vita. Odio. Odio è sinonimo di omicidio, perché l'apostolo Giovanni lo dice, chi odia è come se avesse commesso un omicidio. Quindi per un fratello che magari mi ha fatto un torto, uno sgarbo, una malazione, odio non deve esistere. Posso solo fare che cosa? Posso pregare per quella persona affinché si ravvede, affinché come il figlio prodigo rientri in se stesso, ma non devo odiare. Questo sentimento deve essere proprio debellato, tolto via dal nostro cuore. Non deve esistere odio. Odio è sinonimo di omicidio. Anche l'apostolo Giovanni, proprio avanti leggiamo, dice, parlando di Caino e Abele. Caino odiò suo fratello e lo uccise. Perché? Perché era dal maligno. Per questo era ucciso. E se oggi tante persone purtroppo uccidano senza pietà un altro suo simile, per nulla, per niente si può dire, per poche decine di euro, proprio Satana incorporato in quella persona che uccide un'altra persona. Non può esserci altro motivo. Caino era dal maligno e uccise suo fratello, perché le sue opere erano malvagie. Vediamo che questo comandamento, cioè l'amore, porta due implicazioni basilari. Primo, l'amarsi l'un l'altro non è facoltativo. Quelli che amano Cristo sono tenuti ad amarsi gli uni gli altri perché credono in Lui. Non amare è disubbidienza al suo comandamento. Io sono chiamato ad amare. Quindi non è facoltativo, ma anche l'amarsi non è automatico. Esso è dipendente da piegarsi ad obbedire. Cioè noi dobbiamo in qualche modo impegnarci ad amare quella persona che magari abbiamo un sentimento all'opposto, forse di antipatia, forse un po' di astio, di rancore. Dico, Signore, di fronte a questo sentimento Tu me lo puoi cambiare. Io non posso cambiare i miei sentimenti, non posso sforzare, però posso pregare il Signore che mi cambi il sentimento, mi cambi anche i pensieri. Quando abbiamo qualche difficoltà, sapete, dobbiamo andare a Gesù. Non c'è altra via, non c'è altro aiuto se non il Signore. Perché noi a volte ci sforziamo, ma non è perché non vogliamo, è perché non ce la facciamo. E chi può aiutarci in questo? Solo il Signore. Quindi non dobbiamo arrenderci. È sbagliato dire io sono fatto così e non cambio, oppure il mio carattere è questo. Anche questo è sbagliato, perché il Signore vuole cambiare il nostro carattere. Non dobbiamo essere o agire o pensare come quando eravamo senza il Signore. Quindi il Signore vuole cambiare la nostra vita. Un altro punto, la base per definire l'amore, essa sfida, dice qualcuno ha detto, la definizione, essa è qualcosa di intimo che mostra se stesso con l'azione. Quindi il dire io amo
però non passa all'atto pratico. Sono parole che non dicono molto. Infatti in prima Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10, prima lettera di Giovanni capitolo 4 versetto 8 e 10 dice: chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma è che gli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Cioè Dio è amore, e il vero amore si dimostra come? Nell'atto pratico. A volte diciamo ti amo, solo parole buttate al vento, perché i fatti parlano più delle parole. Dio ha dimostrato il suo amore per noi nel dare il suo figliolo. Quindi dal passo sopra citato si può definire che l'amore è un'intima attitudine o affezione, un'espressione di comportamento o azione benevola. Esso cerca estremamente il benessere dell'altro. Cioè l'amore di Dio è un amore prettamente altruistico, perché voi sapete ci sono diversi tipi di amore. C'è l'amore egocentrico, c'è la parola, possiamo dire, fileo, che vuol dire cercare il mio tornaconto, il mio benessere, cercare i miei piaceri. Mi ricordo di una frase di un fratello che era poi direttore della scuola biblica, questo non lo posso dimenticare. Ha detto: nel dire io amo mia moglie, non che tu devi essere a mio servizio, ma io devo essere al tuo servizio. Io dico ti amo nel dire io voglio il tuo bene. Cioè io devo fare il possibile per renderti felice. Questo è l'amore. L'amore non è, dice, tu sei al mio servizio come una servetta, bacchetta magica e fare quello che ti dico. Questo non è l'amore, quello di Dio. Questo è l'amore egocentrico. L'amore cristocentrico vuol dire che Cristo deve regnare su di noi. Dio è amore, abbiamo detto. Cioè Dio vuole il nostro bene. Che meraviglioso Signore. Come un padre che vuole il bene dei suoi figli e fa di tutto e di più per renderli felici. Questo è quello che Dio ha fatto per noi. Questo è quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo nella nostra vita. Essere al livello di Gesù. Perché quello che il Signore ci dice non è impossibile. In quanto Gesù ha dato la sua vita per noi. E se noi dessimo la nostra vita per Lui, già potremmo dire: Signore, qualcosa c'è in me, che io do la mia vita anche per Te. Come ci sono state, ci sono ancora oggi, credenti che sono torturati, che sono in prigione, che sono uccisi per amore di Gesù. Quindi dare la propria vita per il Signore. E penso che già tu sei arrivato lì. Ma qui è una dimostrazione che noi amiamo Gesù. E così anche dovremmo essere verso nostra moglie, nostro marito, i nostri figli e anche verso i nostri fratelli. Vediamo che il Signore dice anche che questo è un nuovo comandamento. Perché dice un nuovo comandamento? Qual è il capitolo che ci parla dell'amore? Voglio leggere solo un paio di versetti. In Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4 a 7, qui l'Apostolo Paolo ci dà una descrizione dell'amore di Dio, del vero amore. Allora, Prima Corinzi capitolo 13, versetto 4, dice: l'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia. Sono invidioso? Se il fratello o la sorella, una persona sta meglio di me, sono invidioso? L'invidia, sapete cos'è l'invidia? Sinonimo di immaturità.
Io c'ho una 500 appena appena, bisogna spingerla per camminare, quella c'è una Mercedes. Sono invidioso? No. Perché quando gli altri stanno bene, noi siamo contenti, gioiamo anche noi, stiamo bene anche noi. Perché l'invidia, sapete cosa dice la Bibbia dell'invidia? L'invidia è la carie delle ossa. Cioè questi sentimenti che noi nutriamo, a volte abbiamo nella nostra vita, ci distruggono. Perché quando una cosa è brutta e cattiva, lo è per me e per chiunque. Ecco che certi sentimenti, certi pensieri, per vivere bene dobbiamo toglierceli, se vogliamo vivere. Dice, ma non ci riesco. Sì, d'accordo, però il Signore ti può cambiare. E Lui l'aiuto che ci può dare. L'amore quindi non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Che livello il Signore ci vuole? Dico, Signore, ce n'ho tanta strada da fare, però col tuo aiuto posso riuscirci. Perché abbiamo in noi che cosa? Lo Spirito Santo. E Lui ci può aiutare ad essere pazienti, a non invidiare, eccetera, eccetera. Quindi il Signore chiamò questo tipo di amore il nuovo comandamento, perché esso era qualitativamente sconosciuto prima. Dio, vediamo che nei 10 comandamenti, 5 comandamenti riguardano che cosa? Il nostro rapporto con il prossimo. Sapete quali sono gli ultimi 5 comandamenti? Il 6, non uccidere. Il 7, non commettere adulterio. L'8, non rubare. Il 9, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Il 10, non concupire o non desiderare la casa del tuo prossimo. Non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Se noi mettessimo tutti in pratica questi comandamenti, non ci sarebbe bisogno né di polizia, né di carabinieri, non ci sarebbero carceri, vero? Saremmo nel paradiso terrestre. Ma invece tutte queste cose vengono praticate e vanno sempre ad aumentare, uccidere, rubare, attestare il falso, concupire, significa desiderare. Vedete, con 5 frasi si risolverebbe il problema del mondo. Invece uno ha paura dell'altro, sospetta l'altro, perché non c'è fiducia. Perché non c'è amore. Vedete, il Signore con 5 frasi ha risolto i problemi di tutti gli uomini. E gli uomini le fanno di leggi, li annullano, li attuano, li cambiano. Come la parola di Dio invece è immutabile, perché Dio sa che cosa noi abbiamo bisogno. Poche parole, ma se noi li mettiamo in pratica, queste parole hanno un grande effetto sulla nostra e sulla vita degli altri. Allora vivremo in pace con tutti. Ebbene, vediamo brevemente. L'amore di Cristo è stato perfetto per noi. E voglio leggere dei versetti. Per esempio, che cosa ha fatto Gesù per noi? Il suo amore è stato ed è perfetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 7, dice, Gesù dice, annichilì se stesso, prendendo forma di servo, e divenendo simile agli uomini. Chi se stesso? Guardate, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Cosa vuol dire? Che lui Dio si è fatto piccolo piccolo, si è svuotato, si vuol dire, si è fatto servo. No, Signore, lui è servo per servire noi. È diventato uomo, pur essendo Dio. Cioè, l'amore di Gesù non poteva fare di più. In Tito capitolo 2 versetto 14 dice, riguardante la nostra salvezza, il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità
e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. In Ebrei, qua sono versetti stupendi, in Ebrei capitolo 7, versetto 25, dice: onde che può anche salvare appieno, cioè Gesù, quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. In Ebrei 4, 15, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. E ancora un altro in Ebrei 2,18 dice: poiché in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Che bello questo! Che quando noi siamo tentati, e Gesù è stato tentato in ogni cosa, Lui può capirci, e meglio di Lui nessuno ci può aiutare. È meraviglioso. In Prima Pietro 2,24 dice: egli, cioè Gesù, che ha portato egli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati. Lui ha portato i nostri peccati sul legno della croce. Sapete, i nostri peccati, tutte le nostre colpe se l'ha addossato Lui. Come dire, tutti i tuoi debiti me li addosso su di me, e tu sei ormai senza nessun debito. I peccati che abbiamo commessi, ma quanti sono? Come l'arena del mare. Sono tanti. Non dice: guarda, la misura è troppa. Gesù, anche se sono miliardi, come i granelli della sabbia e tutte le spiagge del mondo, Lui si è addossato su di sé. Che Dio d'amore, che Dio di salvezza. Come non possiamo non lodarlo con tutto il nostro cuore. Ebbene, un'altra promessa che ci fa, che l'abbiamo detto, che il Signore ci porterà in cielo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il nostro rapporto, la nostra comunione con Gesù non termina sulla terra, ma continuerà per tutta l'eternità, per tutta l'eternità. Bene, voglio concludere con tre cose. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Questi tre aspetti del nostro rapporto con Dio, Dio con noi e noi con il nostro prossimo. L'amore di Dio verso l'uomo si esprime con atti di bontà e misericordia. L'amore dell'uomo verso Dio si esprime con atti di ubbidienza ai Suoi comandamenti. Gesù lo dice: se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. L'amore dei credenti si esprime con l'amarsi gli uni gli altri. Veramente l'amore, dice anche, credo, l'apostolo Paolo, l'amore è l'adempimento della legge. Chi non ama non sbaglia mai. Ognuno di noi siamo desiderosi di amore. E allora, siccome l'amore di Dio, dice l'apostolo Paolo ai Romani, è stato versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo, diamo l'amore anche agli altri. A volte un saluto, un sorriso, una parola, sono cose che non costano, però sapete, una persona giù gli fa un sorriso, un saluto, possiamo dire una battuta sulla spalla e via, sapete, una parola di conforto, non paghiamo soldi, però sono un grande aiuto. Una persona che sta a letto malata non ha bisogno di soldi, ha bisogno di una parola. Una parola di incoraggiamento, una parola di conforto, di consolazione, di speranza. Quelle fanno più delle medicine. Non capita tutto a noi? Quando andiamo da un medico e vogliamo vedere, non so, i risultati di un esame, quando il dottore dice: non c'è niente,
ma tu risusciti. Ma se ti dice, guarda, c'è qualcosa che non va, la cosa è diversa. Quindi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e di esercitare questo bellissimo sentimento, l'amore, l'agape. L'agape vuol dire amore che dona o si dona agli altri per il bene degli altri. Che il Signore ci aiuti a metterlo in pratica. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli

Credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: A Radio Logos sono le ore 17. Buon ascolto.

Salve a tutti amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Come è scritto nella parola di Dio, che essa è utile ad insegnare, a correggere, a istruire e educare alla giustizia. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è una ricerca importante. E leggiamo un verso dalla parola di Dio, esattamente nel primo libro delle Cronache, al capitolo 22, il verso 19. E dice: disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio, poi alzatevi e costruite. L'uomo è sempre stato affascinato dal mistero della sua esistenza e perciò si è posta la domanda se esista per caso e se la sua vita abbia un significato, anche se poi la stragrande maggioranza ha preferito allontanare da sé questo tipo di riflessioni, preferendo occuparsi di altro. Si sa che fin dai tempi antichi due possibilità furono proposte agli uomini. E la prima è quella di supporre che l'uomo si sia evoluto in un lungo processo attraverso specie più semplici e quindi passati dal caos all'origine. L'altra possibilità è che Dio abbia creato l'uomo per uno scopo ben determinato e l'uomo avrebbe ricevuto non solo un corpo ma anche un'anima ed avrebbe con questa origine una dignità intrinseca e un compito significativo. Sapete, la prima possibilità non esclude l'esistenza di un Dio, ma in questa ottica la sua eventuale presenza non ha importanza nella spiegazione della realtà umana. Mentre nella seconda possibilità la sua esistenza, cioè l'esistenza di Dio, e i suoi interventi sono cruciali, gli interventi nella vita dell'uomo. Relativamente a questa riflessione, alcuni pregiudizi su entrambe le possibilità hanno, possiamo dire, ostacolato, se non proprio bloccato, una ricerca su Dio, una ricerca sincera. Da un lato troviamo religioni che propongono un'etica che dovrebbe migliorare la vita, se non qui sulla terra, almeno nell'aldilà. Si suppone che chi si comporta correttamente, secondo delle regole già stabilite, possono sperare di arrivarci. Ma sapete, dobbiamo constatare che fra gli aderenti alle diverse religioni la fede, la filosofia di tanti ha poco a che fare con il loro modo di vivere. C'è molta incoerenza e altrettanta ipocrisia. Sembra che
la fede escluda l'uso, un buon uso della testa, del cervello, o esclude anche un impegno nel sociale. Ma è veramente così? La fede agisce in questo modo nella vita delle persone? Sicuramente no. La parola di Dio, espressa tramite i profeti prima e poi Gesù e i suoi apostoli dopo, comunicano l'opposto. Dio, che è la fonte dell'amore eterno, vuole da noi amore anziché riti religiosi. È interessante osservare che secondo la Bibbia, all'inizio della storia umana, Dio propose all'uomo la conoscenza di Dio come base per la sua vita. La conoscenza del bene e del male non gli fu promessa, essendo fuori dalle intenzioni divine per l'essere umano. Il diavolo invece propose all'uomo di provare lo stesso, cioè circa la conoscenza del bene e del male. E il verso di oggi ci invita proprio a questo, ci invita a disporre il nostro cuore e l'anima nostra a cercare il Signore, nostro Dio. Poi possiamo alzarci a costruire. Sapete, amici, dalla base sulla quale costruiamo la nostra vita dipenderà la nostra sicurezza. E così come Gesù nel Vangelo di Marco fa l'esempio di due persone che costruiscono una casa, uno costruisce la sua casa sulla roccia e quindi qualsiasi vento, qualsiasi tempesta può giungere, la casa regge, mentre c'è l'altro che costruisce la sua casa sulla sabbia e in questo modo i venti, le inondazioni arrivano e portano via la casa. Cari amici, il mio invito a tutti voi è di imparare a costruire la vostra vita sulla roccia, che è il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui. I minuti a nostra disposizione sono terminati. In attesa di ricevere vostre domande, spiegazioni o vostre notizie, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica ognuno di voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Spero tu abbia avuto un buon weekend. Oggi continuiamo con il Vangelo di Marco, dal versetto 1 al 12 del capitolo 10. Poi Gesù partì da Cafarno e si diresse verso sud, ai confini della Giudea, ad est del fiume Giordano. Ancora una volta attorno a lui si era riunita una gran folla e Gesù insegnava. Alcuni farisei vennero a dirgli: «Secondo te è lecito il divorzio?» Naturalmente cercavano di tendergli una trappola. «Che cosa disse Mosè del divorzio?» chiese loro Gesù. «Disse che si poteva concedere», risposero. «Mosè ha detto che se un uomo vuol mandar via sua moglie, basta che le scriva una lettera di ripudio». Allora Gesù disse: «Perché credete che Mosè abbia detto così? Ve lo dico io, quella fu una concessione, perché avete il cuore duro. Ma questa non è certo la volontà di Dio, perché le scritture dicono che fin dal principio Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie, in una unione così profonda che non saranno più due, ma una cosa sola. Perciò l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito». Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi gli proposero di nuovo l'argomento, ed egli disse: «Se un uomo divorzia da sua moglie per sposare un'altra donna, commette adulterio contro di lei. E se una moglie divorzia da suo marito e si risposa, anch'ella commette adulterio». Abbiamo visto questo argomento nell'ottavo episodio, al quinto capitolo del Vangelo di Matteo, e fate riferimento a questo per più dettagli. Il matrimonio che è ordinato da Dio non dovrebbe essere affrontato con leggerezza o superficialità, ma con riverenza prima per Dio e con adeguata ponderazione degli scopi. Vediamone alcuni. 1. La compagnia che il marito e la moglie dovrebbero fornirsi a vicenda per tutta la vita. 2. Il dono dei figli da crescere, da amare ed educare. E 3. Il benessere della società umana che si rafforza quando il vincolo matrimoniale è tenuto in onore. Quindi non si tratta semplicemente di una questione personale, ma è una questione culturale, una questione sociale. E quando una cultura volge le spalle al disegno del creatore, ci sono implicazioni morali, psicologiche, sociali e spirituali che inevitabilmente seguono. Oggi si è creato un caos sociale nella nostra cultura che è in larga misura legato alla mancanza di volontà da parte degli uomini e delle donne di fare ciò che Dio dice. E pertanto vediamo situazioni gay, trans, mai viste prima, mentre ci allontaniamo sempre più da quello che il Padre aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi. Ricordiamoci il contesto di questa domanda. Ai tempi di Gesù c'erano principalmente due gruppi che esprimevano le loro convinzioni riguardo al divorzio, che era visto come permissione, non prescrizione. Per esempio, vedi Giuseppe con Maria. Un gruppo era molto liberale, permetteva il divorzio per qualsiasi motivo, e l'altro gruppo era molto più conservatore e rigoroso. Quindi questi farisei vengono e dicono: «Proviamo a farlo schierare da una parte o dall'altra, in modo che se si schiera con il gruppo liberale sarà contro il gruppo conservatore e viceversa». Gesù ovviamente questo lo sa, e pertanto svela la loro ipocrisia facendo delle domande. Che cosa ha comandato Mosè? Cosa dice nell'Antico Testamento? Mosè non ha istituito quel processo per rendere facile il divorzio, ma ha istituito quel processo per regolamentare e controllare il caos che ne derivava dal fatto che individui religiosi iniziavano a dire: «Se mia moglie brucia il pane, posso divorziarla. Se non fa questo nel modo in cui voglio, posso divorziarla». Dio crea l'uomo e la donna e stabilisce per loro il matrimonio come ordinanza della creazione. Non è un'invenzione umana. E inoltre, attraverso il profeta Malachia, dice di odiare il divorzio e le sue conseguenze. Troppo spesso ci si avventa in questo patto con il pensiero o il salvagente del divorzio in caso le cose non vadano come vogliamo. Ma le uniche concessioni previste sono adulterio e se uno dei partner diviene credente e l'altro non condivide il cambiamento. Questo lo troviamo in 1 Corinzi 7,15. Riflessione. Questo è un argomento difficile perché la passione dell'uomo spesso cerca alternative. Penso tanti di noi commettano adulterio anche nella nostra relazione col Padre Celeste. Padre, sin dall'inizio tutto quello che hai creato in perfezione. E la nostra volontà è quella che ci ha fatto cadere, quella che ancora oggi ci fa pagare i prezzi di decisioni sbagliate. Ti ringraziamo per il tuo amore che non conosce limiti, specialmente quando ci pentiamo delle nostre azioni. Tanti ascoltatori sono in questa situazione di divorzio. Io prego che tu li sostenga nei momenti difficili, nei momenti bui, nei momenti di solitudine. Sorreggili col tuo Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Tosta ragazzi, eh? Se sei ancora singolo, un consiglio: vai piano verso il matrimonio. Sii sicuro di quello che fai. Non essere impulsivo. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi rendi capace di Romilda. Il nostro disco highlight dedicato all'album Tu mi rendi capace di Romilda è uscito nel dicembre 2021 ed è il suo primo album con etichetta Hopeful Music. Romilda Cozzolino è stata la vincitrice della 12ª edizione di J Factor, manifestazione nata nel 2009 che da diversi anni sta offrendo un palcoscenico e un trampolino di lancio a band e giovani artisti. Il brano che vi propongo adesso è la versione acustica di un brano che abbiamo già ascoltato, Polvere. La voce è sempre quella di Romilda. La

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto di Arianne Gersi, analista di geopolitica, tra i fondatori di Caput Mundi, un blog che si occupa di geopolitica ma non solo. Buongiorno Arianne, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. A proposito di Caput Mundi, lo diciamo subito che il sito esatto è caputmundi.info, si trovano tanti articoli tra cui uno a tua firma, Libia, sì. Il caso Arkenu. Questo è un caso che svela un'economia petrolifera parallela tra contrabbando, sì, rendite illecite e fragilità. Cosa è successo?
2: Arkenu è una società che estraeva, ecco, appunto, e raffinava il petrolio in Libia, ma si inserisce in un quadro molto più ampio di cui abbiamo fatto ben riferimento, e adesso faccio i complimenti a Radio RWS, a te, per dare sempre spazio a questi aspetti. Perché? Perché abbiamo sempre fatto riferimento al fatto che in Libia si giochi e si sia giocata una partita un po' sporca legata al petrolio. Questo perché? Perché il petrolio ovviamente in qualche modo rientra in un circuito nazionale. Le rendite del petrolio, per quanto la Libia sia frammentata, ci siano, non ci sia il presidente, ci siano premier ad interim e premier che si sentono tali e non sono tali, in un caos così generalizzato, diciamo che si era quasi istituito un sistema, non voglio dire mafioso, però comunque molto molto ambiguo, molto molto opaco, per cui ovviamente una parte delle rendite andavano allo Stato, chiamiamolo centrale. Ma c'era la maliziosità di molte compagnie di fare in modo di vendere in modo illecito, come potremmo dire in Italia in nero, una percentuale di petrolio. Questo ha fatto sì che ovviamente guadagnasse meno lo Stato centrale e ci fossero dei proventi maggiori per le singole società. E questo è un sistema che è sempre stato corroborato dalle azioni dei politici. Nessuno ha mai voluto troppo scoperchiare questo aspetto. Perché? Perché era l'interesse economico che tutto sommato faceva sì che tutte le diatribe interno alla Libia non andassero a toccare determinati aspetti. E quindi quello che è il caso Arkenu non è tanto il caso Arkenu in sé, ma il fatto che finalmente qualcosa sia emerso, nella speranza, forse sarò una povera illusa, che sia il solco, un primo inizio.
1: Cosa è emerso in realtà? Cioè, che cosa sappiamo con certezza?
2: Ma con certezza, ecco, di nuovo i dati, come potete immaginare, sono sempre molto contraddittori, perché un conto è quello che dice la Libia, un conto sono, diciamo, testimonianze interne, un conto è il giornalismo libico. Quindi anche qui darvi un dato serio e incontrovertibile credo che non ve lo possa dare praticamente nessuno. Il problema sta nel fatto che fino al 2024 la Libia importava addirittura 37 milioni di litri di carburante al giorno, quando invece il suo fabbisogno era considerato per 24 milioni, quindi già capiamo che c'è una disparità, un numero che non torna. È emerso come nel mercato, chiamiamolo nero, mercato illecito, venisse rivenduto il greggio in maniera, ecco, non ufficiale. Ma nel momento, ecco, il problema non è voler fare le pulci alla teorica guardia di finanza libica, perché questo non è assolutamente affar nostro. Il problema rientra nel fatto: questa vendita di questo greggio non regolare, chi finanziava? Non credo che finanziasse, diciamo, le opere di bene locali.
1: Certo, è una forma di corruzione in cui, insomma, la gente si è riempita le tasche di soldi, oppure c'è anche dell'altro?
2: Avrei voluto fosse la gente, perché vuol dire che ci sarebbe almeno una fetta di popolo molto soddisfatta. In realtà ovviamente sono sempre i potenti locali, la povera gente non vede mai nulla di tutto ciò, Ecco, questo si staglia in una dinamica che è stata un po' descritta dalla comunicazione mainstream, ma in modo molto vago. In Libia, anche se è una parola che non ci piace, è giusto usare il tribale, cioè ci sono delle realtà tribali che vanno a sostenere il potere. Perché? Perché come fece Gheddafi, riuscì in qualche modo a mettere d'accordo le fazioni, i capi, chiamiamoli tribù, affinché dessero sostegno in quel momento ovviamente al suo governo. Ma nessun potente libico o politico o sedicente tale può pensare di avere un potere solido, stabile e duraturo in Libia se non si mette d'accordo con i vari capotribù. Quindi questo ha fatto sì che fosse una sorta di elargizione, un po' come prendiamoci in giro da soli in Italia, fuori dai seggi elettorali si dava la scarpa a destra per poi avere dopo il voto la scarpa a sinistra. Non so se
1: No,
2: questa
1: no,
2: fase
1: no.
2: storica, detta in modo, diciamo, un po' simpatico, ci può dare l'idea. E quindi nel momento in cui noi troviamo che sia il petrolio, in questo caso il petrolio perché in Libia è la cosa più semplice, ma comunque una merce di scambio perché la tribù X non diciamo, faccia ostruzionismo davanti a certe decisioni del politico Y, a me sembra corruzione a tutti gli effetti, poi
1: Ecco.
2: è mascherata in un modo molto, molto, molto opaco, quindi non riusciremo ad avere la pistola fumante.
1: Nel quadro di questa corruzione, direi sistemica, c'è poi l'intervento delle grandi potenze, delle medie potenze, penso agli Stati Uniti, all'Unione Europea, alla Russia, alla Turchia.
2: E beh, ovviamente un mercato così prospero ingolosisce chiunque. E qua di nuovo non stiamo parlando di persone che vanno a fare beneficenza, ma di stati che ovviamente perseguono i loro interessi. Abbiamo visto negli ultimi, ma direi più o meno 2 o 3 anni, vari rappresentanti europei e anche come rappresentanti di singoli stati di tutte le fazioni politiche esistenti, cercare di dire di andare in Libia, incontrare il personaggio X e dire abbiamo trovato un accordo sul petrolio. E questo può anche, diciamo, starci nella logica europea, perché uno sigla un accordo e dà per scontato che ovviamente il suo accordo sia lecito, e mai mi permetterei di dire che non sia lecito. Però ricordiamoci che quella moneta viene usata per la corruzione. Quindi diventa di nuovo faticoso sostenere il fatto che uno Stato europeo, accordandosi per una materia commerciale, che sappiamo perfettamente la diplomazia passa anche attraverso gli scambi commerciali, sia poi effettivamente un sostegno, perché è ormai una decina d'anni che la Libia è allo sbando
1: È
2: politicamente.
1: così.
2: E cercare di capire chi sia effettivamente al potere, chi sia quello che può siglare l'accordo. E anche se politicamente lo può fare, ma è riconosciuto effettivamente da tutti perché lo faccia.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Arianne Gersi, analista di geopolitica, fondatrice del blog Caput Mundi. E a proposito di questo blog, che è liberamente accessibile, apparirà nel prossimo numero un articolo che in realtà è un'intervista di Arianne Gersi a Vasco Fronzoni a proposito di una proposta, di un progetto di legge di iniziativa popolare in Marocco, che prevede, se riuscirà a passare, insomma, a diventare legge, l'estensione della nazionalità marocchina a quegli ebrei figli e nipoti di ebrei marocchini che sono andati via dal paese per tanti motivi, ma soprattutto per andare in Israele. Si propone come qualche cosa che, insomma, rispetto al nostro immaginario collettivo per cui gli arabi sono sempre contro gli ebrei e viceversa, ecco, vediamo un attimo di capire qual è il senso di questa proposta di legge, Arianne Gersi.
2: Allora, innanzitutto Vasco Fronzoni è un professore associato che si occupa di diritto e religione, insegna appunto anche all'Uni Pegaso, quindi è un profondo conoscitore del Marocco, quindi sono assolutamente contenta, ecco, di essere riuscita a portare la sua firma e venerdì uscirà appunto la sua intervista. La notizia, che ovviamente è un progetto ancora, quindi non possiamo discutere un testo, ma possiamo cercare di valutare l'intenzionalità della proposta, è quella di riassegnare la cittadinanza marocchina agli ebrei della diaspora, che, come appunto dicevi tu, molti sono oggi in Israele. L'aspetto può avere una doppia valenza. Da un lato, avendo comunque legami storici con la comunità ebraica, il Marocco, ci sono anche due luoghi, due città particolarmente importanti dove si trovano ancora delle testimonianze anche architettoniche della presenza ebraica, appunto in Marocco. Sarebbe importante, ecco, poter dare un riconoscimento storico, una linea di continuità intellettuale e storica a quello che è stata una diaspora. Ovviamente, dato il periodo, non ci nascondiamo che tutto ciò che riguarda ebrei, Israele, spesso e volentieri fa alzare, ecco, un attimo la soglia di attenzione. Questo perché? Perché di nuovo si inserisce in un quadro molto più complesso e molto più ampio. Il Marocco è stato uno dei primi firmatari degli accordi di Abramo nel 2020. Gli accordi di Abramo, per chi non se lo ricordasse, sono quegli accordi che furono proposti dalla prima amministrazione Trump perché fosse riconosciuta l'esistenza legittima dello Stato di Israele. Perché? Perché andando per grandi comunità come può essere la Lega Araba e mille altre, ecco, associazioni, leghe ed enti internazionali, diciamo che è sempre stato un po' una lettera morta il riconoscimento di Israele. Quindi lì ci fu l'intenzione di provare a capire da parte dell'amministrazione, prima amministrazione Trump, quali fossero e quanti fossero i singoli paesi interessati. Il Marocco firmò, e quindi dando questo riconoscimento che ha una valenza prettamente politica internazionale. Quello che ci siamo chiesti all'interno dell'intervista è quanto questo riconoscimento sia un riconoscimento per sanare una situazione storica e per riabilitare, ecco, una parte storica che è stata un po' dimenticata, o quanto sia effettivamente un ulteriore posizionamento politico. Ovviamente abbiamo cercato di anche capire quali potrebbero essere le fasce della popolazione più favorevoli e quali contrarie, e secondo il professor Frondoni comunque l'elite, chiamiamola la classe sociale, anche se è una parola molto antipatica, ma così sì, possiamo intenderci meglio, la classe sociale più abbiente, più intellettuale, più acculturata magari delle città, ovviamente vede di buon occhio questa iniziativa, anche perché il re del Marocco Frondoni comunque l'elite, chiamiamola la classe sociale, anche se è una parola molto antipatica, ma così sì, possiamo intenderci meglio, la classe sociale più abbiente, più intellettuale, più acculturata magari delle città, ovviamente vede di

0: le decisioni, sia che siano, diciamo, dei colpi di genio, sia che siano un po' delle sciocchezze. E poi c'è sempre una risacca, purtroppo, di fanatismo che vede questa come un avvicinamento a Israele, come un voler aiutare qualche potere occulto, perché sappiamo che il 7 ottobre ha creato anche una guerra ideologica. E quindi starà proprio nell'abilità della monarchina marocchina e di tutto l'impianto legislativo a far sì che questo riconoscimento non venga strumentalizzato.
1: Bene, allora abbiamo parlato di un progetto di legge di iniziativa popolare in Marocco che vuole aprire la nazionalità ai figli e nipoti degli ebrei marocchini che si sono trasferiti in altri paesi e soprattutto in Israele. Poi sul piano pratico magari non cambierebbe niente, ecco, però diciamo è un riconoscimento che certamente sarebbe visto con simpatia, ecco, in Israele, immagino, immagino.
0: Ma è comunque è un pezzo di storia,
1: Sì,
0: perché sappiamo
1: certo.
0: perfettamente che c'è stata una diaspora dal Marocco, una
1: Sì.
0: diaspora dalla Tunisia, peraltro per motivi diversi, però
1: Verrebbe da
0: comunque
1: dire,
0: sarebbe sanare una
1: ecco,
0: situazione.
1: che fino a sicuramente il XIX secolo e forse anche la prima parte del XX secolo, beh, insomma, gli ebrei si trovavano in una situazione di maggiore sicurezza nei paesi arabi piuttosto che nei paesi occidentali, il che magari può suscitare sorpresa a qualcuno, ma insomma, la storia è quella, purtroppo.
0: Sì, ed
1: Poi
0: è
1: dopo
0: una storia che purtroppo si ripete, noi vediamo ciclicamente
1: l'antisemitismo che
0: nemici,
1: risorge,
0: aggressori, sì,
1: certo. E poi
0: purtroppo sì.
1: naturalmente i condizionamenti della storia, anche che vengono da Israele, sono anche, insomma, anche quelli vanno presi in considerazione, ma cioè, un conto è avere una posizione contraria al governo Netanyahu, un conto è essere antisemiti, per intenderci. Va bene, chiudiamo qui una cosa che
0: Ma
1: ci
0: guarda,
1: porterebbe molto
0: solo
1: lontano.
0: una
1: Vai.
0: brevissima considerazione, sarò veramente
1: Sì.
0: serafica. Il problema che riscontro, diciamo, nelle popolazioni in genere, perché ovviamente non abbiamo tutti il potere per cambiare le cose, è il fatto di non abituare le nostre menti a pensare che gli stati non siano dei monoliti, ma stati, io sto intendendo come popolazione. C'è stata molta mixité, quindi all'interno di ogni singolo stato c'è un discorso antropologico e di
1: Certo.
0: tradizioni e di origini talmente tanto diverso, ma anche in Europa stesso, che decidere chi è il buono, chi è il cattivo, chi sta da una parte, chi sta dall'altra, mi sembra un po' aleatorio. Motivo per cui Caput Mundi volutamente non tratta la questione Israele-Palestina, non tratta la questione Iran, perché sono fatti in itinere e la storia ci dirà quali saranno i fatti che emergeranno salienti.
1: Allora, chi vuole dare un'occhiata al blog Caput Mundi, ricordo ancora una volta caputmundi.info e ringraziamo Arianne Gersi, che è uno dei fondatori appunto di questo blog, analista di geopolitica. A risentirci presto qui su RWS. Grazie
0: Grazie a
1: mille.
0: voi.
1: A presto.
2: Credo per comprendere, comprendo per credere. Una serie ideata e curata dal pastore Cristian Miglione. Benvenuto, Cristian.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Cristian, questa serie proprio secondo me, diciamo, è nelle tue corde, appunto l'hai ideata, l'hai curata tu e parla un po' di te, perché questa serie noi mettiamo insieme, cerchiamo di capire come la filosofia ha influenzato anche la cultura cristiana e cosa prende della filosofia che può aiutarci, anche il modo di pensare, il modo di cercare, quindi questo non fossilizzarci in ciò che abbiamo già di assodato, ma essere sempre pronti a riflettere e anche ad ascoltare gli altri. E tu hai fatto infatti degli studi, sei laureato anche in filosofia, poi in scienze religiose e alla fine appunto in teologia evangelica. Quindi ecco, questo percorso ti è molto affine perché è nelle tue corde rispetto a quello che tu hai studiato, quello che è stata la tua esperienza anche lavorativa, perché hai insegnato anche religione per un periodo.
3: Sì, per un periodo della mia vita ho insegnato nei licei appunto religione cattolico-romana ed è stato veramente bello perché c'era anche la collaborazione con gli insegnanti di filosofia. Io ci vado sempre a trovare queste relazioni e queste cose per fare un lavoro comune, perché è giusto così, ecco, almeno. Questo è il mio pensiero. È giusto poter camminare insieme e avere una prospettiva un po', multidisciplinare, interdisciplinare, per poter capirci un po' di più, capire qualcosina di più sull'essere umano, ecco.
2: E quindi questo è stato probabilmente

0: Che ha spinto anche i padri della Chiesa, che spesso avevano anche delle connessioni con la filosofia, però cercavano sempre di portare quelle connessioni alla Bibbia, quindi cercare di trovare poi nella Bibbia un gancio. Siamo nel 325 d.C. Costantino è appunto l'imperatore di Roma, ci sono tante cose, l'impero un po' inizia a scricchiolare e lui cerca di tenere insieme l'impero e pensa che il collante spirituale sia quello unico, ma purtroppo in quel periodo, a livello, diciamo, di quello che era il credo, c'erano più modi di vedere la stessa cosa. Quindi c'erano dei vescovi, c'erano dei religiosi che avevano delle idee diverse, quindi c'erano diverse dispute. Si doveva fare un po' di chiarezza, si doveva mettere forse nero su bianco, quindi qualcosa che fosse un po' accettato dalla maggioranza. E quindi nasce così questo concilio che è stato voluto da Costantino. E Costantino ha chiamato diversi vescovi dell'impero per potersi confrontare.
1: Sì, è uno dei momenti fondamentali, ecco, per il cristianesimo. E come dicevi tu, è interessante perché è stato indetto appunto da un imperatore che voleva in un qualche modo mettere d'accordo i vescovi, nel senso, mettiamoci lì, parliamo e troviamo una soluzione, anche perché doveva gestire un impero e aveva dato libertà di culto, ecco, già nel 313 con l'editto di Milano, e quindi bisognava trovare una quadra nel pensiero cristiano. E diciamo che all'inizio siamo nei primi secoli, per cui quello che è la figura, quella che è la figura di Gesù nella sua natura, no? Potremmo dire la domanda chi è Gesù di fatto e la sua relazione con il Padre non era ancora stata messa a tema in modo chiaro e definitivo, per cui entrambi gli aspetti sono stati oggetto di interpretazioni anche diverse e, come giustamente dicevi tu, con infiltrazioni filosofiche, se vogliamo, no? E c'erano diverse interpretazioni sulla natura di Gesù, il rapporto con il Padre. Una di queste, che proprio ha portato in linea definitiva al desiderio di trovare una strada comune, era l'eresia ariana di questo vescovo Ario. Ma Ario, a sua volta, deriva, il pensiero di Ario a sua volta deriva da quello che viene definito il monarchianesimo dinamista o modalista, perché c'erano diverse versioni. Però proviamo, sembrano parole vuote, no? Sembrano parole un po' strane. Dice, cosa sta dicendo questo? In realtà è interessante il discorso. Proviamo a capire perché il punto è che il cristianesimo, in senso ufficiale, vede un solo Dio in tre persone: Padre, Figlio, che è il Logos eterno, e Spirito Santo, no? E quindi, qual è la natura di Gesù? Qual è la relazione di Gesù con il Padre? Perché, ok, noi abbiamo questo insegnamento quasi che ci cala dall'alto, però se c'è un unico Dio in tre persone, qual è la relazione tra le persone? Bisogna anche capire questo. Tra l'altro, tra parentesi, oggi c'è un antiintellettualismo dilagante in tante chiese cristiane e tutte le cose che stiamo cercando di analizzare in questi lunedì insieme, che sono una benedizione, ringraziando Dio, vengono tutte scartate come se fossero opera del diavolo, perché
0: Quindi ci
1: basta
0: vuole un
1: solo il
0: altro concilio di
1: sentimento che noi
0: Nicea.
1: abbiamo.
0: Chissà, ci vuole un altro concilio di Nicea per mettere un po' ordine all'interno di questa confusione, perché in quel periodo, come dicevi tu,
1: O
0: c'erano più
1: ritornare
0: opinioni.
1: a quello che si è fatto, ristudiare, riscoprire quello che si è fatto per mettere ordine, perché le eresie del passato, se noi scartiamo la storia, scartiamo lo studio, queste ritornano anche in varie forme, in forme diverse, ed è sempre la stessa idea del nemico, quella di separarci da Dio e di farci andare fuori strada. Però il Signore è più grande, come ha fatto con i nostri fratelli del passato, così fa anche con noi oggi. Ma noi dobbiamo riscoprire le cose, dobbiamo riscoprire la nostra identità, la nostra natura e cristiana, ecco, quella che ci ha dato il Signore, la nostra storia, perché è tutto frutto del soffio dello Spirito Santo anche. Ed è molto importante tutto questo.
0: Nel corso dei secoli, mi chiedo, c'è stato qui, dopo che si è stabilito poi il credo e sono stabiliti i principi, i dogmi fondamentali, nel corso dei secoli poi ci sono state dei rimaneggiamenti o tutto è rimasto così come era stato deciso durante questo concilio? Ma ne parleremo fra poco, quindi ti lancio la domanda, c'è stato un cambiamento poi nel corso degli anni o siamo stabili a quel concilio, quindi a quelle che erano state le conclusioni? Credo, abbiamo ascoltato questo brano cantato da Sara Taccardi, perché poi dal concilio di Nicea verrà fuori il credo che diciamo ha messo un po' le basi dei principi essenziali della Chiesa. Allora ti chiedevo, insomma, diciamo, se nel corso del tempo ci sono stati poi altri concili, che hanno portato dell'innovazione o se è rimasti fermi a quello che era stato deciso in questo primo concilio?
1: Allora, diciamo che i punti fondamentali per il cristianesimo rimangono tali anche nella Chiesa di Oriente, le chiese ortodosse, anche nelle chiese protestanti, soprattutto quelle classiche, la base del credo niceno-costantinopolitano è quella, cioè anche le nostre chiese hanno questa base. Poi nel corso del tempo ci sono state delle difficoltà su tanti altri aspetti. Per esempio, mi viene in mente anche la disputa sul filioque, no? Sullo Spirito Santo, cioè chi è che invia lo Spirito Santo, il Padre attraverso il Figlio o il Padre e il Figlio in autonomia? E questa era un po' la differenza con gli ortodossi, 1054. Oppure anche il discorso della cooperazione dell'essere umano con Dio nell'atto della giustificazione. E questo è uno di quei problemi che nascono con la riforma protestante del 1500. Però, diciamo, la base del credo, del simbolo niceno-costantinopolitano, questo o quasi tutte le chiese che si definiscono cristiane, rimane tale, ecco. Infatti, mi viene in mente che Lutero non avrebbe mai disputato con il Papa sulla natura di Gesù. Gesù è pienamente uomo, pienamente Dio, e questo non si tocca.
0: Ok, quindi
1: Avrebbe disputato sul Papa e lo ha fatto su tante altre cose.
0: qui ci sono delle cose che sono rimaste, che sono giunte fino a noi. E allora, torniamo a questo concilio. Si parlava di una disputa e volevo che magari tu, anche per ironizzare sul tema, no? È stato tutto questione di una I. Cioè, il problema, no? Se, così per renderlo molto, molto vicino a noi, no? Il problema è stato tutto di una I, di una parola greca che invece cambiava totalmente il senso, no? Della parola che intendeva ma Gesù è della stessa sostanza o di una sostanza simile al Padre?
1: Esatto, perché in italiano è stessa o simile, sono proprio due parole diverse, no? In greco, homo iusios,
0: Quindi sono una
1: sono
0: questione di
1: parole identiche. C'è uno
0: c'è
1: iota,
0: uno iota
1: però
0: di
1: uno
0: mezzo.
1: iota può cambiare il mondo.
0: Vedi come cambia completamente ciò che Gesù è. Quindi in questa disputa in cui ci sono due vescovi, uno era un vescovo e l'altro forse era un prete, no? Con Atanasio e l'altro era Ario, giusto? Questi due si
1: Sì.
0: scontrano, però poi questa discussione mette in causa anche altri religiosi. religiosi che si trovano poi a decidere. Come vanno i lavori di questo concilio?
1: Ci sono diverse possibilità di dialogo, diverse possibilità di esporre i propri pensieri, e c'è una leggenda, come viene detta, che a me piace sempre ricordare, perché dimostra proprio
0: l'umanità, è anche l'umanità che esiste, no? Che esiste comunque anche nelle persone che sono spirituali o religiose, no?
1: Sì, sì, sì, di... San Nicola, no? Nicola di Mira, che a un certo punto, dopo aver sentito parlare Ario, si alza e gli tira uno schiaffo per dire: tu Gesù, il mio Gesù, non lo tratti così, no? Poi, però questo dimostra, come giustamente dicevi tu, tutto un fuoco dentro, tutto il sentimento, lo zelo per la verità. E fondamentalmente Ario non parlava, poi è partito dal subordinazionismo, nel senso che sì, all'interno della divinità Gesù è, diciamo, non Dio come il Padre. Poi è arrivato addirittura a negare completamente la divinità di Gesù e anche la sua nascita virginale, proprio per evitare il discorso. Non era una bestemmia contro Gesù, cioè Ario che cosa aveva nella mente? Il fatto di non smontare e di non mettere in pericolo l'unità di Dio. Quindi l'intento non era negativo, era positivo. Cioè, se io ammetto che Gesù è anche un Dio, e come posso continuare ad affermare un monoteismo cristiano quando Gesù e il Padre, e poi lo Spirito Santo successivamente, sono anche Dio, no? E infatti due sono le espressioni tipiche dell'arianesimo: vi fu un tempo in cui egli, cioè Gesù, non era. Per dire, Gesù c'era nella, diciamo, nell'incarnazione, quindi è già diverso rispetto al Padre, perché il Padre non si è incarnato, quindi non è nato fisicamente, ma c'era un momento in cui egli non era. Il Padre dall'eternità e Gesù è come se avesse cominciato ad esistere successivamente, quindi c'era un tempo in cui Gesù non c'era. E l'altro è: egli è dal non essere, cioè Gesù nasce dal non essere, quindi quasi una creatura,
0: quindi non esisteva prima, nulla,
1: creato
0: quindi,
1: dal nulla,
0: quindi non esisteva prima,
1: non esisteva,
0: è venuto
1: prima.
0: Fuori, ecco, un certo
1: sono
0: punto,
1: le due espressioni, no? E quando gli vengono a dire: ma scusami, ma quando Gesù dice io e il Padre siamo uno, chi vede me vede il Padre, cioè tu che cosa dici a riguardo? Lui dice: quando Gesù dice io e il Padre siamo uno, non intende nella natura, ma nella volontà. Nella volontà, noi abbiamo la medesima volontà. Poi però chiaramente questo è deficitario, perché è vero che nel Getsemani Gesù dimostra di non avere la stessa volontà del Padre umanamente parlando, perché Gesù dice: Padre, allontana da me questo calice di dolore, ma non sia fatta la mia ma la tua volontà. Quindi anche questo smontava in un certo qual modo il pensiero di Ario, che però prende piede, perché anche dopo il primo concilio di Nicea del 325, non è che l'arianesimo
0: è
1: stato sconfitto in via definitiva, ma ritorna, perché comunque l'idea dell'unità di Dio, quella era molto importante, e ovviamente il concetto di Trinità andava in un certo qual modo anche a contrastare l'unità di Dio.
0: Anche perché sembra di entrare un po' nel paganesimo. Allora, quindi mettiamoci nella mentalità del testo biblico, quindi dell'Antico Testamento, dove si dice più volte: io sono solo, sono un Dio unico, non c'è nessuno al di fuori di me. E quindi tutto veniva a smontare un po' questa impalcatura. Quindi immagino che Arios si sia trovato in difficoltà proprio per mettere insieme questi testi, e quindi a un certo punto la predominanza è andata sui testi dell'Antico Testamento, e quindi c'è stata questa battaglia che è durata credo fino ai nostri giorni. Ci sono ancora, no? E persone che comunque seguono questa corrente. Torneremo a parlarne, perché abbiamo solamente iniziato, è un argomento complesso, era complesso in quei tempi lontani a noi, ma credo che ancora oggi sia complesso riuscire a spiegare Dio nella sua grandezza e nella sua unità. Alla prossima.
1: Assolutamente. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le associazioni, con coloro che si occupano appunto di difendere i diritti degli animali, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi Elena Corna dell'associazione Gabbie Vuote, ma quest'oggi in qualità di autrice di un recente saggio dal titolo De Bello Gattico. E questo c'è. La
3: sì,
2: specie,
3: buongiorno,
2: la specie che ci ha conquistato facendo le fusa. Ora, io in questo periodo sto leggendo un volume di Alberto Angela su Cesare. E lui no, lui non ha fatto le fusa, mentre invece questi straordinari animali che sono i gatti ci hanno conquistato facendo le fusa. Allora, il libro è per le edizioni I Libri di Mompracen. Elena, beh, insomma, cominciamo proprio dal titolo.
3: Ma guarda, il titolo è una storia buffa, perché io non ho mai avuto nessuna intenzione di scrivere qualcosa sui gatti. Stavo scrivendo qualcosa sugli alberi, per la verità. E la mia mamma, che se n'è andata un anno e mezzo fa, però mi aveva suggerito questo titolo. Dice: guarda, mi è venuta un'idea. E non so come poi nel cervello questa idea è lievitata e è venuto fuori questo libro. Il titolo mi piaceva. Dovendo giustificare il titolo, naturalmente il primo capitolo doveva parlare di qualche forma di conflitto, quindi il primo capitolo secondo me è il più ostico, anche se è scorrevole, però parla del periodo in cui i gatti erano perseguitati, e soprattutto appunto dal cattolicesimo,
2: quindi dalla Chiesa.
3: La cosa paradossale è che alla fine è veramente nato, se lo trovate su internet, una parodia scherzosa di religione che si chiama gattolicesimo. E se uno conta i praticanti cattolici con il numero dei gattolici che quindi convivono e accudiscono i gatti, questi ultimi sono in numero anche superiore, quindi è una buffa nemica.
2: Guarda, secondo me i gatti con le loro fusa hanno vinto anche con la Chiesa Cattolica, in generale. I gatti hanno avuto un posto importante nella storia dell'umanità, innanzitutto come aiutanti a preservare quelle scorte alimentari che altrimenti erano un po' in pericolo con i topi.
3: Vediamo un po'. Sì, è vero, ma è una storia veramente tanto particolare quella del gatto, perché lui si è addomesticato da solo. Cioè, lo sai che non si può convincere i gatti a fare una qualunque cosa se loro non vogliono. Sono stati i gatti ad avvicinarsi agli esseri umani. Gli esseri umani hanno capito molto presto che questo animale poteva essere utile per allontanare i topi dal grano e dalle scorte alimentari, e quindi hanno cominciato a tenerselo vicino, e quindi diciamo che si è addomesticato da solo, trovando vantaggio dalla, diciamo, simbiosi con gli esseri umani, perché gli esseri umani si prendono cura di loro.
2: La domesticazione non è mai stata però completa.
3: No,
2: mi pare
3: non è mai stata completa, ed è questo il fascino, perché alla fine continua a essere un essere indipendente. Questo libro parla anche naturalmente del periodo in cui il gatto era sacro, ma non solo.
2: In Egitto,
3: C'è nella preistoria una grandissima quantità geoglifi, manufatti, la stessa Sfinge doveva avere inizialmente la testa di leone, ci sono grandi gatti scolpiti ovunque, è come se ci fosse nell'inconscio collettivo un grande gatto.
2: Parli di questa conquista attraverso le fusa.
3: Io ho scoperto una cosa, ho scoperto che il gatto, se il cane è il miglior amico dell'uomo, il gatto è il miglior amico dello scienziato, perché c'è un legame strettissimo tra i gatti e i fisici, e di questo parla il secondo capitolo. È una storia molto particolare, però se avete presente Einstein, Hubble, da Tesla, ma tutti, c'è questo legame stretto tra gatto e scienziati. E cerco anche di dare una risposta a questo perché. E poi naturalmente c'è un capitolo sul corpo del gatto che è fantastico, perché loro hanno occhi particolari, articolazioni particolari, e quindi l'ho intitolato un arsenale di effetti speciali, perché veramente un organismo così perfezionato, c'è da chiedersi ma quale mente può aver progettato una cosa così meravigliosa.
2: Questo è interessante. Tra l'altro io sono sorpreso a volte, perché almeno il mio gatto, insomma, per vari motivi dorme tanto. Quindi
3: perché è anziano.
2: Eh sì, certo, comincia ad avere una certa età. E la cosa veramente che paradossale è che, nonostante che sia un gatto sedentario, a volte fa dei gesti da atleta, ma e quindi uno dice, ma com'è possibile una roba del genere, insomma?
3: Ma infatti anche il mio ha quasi 18 anni e il veterinario, toccandolo, aveva detto, è pieno di artrosi, ho detto, ma come, salta dovunque? E lui mi ha detto, beh, è un gatto.
2: Ce ne parli tra pochissimo, dopo un breve stacco musicale che ha a che fare con i gatti. Lui è Ron e il titolo del brano è I Gatti. Torniamo a parlare con Elena Corna, autrice di un libro dal titolo De Bello Gattico, la specie che ci ha conquistato facendo le fusa, edizioni I Libri di Montpracen.
3: Un altro capitolo tratta, che l'ho intitolato De Felibus non est disputandum, perché veramente i gatti piacciono quasi a tutti. Non dico a tutti, perché c'è anche chi non li sopporta, chi li maltratta, certamente. Però c'è questo fascino, questa fascinazione comprovata, ed è un po' un mistero il perché. Comunque gli esseri umani sono veramente conquistati dai gatti, e anche a questo cerco di dare una risposta. E poi mi sono divertita con un capitolo che si intitola Gattori e parla dei gatti attori, perché anche quella è una storia molto particolare, perché mentre è abbastanza facile far recitare un cane, è molto difficile far recitare un gatto. E quindi la storia dei gattori è piena di cose straordinarie, buffe, fino ad arrivare a quel gatto che si chiamava Bob, il protagonista di un romanzo e poi anche di un film che si intitola Spasso con Bob, che è una storia straordinaria, perché quel gatto lì veramente ha fatto cose che nessun gatto di solito fa. È una storia vera, è la storia di questo gatto Bob che ha salvato la vita letteralmente di un tossicodipendente rifiutato dalla famiglia, gli sta accanto per tutto il periodo della disintossicazione, lo accompagna quando lui va a suonare per le strade, e naturalmente di gente che suona per le strade ce n'è tantissima, ma lui comincia ad aver successo proprio perché è accompagnato da questo bellissimo gatto che gli si mette sulla chitarra. Da cosa nasce cosa, viene notato, scrive un articolo su di lui, gli propongono un libro, e dal libro poi nasce il film. Lui si rimette a posto e finisce, insomma, la storia finisce bene.
2: Sì.
3: Ma la cosa straordinaria, che pochi commentatori del film che non conoscono i gatti hanno notato, è che questo gatto capiva che quello era un film. E questo che è straordinario, perché magari ci sono altri gatti che col loro umano gli stanno sulla spalla e fanno queste cose. Ma lui, questo James, arrivava sul set con il gatto sulla spalla e il gatto saltava sulla spalla dell'attore, cioè era capace di fare con l'attore le stesse cose che faceva con lui. Io ho detto al mio gatto, ma tu lo faresti? Ma mai più, mi ha detto. Poi immaginate un set che era a Londra, all'aperto.
2: Sì, sì, tutt'altro che semplice.
3: Non si faceva spaventare da rumori, da niente. Lui recitava come se fosse un essere umano.
2: Senti, naturalmente la domanda arriva subito. Insomma, quanto sono intelligenti questi animali? A volte
3: io penso
2: si dice
3: che siano più intelligenti di quanto si pensi. Ma poi ci sono tante storie particolari. In Giappone una gatta è stata nominata capostazione. Veramente tante storie particolari che ti fanno dire, oh, questo è un animale pazzesco. E un capitolo è anche dedicato a una cosa che si chiama sistema distribuzione gatti, che è nata da poco per scherzo su internet, ma è successo che moltissimi, ma l'avevamo notato già molti anni fa, moltissimi hanno notato che quando uno è pronto ad avere un gatto, quel gatto ti arriva in qualche modo.
2: Cioè, che vuol dire?
3: Ci fosse una mente che coordina la distribuzione dei gatti. Ci sono tantissime storie incredibili su questo. Una è capitata a me, una è capitata a Elisa, anche a un nostro conoscente, ai miei genitori. Il gatto arriva, è come se ti fosse destinato. E quindi anche questo è buffo. E quindi ci sono capitoli dedicati a queste particolarità, ma ci sono anche molti racconti che ho inserito, perché anche quelli parlano di gatti e sinceramente mi erano venuti abbastanza bene. E quindi io,
2: quindi racconti che hai creato tu, insomma, che hai scritto tu?
3: Sì, sì, racconti miei.
2: Okay.
3: Con uno di questi avevo vinto un concorso letterario a favore delle colonie feline costiere della Sardegna, ecco, per dire.
2: Quindi della sorta di short stories, insomma, no? Di,
3: sì,
2: con il gatto, un gatto protagonista. Senti, ecco, siamo un po' alla conclusione di questa breve conversazione. L'idea che il gatto sostanzialmente sia non solo indipendente, ma anche un tantinello egoista, mi pare che alla luce di quello che ci hai detto, non è vero.
3: Ma hanno un sano egoismo.
2: Ecco, va bene.
3: Perché non accettano di fare cose contrarie alla loro dignità o cose che considerano stupide. Questo sì, ma infatti parlo anche di questo, di quali benefici si possono avere vivendo con un gatto, perché anche questo è un fenomeno molto, molto noto, molto studiato, e fra le cose che si possono imparare dal gatto è proprio questa, di imparare a dire di no ogni tanto, quando qualcuno cerca di farci fare cose che sono contrarie alla nostra etica o alla nostra dignità.
2: È importante questo, ed è stupefacente come arrivano degli insegnamenti dal contatto tra specie diverse, no? Come
3: esatto,
2: i sapiens e i nostri
3: bravo,
2: gatti.
3: Bravo, sì,
2: questa è una cosa che fa riflettere, uno magari non ha le risposte, tutte le risposte, ma certamente è una cosa che è assolutamente fuori dal comune. Allora, ci fermiamo qui e ripeto ancora una volta il titolo del libro che Elena Corna ha scritto di recente, De Bello Gattico, la specie che ci ha conquistato facendo le fusa, edizioni I Libri di Monpracen. Grazie davvero per essere stata in nostra
3: grazie
2: compagnia.
3: Mille, Roberto,
2: a risentirci allora.
3: Alla prossima.
2: Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ecco un nuovo appuntamento con questa trasmissione con A come almanacco, targata oggi 18 maggio. Benvenuti amici qui all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del lontano 1809, Napoleone ordinava l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. 1890, la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni viene eseguita per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma. L'opera inaugura il verismo musicale italiano. 1902, l'archeologo Spiridon Stais scopre la macchina di Anticitera, un calcolatore meccanico ellenistico. 1953, la partita di calcio Italia-Ungheria inaugura lo Stadio Olimpico di Roma. 1972, a Milano la formazione extraparlamentare Lotta continua, assassina il commissario capo della questura Luigi Calabresi.

0: Pensieri cristiani.
1: Dopo la nostra conversione, lo Spirito Santo viene a vivere in noi. Questo viene chiamato il dimorare. Dio vuole che anche tu sia ripieno del suo Spirito. Lascia allora che controlli la tua vita. La Bibbia dice: siate ripieni dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti riempie, egli controlla i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni. Lo Spirito Santo dimorerà in te per sempre, ma tu hai bisogno di chiedere a Dio di riempirti del suo Spirito ogni giorno. Poi potrai vivere in modo da piacere a Lui. Quando lo Spirito Santo ti riempie, ti dà la potenza per vincere il peccato. Egli controlla i tuoi pensieri, parole e azioni, in modo che tu possa piacere a Dio. I tuoi pensieri, parole e azioni, adesso ti chiedo, dimostrano che sei ripieno del suo Spirito? Se no, hai bisogno di chiedere a Dio di riempirti di questo. Dio vuole riempirti del suo Spirito ogni giorno. Tu sai che puoi chiedere a Dio di portarti il suo Spirito anche per attività particolari che egli vuole che tu faccia? Lo Spirito di Dio vive in te per sempre, ma non dimenticare che egli vuole riempirti ogni giorno affinché tu possa servirlo meglio.

0: Le citazioni celebri.
1: André Suarez una volta affermò: l'arte del clown va molto al di là di quel che si pensi. Non è né tragica né comica. È lo specchio comico della tragedia ed è lo specchio tragico della commedia.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Il termine greco che indica giustificazione è dikaio e significa dichiarare qualcuno giusto. La giustificazione dunque è quell'atto per cui Dio, basandosi sui meriti di Cristo, al quale il peccatore pentito è unito per fede, viene dichiarato non più sotto condanna, ma su una base di giustizia davanti a Dio. La fonte è la grazia del Signore, il suo fondamento è l'opera di Cristo e il mezzo per realizzarle è la fede. Questa giustificazione non è per opere meritorie e nemmeno per mezzo di mediatori. E infatti anche l'Apostolo Paolo lo ricordava ai Romani dicendo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata di oggi finisce qua, io ringrazio tutti per avermi seguito, vi ricordo che anche domani saremo in onda nello stesso orario con un nuovo numero e per adesso vi lascio con tutti gli altri programmi della nostra rete. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Hanno creduto che tu mi hai mandato. La riflessione che segue è a cura di Giovanni Beccari. Mancavano poche ore alla crocifissione quando Gesù si mise a pregare il Padre. Sorprendentemente, in quella preghiera Gesù intercedette. Ma che cosa significa intercedere? Significa intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Gesù, a poche ore dalla croce, non pregò per sé, ma per altri. Pregò per i suoi discepoli, coloro che Gesù definì, parlando con Dio, quelli che hanno creduto che tu mi hai mandato. Ancora oggi, credere significa riconoscere che Dio ha mandato Gesù per svolgere un'opera senza la quale non sarebbe stato possibile per nessuno di noi poter riallacciare un rapporto con Dio totalmente compromesso a causa del peccato. Chi ha creduto, quindi, ha riconosciuto in Gesù un intercessore che in tutto il corso della sua breve vita terrena, e non solo in occasione di quella preghiera fatta a poche ore dalla crocifissione, è intervenuto presso Dio con lo scopo di far realizzare

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, è un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo questa mattina da Ebrei capitolo 12 versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Ancora Filippesi capitolo 3 versetto 14 è scritto: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza? Allo stadio gli alunni di parecchie scuole stanno partecipando ad una celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed infine Giacomo capitolo 5 versetto 11. Felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Corsa di velocità o di resistenza?

capire che il credente ha davanti a sé una meta. Come un atleta che produce il massimo sforzo per raggiungere il traguardo, l'apostolo Paolo correva verso la meta. Efesini capitolo 3 versetto 14. Era stato afferrato da Cristo. La sua vita era stata trasformata radicalmente. Lasciando da parte ogni cosa che potesse distrarlo, tendeva con tutto il suo essere verso Cristo. La nozione di costanza e di resistenza è anche espressa negli altri versetti citati in capo a quanto abbiamo detto all'inizio della lettura. La corsa della fede ha uno scopo: essere con Cristo nella gloria. Non dobbiamo lasciarci fermare o rallentare da tutto quello che potrebbe intralciare questa corsa: le difficoltà, le preoccupazioni, ma anche il peccato. Il cristiano deve contare su Dio per finire la corsa, come scritto in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7, e ottenere il premio del vincitore. Il nutrimento e la forza che trova nella lettura della Bibbia e nella preghiera lo stimolano a correre con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti voi cari amici all'ascolto, un affettuoso saluto da Laila. È il 18 maggio e dal Salmo 143 leggeremo il verso 12. A volte le nostre vicende familiari scavano baratri profondi nella nostra anima e stati d'animo che non sempre riusciamo a controllare. Davide, che è autore di questo salmo, stava vivendo un momento molto difficile proprio a causa di vicende familiari legate alla ribellione di suo figlio Absalom, che rivendicava una mancata giustizia da parte del padre, per cui il suo risentimento era giunto al punto tale da indurlo ad azioni riprovevoli che volevano screditare Davide, che fra l'altro era anche avanti con gli anni e mostrava una certa stanchezza nel governare. Di fatto Absalom puntava al trono, ma la sua ambizione, in aperta opposizione alla figura paterna, viene stroncata atrocemente durante uno scontro tra i soldati suoi e quelli di Davide. Il dolore di Davide è stato grande, quale solo un padre può provare, ma questo è stato il modo in cui Dio lo ha liberato dai suoi nemici, perché che se ne dica, l'unto di Dio non si tocca. Davide era re, unto da Dio, eppure non poteva difendersi da solo, e chiede a lui di difenderlo, non per ottenere vendetta, ma perché sa che Dio è fedele e se ha fatto un patto con Davide, per certo lo rispetterà. E noi? Che nemici abbiamo? Abbiamo nemici intorno a noi, ma anche dentro di noi. Siamo in grado di combatterli e vincerli? I nostri nemici, che siano di fuori o dentro di noi, sono nemici di Dio e dobbiamo, come Davide, invocare il suo intervento, non perché vogliamo avere ragione, ma semplicemente perché apparteniamo a Lui. Ed è scritto così nel verso di oggi: nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Distruggi la ragnatela. Ero in macchina e mentre guidavo qualcosa fuori dal finestrino catturò il mio sguardo. Guardai con attenzione e vidi che c'era un ragno che penzolava fuori. Nonostante guardassi, lui era saldo sulla sua ragnatela e non cadeva. Mi fermai al semaforo, lui prontamente percorse la ragnatela e si infilò dietro lo specchietto. Pensavo fosse morto. Trascorsero diversi giorni e a mia sorpresa lo ritrovai di nuovo fuori dalla mia auto, sulla sua ragnatela, che dalla portiera arrivava fino allo specchietto. Dio mi parlò e disse al mio cuore: devi

0: distruggere la sua tela. E così ho fatto. Così fa il nemico con noi, tesse una tela e ogni giorno aggiunge dei fili, di condanna, di accusa, di mancanza di perdono, di pensieri negativi. E allora preghiamo e per un po' ci sentiamo meglio. Sembra che non ci dia più fastidio, ma poi si ripresenta. Ebbene, se non distruggiamo la ragnatela, ovvero il collegamento con la nostra vita, il nemico si ripresenterà una e un'altra volta. La tela è quasi invisibile, devi soffermarti per vederla. Per questo pensavo che il ragno fosse morto. Caro amico e cara amica, quale ragnatela ti tiene legato al passato? Al peccato che non ti fa vedere il futuro glorioso con Cristo? La preghiera è la migliore arma per distruggere ogni opera del nemico visibile e non. Non aspettare ancora, distruggi la tua ragnatela.
1: Dalla parola di Dio abbiamo imparato che la preghiera fatta con fede nel nome di Gesù è una vera e propria potenza. Ma è anche vero che Dio ci chiama a fare la nostra parte, che è quella di usare la fede che è dentro di noi. La nostra fede non deve essere una fede intellettuale, ma una fede pratica, viva e va vissuta. Faccio un esempio. Se leggiamo che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza, non possiamo far dimorare nella nostra mente pensieri oppressivi, perché sicuramente non vengono da Dio. Dobbiamo essere noi a decidere di rispedirli al mittente. Gesù infatti diceva: non potete impedire agli uccelli di volare sul vostro capo, ma potete impedirgli di farci il nido, volendo dire appunto che dobbiamo essere noi a rifiutare quei brutti pensieri. Ecco che ancora una volta dobbiamo ribadire l'importanza della parola di Dio, perché quella parola, letta e meditata, inizia a lavorare nel segreto del nostro cuore e ci forma, ci addestra, ci ammaestra e ci rende capaci di intuire certe dinamiche. In altre parole, ci rende saggi per poter riconoscere le opere delle tenebre e per poterle rifiutare, e soprattutto per sradicarle dalla radice. Meditiamo e facciamo tesoro di ogni parola proceduta dalla bocca di Dio. Benedizioni a tutti in Gesù. Un abbraccio.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Facciamo un po' di almanacco. Il 29 marzo del 1558 a Torino viene impiccato e arso sul rogo il pastore valdese Goffredo Veraglia, condannato a morte dall'Inquisizione. Stessa data nel 1866 nasce a Cavasso Nuovo, Pordenone, Luigi Francescon, pioniere del movimento pentecostale in Italia. Nel 1993 invece viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e l'Unione Chiese Evangeliche e Battiste Italiane. Il 30 marzo del 1981 esce nelle sale Momenti di Gloria, film dedicato all'impresa olimpica del velocista e futuro missionario evangelico scozzese Eric Liddell. Il 30 marzo 1962 nasce a Oakland Stanley Kirk Barnell, in arte Mac Hammer, rapper statunitense, dal 1997 pastore evangelico. Cambiando genere, il 31 marzo 1685 nasce a Eisenach Johann Sebastian Bach. Il 1 aprile 2018, dopo 210 anni di attività, chiude la Società Biblica Britannica e Forestiera, a lungo punto di riferimento per la diffusione della Bibbia in lingua italiana. Il 2 aprile 1805 nasce a Odense lo scrittore Hans Christian Andersen. Sul fronte civile, il 29 marzo del 1506 a Venezia, il Senato della Serenissima istituisce nell'area di una ex fonderia il primo quartiere ebraico. Nasce così il primo ghetto. Stessa data, nel 1973, gli ultimi soldati USA lasciano Saigon. Il 30 marzo 1492 i re di Spagna decretano l'espulsione degli ebrei che non accettano di convertirsi al cattolicesimo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Nella parte conclusiva dell'ultima trasmissione abbiamo visto che uno dei discepoli chiese a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare». E bisogna dire che quella richiesta era senz'altro legittima. Notate però che questo discepolo non gli chiedeva semplicemente come si dovesse pregare. Infatti il Signore, nel sermone sul monte, aveva già dato chiare indicazioni al riguardo. Perciò questo discepolo non chiedeva a Gesù di apprendere una tecnica, un metodo, un rituale per pregare bene. No, lui voleva pregare come pregava Gesù. Molti, e lo sappiamo bene, dicono le preghiere un po' in tutto il mondo, un po' in tutte le religioni. Di solito si insegna ai bambini di dire le loro preghiere prima di andare a letto, oppure in chiesa, preghiere che molte volte sono già belle fatte, già confezionate. Sì, tanti anche oggi hanno veramente bisogno di apprendere come pregare veramente, come Gesù pregava. Quel discepolo dunque, in particolare, chiese al Signore di insegnare loro a pregare come Giovanni lo aveva insegnato ai suoi discepoli. E questa è anche una inaspettata notizia sull'attività di Giovanni il Battista. Come dire, è una specie di sguardo di addio a un personaggio che non incontreremo più nei Vangeli. Ci troviamo quindi ancora dinanzi a Giovanni, ma questa volta come ad un uomo che è dedicato alla preghiera. Ci sarà mai qualcuno, cari amici, che potrà dire questo di voi o di me? Vedete, tutti i grandi servi di Dio sono stati uomini consacrati alla preghiera. E la vita sterile di tanti credenti e la scarsa vita di tante chiese oggi sono dovute proprio alla mancanza di vera preghiera. In risposta alla richiesta di quel discepolo, il Signore dà ai suoi discepoli il famoso Padre Nostro. Io non credo però che Gesù intendesse dare loro una preghiera da recitare nel culto comunitario o privatamente. Penso semmai che il Signore volle dare piuttosto delle indicazioni, uno schema che servisse poi ai credenti per impostare le loro preghiere in una maniera spontanea. Dio Padre ci conosce. E non penso che quando preghiamo dobbiamo assumere un'aria solenne, usare una voce ben modulata, un linguaggio fiorito. Il Signore Dio vuole che parliamo con Lui in una maniera normale, come parliamo nella vita di tutti i giorni. Non vuole che quando preghiamo usiamo tante parole inutili e ricercate. Ma direi di esaminare ora, amici, alcuni elementi di questa preghiera. La prima parte riguarda l'adorazione. Infatti Gesù disse: «Sia santificato il tuo nome». Con «Venga il tuo regno» si prega affinché la volontà di Dio sia fatta sopra la terra. Questo comporta rinunziare al male e fare ciò che è bene. Significa che voi volete fare sempre la volontà di Dio che deve regnare nella vostra vita. E quando parliamo in questi termini a Dio, dobbiamo parlare con il cuore e non semplicemente pronunziare delle parole staccate dalla nostra vita. Infatti, questa preghiera è per i cristiani, non per quelli che lo sono soltanto di nome. C'è però anche una preghiera che i non credenti possono rivolgere a Dio, ed è la seguente: «Signore, abbi pietà di me, peccatore». Questa fu la preghiera, per esempio, del pubblicano pentito, di cui parleremo a suo tempo studiando l'Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 13. E questa preghiera il Signore la sta aspettando anche da te. Dio ti salverà se ti penti del tuo peccato e se accetti la salvezza che Egli ti sta offrendo, Cristo Gesù, che è morto ed è risuscitato per la tua salvezza. Tornando ora alla preghiera che Gesù insegnò ai discepoli, un'altra parte di essa riguarda le necessità fisiche. Infatti Gesù disse: «Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano». Segue poi: «Perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi
perdoniamo a ogni nostro debitore. Dio vuole che perdoniamo alle altre persone. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 32, così si esprime al riguardo: siate gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Che il Signore Dio ci aiuti dunque ad essere uomini e donne di preghiera. Noi non abbiamo tanto bisogno di predicatori, di chiese e missionari, quanto di credenti che siano realmente uomini e donne di preghiera.

Ma questo argomento, quello della preghiera, non si esaurisce qui, ma viene ulteriormente approfondito da Gesù con una parabola che si legge nei versetti 5, 6 e 7 di Luca capitolo 11. Gesù disse loro: «Se uno fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani perché mi è giunto da un viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se quello dal di dentro gli risponde: non mi dare molestia, già è chiusa la porta e i miei fanciulli sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli». Se mi consentite, vorrei fermarmi un attimo qui e aggiornare questa parabola. Supponiamo che il signor Bianchi viva con sua moglie e i figli in un paese, in Italia. Un giorno gli arriva una lettera dalla suocera che annunzia che verrà a visitarli tra alcuni giorni. La suocera vive magari in una grande città molto distante. Dovrebbe arrivare di domenica, prima dell'ora del pranzo. Data l'occasione, decidono di portare la suocera a pranzo fuori in un ristorante. Arriva così il giorno, ma la suocera non si fa vedere. Passa il pomeriggio, viene la sera e alla fine ricevono una telefonata dalla suocera che gli informa che per un contrattempo è stata costretta a prendere un altro treno e che arriverà a notte inoltrata. Per farla breve, diciamo che questa suocera si presenta a casa Bianchi a mezzanotte e molto stanca e affamata. A questo punto nessuno aveva pensato e non c'era molto da offrirle e per di più non c'era neanche pane, può succedere. Allora il signor Bianchi bussa al suo vicino per vedere se ha almeno un po' di pane. Mettiamo che il vicino non gli apre nemmeno, ma gli dice da dentro: aspetta fino a domattina, non credo che state morendo di fame, siamo già tutti a letto. Però, come dice la parabola al versetto 8, e quindi adesso torniamo alla parabola, Gesù disse: io vi dico che quand'anche non si alzasse a dargli il pane, dato che però gli è amico, per l'importunità sua si alzerà e gli darà tutto il pane di cui ha bisogno. Il signor Bianchi, adesso diciamo facciamo quest'altro accostamento, gli replica: amico mio, tu non conosci mia suocera, se quella ora non fa una lauta cena sono guai, ti prego alzati. Continua quindi a bussare alla porta finché il vicino si alza e gli dà quello di cui ha bisogno. E Gesù, quindi torniamo di nuovo alla parabola, conclude così questa parabola. Leggo i versetti 9 e 10 di Luca capitolo 11. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Cari amici, pensate che Dio stia dormendo? Pensate che sia andato a letto quando pregate e perciò non possa alzarvi per venirvi incontro? Pensate che il Signore non voglia ascoltare le vostre preghiere? Dio vuole ascoltare e dare una risposta alle vostre preghiere. Anzi, non dovete bussare troppo a lungo alla porta del cielo per ottenere l'attenzione di Dio. Dio infatti dice nel libro del profeta Isaia capitolo 65: «E avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi». Sì, amici, Dio vuole ascoltare le vostre richieste e rispondervi. Alcuni però non la pensano così. Dicono che in realtà Dio non ha esaudito tante loro preghiere. Può essere allora che non hanno capito bene come stanno le cose. Vedete, amici, Dio può anche rispondere di no alle nostre preghiere. Il problema è che non ci piace ricevere una risposta negativa neanche da parte di Dio. Dio ascolta sempre le preghiere dei credenti e le esaudisce, ma quando dice no è perché non stiamo chiedendo ciò che è per il nostro bene, quello che non è nella sua volontà per noi. Anzi, devo dire che ho imparato proprio questo attraverso gli anni, che la risposta migliore che Dio ha dato ad alcune mie richieste è stato proprio un no chiaro e tondo. A volte ci lamentiamo col Signore, non è vero, perché non ci ha concesso quello che abbiamo chiesto, ma poi, magari dopo anni, ci rendiamo conto del fatto che Dio aveva qualcosa di migliore in serbo per noi e dobbiamo poi ringraziarlo per averci detto di no a suo tempo. Pregate dunque, rivolgete al Signore Dio le vostre richieste e certamente Lui vi darà quello che è meglio per voi. Infatti, come è scritto nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 11, Gesù disse: «Chi è quel padre fra voi che se il figlio gli chiede un pezzo di pane gli dà una pietra, oppure se il figlio gli chiede un pesce gli dà invece un serpente?»
Prima di pregare, amici, dovete assicurarvi che Dio sia veramente il vostro Padre Celeste. Giovanni l'Evangelista, nel prologo del suo Vangelo, ci dice che tutti quelli che hanno accettato Gesù quale proprio Signore e Salvatore hanno ricevuto da Lui il diritto di diventare figliuolo di Dio. Il fatto stesso che credete che il Signore Gesù Cristo morì per voi e risuscitò per la vostra giustificazione vi rende figliuoli di Dio. E io spero con tutto il cuore che tu sia già un figlio di Dio, ma se ancora non lo sei, ricordati che tutti quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù come loro Salvatore, Egli ha dato loro il diritto di diventare figliuoli di Dio.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti cari nella grazia, buonasera, benvenuti, benvenuti su Cristiani Online e benvenuti nel nome del Signore Gesù. E ancora insieme per poter aprire la sua parola meravigliosa, poterci edificare, consolare anche con la sua parola. E questa sera abbiamo con noi il caro Chris tutti i lunedì, tranne il secondo lunedì di ogni mese, che abbiamo Marco D'Annunzio. Ma questa sera abbiamo Chris e ci porta questo titolo: Il re nascosto, perché il mondo non riesce a riconoscere Gesù. Leggeremo dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, dal verso 1 circa al verso 24. E la mia preghiera è che possiamo tutti quanti noi essere incoraggiati, sostenuti dalla sua meravigliosa parola, perché la parola di Dio è una fonte eterna e noi ne possiamo gioire sempre, ogni volta che ci accostiamo ad essa con fiducia. Spero che stiate bene tutti quanti voi, spero che stiate passando dei momenti col Signore importanti. A volte ci sono difficoltà da affrontare, ovviamente, delle prove che il Signore permette affinché la nostra fede sia provata, ma Lui non ci tenta al di là delle nostre forze e noi dobbiamo nella prova confidare nel Signore, che sapendo che Lui è con noi insieme alla nostra barca, alla vita che stiamo percorrendo, vita che scorre in silenzio e va via, e così presto noi vedremo il nostro Signore faccia a faccia con me lì. E questo fine settimana sono stato a Canelli, ho conosciuto questa meravigliosa comunità, ringrazio il Signore per la gioia che mi ha dato anche di conoscere personalmente alcuni di voi che ci seguono ormai da tanto tempo, fate parte del gruppo di Cristiani Online, mi ha fatto tanto piacere, non ricordo tutti i nomi ovviamente perché in tanti ci seguite da quella chiesa, ma ricordo la cara Stella Sconfienza, che saluto calorosamente nel nome del Signore, la ringrazio per ogni cosa, e anche la cara Ornella, che ho avuto il piacere di conoscere, Silvia Sandoni, che in video la conoscevo già con V, col figlio, anche con il marito, ma l'ho conosciuto personalmente. Poi siamo stati ospiti del caro Roberto Gorani con Oriette, poi tutti gli altri, la sorella di Orietta, il marito, il cognato, tutti gli altri che ci avete circondato così con tanto amore, con tanto affetto, che siamo stati veramente toccati da parte del Signore. Ed è bello stare nella famiglia di Dio. E anche se ci siamo con alcuni visti per la prima volta, è come se ci conoscessimo da una vita, perché la nostra famiglia è una famiglia eterna, è una famiglia benedetta, è una famiglia grande. E siamo grati al Signore per questa opportunità che abbiamo avuto e speriamo di rivederci presto. Vi abbracciamo calorosamente. Abbiamo avuto dei momenti veramente molto, molto importanti, molto intensi. Gloria a Dio per questo. C'è stato con me, oltre che mia moglie e mio figlio piccolino, anche Sam Perside, il piccolo Levi. Quindi siamo stati tutti questo fine settimana ospiti lì a Canelli, circondati d'amore e di affetto. Grazie nel nome del Signore Gesù. Voglio ringraziare e salutare anche il mio caro collaboratore dalla Romania, Mirel. Vedo che sta scrivendo e saluta tutti. Buonasera, cari fratelli. Salutiamo anche a te, caro Mirel. Dio ti benedica con la tua splendida famiglia, la tua moglie così virtuosa per l'opera del Signore, che salutiamo la cara Lacra. Salutiamo anche tutti i radioascoltatori, siamo in diretta su Radio Logos, quindi salutiamo, oltre che lo staff, tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, benvenuti, siete su Radio Logos, ma viene trasmesso e girato il programma di Cristiani Online. Ovviamente i saluti vanno anche per tutti quelli che state scrivendo, siete presenti sulla chat, e per quelli che
ascoltano anche in differita, in secondo momento il programma, ma anche quelle che sono in diretto e non scrivono, ma ci sono, vi abbracciamo calorosamente. Dio è con voi e possa il Signore edificare ancora il vostro cuore attraverso la sua parola. Vi chiedo di continuare a pregare per l'opera di Dio che si sta svolgendo. Fra poco inizieremo delle campagne evangelistiche con le tende. Quest'anno avremo, se piace al Signore, 5 tappe con le tende, quindi un lavoro grande. Abbiamo bisogno soprattutto di preghiera, poi tutto il resto è vero, ma abbiamo soprattutto bisogno di preghiere. Quindi non ci dimenticate, ricordatevi di noi nelle vostre preghiere. Domani mattina riparto verso la Sicilia per andare un po' a vedere, a coordinare quello che si sta facendo, anche degli incontri col sindaco, e continuiamo a pregare per Niscemi, per questa emergenza, perché l'emergenza non è finita e c'è ancora tanto bisogno, quindi non vi dimenticate di chi è nel bisogno. Preghiamo, aiutiamo, sosteniamo attraverso Perservati per servire insieme per Niscemi, la causale, ricordatevelo. Prima di pregare e ascoltare due canti, volevo leggere con voi dei passi conosciutissimi, molto citati, in Giovanni capitolo 14, dal verso 1, quando Gesù parlava e citava e diceva con forza le parole. Questo brano dice: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi sarò, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Ed il luogo dove io vado, sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ci fermiamo qui, ringraziamo il Signore, perché il Signore ci incoraggia e ci esorta a non avere il cuore turbato per nessun motivo. Lui ha cura di noi, Lui pensa a noi, Lui si preoccupa di noi, Lui si preoccupa di te. Forse lo hai dimenticato, ma è buono che ti ricordi, che ci ricordiamo, che tu sei speciale per Dio, che noi siamo speciali, siamo suoi figli, siamo suoi, Egli ha cura di noi e non permetterà che il nostro piede vacilli. Con questa affermazione vogliamo pregare ringraziando il Signore, poi ascolteremo due canti. Prima di collegarci con il caro Chris Zito, ma ancora prima della preghiera vi ricordo il nostro contatto 350 152 2021, è il numero di telefono 350 152 2021, la nostra email è cristianonline@gmail.com. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti, dare a te la gloria e l'onore, Signore, benedire il tuo nome. Voglio tu guidare questo programma, soprattutto Chris, nell'esposizione della tua parola. Voglio guidare tutti noi che ascolteremo, che possiamo porre attenzione a quanto ci darai. Sia benedetto il tuo nome. Signore, benedici l'opera tua e fa che tutti noi possiamo essere strumenti nelle tue mani, strumenti che costruiscono, non che demoliscono, strumenti, Signore, usati da te per edificare la tua Chiesa. Padre, grazie per la tua presenza. Benedici chiunque è in collegamento, che possa ricordare quanto abbiamo letto, che tu stesso ci hai ricordato di non avere cuori turbati, ma di avere fede
nel Padre, avere fede anche in te, Signore Gesù. E noi vogliamo farlo attraverso lo Spirito tuo Santo. Signore, guida il caro Chris questa sera nella predicazione del Vangelo. Benedicilo caramente, usalo potentemente, secondo i doni che gli hai dato per l'edificazione della tua Chiesa. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Ascoltiamo due canti e ritorneremo subito insieme. Vai regia.

0: Bello, belli canti, ringraziamo Giorgio, ringraziamo tutti questi servi di Dio che usano il Signore con questo dono che hanno straordinario. Allora, andiamo a collegarci con il caro Chris, regia, apriamo il collegamento. Chris, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Benvenuto, ormai sei di casa su Cristiano Online.
1: Sì, sono a casa.
0: Sì, siamo grati al Signore che tutto questo tempo abbiamo superato 6 anni di collaborazione. Qualcosa di bello, di straordinario, sì.
1: Sembra ogni 3 mesi aggiungi un anno.
0: No, è così. Abbiamo iniziato il 7 marzo e tu sei stato uno dei primi predicatori. Addirittura la prima predica mi sembra che l'hai fatto solo in audio col telefono.
1: Sì,
0: Mi
1: WhatsApp.
0: ricordo bene. Era il 2020, marzo 2020, siamo a maggio 2026, quindi gli anni passano, caro Chris. Allora, il titolo che ci hai proposto questa sera alla regia ce lo ricorda il seguente: Il re nascosto perché il mondo non riesce a riconoscere Gesù. Giovanni 7, da 1 a 24. Sei anche su Radio Logos, ma questo tu lo sai. Ti diamo la linea, ci vediamo alla fine del messaggio. Vai, Chris.
1: Bene, grazie. Allora, buonasera a tutti, nel nome del Signore. Stasera voglio continuare con la serie sul Vangelo di Giovanni, molto ricco, oltre a essere evangelistico e altamente teologico. E quindi continuiamo con capitolo 7, siamo arrivati. E all'inizio di questo capitolo c'è qualcosa di sorprendente. Gesù continua a spostarsi da un luogo all'altro. Perché? Perché sta evitando la Giudea, perché i capi religiosi vogliono ucciderlo. Quindi un buon motivo per evitare andarci. Ma la più grande festa ora giudaica dell'anno sta per iniziare e folle di persone stanno salendo a Gerusalemme. E per vari motivi, perfino i fratelli di Gesù lo spingono a mostrarsi pubblicamente. Ma Gesù risponde con parole che dovrebbero fermarci e farci riflettere. Giovanni 7:6. Il mio tempo non è ancora venuto. E queste non sono le parole di un uomo spaventato che fugge, ma di un uomo pienamente in controllo che però si muove secondo un calendario nascosto che né il mondo né la sua famiglia né i suoi nemici conoscono. Giovanni 7 continua ad aprire il sipario sul mistero di chi è Gesù e aggiunge la questione di da dove viene la sua autorità e che cosa significhi davvero giudicare con giustizia per capire chi è Gesù. E quindi camminiamo insieme attraverso questo testo, versetti 1 a 24, e lasciamo che faccia la sua opera in noi per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Leggiamo i primi due versetti di Giovanni 7. Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei, cioè i capi religiosi, cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Allora, lo sfondo di tutto Giovanni 7 è la festa delle capanne, o in ebraico Sukkot. E per capire il brano, dobbiamo sentire il peso che questa festa aveva nella vita del popolo giudaico. Non era solo, una festa qualsiasi, ma una delle più importanti. Dio l'aveva comandata in Levitico 23, infatti. Ecco le istruzioni che il Signore ha dato al popolo. Per 7 giorni Israele doveva abitare in capanne fatte di rami per ricordare i 40 anni nel deserto. Quando Dio guidava il popolo con una nuova nuvola di giorno e colonna di fuoco di notte, e faceva, in quel periodo, faceva dimorare la sua gloria in mezzo al campo, nel tabernacolo. Quindi era una festa che ricordava la provvidenza di Dio, la sua presenza e la salvezza sua. Ma al tempo di Gesù, Sukkot, cioè questa festa delle capanne, era diventata anche una fiesta piena di aspettative messianiche, che non lo era in Levitico. Ma quando arriva il profeta come Zaccaria, lui aveva annunciato che nell'età futura tutte le nazioni sarebbero salite a Gerusalemme per celebrare proprio questa festa, Zaccaria 14, 16. Al tempo di Gesù era mutato nella festa del regno di Dio, in cui Dio avrebbe dimorato in mezzo al suo popolo per sempre. Quindi la festa indicava il giorno in cui il regno di Dio sarebbe venuto. Così Giovanni pone Gesù proprio al centro della festa delle capanne. In che senso? Come aveva già detto nel primo capitolo, versetto 14, Gesù era la parola che è diventata carne e abitato fra noi. Che questo abitato fra noi significa letteralmente ha tabernacolato fra noi. Lo so che non è un verbo, o forse lo è, però significa questo nel greco originale. Gesù quindi non sta semplicemente partecipando alla festa. Dobbiamo capire come sta pensando Giovanni, come Giovanni vede Gesù. Non sta semplicemente partecipando alla festa Gesù. Egli è la festa. Egli è il compimento di tutto ciò a cui la festa puntava. Egli è infatti il vero tabernacolo in cui la presenza di Dio risiede nella sua pienezza. È la presenza di Dio scesa dai cieli ad abitare da uomo in mezzo al suo popolo. Ogni capanna costruita attraverso i secoli con rami di palma e di mirto stava indicando lui, e adesso lui sta sulla terra. Nei versetti 3 e 4 scopriamo che i suoi fratelli gli danno quello che sembra un consiglio pratico. Giovanni 7, versetti 3 e 4. I fratelli dicono: parti di qua e va in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo. Ma questo in realtà non è un incoraggiamento sincero, ma è qualcosa di ironico. Giovanni ci dice chiaramente nel versetto 5 che i suoi fratelli non credevano in lui. E in realtà quindi lo stanno prendendo in giro un po'. Non stanno dicendo: oh, fratello nostro, se sei davvero chi la gente dice che sei, smetti di nasconderti in Galilea e vai a dimostrarlo a Gerusalemme, dove conta davvero, no? Vai sul grande palcoscenico, fatti avanti, mostrati al mondo. E c'è qualcosa di molto tragico in tutto questo. Cioè gli uomini che erano cresciuti accanto a Gesù, che avevano condiviso la stessa casa e la stessa tavola, gli stessi giocattoli, non riuscivano a vedere chi egli fosse davvero. E lo consigliano secondo la logica del mondo. Autopromozione, farsi una reputazione, farsi un nome, no? Cogliere il momento opportuno. Tutto sembra ragionevole, ma è completamente cieco davanti a chi è Gesù e come opera. E perciò Gesù non accetta questo modo di pensare e risponde ai fratelli in versetti 6 e 7: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue parole, che le sue opere sono malvagie, e quindi il mondo rifiuta Gesù. Forse c'è qualcuno che sta ascoltando proprio stasera, sta guardando, sta ascoltando, che rifiuta Gesù. Sappi che Gesù ti ha già conosciuto come uno del mondo che odia le cose di Dio. E qui Gesù traccia una netta distinzione, no? I suoi fratelli possono andare a Gerusalemme quando vogliono perché appartengono al modo di pensare del mondo e il mondo non ha nulla contro di loro. Ma Gesù si muove in una realtà completamente diversa, il regno del Padre. Ogni sua parola, azioni e decisioni nasce dalla volontà di colui che lo ha mandato nel mondo. Come aveva detto in Giovanni 5,19, il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre. Adesso alcuni pensano che lui sta promuovendo una passività religiosa, una passività, una spiritualità passiva, ma non è passività quello che sta dicendo, se guardi bene. Lui sta parlando non di passività, ma di obbedienza, un'obbedienza perfetta e umile. Quello che faccio, faccio in obbedienza al mio Padre. Gesù non ha bisogno di costruirsi la propria gloria o di mettersi avanti, come a volte noi magari ci sentiamo sia necessario. È necessario. Gesù aspetta il Padre, anche quando questo significa restare, almeno per un tempo, nascosto. E il mondo, cioè tutti quelli, quel sistema di vita che si trova fuori del regno di Dio, che non è sottomesso al suo governo celeste, il mondo troverà sempre incomprensibile questo modo di vivere. Infatti, alcuni di voi magari che si sono convertiti e ha avuto dovere affrontare famiglie, amici, eccetera, che da un giorno all'altro non ti comprendevano più, non comprendevano più le tue scelte, il fatto che hai smesso a fare le cose del mondo, a parlare come il mondo, a fare le cose del mondo, no? Gesù era così e per questo era odiato dal mondo. Perché? Perché? Perché non fa il gioco del mondo. Lui aspetta il Padre, anche quando questo può sembrare ad essere un grande svantaggio per lui. E come dicevo, il mondo troverà sempre incomprensibile questo modo di vivere. Dirà: fatti avanti, fatti notare, agisci subito prima che l'occasione svanisca. Ma il vero re si muove secondo un ritmo completamente diverso. Versetto 10. Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, con grandi fanfare, eccomi, sono arrivato, non palesemente, ma come di nascosto. Nessuna grande entrata, nessuna celebrazione pubblica, e si era già fatto un nome, no? Faceva dei miracoli e altre opere grandi. Nessuna celebrazione pubblica. Il re arriva alla sua stessa festa in silenzio, quasi inosservato. E quindi non è guidato dalla pressione o dalle aspettative della folla, che è una trappola. Si muove solo quando e come il Padre lo dirige. E questo parla direttamente a ogni credente che sente continuamente la pressione di stare al passo, di farsi notare, di dimostrare il proprio valore, di agire prima che l'occasione passi. Questa ansia in cui anche i credenti possono vivere. Gesù risponde a tutto questo con una sola frase molto tranquilla: il mio tempo non è ancora arrivato. I piani di Dio non hanno bisogno di essere forzati o affrettati. Fidati dei tempi di Dio. Poi, versetti 11 e 13, leggiamo Giovanni 7, 11 a 13. I giudei dunque lo cercavano durante la festa, perché era ormai famoso in Israele, no? E dicevano: dov'è quel tale? Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: è un uomo per bene, no? Altri dicevano: no, anzi, svia la gente. Versetto 13. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei, dei capi religiosi che erano gelosi di lui, che l'hanno visto come un pericolo al loro potere. Allora, l'atmosfera della festa è carica di tensioni rispetto a Gesù. I capi lo stanno cercando, la folla è divisa, alcuni lo difendono, altri lo accusano, ma tutti parlano sotto voce. La paura tiene chiuse le bocche. E proprio nel mezzo di tutta quella tensione, quella ansia e confusione, Gesù entra come? Silenziosamente, muovendosi solo come il Padre lo guida. Poi al versetto 14 leggiamo che a metà della festa Gesù sale finalmente al Tempio e comincia a parlare, a insegnare. E quando apre la bocca, i capi religiosi rimangono sorpresi, come troviamo al versetto 15, quando dicono: ma come mai questo qui conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Allora, nel loro mondo, nel mondo dei capi religiosi, l'autorità passava attraverso una catena riconosciuta. Studiavi sotto un rabbino famoso, prima cosa, ricevevi la sua approvazione e poi solo allora insegnavi nel nome di questo rabbino famoso. Gesù però non aveva nulla di tutto questo. Nessun titolo, nessun maestro famoso dietro di lui, nessun legame con le scuole ufficiali di interpretazioni della Torah, cioè delle scritture. Eppure, quando parla, le persone sentono nelle sue parole qualcosa che non riescono a spiegare. Quando parla Gesù, c'è un'autorevolezza che turbano i capi proprio perché non riescono a comprenderli. E ciò che non riesce a comprendere, non riesce nemmeno a controllarlo. E Gesù va subito al cuore della loro confusione, al versetto 16, dicendo questo, spiegando perché tutta questa autorità. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Sta dicendo effettivamente: la mia voce non è quella di un rabbino che trasmette semplicemente le tradizioni. La mia sapienza viene dal Dio vivente che mi ha mandato nel mondo. Non c'è da stupirsi allora che io abbia tale autorità. Gesù dice: la mia dottrina non è inventata, non è degli uomini, è di Dio. Come si può immaginare, questo naturalmente fa infuriare i capi religiosi, il cui orgoglio e senso di potere istituzionale li accecano davanti a ciò che Dio sta facendo proprio sotto i loro occhi. E questo può succedere. Siamo così legati ai sistemi religiosi, filosofici, eccetera, che Dio può operare proprio sotto il naso e noi non lo vediamo. Gesù poi offre una chiave straordinaria per capire come una persona possa riconoscere se qualcosa viene davvero da Dio. Perché le folle e anche la folla e anche i capi religiosi capivano che Gesù parlava con l'autorità, ma non vedeva che era da Dio, e quindi erano turbati. E Gesù adesso offre una chiave epistemologica, per così dire, per come sapere se una persona sta parlando da parte di Dio. Ascoltiamo bene al versetto 17. Se uno vuol fare la volontà di lui, di Dio, allora conoscerà se questa mia dottrina è da Dio o se io parlo di mio. È una cosa molto strana quello che dice, perché va contro l'intuizione nostra. Gesù sta dicendo che la porta della comprensione spirituale non si apre principalmente attraverso ragionamenti brillanti o studi accademici. Si apre invece attraverso la volontà, attraverso un desiderio sincero di obbedire a Dio. La persona che vuole davvero fare ciò che Dio dice inizierà proprio attraverso quel desiderio a riconoscere la voce di Dio quando la sente. Quindi è una questione del cuore, della volontà e non dell'intelletto. La disponibilità a obbedire al Signore è la condizione per riconoscere la verità. E così Gesù può dire, e anche Paolo e altri nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento, che se non camminate nella luce, se non volete camminare nella luce del Signore, vivrai nelle tenebre. Non capirai nemmeno la luce quando entra nelle tue tenebre, nel tuo buio. Poi Gesù aggiunge un secondo principio altrettanto forte. Al versetto 18 dice: chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui, è un uomo integro. E questo è un test semplice ma potente per distinguere i veri dai falsi insegnanti. Qual è il test? Guardate le loro motivazioni. Gli insegnanti che in fondo servono se stessi, cercando riconoscimento, influenza o lode, e ci sono molti su YouTube, su altri social, nelle chiese, ci sono tanti uomini che si alzano, si mettono là e parlano di Gesù, parlano di Dio, ma stanno attirando attenzione sempre a loro stessi. Loro sono falsi. Gesù ha detto, perché parla, cerca la propria gloria. E tali persone, in un modo o nell'altro, possono parlare di Gesù, dire la parola Gesù 300 volte in una predica, ma piegheranno sempre il loro messaggio verso la propria importanza. E le persone escono dicendo: oh, questo uomo è meraviglioso, non ho mai sentito tale eloquenza e queste cose così. Ma Gesù punta completamente oltre se stesso, e lui era il figlio di Dio, ma non parlava di se stesso, lui puntava al Padre. E questo orientamento disinteressato verso Dio dagli uomini, dai falsi, questo orientamento verso Dio è esso stesso un segno della verità. E quindi ci può essere uno che è molto umile, che non ha studiato molto, ma indica Dio. Lui sta parlando la verità, se sta dicendo le cose vere su Dio, chiaramente. La persona occupata a proteggere invece il proprio orgoglio o a costruire la propria reputazione rimarrà spiritualmente confusa, per quanto intelligente possa essere. E questo principio riprende uno dei grandi temi di tutto l'Antico Testamento, dove in Proverbi 9:10 è scritto: il timore del Signore è il principio della sapienza, il timore di ubbidire a ogni parola del Signore. Quello è il principio della vera sapienza. Un cuore lontano da Dio semplicemente non può ricevere ciò che Dio sta dicendo. Gesù non è contro l'uso dell'intelligenza, non è anti-intellettuale Gesù, ma è contro l'atto inganno. Nel versetto 19, Gesù torna alla controversia iniziata nel capitolo 5 di Giovanni, quando, se ricordate, quando Gesù guarì un uomo paralizzato alla piscina di Betesda, di sabato. E non usa mezze parole quando affronta questo alla festa, al tempio. Affronta direttamente i capi religiosi che si lamentavano del fatto che lui ha fatto questo miracolo di sabato. Versetto 19, Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge, perché cercate di uccidermi. È un'accusa sconvolgente, no? Gli stessi uomini che si vedono come difensori della legge di Dio stanno progettando un omicidio, infrangendo proprio il comandamento non uccidere che Mosè aveva dato. Usano Mosè per accusare Gesù mentre loro stessi stanno violando Mosè. L'ironia non potrebbe essere più evidente. La folla, versetto 20, reagisce subito. Tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Allora, molti di loro non sanno del complotto contro Gesù, ma invece di ascoltarlo con attenzione, lo scartano come pazzo o indemoniato. Stanno giudicando secondo le apparenze. Gesù invece non cade nella provocazione. Con calma riporta tutto alla guarigione di Betesda. A versetto 21. Oh, dice il Signore, no? Un'opera solo ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Lui sta parlando di quell'opera. Poi smaschera la loro incoerenza con un esempio molto chiaro, versetti 22 e 23. Well, forse non chiaro, tanto chiaro, dobbiamo guardare il significato. Intanto Gesù dice, versetto 22 e 23, Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma vieni dai padri, cioè Abramo. E voi circoncidete l'uomo anche in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, affinché la legge di Mosè non sia violata, perché la circoncisione deve essere fatta all'ottavo giorno, vi adirate voi contro di me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero. Cosa sta dicendo Gesù qua? Sta dicendo che Dio aveva dato a Israele due comandamenti che a volte potevano cadere nello stesso giorno. Osservare il sabato come giorno di riposo e circoncidere ogni bambino maschio l'ottavo giorno dopo la nascita. A volte l'ottavo giorno cadeva sul sabato. Quando l'ottavo giorno cadeva di sabato, i rabbini avevano già trovato una soluzione. La circoncisione vince. La circoncisione aveva la priorità sul sabato perché risaliva al patto fatto da Dio con Abramo prima di Mosè, prima del Sinai. E nel versetto 22 Gesù mostra di conoscere bene questa tradizione in quel brano che abbiamo appena letto. Gesù capisce come ragionano questi capi. E da lì Gesù applica un classico argomento rabbinico chiamato Kol Waoma, un ragionamento dal minore al maggiore. Come ragiona Gesù? Ragiona come ragionano i rabbini, no? E lui dice questo, ma ascoltate bene, se è accettabile ferire una parte del corpo di un uomo di sabato per la circoncisione, e questo è il minore, una parte del corpo, quanto più è giusto guarire tutto l'uomo? E lui dice questo, ma ascoltate bene, se è accettabile ferire una parte del corpo di un uomo di sabato per la circoncisione, e questo è il

destinato a essere nella mente di Dio, cioè il riposo, la guarigione e la restaurazione di Dio donati al suo popolo. Il sabato era per la restaurazione dell'uomo. Quando Gesù rende intero un uomo paralizzato, spezzato, non sta violando il sabato, anzi lo sta compiendo. Egli non è venuto semplicemente per aggiustare dei corpi, come noi possiamo reparare magari un tavolo nel nostro modo, no? Gesù non è venuto per aggiustare dei corpi, ma per restaurare l'intera persona, corpo, anima e spirito. E questo è il significato più profondo del riposo sabbatico, che Gesù guarisce di sabato, significa che lui sta facendo l'opera del suo padre, perché Dio ha creato il sabato proprio per restaurare l'intera persona. E così il brano poi raggiunge il suo culmine con le parole di Gesù al versetto 24. Gesù dice: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia, la verità. No? E questo è il cuore del brano. La folla vede solo la superficie. Un Galileo senza titolo, un violatore del sabato, un agitatore, no? Ma sotto la superficie, se fossero stati disposti a fare la volontà di Dio, potevano guardare più a fondo e avrebbero trovato il compimento della legge. Il vero tabernacolo è colui che è stato mandato dal Padre, fatto carne. La parola fatta carne. Allora, Giovanni 7, 1 a 24, ci lascia, e vi lascio, ci lascia con una domanda che non possiamo evitare. Il re nascosto entrò a Gerusalemme, insegnò nel Tempio e stette davanti a tutti. Eppure la maggior parte delle persone non lo riconobbe. Non perché mancassero le prove, lui aveva fatto le sue opere, ma perché giudicavano secondo le apparenze. Videro un Galileo senza titoli, volevano invece un re su un cavallo bianco. Ricevettero invece un uomo che si arrivava umilmente, in silenzio, che si muoveva non secondo i criteri del mondo, ma secondo i tempi del Padre, e restaurava persone spezzate di sabato, e lo chiamarono scandalo. C'è qualcuno stasera magari che sta giudicando secondo le apparenze? Torno a quello che Gesù diceva prima. C'è un motivo per cui non credi in Gesù, che tu non vuoi veramente fare la volontà di Dio, ma tu vuoi fare la volontà del mondo. Perché chi vuole fare la volontà di Dio viene a conoscere Gesù, perché è Dio che lo ha mandato. Lo stesso Gesù sta davanti a noi oggi. E la domanda è se faremo ciò che il versetto 24 ci chiama a fare, cioè non giudicare secondo l'apparenza, ma con giusto giudizio. Alcune persone pensano che credere in Gesù è una cosa intellettuale, in cui si deve avere le prove, fai dei ragionamenti e dire: sì, ci credo.

0: Ma non è così. Il giusto giudizio comincia dentro di noi, nella nostra volontà, per chi voglio vivere, perché Dio apre gli occhi a quelli che vogliono seguirlo, che vogliono seguire Dio. Così vengono a riconoscere Gesù come il figlio di Dio. E quanti credenti, sono credenti oggi, si sono convertiti attraverso delle crisi della vita, delle tragedie, di una morte, di un incidente, di una malattia, e decidono ad un certo tratto, ma che senso ha la vita se non seguo Dio? E quando iniziano a voler ubbidire a Dio, Dio dice: ecco, ti apro gli occhi, ti apro io gli occhi, in modo che potete vedere che c'è una sola via, una sola verità e una sola vita, cioè Gesù Cristo. Il giusto giudizio comincia dentro di noi, con questa volontà. E allora ecco la sfida pratica. Questa settimana porta la tua volontà, credenti, non credenti come credente, porta la tua volontà davanti a Dio. Non solo le tue domande o le sue richieste, non solo i tuoi dubbi, ma la tua volontà. Cosa voglio veramente dalla vita? Chiedegli sinceramente: ma Dio, voglio davvero fare la tua volontà? Perché è così importante? Perché Gesù ha promesso che chi desidera obbedire a Dio riconoscerà la sua voce e vedrà Gesù per quello che è. Apri i Vangeli, leggeli non solo per analizzarli, ma per arrenderti a questo Gesù presentato là. Il re nascosto non si sta nascondendo da te, sta aspettando di essere visto da un cuore che lo cerca davvero. Signore nostro Dio, ti ringraziamo ancora una volta per la tua parola meravigliosa, dove ci sono cose profonde che vengono rivelate per quelli che hanno occhio da vedere e orecchie da udire. Se c'è qualcuno, oh Dio, che sta ascoltando, che sta guardando, di cui volontà è mirato verso se stesso, verso le cose del mondo. Oh Signore, c'è quel principio spirituale che loro non potranno vedere te in Cristo Gesù. Ma Signore, nella tua grande compassione e misericordia, parli, parla alle persone oggi per mezzo della tua parola. Cambiare il loro cuore. Farli riflettere sul proprio cuore, sulla propria volontà, su quello che stanno cercando veramente nella vita. Aiutali, oh Dio, a mutare questa volontà per iniziare a cercare a ubbidire a te, a fare la tua volontà in tutte le cose, così i loro occhi possono essere aperti per vedere Gesù, la sua meraviglia, la sua bellezza, la sua luce, la sua vita, ed essere salvati. Amen.
1: Amen. Gloria a Dio, caro Chris, e anch'io mi associo alla tua preghiera, a tutto quello che hai detto, pregando e sperando nel Signore che qualcheduno possa fare tesoro di tutto quello che gli è stato comunicato, condiviso, e lasciamo il seme che arrivi nel cuore e che possa trovare buona terra finché possa germogliare e portare frutto e possa donare salvezza. Il nostro compito l'abbiamo svolto stasera, soprattutto tu, nel condividere la parola del Signore. Ti ringraziamo, caro Chris, e preghiamo che Dio ti continui a benedire grandemente.
0: Bene, grazie.
1: Un abbraccio, caro Chris, a presto.
0: Buonasera.
1: Ciao, Chris.
0: Ciao.
1: Siamo arrivati al termine del nostro programma, ringraziamo il Signore, ringraziamolo per il meraviglioso messaggio del Vangelo che è stato annunciato. Preghiamo che questo seme trovi terreno fertile. Caro amico, amica, se questa sera sei stato toccato dalla parola di Dio, non andare a dormire senza aver fatto una preghiera dove esprimi la tua decisione di voler accettare Gesù come personale Signore nella tua vita. E vedrai che la tua vita, la tua destinazione eterna cambierà, perché le promesse di Dio sono verità. Chi crede in me ha vita eterna, ha detto Gesù. Dio vi benedica, vi diamo l'appuntamento a domani sera, piacendo al Signore, preghiamo gli uni agli altri per l'opera di Dio, adoperiamoci per l'annuncio del Vangelo. Il Signore sta per tornare, quello che dobbiamo fare, e facciamolo con tutte le nostre forze. Una buona serata.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati ancora insieme col libro più letto. Oggi trattiamo ancora il libro di Geremia e ci sono anche apparenze, superficialità. E di questo parlerà Enzo. Un popolo che si risveglia, il popolo di Israele, ma non lo fa con tutto il cuore. Sentiamo cosa dice.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso benvenuti, bentornati insieme in questa settimana che ci sta davanti. La scorsa settimana abbiamo iniziato a leggere il libro del profeta Geremia. Abbiamo visto la sua chiamata al ministero di profeta e nei capitoli dal 2 al 6 i primi 5 anni di ministero composti da severe parole pronunciate dal giovane Geremia, parole che condannavano un popolo che ha rivolto la schiena al suo Dio. Con la lettura del 7° capitolo siamo giunti a parole pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge, libro scoperto durante la purificazione ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. In quel tempo il tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso e un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa. Ora Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Continuiamo quindi a considerare l'atteggiamento del popolo che interessava Geremia. Lo facciamo leggendo i successivi versetti dal 4 all'8 di Geremia, capitolo 7. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore. Ma se cambiate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che allora diedi ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, che non giovano a nulla. Immaginiamo per un momento come si sentissero a quel tempo quelle persone religiose. Esse guardavano il tempio soddisfatte e pensavano che fosse stato fatto un bel lavoro di restauro. C'era dell'entusiasmo, ma non si trattava di un vero ritorno a Dio. E questo era ciò che notava il profeta Geremia. Così egli diceva: non credete a queste parole bugiarde, vi comportate come se fosse la cosa più importante ritornare nel tempio. In Seconda Cronache, i capitoli 34 e 35 ci saranno d'aiuto per capire che cosa sta accadendo a questo punto della storia. Stava accadendo una cosa veramente straordinaria. Chilchia aveva dato il libro della legge a Safan, che lo aveva letto al re, e poi, insieme a tutti gli anziani di Giuda e Gerusalemme, la legge venne letta a tutto il popolo. Dopodiché fecero la promessa a Dio di camminare davanti a Lui e celebrarono la Pasqua a Gerusalemme. Nessuna Pasqua come quella era stata celebrata in Israele dei giorni del profeta Samuele. Né alcuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua pari a quella celebrata da Giosia, dai sacerdoti e dai leviti, da tutto Giuda e Israele che si trovavano là e dagli abitanti di Gerusalemme. Questa Pasqua fu celebrata il 18° anno del regno di Giosia. Abbiamo letto dal secondo libro delle cronache, dal capitolo 35, versetti 18 e 19. Quindi, tornando questo popolo a Israele, essi avevano ristabilito il servizio nel Tempio, con tutti i sacrifici, con tutte le feste, e questo era meraviglioso. Allora, stando così le cose, ci si potrebbe domandare qual era quindi il problema. Il problema era che essi non avevano cambiato il loro cuore, non avevano cambiato le loro abitudini, vivevano come prima, con superficialità, e non come quello che il Signore aveva detto. Ecco infatti cosa dicono i versetti seguenti, il 9 e il 10, sempre dal capitolo 7. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, e poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale è invocato il mio nome. Voi dite, siamo salvi, perciò commettete tutte queste abominazioni. Anche se le persone parlavano delle meraviglie del Tempio, esse stavano adorando ancora Baal, un idolo in uso in quel tempo. La loro filosofia li portava a essere sicuri della protezione di Dio dal momento che il Tempio era stato restaurato e anche per il fatto che si inchinavano davanti a lui, davanti a Dio, nel giorno di sabato. È vero che quando ci si rivolge con un cuore sincero a Dio, Egli protegge, risponde alle nostre preghiere, ma essi confidavano solamente sul fatto che, avendo fattogli delle offerte, ciò sarebbe bastato per ottenere risposte, benedizioni. Sapete, non conosco nessun libro che si addica al tempo attuale e che contenga un messaggio migliore del libro di Geremia. Infatti, molte persone oggi vivono credendo che basti andare in chiesa qualche volta o fare delle opere meritorie per ottenere ciò di cui si ha bisogno. Può accadere pure che un risveglio faccia raddoppiare la frequenza in chiesa e magari si moltiplicano le sedie e quindi si costruiscono nuovi edifici più ampi, ma non si tratta di persone nate di nuovo. Esse sono le stesse persone in edifici nuovi. Spesso si fraintende la crescita di numero con la crescita spirituale. Quello che conta è l'opera dello Spirito Santo che compie nel cuore delle persone e non avere quindi una facciata religiosa. Questo è quello che viene puntualizzato da Geremia.

0: Poi Geremia prosegue e dice qualcos'altro. Leggiamolo. È forse agli occhi vostri una spelonca di ladri questa casa sulla quale ha invocato il mio nome? Ecco, tutto questo io l'ho visto, dice il Signore. Andate al mio luogo che era a Silo, dove una volta avevo messo il mio nome, e guardate come l'ho trattato, a causa della malvagità del mio popolo d'Israele. Ora, poiché avete commesso tutte queste cose, dice il Signore, poiché vi ho parlato fin dal mattino, e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto. Io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi caccerò dalla mia presenza, come ho cacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Abbiamo letto i versetti dall'11 al 15 di Geremia capitolo 7. Vedete, questa, amici, è la stessa accusa usata dal Signore Gesù quando purificò il Tempio alcuni secoli più tardi. Ai tempi di Geremia, egli la definì una spelonca di ladri, perché le persone passavano durante la settimana a rubare i loro fratelli e poi si recavano in modo religioso al Tempio per offrire i loro sacrifici. Essi, agendo in questo modo, non avevano mutato le loro abitudini negli affari e le loro relazioni l'uno con l'altro. Anche ai nostri giorni moderni, le persone pensano che ci sia qualcosa di valido, di buono, nei grandi raduni religiosi che si attuano, ma il fatto è che, purtroppo, queste persone confondono l'entusiasmo del momento con l'intervento dello Spirito di Dio. Ad esempio, possiamo ricordare movimenti spirituali come quello avvenuto in Inghilterra, ai tempi di Wesley. Questi fu un uomo che consacrò la sua vita alla testimonianza dell'Evangelo. E durante questo risveglio spirituale si cambiarono le condizioni di lavoro nelle fabbriche e successivamente vennero emanate nuove leggi, ancora in uso, per il lavoro minorile. Tutto ciò successe perché questo movimento penetrò nella vita degli individui. Ebbene, vorrei tanto vedere oggi un movimento che penetrasse fra gli emarginati, fra gli extracomunitari, persone che popolano ormai le nostre città. Assistiamo invece che quando un governo fa qualcosa per i ceti sociali più poveri, spunta fuori la disonestà e l'appropriazione indebita di fondi dedicati ad essi e niente viene fatto onestamente. I fatti che a volte succedono nelle operazioni umanitarie, che ne sono un esempio che ci deve far pensare, non vi pare? Ciò di cui abbiamo veramente bisogno ai nostri giorni è un vero risveglio spirituale, un risveglio che possa cambiare il cuore dell'uomo in un modo radicale e non delle semplici manifestazioni momentanee di solidarietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questo era il messaggio di Geremia in quei tempi difficili. E possiamo supporre che non fosse né molto amato né tanto ascoltato. Immaginatevelo infatti solo, presso l'ingresso del Tempio, con il cuore rotto, pronunciare il suo messaggio divino senza ottenere poi risposta, ma egli non si scoraggiò. Confidando in Dio andò avanti fedelmente e come risultato ebbe solo un risveglio parziale e inutile. Questo comportamento del popolo portò Geremia a esprimere un giudizio molto severo contro l'idolatria, come leggiamo da questi versetti, dal 16 al 19, dal capitolo 7. Tu non intercedere per questo popolo, non innalzare per essi suppliche o preghiere, non insistere presso di me, perché non ti esaudirò. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libagioni ad altri dei, per offendermi. È proprio me che offendono, dice il Signore. Non offendono essi loro stessi, a loro vergogna? È terribile sentire dire dal Signore Dio che Geremia non doveva pregare per il popolo, perché essi, essendosi allontanati troppo dal Signore, da Dio, non avevano più nessuna speranza. Penso, amici, che nella vita ci siano momenti in cui non bisogna pregare per la benedizione di qualcuno. Una volta andai a trovare una persona all'ospedale e pregai per lui, al che il vicino di letto mi chiese di rivolgere a Dio una preghiera anche per lui. Alla mia domanda se era cristiano e se aveva messo la sua fede nel Signore Gesù Cristo, egli mi rispose negativamente, rinnovandomi però la richiesta di pregare per lui. Io gli risposi che avrei pregato, ma non come lui sperava per la sua guarigione, ma che avrei chiesto al Signore di salvarlo. Questa era l'unica preghiera di cui aveva veramente bisogno. Ritengo che si facciano spesso molte richieste di benedizione, mentre Dovremmo invece pregare di più per la salvezza dell'anima delle persone. Questo è ciò che il Signore sta dicendo a Geremia. Egli non doveva pregare perché non venissero deportati, ma doveva chiedere che ritornassero a lui. Questo era il nocciolo della questione. Amica, amico, a Dio non interessano i nostri riti della domenica, le nostre buone opere fatte per meritare qualcosa. Al Signore ciò che interessa è il nostro cuore, il nostro comportamento che abbiamo durante tutta la settimana. Sapete, qual è il posto per osservare se un credente è sincero o meno? Ebbene, non è certamente la domenica mattina, ma al lavoro, nella fabbrica, in ufficio, nella famiglia, il lunedì, negli altri giorni della settimana. Ecco cosa Dio desiderava dal suo popolo, così come leggiamo nel versetto 23 del nostro testo, al capitolo 7 di Geremia. «Ma questo comandai loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici». Il Signore afferma chiaramente che desidera l'obbedienza e che andare al Tempio non è sostitutivo ad ubbidire. È stato detto che alcuni vanno nei luoghi di culto per sbirciare i vestiti, altri invece magari per chiudere i loro occhi. Questo può essere vero, infatti per molti lo scopo non è quello di adorare Dio, ma per fare pettegolezzi o sparlare alle spalle degli altri, manifestando così che la loro vita non è cambiata per nulla. Così, come senza dubbio si comportavano le persone contemporanee di Geremia, essi adoravano ancora gli idoli di Baal, delle divinità pagane, senza essere pentite, senza avere un cuore sincero e puro per una sincera testimonianza al Signore.

0: Andare in chiesa può in qualche modo sembrare o essere una confessione di fede, ma quello che conta per Dio è la testimonianza personale che si rende durante la vita di tutti i giorni, al di fuori di essa. Pensate forse che quelle persone si pentirono, diedero ascolto alle parole di Geremia? No, non fu proprio così. Ed ecco allora cosa il Signore ordinò di dire. Leggiamolo dai versetti che vanno dal 24 al 27, sempre dal capitolo 7. Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio, e invece di andare avanti si sono voltati indietro. Dal giorno che vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino. Ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Geremia non conseguì come risultato che la gente si pentisse e si mettesse dalla parte di Dio. Il suo messaggio passò inascoltato, così come del resto succede ai nostri giorni. Dio gli disse di fare il suo dovere, anche se non otteneva del risultato. Anche per noi non è importante il numero delle persone che raggiungiamo con i nostri programmi o le risposte che ci pervengono da chi ci ascolta. Ciò che per noi ha importanza e che abbiamo a cuore è l'ubbidienza a Dio, è l'essergli fedeli nel trasmettere la sua parola, come l'ha fatta pervenire, e inoltre rafforzandola con il nostro comportamento di tutti i giorni. Questo è ciò che il Signore desidera da noi. Leggiamo ora come Dio ritiene le persone che non rispondono al suo invito. Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Abbiamo letto Geremia, capitolo 7, versetto 28. Il Signore definisce il suo popolo generazione della sua ira, perché il suo giudizio sta per arrivare su Gerusalemme a causa delle loro continue disubbidienze, delle malvagità che compivano, come è descritto nei versetti seguenti, dal 31 al 34, che vanno a concludere il settimo capitolo. Leggiamoli. Hanno costruito gli alti luoghi di Tofet nella valle del figlio di Innom per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più Tofet né la valle del figlio di Innom, ma la valle del massacro. E per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet. I cadaveri di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e non ci sarà nessuno che li scacci. Farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme il grido di gioia e il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, perché il paese sarà una desolazione. Tofet era un alto luogo nella valle di Innom, un luogo in cui venivano sacrificati bambini nelle braccia di bronzo arroventato del dio Moloch. Queste mostruosità Dio non le aveva mai richieste. E ciò nonostante il popolo che Dio si era scelto si era sviato seguendo le abominazioni dei paesi vicini. È sempre così. Quando non si vuole ascoltare le parole di Dio, che ci chiama al pentimento, si ascolteranno quelle del suo avversario, cioè Satana, e si cadrà quindi nella condanna che egli, il Signore, ha stabilito. Tu, amica, amico, forse stai dicendo che dopo tutto non sei peggiore degli altri. Non hai mai fatto del male a nessuno e che quindi il buon Dio non ti domanda l'impossibile. Ebbene, se anche tu fai parte delle innumerevoli persone che parlano così, ti credo volentieri, ma lo sai che gli altri costituiscono un ben misero punto di riferimento? Eccoti ora il perché. In primo luogo perché non risponderanno per te davanti a Dio e poi perché tu non risponderai per loro. La Bibbia dice in Romani 14, al versetto 12, «Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Inoltre, piuttosto di basarci sul nostro proprio giudizio, ascoltiamo quello di Dio, che è il giudice supremo e perfetto. La sua parola, la Bibbia, dichiara «Non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio». Romani 3, versetto 22. E Dio, a causa della sua santità, della sua giustizia, non può transigere sul peccato. Deve a se stesso di punirlo. Ma egli è anche un Dio che ci ama e nel suo amore ci ha dato un Salvatore, il suo Figlio unico, Gesù, in perfetto accordo con suo padre. Ha preso volontariamente il nostro posto, subendo per noi il giudizio di Dio. Amica, amico, guarda la croce del Calvario. È là che il tuo peccato è stato condannato e che noi troviamo perdono mediante la fede in Gesù, morto per noi. Oggi il Signore ti chiama, chiunque tu sia, qualunque sia la tua vita. Egli desidera il tuo bene, la tua salvezza. Desidera donarti in dono la vita eterna. Se tu, umiliandoti, ti rivolgerai a Lui, chiedendogli perdono e credendo in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore, cosa farai? Noi ti invitiamo a fare questo passo, a scegliere per Gesù. Bene, e con questo invito veramente fatto col cuore, io voglio ringraziarti per l'attenzione che ancora una volta ci hai prestato. Intanto, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 9 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Amici che siete in ascolto, siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dona di essere nuovamente insieme per metterci all'ascolto della Sua parola. Il brano alla nostra attenzione nel Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 e consiste nei primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: In quel tempo era opinione comune, ed in certi ambienti lo è anche adesso, che la sofferenza fosse una conseguenza diretta del peccato, non necessariamente immediato, ma sicuramente conseguente. Quale migliore occasione per i discepoli per interrogare il Signore Gesù su una questione così spinosa ed importante? Chi ha peccato? Possiamo comprendere il pensiero che quel povero uomo portasse le conseguenze di un peccato particolare dei genitori. In fondo questa idea aveva una parvenza di sostegno biblico. Ma come credere che lui stesso avesse peccato prima di nascere? Si potrebbe pensare che i discepoli si riferissero ad una vita precedente, ma benché conosciuta l'ipotesi della trasmigrazione delle anime o della reincarnazione, se volete, non era mai stata accolta in ambito giudaico perché contraria alla dottrina biblica. Su questo tema faremo bene a vegliare anche noi cristiani, perché non si può accettare una teoria che sia contraria alla parola di Dio, qualcosa che Dio condanna rigorosamente e severamente. Chi ha peccato? I discepoli non riuscivano ad immaginare delle cause diverse dalle due proposte da loro, ma Gesù li condusse a prendere in considerazione un'idea più alta, un'idea che si perde nelle misteriose vie della volontà di Dio. La malattia, la sofferenza di quel povero uomo avevano lo scopo di manifestare la gloria e la potenza di Dio. In quel caso attraverso la guarigione, in altri casi attraverso la capacità di sopportare queste afflizioni. Questo indiretto richiamo alla sovranità di Dio che guida la vita degli uomini per la sua gloria deve farci riflettere per noi stessi, rendendoci anche prudenti e sobri nel relazionarci con gli altri. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo spiegazioni adeguate e giuste per tutte le circostanze. La volontà di Dio, il piano di Dio per la vita di tutti noi è nascosto e misterioso, come in fondo lo è Dio stesso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere e ricercare la gloria di Dio e la sua manifestazione attraverso le sue opere in noi. Anche in questo, il Signore Gesù costituisce per noi un mirabile esempio. Egli ha sopportato il dolore, ha subito il peso della sofferenza spirituale, morale e fisica. Ha patito tutte le conseguenze del peccato, anche se non ebbe mai nulla a che fare con il peccato. Egli doveva manifestare attraverso la sua vita quelle opere di Dio che costituiscono la sua gloria. Sia così anche per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con il programma Punto e a capo. Il termine morale continua a risuonare all'orecchio di molte persone come il divieto di rallegrarsi o di gioire di qualcosa. Questo materialismo edonistico che praticamente pervade la nostra società è penetrato nelle coscienze più di quanto noi pensiamo e ha fatto dimenticare quanto sia importante ancora credere e dare credito a dei valori nella nostra società. Molti dicono che la nostra società sia priva di valori, in realtà essa ne è stata saturata. Per esempio, se guardiamo da vicino le giovani generazioni ci rendiamo conto che nel loro privato i giovani sono capaci di atteggiamenti di lealtà, di generosità, di perdono, hanno anche un certo amor proprio e reclamano rispetto e dignità come qualsiasi generazione che li ha preceduti. Ma allora che cosa c'è che non va? C'è che manca il senso del riconoscimento del proprio posto nel mondo, il riconoscimento del valore, di un'etica sana. L'etica ha due volti. All'interno c'è la ricerca personale di autenticità, di significato per la propria esistenza, ma al di fuori di sé c'è anche l'interesse collettivo per la giustizia, per dei rapporti equilibrati, di pace, di rispetto. Come coniugare queste cose se non postulando la loro unità intorno alla legge della vita, che è quella di Dio? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e docente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Professor Mangiaracina, il 26 giugno, giornata mondiale contro la droga. Qual è lo scopo di una giornata di questo tipo?
4: Lo scopo è quello di tenere alta l'attenzione al problema. Il problema riveste una gravità enorme, quello del consumo di sostanze, proprio perché in ballo ci sono i giovani, ci sono i giovanissimi, ci sono i ragazzi che dovremmo tutelare, e purtroppo noi ci avviamo ad una società che ritiene quasi indispensabile consumare sostanze per essere fra virgolette migliori o più efficienti. Quindi si è sviluppata un atteggiamento culturale molto favorevole, per cui è importante che a livello mondiale si tenga alta l'attenzione sul problema.
3: Bene, cosa si intende per droga? Visto che di droga stiamo parlando.
4: È un termine molto, molto ampio, che non riguarda soltanto le sostanze. Ovviamente quando si dice droga l'idea va a quelle sostanze che alterano lo stato di coscienza dell'individuo, però poi ci ritroviamo delle sostanze analoghe in casa, come l'alcol per esempio, che è una droga a tutti gli effetti, eppure una droga sulla quale facciamo finta di nulla.
2: Certo, ma una volta poi anche c'era il termine drogheria per indicare tutt'altro poi, no? Quindi
4: una volta droghe erano le spezie, erano
2: sì,
4: cose
2: sì,
4: che
2: sì.
4: Venivano usate nell'attività di tutti i giorni, insomma, nel condire cibi. Però ecco, noi stiamo parlando adesso di questa connotazione totalmente negativa della
2: certo.
4: sostanza. Però, ripeto, in una società che chiude un occhio e forse richiude tutte e due di fronte alle droghe cosiddette maggiori, perché pensiamo che sia la nicotina, che ha una capacità di indurre dipendenza maggiore rispetto all'eroina, eppure si fa finta di nulla, e l'alcol, considerando che ogni italiano in casa detiene un potenziale alcolico da spendere un elefante.
2: Certo.
4: E questo lo si ha in un ambito di relazioni sociali, insomma, c'è una persona che ti fa visita e gli devi offrire il bicchierino e che sia al top della qualità, perché sì. Se gli offri un bicchierino che non è di quella marca e di quella qualità, fai la figuraccia, no? Questo è stato poi il leitmotiv di tante pubblicità.
3: E sì, certo. E poi non c'è trasmissione televisiva, fiction o altro in cui insomma non si fa uso di alcolici, no?
4: Certamente.
3: Quindi la pubblicità.
4: C'è per giunta una forte incentivazione al consumo di bevande alcoliche. Allora, però quando si parla di lotta alla droga, in realtà si intendono le sostanze illegali, ecco, e nell'ambito di queste sostanze illegali tutte le problematiche che ruotano intorno alla droga, e in modo particolare la grande criminalità organizzata. Ecco, questo è uno dei punti fermi con cui si devono scontrare poi vari aspetti etici, le varie posizioni diverse nei confronti su come intervenire riguardo al problema.
2: Ma attualmente lo Stato come ha connotato appunto questo problema per quanto riguarda legislazione, per quanto riguarda poi tutti gli altri aspetti conseguenti?
3: Eh sì, perché lo Stato mi sembra che si occupi già da tantissimi anni di queste problematiche, ma realmente cosa fa poi?
4: Non solo, allora diciamo una cosa, intanto gli Stati in genere si attivano e si allarmano di fronte al cosiddetto fatto acuto. Significa che se ci sono 13 milioni che fumano, 13 milioni di persone in Italia che fumano e che fanno 80 e più mila morti l'anno, questo non viene praticamente visto come un problema acuto, perché si è prodotto gradualmente nel tempo. Per esempio, il tumore del polmone nella donna 30 anni fa non esisteva, poi la donna ha cominciato a fumare, adesso abbiamo il tumore polmonare nella donna che sta superando il tumore alla mammella, che è il primo tumore femminile. Ebbene, negli Stati Uniti già il tumore al polmone femminile nella donna ha superato quello della mammella, in Italia ancora no, ma ci stiamo arrivando. Ecco, gradualmente un problema si fa strada nella società, ma non è acuto. Cioè, la vita non si verifica in un periodo di tempo ristretto, in 5 anni, si verifica in 30 anni. Allora gli stati, le nazioni normalmente si attivano e si allarmano davanti al fatto acuto. Allora il consumo di droghe pesanti, cosiddette o illegali, è diventato per lo Stato un problema acuto. Cioè vedere morire dei ragazzini, vedere una ragazzina a 14 anni prostituirsi per la dose di eroina, è un fatto talmente drammatico da attivare l'attenzione di tutti e concentrarla su questo peculiare aspetto del problema. Poi ecco, si pensa allo spaccio, si pensa alla grande criminalità organizzata, per cui si attivano anche le misure legislative. Misure legislative che oggi in Italia, con la legge Bossi-Fini, sono andate verso la repressione, una repressione che ha una sua ragion d'essere. Ovviamente bisogna che lo Stato manifesti una sua forza, una sua attenzione diciamo verso coloro che trasgrediscono le leggi, però ecco, forse la cosa che andava fatta e che non è stata minimamente presa in considerazione è la prevenzione, e su questo noi come Agenzia Nazionale per la Prevenzione prendiamo una posizione molto chiara affinché venga fatta realmente la prevenzione.
3: Quindi non si può, siamo in due a parlare, non si può affrontare il problema solo da quel punto di vista.
4: Il problema ha una sua complessità, certo, e pertanto va affrontato in modo complesso. Cioè, non esiste una soluzione, ovvero non esiste una terapia. Occorre un programma terapeutico, ecco, per il problema. Cioè, bisogna prendersi cura di questo problema a 360 gradi. Quindi da un lato ci vogliono le norme che garantiscano la sicurezza pubblica, che puniscano lo spaccio, indubbiamente, che intervengano obbligando anche i consumatori di droghe a fare dei programmi di recupero, dei programmi presso comunità terapeutiche. D'altro canto la legge sui CERT aveva negli anni 80 anche istituito proprio le comunità terapeutiche.
3: Cioè i CERT, i servizi per le tossicodipendenze.
4: I servizi per le tossicodipendenze, che ovviamente sono servizi territoriali, quindi annessi alle ASL, però nello stesso tempo si sviluppavano anche le comunità di recupero per tossicodipendenti, quindi partendo da Muccioli in poi c'è stato tutta una progressione. E anche lo stanziamento di ingenti capitoli di bilancio per attuare questo programma nazionale di prevenzione per le dipendenze, ovvero è stato chiamato di prevenzione ma in realtà era di approccio terapeutico alle dipendenze. E poi è successo che i CERT purtroppo sono stati impostati male, quindi sono evoluti in una direzione che oggi si tenta di correggere. Mi spiego meglio. Io quando parlo dei CERT parlo di una maledetta T, perché quei CERT vuol dire servizi per le tossicodipendenze, e con ciò abbiamo connotato la dipendenza come dipendenza da sostanza e basta.
2: Ne escludiamo tutte le altre dipendenze.
4: Non solo, ma abbiamo connotato anche il tossico, cioè la persona umana che è tossico o tossica. Quindi un soggetto che fa uso, che è afflitto da questa patologia da dipendenza da droghe. Quindi si è sviluppata anche una cultura altrettanto drammatica della tossicodipendenza, al punto che ci sono quartieri di città che si ribellano perché c'è nella loro zona un servizio per le tossicodipendenze dove i ragazzi tossicodipendenti vanno lì a prendere il metadone, e allora la concentrazione di tossicodipendenti in quella zona crea disagio alla comunità, quindi c'è un rifiuto del tossico, quindi si altera anche a livello di immagine e di immaginario comune quello che è la problematica. In realtà adesso i CERT dovrebbero essere convertiti in SERD, finalmente con una benevola D al posto della T.
2: Quindi cambia la consonante, dovrebbe cambiare poi anche la concezione del servizio, insomma.
4: Significa servizi per le dipendenze,
2: ecco.
4: Assumendo che non esiste solo una dipendenza da sostanze, ma esistono forme di dipendenza che fra l'altro fortemente patogene, come la dipendenza da gioco, da videogame, la dipendenza da lavoro, la dipendenza da sesso, la dipendenza da shopping compulsivo, insomma possiamo fare una lista che non finisce mai, persino l'interdipendenza patogena di coppia, esistono coppie anomale dove magari si rovinano la vita a vicenda ma continuano a stare insieme perché soffrono di una forma di dipendenza che io definisco dell'uomo dall'uomo.
2: Sì, sì, sì.
4: E quindi vanno curate in un certo senso, no? Quindi e questo è il problema, la grande sfida che deve vedere gli stati impegnati anche a rivoluzionare il sistema. Però ovviamente adesso la cosa importante è la droga come sostanza, perché questo ha innescato un circuito malefico, perverso.
2: Certo.
4: Ecco, se si pensa alle discoteche per esempio, che sorgono qua e là, eppure si sa bene che ogni discoteca che viene creata, che sorge, è un avamposto per lo spaccio di sostanze.
2: Certo.
4: E sostanze illegali, non soltanto di quelle legali, vale a dire l'alcol, ma di sostanze illegali. E quindi lo si sa e lo si accetta. Ecco, questa è una società meschina che vigliaccamente accetta questi compromessi. Cioè si sa che le discoteche molto spesso sono luoghi di spaccio, o quantomeno la zona intorno alla discoteca, giusto per non generalizzare, eppure si dice beh, i nostri ragazzi però si devono pure divertire, per cui si accetta in un certo senso.
2: E poi questo, come le diceva, farebbe anche parte della prevenzione in un certo senso, se vogliamo.
4: La prevenzione deve essere attuata.
2: Certo.
4: Ed è quella che diciamo nella legge attuale non si evince. Ecco, si parla di repressione, si parla di curare coercitivamente il drogato, si tratta di offrire i servizi territoriali di assistenza ai tossicodipendenti, però poi in realtà cosa si fa per prevenire? Allora, quello è il punto. Quindi le azioni, gli interventi in ambito di prevenzione devono essere anche questi interventi complessi che possano agire a vari livelli, e quindi lavorare nelle scuole, lavorare anche nelle discoteche. Esistono in realtà alcune discoteche che hanno aderito a progetti di prevenzione, dove ai ragazzi che frequentano la discoteca vengono date informazioni, dove ci sono degli specialisti a disposizione dei ragazzi per parlare. Esiste un progetto che si chiama Divano Scomodo, che viene portato in giro, quantomeno è stato proposto qualche anno fa, e poi non so se ancora sopravvive, ma comunque era il progetto in cui un operatore con un divano che veniva portato in una discoteca intavolava delle discussioni con i ragazzi, allora veniva chiamato divano scomodo e così via.
2: Sì, insomma, sì,
4: però
2: sì,
4: integrandole tutte in una rete che sia controllata. Ecco, non si può improvvisare la prevenzione. La prevenzione, quella vera, è fatta di risultati verificabili. Cioè dire, io devo poter dire il mio programma di prevenzione ha portato a questo tipo di risultato.
2: Certo.
4: Devo poterlo misurare, valutare e misurare.
2: Ma poi d'altra parte in qualche modo si dovrebbe trovare il sistema per cambiare una certa immagine che l'opinione pubblica si è fatta in merito a, ad esempio, eroina, buco uguale abbrutiti, oppure non so, cocaina sniffata uguale carini, ricchi uguale vincenti, no? Quindi ci sono anche delle immagini sbagliate che sono state passate all'opinione pubblica, che l'opinione pubblica stessa si è formata in qualche modo.
4: Allora, noi siamo figli di un percorso culturale fortemente condizionante. Allora, questo perché io in questo momento voglio proprio puntare il dito, voglio puntare il dito e metterlo sulla piaga. Qual è? Che questa, gli atteggiamenti culturali di oggi sono figli di quelli di ieri. E allora cosa è successo ieri? C'è stato un percorso alimentato innocentemente persino dai cartoni animati. Noi abbiamo assistito sempre ad un personaggio così caro a tutti che è Braccio di Ferro, che per diventare forte e potente doveva prendere gli spinaci.
2: Sì, sì, sì.
4: E poi abbiamo un altro carissimo personaggio che si chiama Asterix, che per diventare forte e potente e sbaragliare i nemici doveva bere la pozione del druido.
2: Di una base, no, forse per...
4: No, Super Pippo doveva prendere noccioline per diventare forte.
2: Sì.
4: Insomma, qualcuno deve prendere qualcosa. I puffi, gli innocentissimi puffi, che hanno un'erbetta, dei fiorellini particolari che quando li annusano diventano tutti allegri,
2: esatto,
4: e contenti.
2: Sì, sì, sì.
4: Allora, io questi li chiamo i fattoni animati, perché si fanno tutti di qualcosa. Allora,
2: è
4: noi
2: vero,
4: siamo da questo tipo di cultura... E dobbiamo, ecco, puntare il dito su come siamo stati formati, cioè nella nostra mente si è creato un immaginario che ha dato voce, ha dato forza a questa tendenza, no? Di poter consumare qualcosa per diventare belli, forti e attraenti. Ecco, e allora siamo figli di questa cultura. Allora, cosa pretendiamo adesso? Dobbiamo rivedere tutto in modo molto critico,
2: certo.
4: Dobbiamo fare anche un percorso indietro, dobbiamo recuperare i valori, ma queste cose non è che le possiamo insegnare in modo schematico, cioè io vado in un'aula con gli studenti e vado a presentare qualcosa, no, è un percorso critico, un percorso analitico, bisogna lavorare con i ragazzi, non fare programmi per i ragazzi, bisogna lavorare con i ragazzi. Noi proponiamo per esempio l'educazione socio-affettiva, dove i ragazzi imparano a gestire le emozioni, abbiamo una scuola guida non automobilistica, non automobilistica ma di pensiero,
3: sì.
4: Una scuola guida di pensiero in Italia, che è quella di Reggio Emilia. A Reggio Emilia è stato proposto un modello, veramente Reggio Emilia è un modello come attività di prevenzione nelle scuole. Hanno fatto delle cose incredibili, io sono stato presente, ho seguito i lavori e l'evoluzione dei progetti di Reggio Emilia, e dove vedo ragazzi fortemente impegnati e operatori che lavorano con i ragazzi secondo una progettualità ben precisa che nel tempo sta producendo
3: dei risultati. Sì.
4: E io vorrei che il modello di Reggio Emilia venisse applicato in altre parti d'Italia, usassimo a Roma, a Milano, nelle grandi città.
3: Professor Mangiarecina, parliamo giustamente di prevenzione, ma le norme attuali, quelle su cui si può contare oggi, tutelano chi, dove?
4: Ma le norme attuali non tutelano i giovani. Le norme attuali dicono che chi fa uso di droghe illegali, insomma, deve essere subito segnalato, e poi c'è la questione della modica quantità, insomma, e poi se si ripete il caso o se la quantità, insomma, c'è la repressione.
3: Cioè, noi siamo a questa situazione adesso?
4: Sì, ma è una situazione arcaica, voglio dire, c'è tutto da fare.
3: E certo.
4: A nostro avviso c'è tutto da fare, bisogna rimboccarsi le maniche. Io mi auguro che questo governo lo faccia, e che se non lo fa il governo che si mobilitino le società scientifiche, che si creino dei convegni di aggiornamento, che si indichino delle linee guida precise di intervento nel territorio. Cioè, bisogna sapere, gli insegnanti, le scuole devono sapere cosa devono fare. Poi bisogna avere operatori che vanno nelle scuole non improvvisati, ma che sanno anche loro cosa vanno a fare nella scuola. Allora, il problema oggi, e questo la legge non lo può garantire, la legge semmai ci vorrebbero delle norme che riguardano l'istituzione di operatori specializzati, per esempio, no? Non credo che si farà mai una legge simile. Gli ambiti dove si costruisce la scienza, cioè gli ambiti universitari o le società scientifiche, devono produrre qualcosa.
2: Sì.
4: Allora, quello che noi proponiamo, per esempio, è la creazione di una nuova figura professionale, di un coadiutore della salute che sia in grado di affiancare una organizzazione, una scuola, ma anche un'azienda, e sviluppare delle progettualità per la salute e di prevenzione nell'ambito delle dipendenze. Quindi non ci si può improvvisare operatore scolastico, andare in una scuola e parlare di droghe. Ecco, questo se dovesse avvenire, io direi alle scuole, per favore, smettetela, no? Di fare delle cose inutili, certo, e improduttive,
3: forse anche dannose a volte,
4: energetico, è anche, certo, un dispendio di energia, certo, a meno che, certo, la scuola non voglia fare un intervento di facciata e mettersi in pace con la coscienza e dire sì, noi abbiamo fatto qualcosa, però per noi è non aver fatto nulla, avere sprecato del tempo e delle energie. Per cui la scuola deve avere dei referenti a cui rivolgersi. Il problema dell'educazione nelle scuole è proprio questo, che la scuola non sa a chi rivolgersi, non hanno criteri di selezione degli operatori. A me è capitato chiedere per esempio ad una scuola, ecco, questo operatore che viene da voi, perché lo avete scelto, no? Che viene a fare il lavoro, parla con i ragazzi. E no, ci hanno detto perché è una brava persona.
3: Capite? Poi quali erano le competenze, forse non
4: lo sapevano neanche. È un medico, è bravo, insomma, lo conosciamo da tempo, per cui no, ci vogliono delle competenze precise per fare questo lavoro, delle abilità, gli inglesi dicono skills, abilità, quindi non bastano neanche le competenze, poi le abilità, e queste si acquisiscono in programmi formativi ad hoc. Ecco perché dicevo, il modello di Reggio Emilia è quello che noi proponiamo, è quello delle emozioni della salute, cioè costruire la salute, e nel momento in cui costruisci la salute molto probabilmente farai a meno anche della droga come stampella sociale per poter vivere. Ecco, tu hai un valore comunque, hai un valore, e non hai bisogno di energizzanti, di potenziare, ecco, di legare il tuo valore ad una sostanza.
2: Professor Mangiaracina, quindi cosa potremmo suggerire ai giovani piuttosto che le noccioline di Super Pippo, le erbette dei Puffi o gli spinaci di Braccio di Ferro o le pozioni di Asterix, che possa sostituire in realtà le sostanze e che sia qualcosa di normale, diciamo così?
4: Voi mi state inducendo a rispondere con una formula che potrebbe essere altrettanto magica. Allora, se c'è un messaggio che noi possiamo dare, che io mi sento di dare ai giovani, è di sviluppare il senso critico. Ovviamente anche questa è una formula magica.
2: Certo.
4: Cosa vuol dire? Sviluppare il senso critico, mettere in discussione tutto. Ora, siccome i giovani mettono sempre in discussione la cultura e la società che li hanno preceduti. Ecco, anche noi siamo stati contestatori nel 68, no? E quindi contestavamo un sistema di cose. Contestare, ovvero mettere in discussione, è il primo passo da fare, no? Sviluppare questo senso critico.
2: Sì, sì, sì.
4: Poi ovviamente questo senso critico deve essere alimentato, deve essere canalizzato, quindi non può partire così allo sbaraglio, critico per criticare. Critico,
3: certo, non fine a se stesso, insomma,
4: delle ragioni, ecco, mi faccio delle ragioni precise, e quindi criticare la cultura dell'ebbrezza e dello sballo, ecco, come una cultura balorda, la cultura delle greggi, delle pecore, che non distingue le persone ma li omologa. Purtroppo in tutta questa operazione c'è un grosso braccio di ferro, ecco, per
3: è ritornato, sì.
4: Esatto, un braccio di ferro da fare, ma questa volta è proprio un atto di forza, che è quello di sviluppare questo senso critico nei confronti dei persuasori occulti, e questo è un grande lavoro.
3: Questo e parlo della, è più difficile.
4: Parlo della pubblicità. Allora, a questo punto io dico ai genitori: meno televisione per i nostri figli, per favore, e più senso critico nell'impatto con tutte le proposte che i nostri ragazzi ricevono, dai telefonini a tutto il resto, le immagini, a internet di cui possiamo dire tutto il bene possibile ma anche tutto il male possibile.
2: Certo.
3: Certo, quindi un senso critico che andrebbe sviluppato, penso, sin da bambini, non si può iniziare a 20 anni.
4: Forse dovremmo partire con i genitori affinché
3: infatti,
4: lavorino con i propri.
3: Infatti.
4: Ecco, anni fa, nel 92-93, fondammo una scuola per genitori, proprio perché sentivamo il bisogno, ecco, questo è un aspetto molto importante, e poi no, gli aspetti che riguardano la spiritualità, ecco, questo è un campo molto importante, che ha risvolti sul piano tecnico-scientifico, anche se apparentemente non sembra. Quando ho lavorato con il professor Udolin riguardo ai problemi alcol correlati, si creò a Trento, e c'è ancora, nelle varie aree di interesse scientifico del tabagismo, anche quella della spiritualità. Quindi si è creata un'area di studio riguardo la spiritualità nel controllo dei problemi alcologici.
2: Ecco.
4: Questo perché? Perché è stato sempre visto che una sana spiritualità, anche in senso antropologico, attenzione, cioè anche lo spirito non necessariamente in termini di religiosità,
2: sì.
4: Ma anche una spiritualità in senso antropologico, cioè valutare, cioè noi quando ci troviamo davanti a un'opera d'arte, lì tiriamo fuori quello che proprio è qualcosa di indescrivibile, no? Sono le nostre sensazioni davanti a un'opera d'arte.
3: Certo, le emozioni.
4: Allora, questo senso di spiritualità va recuperata e valorizzata, quindi più arte e meno illusioni. Ecco, forse, magari, ecco, questo è l'altro messaggio che possiamo dire, che le sostanze o la droga crea solo illusioni. Quindi noi rischiamo di trovarci in una società di illusi.
2: Certo,
3: il vuoto c'è, diventa ancora più vuoto quando si cerca di colmare in maniera sbagliata. Bene, professore, quindi lei ci ha parlato di programma terapeutico e non di terapia, e questo credo che sia molto importante.
4: Sì, certamente.
3: La salutiamo, la ringraziamo, professor Giacomo Mangiaracina. Prego, voleva dire qualcosa ancora?
4: No, semplicemente questo fatto, forse un appello va agli insegnanti, perché pretendano dal Ministero per l'Istruzione che si possa istituire nella scuola, ma questo lo facciamo anche noi, quindi cerchiamo di fare il nostro pressing, una materia curricolare che si chiama educazione alla salute. Allora noi ci auguriamo, magari questo è un messaggio che è anche un appello, che l'educazione alla salute possa essere una delle materie di studio nelle scuole.
3: Bene, grazie. Con questa speranza salutiamo il professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e docente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma. Risentirla, professore.
2: Alla prossima.
4: Arrivederci.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

lassù, ma come Downey Junior sono ancora qua, tra le macerie della mia città, cerco un'interferenza, un segnale pulito che disturbi il resto, che squarci l'abitudine a questo merda, la voce di chi si è avviato già.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
2: Io sono arrivato alla fine, perché dopo me ne vado, torno a casa mia. Questi 2 giorni e mezzo per me sono andati molto veloci. Ho goduto il mio tempo insieme a voi, ho avuto un bel tempo, ho goduto parlare con parecchi di voi, non tutti, perché poi il tempo è quello che è. E per me è stato un bel tempo spesso insieme, spero che anche per voi qualcosa di utile ne è uscito fuori. Io sono convinto, da quello che abbiamo considerato questi giorni, è di enorme importanza. Spero e prego che la parola di Dio, lo Spirito Santo, possa veramente applicarla alla vita di ognuno di noi, perché fa la differenza fra una vita piena di gioia, di contentezza, la pace del Signore, è una vita poi che si arriva alla fine delusi, dispiaciuti. Il futuro sta davanti a voi. Come dice il Signore, cosa disse Giosuè, no? Io seguirò il Signore. Io e casa mia seguiremo il Signore. Poi tocca a voi quello che decidete di fare nei vostri cuori. Voi sapete che fine ha fatto poi Israele quando decisero che l'altra via era migliore. Io spero che non sarà così per voi. Siete giovani, avete la vita avanti, che il Signore possa veramente incidere nei vostri cuori questa convinzione, dire: io, per quanto riguarda me, io seguirò il Signore. Allora, siamo arrivati all'ultimo di questi studi, almeno per il momento. Potreste andare avanti per piacere, senza che lo faccio io, così magari... Allora, il foglietto è davanti a voi. Ci ricordiamo, abbiamo visto stamattina, cominciate a vedere alcuni passi pratici. Come possiamo conoscere la volontà del Signore? Abbiamo considerato il mondo in cui viviamo è un mondo che non guarda ai principi certamente della parola del Signore. Abbiamo considerato che la parola di Dio è la rivelazione speciale di Dio ed è sufficiente per noi per tutte le cose. E abbiamo cominciato stamattina a vedere alcuni passi che ci possono aiutare poi praticamente ad applicare quello che troviamo qui nella nostra vita. Quali erano i primi 4 passi? Ditemi veloce veloce, anche se sono stati scritti qua. Non fa niente, potete copiare. Anzi, vi ho lasciato gli spazi per copiare. A Napoli si copia molto negli esami, è vero? Qui non penso, siete tutti bravi, non si copia. Il problema è quando stavo facendo invigilazione a uno degli esami di eBay e alcuni studenti là facendo il succursale dicevano: possiamo copiare? Ma è mai possibile? Cioè, un esame di scuola, vabbè, stavano scherzando comunque. Allora, quali sono i passi prima che abbiamo visto? Veloce. Raccogliere tutti i fatti, inutile partire così in quarto, vroom, boom, senza vedere come stanno i fatti. Prima di fare un viaggio di solito si organizza dove si va, a parte Patrizio, Alec qui, che poi faccio l'introduzione, che conoscerete, purtroppo, voglio dire, con mio piacere, che no, Alec è un inglese purtroppo, però nonostante tutto sono sicuro che godrete il tempo insieme a lui. Fate attenzione però, perché fa gli scherzetti questo qua, però c'hai 2 figli, e Patrizio dove sta? È la moglie là fuori. Comunque, Alec ho offerto molto generosamente, ti ricordi all'inizio ho detto che mia moglie non stava bene, venirmi incontro, e ringrazio Dio per questo, così porterò tante notizie a casa mia moglie del bel tempo che ho spesso insieme a voi, e pregherò, anche se è stato molto bello conoscere ovviamente Abramo, la moglie, anche gli altri, voi tutti, bello stare insieme, di sapere siamo fratelli e sorelle, non ci siamo conosciuti prima, almeno io mi sentivo come veramente un frate, come nel vero senso, come si vuol dire, come se ci conoscevamo da sempre, eppure 3 giorni fa, domenica, è la prima volta che ci siamo incontrati. Grazie a Dio per questo. Dunque, il primo passo qual era? Informatevi sui fatti, inutile partire. Abbiamo visto vari brani biblici che rafforzano il fatto che non dobbiamo essere superficiali. Andiamo avanti, il secondo veloce qual era? Ditemi. Io non sento voci, sono un po' sordo. Qualcuno sa leggere, visto? Bravo, bravo. Allora bisogna andare alla scrittura e cercare i principi che troviamo lì. Inutile dire, Signore, guidami, guidami, Signore, guidami. Il Signore ti direbbe, penso, apri gli occhi, apri la Bibbia e comincia a leggere. Comincia a fare uno studio biblico insieme a altri credenti, ascolti gli anziani. Scopri quello che io vi ho già detto, perché ti ricordi, la rivelazione di Dio già ce l'abbiamo in passato, già ce l'abbiamo. Dunque scaviamo, troviamo i principi, e una volta che abbiamo analizzato il problema, abbiamo visto dei principi nella Bibbia che possono applicare, qual è il terzo passo? Applicare, metterli insieme. Andiamo avanti, il quarto principio qual era? Perché bisogna andare a fare consigli se già abbiamo fatto tutto questo? Anche perché noi non è che abbiamo raccolto tutte le informazioni. Un po' voi avete fatto ieri sera questa indagine in gruppo. Il gruppo aiuta, ricordi il consiglio di vari, forse sono cose di cui tu non hai fatto caso. Allora il consiglio di uomini più avanti e donne più avanti nella fede è molto prezioso. Nel scoprire qual è la volontà di Dio e di evitare questo e di essere, fare una grande sciocchezza, perché noi partiamo, io penso, io faccio, tu pensi e facci e fai che cosa? Informati, la Chiesa esiste per questo, fratelli e sorelle insieme che ci aiutiamo, consideriamo la volontà di Dio insieme. Allora la quinta cosa che vogliamo vedere stasera è, e qui prendo io la comando qua. Allora, se hai più di un'opzione rimasto dopo aver fatto questi quattro passi, allora puoi scegliere basandoti sulla pace interiore e la preferenza personale. Cosa voglio dire? A volte uno dice, no, il Signore, io sono sicuro il Signore vuole che io faccia questo. Perché? Perché ho un grande senso di pace nel mio cuore. Aspettiamo. Quale potrebbe essere il problema con questo se lo metto all'inizio? E quante volte lo facciamo? Oh, io ho pace nel mio cuore. Quante persone? No, io mi voglio fidanzare con un non credente, ho pace nel mio cuore che il Signore guiderà tutte le cose nel modo giusto. Mi dispiace. Questa questione del pace nel cuore è la scelta poi che Dio ci dà. Dio ci dà la possibilità soltanto dopo che abbiamo fatto tutto il resto, che siamo sicuri che, come posso dire, Dio ci dà la libertà all'interno del quale possiamo agire. Dio, ti ricordi, ho già detto l'altra volta, ci ha creati nel suo immagine, siamo persone che possiamo fare delle scelte, possiamo adoperare dei ministeri che Dio ci ha dato, ci dà una certa libertà, non siamo robot. Se noi cerchiamo la sua volontà all'interno di quello, noi abbiamo tante opzioni che noi possiamo, siamo guidati, come la prima cosa possiamo vedere, la pace che abbiamo interno è qualcosa che lo Spirito ci dà. Lo Spirito attesta dentro di noi. Dopo aver fatto una cosa, poi facciamo una scelta. Quando io sono venuto in Italia, certo non voglio basare le cose sulle mie esperienze, però tutti quanti abbiamo esperienze. Quando il Signore mi ha guidato tramite molti modi, la parola del Signore, i consigli dei fratelli, anche la pace interiore di venire in Italia, Dio mi ha messo dentro di me la voglia, il desiderio di servirlo in Italia. Se io non avevo questo pace interiore di venire in Italia, cioè che era questa convinzione interiore, cioè la Bibbia non c'è scritto, Rod, tu devi andare a Napoli, non c'è scritto, giusto? Dunque, una volta abbiamo chiarito le cose fondamentali, seguite i consigli, abbiamo basato un buon fondamento, allora, solo allora, possiamo lasciarci guidare, come posso dire, dai sentimenti interiori, da quelle che noi desideriamo fare. Io ho fatto l'esempio, ti ricordi, di sposarsi? Scusami che faccio sempre questo, però forse dopo la salvezza è la decisione più importante che facciamo. La persona magari fa tutto questo, ci sono due o tre persone magari che conosce, che è attratto, dice, Signore, ma qual è quello che tu vuoi per me? Io non l'ho capito, sono tutte ragazze bravissime, amano il Signore, tutti mi vogliono bene, beato a te. Qual è quello giusto? Allora magari tu dici, allora facciamo così, quello, Signore, guidimi tu. No, e poi vai, ti ricordi, vai alla ragazza, perché mi vuoi? No, ti voglio perché il Signore mi ha fatto capire da un versetto che io ti devo sposare. Non è così. Dio ci dà una possibilità di creare, di fare le cose. Dio ci ha scelti perché? Perché ci ha amati, giusto? Ci ha amati, ci ha voluti bene, ci voleva, ci ha chiamati. Dio ha chiamato Israele perché? Per il suo amore e basta. Non erano bravi, niente, suo amore. E quando per esempio noi alla fine decidiamo per una donna o una donna per un uomo, alla fine Dio ci dà questa responsabilità di prendere una posizione. Io ti voglio perché ti amo. Io voglio amare te a parte tutte, escludiamo tutti gli altri. Io voglio amare te. Io sono coinvolto nella scelta. Non rimando tutta la responsabilità a qualcun altro, nemmeno a Dio. Dio mette la responsabilità su di noi. Dopo che abbiamo messo la sua volontà rivelata, chiara, allora noi abbiamo la possibilità di fare delle scelte. E questo fa parte della volontà di Dio per noi, perché ci ha dato dei talenti e ci ha dato la responsabilità di mettere frutto. E lui che, ti ricordi, comunque la sua volontà va avanti, la sua volontà segreta, ricordi che abbiamo detto, lui guiderà, se noi siamo sottomessi a lui guiderà, se non è nella sua volontà, lui farà capire, lui metterà gli ostacoli. Il problema è che quando agiamo sapendo che non è la volontà del Signore, ovviamente è un grosso problema. Dunque, voglio andare avanti su questo punto, perché già ne abbiamo parlato abbastanza. Leggiamo questi quattro versetti che sono scritto qua, tre versetti anzi. Allora, se qualcuno può leggere per piacere.
3: Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
2: Ok, un secondo su questo. Se io sto seguendo il Signore, il frutto dello Spirito, ricordi, mi parla di Cristo, allora io sono orientato verso il Signore. Lo Spirito opera in me e porta frutto della pace nel mio cuore. Se di conseguenza io sto agendo all'interno della volontà del Signore e voglio fare una cosa, mi voglio sposare questa persona, e di conseguenza ho la pace nel mio cuore, posso andare tranquillo perché sono orientato intorno a Cristo, lo Spirito sta operando in me. Non è che Dio usa anche questo sicuramente, però non in contrasto con la sua volontà rivelata. Andiamo avanti, gli altri brani, per piacere. Sì, sì, sempre, grazie.
3: Romani 8, 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Romani 15, 13. Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia, di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito.
2: Grazie. Allora, questo già abbiamo discusso, andiamo avanti, il tempo vola. E il secondo già abbiamo discusso insieme. Dopo aver fatto questi altri qua, allora possiamo basare sulla preferenza personale. Parliamo della macchina. Arrivi là, fai tutte le analisi, come è meglio servire il Signore con questa macchina, mi posso permettere economicamente, mi metto in debito, perché lo sto facendo, per fare bella figura o perché questo è il miglior modo di glorificare il Signore. Tutte queste domande hai fatto, sei arrivato a una conclusione. Ci sono due macchine identiche, uno è blu, uno è rosso. Allora uno va in crisi, Signore, quale macchina devo prendere? Quello blu o rosso? Allora, vediamo un principio nella Bibbia, se devo prendere uno blu o uno rosso, non lo troverai. La tua scelta, perché tutte e due sono pienamente interno della volontà rivelata di Dio. Scegli quello che vuoi tu, non c'è problema, il Signore sa. E dico questo per non far sì che noi cerchiamo di seguire le cose che Dio non ci dice. Basta quelle che Lui ci ha rivelata. Se siamo obbedienti a quello, le altre cose così, Dio ci ha dato una certa libertà. Non so se mi spiego, spero che mi spiego chiaramente. Però andiamo avanti, perché il prossimo principio è anche molto importante. Passo 6. Se non sei convinto e pensi che possa essere in qualche modo sbagliato o un peccato una certa azione, allora il principio qual è? Ditemi voi. Se state pensando a qualcosa e pensate che forse è sbagliato, che potrebbe essere un peccato, cosa bisogna fare? Attendere. Allora, Romani 14, 23. Qualcuno legge per piacere.
4: Chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. Tutto quello che viene dalla fede è peccato.
2: Allora, cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Questo è un principio molto importante, che spesse volte ci imbrogliamo su questo. Sono le persone che pensavano che di mangiare cibo che erano offerto agli idoli era peccato. Altre persone, come Paolo, più illuminati, sapevano che la carne non è quella che entra che contamina, è quella che esce che contamina, sapeva che non era peccato. Allora c'era questo bisticcio: si può, non si può, si può, non si può. E Paolo subentra nel discorso e dice qualcosa. Se tu pensi che potrebbe essere un peccato, non lo fare. Perché non lo fare? Ma se non è un peccato, bisogna far capire al fratello che non è un peccato. Paolo non dice questo. Dice, se tu pensi che potrebbe essere un peccato, non lo fare. Se qualcuno viene e dice, oh, vai, fa niente, non è un peccato, dai, fai, fai. E tu lo fai con il dubbio che potrebbe essere sbagliato, anche se la cosa in sé non è un peccato, tipo come mangiare carne offerta agli idoli, cioè se uno non c'ha niente a che vedere con gli idoli, l'ha trovata nel mercato, l'ho comprato, l'ha mangiato, cioè non c'è peccato. Però lui si è ingrippato sul fatto. Paolo dice che quell'atto è peccato. Lo seguitemi. Perché è peccato fare qualcosa che tu pensi è peccato, anche se non lo è in sé? Non so se mi spiego la domanda, sembra un po'... Chi non mi ha capito? Grazie. Allora, mi ripeto. Allora, do la risposta, così forse... Paolo dice questo. Se tu fai qualcosa che tu pensi potrebbe essere un peccato, è totalmente sbagliato. Perché? Perché nell'atto di fare quella cosa, nel tuo cuore, non c'è fede. Non stai ubbidendo il Signore, giusto? Nel tuo cuore stai facendo un passo, vabbè, forse è sbagliato. Dunque nel tuo cuore è un atto di infedeltà verso il Signore. Mi spiego? Questo è quello che dice Paolo. Dunque, questo principio è importante, nel conoscere la volontà del Signore, a volte ti trovi davanti alle cose che tu non sai, è peccato o non è peccato, devo farlo, non devo farlo, mi preoccupo, qualcun altro, magari qualche altro credente lo fa, e dici no, non è peccato, ma tu non sei convinto. Allora cosa bisogna fare? Non lo fare, perché se tu lo fai, stai facendo senza fede, stai disobbedendo quelle che tu hai capito della parola del Signore e non onori Dio. Mi sono spiegato? È un principio importante. Molte volte quando siamo con gli amici, con anche amici credenti potrebbe essere, dai, dai, dai, che fa, ma che fa, dai, mica è un peccato questo. Tu nel tuo cuore sei turbato, dici vabbè, lo faccio. La coscienza poi che di cui abbiamo parlato all'inizio, non lo fare, perché non è nella volontà di Dio che tu faccia le cose senza quella convinzione che sei nella volontà di Dio. È sbagliato. Faccio un esempio. Alec è inglese. In Inghilterra, nella chiesa dei fratelli, anche in Scozia, devo dire la verità, comunque io stavo spiegando a Alec oggi, dopo pranzo, qualcuno ha chiesto quando la Scozia e l'Inghilterra si sono uniti. Io ho detto, si sono uniti 400 anni fa, quando il re della Scozia è diventato il re dell'Inghilterra, re Giacomo il VI della Scozia e Inghilterra. Vabbè, queste vecchie battute fra i scozzesi e inglesi. Comunque, in Inghilterra e anche in Scozia, fra le assemblee, chi beve alcol è uno scandalo, è peccato, è peccato. Tu dici, ma Rod, che stai dicendo? Noi beviamo il vino, ho visto anche Abramo ha bevuto un po' di vino, ma ha fatto bere pure a me. Allora, insomma, mi fa peccare. Dunque, questi fratelli, perché pensano che sia peccato? Perché in Scozia e in Inghilterra, quando vanno a bere un po' di alcol, in mezzo alla strada, tutti ubriachi il venerdì sera, non è vero Alec? Lui è cresciuto a Londra, è terribile. Allora cos'è? La persona che vede chi beve alcol dice alcol porta alla dissolutezza, è peccato, dunque il credente non deve bere alcol. Allora viene un italiano in Inghilterra si presenta là nell'assemblea e tira fuori una bottiglia di vino. Dunque, ho fatto a casa mia. Vuoi un bicchiere? Il fratello si scandalizza. Tu sai che bere il vino non è un peccato, perché qui non c'è quel stesso tipo di problema dell'ubriachezza, che appena si mette l'alcol si perde i sensi. Non è il vino che è il peccato. Però se tu vai là in Inghilterra e cominci a buttare giù i bottigli di vino, insomma, non bottiglie, no, qualche bicchiere a pranzo, e qualcuno rimane scandalizzato, tu non puoi dire a lui, tu la devi bere perché non è peccato. Perché nel suo cuore, lui associa questo con tutti quegli abbracconi là fuori. E se tu insisti, tu lo fai cadere in peccato, lo fai bere quando lui non è convinto che è una cosa buona. E sai cosa può succedere? Va a finire veramente che va al pub e dice, vabbè, allora si può bere, e si associa con tutti gli altri, prende qualche bicchiere in più e si trova nella dissolutezza. Non insistere a far fare le cose a persone quando sono onestamente in dubbio riguardo se è una cosa peccaminosa o meno. Lasci che il Signore convinci del peccato, quello che è, capito? Così anche non lasciare le persone convincere te a fare le cose se tu pensi che potrebbe essere un peccato. D'accordo? È importante questo principio. Romani 14:15. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Sai quanti bisticci si fa fra credenti? No, una fede è un giorno più importante di un altro, un giorno non è più importante di un altro. Sempre gli inglesi, vabbè, forse non dovrei entrare in troppe meri, lasciamo stare. Però le festività particolari, per esempio l'inglese, l'inglese, scusami Alec, poi dopo che nemmeno vado puoi dire tutto quello che vuoi tu, sui scozzesi. Il fatto è la domenica è un giorno del Signore, dunque non bisogna andare a fare la spesa, non bisogna fare giocare a pallone, non bisogna andare in piscina. Questo movimento dei fratelli in Inghilterra così è stato per lungo tempo. Viene uno dalla cultura italiana, chiesa dei fratelli, non sono così, è vero? O qua? Mira, napoletano non c'è tanto la preoccupazione, non devi guardare televisione di domenica. Vai lì e si ripete questo tipo di problema. Tutto quello che facciamo, per quale scopo lo dobbiamo fare? Per la gloria di Dio. Dunque, se io insisto su qualcosa, qualcuno che lo fa allontanare da Dio facendo quello che pensa sia sbagliato, anche noi siamo coinvolti nel peccato. Noi comportiamoci davanti a Dio come crediamo sia la rivelazione, come abbiamo capito noi, con la coscienza pulita, e questo magari può convincere chiunque altro riguardo alle le altre cose di seconda natura. Per quelle che è chiaramente rivelata, ovviamente di questo è più semplice. Allora, andiamo già al settimo passo, perché effettivamente abbiamo solo mezz'ora, no? Qua dovremmo avere. Settimo passo. Il principio, secondo principio, è questo. Cosa porta maggiore utilità? Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Se qualcuno vuole leggerlo, per piacere. Allora, tante cose, quando noi siamo in Cristo, non siamo più sotto la legge, tante cose possiamo fare, no? Allora, io sono libero, io faccio tutto quello che mi pare. Faccio un esempio, parlando di vino, tanto che stiamo parlando di vino. Siamo a tavola, un agape, con una bottiglia di vino davanti, e vicino a noi c'è un fratello che è convertito da un anno, che ha passato 15 anni come ubriacone. Allora diciamo, fratello, prendi un po' di vino. Cioè, siamo lecici, non c'è niente di male in prendere un po' di vino. Dove c'è scritto nella Bibbia che non è lecito prendere il vino? Anche il fratello potrebbe prenderlo. Però è utile. Cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo una brutta tentazione davanti a questo fratello. Lui lo prende pure, forse là non pecca. Potrebbe prendere solo un bicchiere e finisce là, ma noi stiamo mettendo una debolezza davanti, che anche se è lecito, diciamo, farlo, non è utile, perché sappiamo in caso suo ci possono essere altre condizioni. Ragazze, voi forse vi vestite in periodo estate un po' più, come posso dire, fa vedere forse di più di quelle che dovete far vedere. I ragazzi vi guardano, dice, ma che c'è? Qual è il problema? Fa caldo. Sì, fa caldo, diciamo. Potresti anche avere il diritto di vestirti così, però forse non è sempre la cosa più utile, perché potresti causare altri di pensare cose che non dovrebbero pensare. Dunque, conoscere la volontà del Signore non è semplicemente io ho il diritto di fare, la parola del Signore dice che non sono le cose esteriori che contano, ma sono le cose interiori, dunque io... No. Siamo leciti a fare un mucchio di cose, ma non tutte le cose sono utili. E dobbiamo dare conto davanti a Dio anche per questo. Davanti a Dio, ma Signore, qual è? Ma tu nella Bibbia non hai detto che non potevo fare questo. E il Signore potrebbe dire, ma cosa ho detto nella scrittura? Ho detto, Paolo ha detto, tu lo sai, tutte le cose sono lecite, ma non tutte le cose sono utili. Tu hai causato un fratello, una sorella di peccare. Gli hai fatto scivolare e dalla quale hai passato 10 anni per farli uscire fuori. Semplicemente per la tua stupidaggine di non pensare all'edificazione di quel tuo fratello. È un principio importante, cari miei. Molto importante. Anche voi, che siete giovani, anzi, molto. Qual è dunque la differenza fra principio 6 e principio 7? Il principio 6 che dice... Se una cosa non sei sicuro che è peccato, non lo fare. E principio 7 che dice noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma non è sempre utile. Qual è la differenza tra questi due principi? Forza.
4: Non c'è dubbio che ci siamo così sbagliati.
2: Sì. Ancora?
4: Non comincia la cosa che non pecca, ma non dico la riforma di questo, però per altri motivi, anche se non pecca. Per altri motivi.
2: Sì.
4: È indirizzata anche verso l'altro, non soltanto verso se stesso.
2: Sì. Sì. Per il fatto di non insistere su qualcuno se è la persona come il primo. Ma una cosa è certa, nel primo caso è dove c'è un dubbio che forse è peccato. Allora, il principio è di attendere, non lo fare se è in dubbio, non agire perché è in infedeltà verso il Signore, se fai una cosa senza la fede. Secondo principio, invece, è quando tu sai che va bene, che non c'è peccato. La differenza è che tu all'inizio sei in dubbio che potrebbe essere un peccato, allora attendere. Il secondo è che tu sei sicuro che non è peccato. Anche lì dipende dall'utilità che posso portare o meno, se è il caso di farlo. Allora, su queste sono molte cose, sul vestire, sul mangiare, sul parlare, le battute, uscire al mare, mille cose. Noi siamo stati chiamati a pensare anche ai nostri fratelli, perché questo è la volontà rivelata di Dio. E su questo ci potrebbe essere molte domande. Io me ne vado adesso, perché c'è Alec, che sicuramente... ovviamente non solo, fra di voi, anche ovviamente con Abramo, di pensare, se fosse rimasto, avrei dedicato più tempo con domande pratiche su queste cose qua, perché bisogna pensarci, elaborare, applicare la propria vita a questi principi importanti. Però io voglio concludere stasera parlando di un esempio biblico che noi conosciamo tutti quanti, perché almeno chi è andato a scuola domenicale lo conosce molto bene, la storia di Giuseppe. Allora, Giuseppe, chi era? Era vecchio, mezza età o giovane? Giovane, molto giovane. Giuseppe, voi sapete la storia, no? Lui quando se n'è andato a portare, diciamo, le cose ai suoi fratelli che stavano lontano con le pecore, con le mandrie, lui porta addosso, diciamo, questa bella, diciamo... tunica, tutto colorato, figlio preferito, va a trovare i 10 fratelli più grandi, e, insomma, e poi gli racconto queste storie. Ti ricordi la storia? Io ho avuto un sogno. E ha fatto innervosire questi fratelli. Qui forse possiamo vedere in Giuseppe già non tanto saggezza nel saper gestire le cose. Dio gli ha detto la cosa, non si che per forza deve andare a metterle in faccia ai fratelli. Però Giuseppe, quando lui va avanti nella sua vita, qui posso dire, vediamo un esempio per voi che siete giovani, perché lui era un giovane. Qual era il primo episodio? Lui viene buttato giù nella fossa, ti ricordi? Poi viene venduto come schiavo dai suoi stessi fratelli. Allora mettiamoci, se lui seguiva la sua stessa, come posso dire, sapienza da homme, come si vuol dire a Napoli. Ma tu sei homme, non sei homme, insomma, ti devi far valere, se no non sei buono, anzi sei troppo buono. Scemo sarebbe buono, no? Napoletano. Anche qua uno è buono e scemo. Allora direbbero magari a lui: ma ti devi valere, ti devi fare valere, tu non devi fare lo sciocco. Invece viene portato via in cattività, viene preso a lavorare dentro la casa di Potifar. Cosa fa? Signore, guidami, fammi capire che devo fare. Cosa vediamo nella scrittura? Come si comporta? Non ci sono cose strabilianti che succedono nella sua vita a quel punto. Lui semplicemente si comporta con saggezza secondo quelle che Dio aveva già rivelato a lui. Non prendere la donna di un altro. Che prova. Lui sta lì, il padrone non ci sta. Questa donna, cioè lui avrebbe avuto tanti motivi, tanto io sono uno schiavo, non è scelta mia, insomma, questa se la prenderà con me, trovare molti motivi per girare l'ostacolo, per, diciamo, tirare avanti. Però lui è integro, lui sa qual è la volontà rivelata di Dio, non prendere la donna altrui, dunque si rifiuta, scappa, costa quello che costa. Cosa succede? Viene buttata in prigione. Rimane lì svariati anni, quando sono, per chi non ha letto la storia, 7 anni, no? 7 anni là dentro. Come si comporta?
5: Ma Dio mi ha messo qua, ma se l'avesse comportato diversamente sarebbe andato a finire meglio.
2: Così si comporta. Rimane integro alla volontà rivelata di Dio. In ogni circostanza fai ogni cosa per la gloria di Dio. Con tutto quello che ti trovi le mani da fare, farlo. Lui sta in prigione, si dà da fare, diventa il fidato, diciamo, del carcere, che è quello che tiene le carceri. Si comporta secondo la volontà rivelata di Dio. Dio lo benedice. C'è la storia poi che di questi due, c'è il copiere del re, poi del faraone, poi anche il, come si chiama, panettiere del faraone. E la storia, non spiego tutto, perché sapete, spero la storia. Loro dicono, sì, poi non ti preoccupare, dice il coppiere, me lo vedo io, no? Ti faccio uscire da qua. Cosa succede? Si dimentica. Cosa fa Giuseppe? Comincia a bestemmiare Dio e dire, ma Dio, perché io sono stato fedele fino adesso? Come mai non hai intervenuto? Così ha fatto? No. È rimasto fedele alla volontà rivelata di Dio. Dio dice, avere fiducia in me, io sono il Signore. Sii fedele, abbi fiducia. Lui continua ad essere fedele a Dio. Passano altri 7 anni, giusto? E poi il coppiere si ricorda finalmente di questo poveraccio giù in prigione, perché Faraone ha avuto un sogno. Giuseppe, di tutto questo, fino a questo momento della sua vita, è stata una vita, sembrava un disastro dietro un altro. Però è rimasto fedele alla volontà rivelata di Dio. Lui non sapeva qual era la volontà segreta di Dio. Cosa stava facendo nella vita di Giuseppe? Dio stava preparando Giuseppe di essere un uomo integro di Dio, che sapeva nelle prove comportarsi con onestà, fedeltà e di fidarsi di Dio. Come vuoi essere tu? Ti dico, se tu sei fedele alla volontà rivelata di Dio, Dio ti benedirà, come è fatto con Giuseppe. Non ti farà forse diventare primo ministro del paese, ma Giuseppe è successo. Dall'ultimo ha fatto diventare un personaggio di grande rilievo. Ma lui che ha fatto? Non aveva fatto niente di particolare. Che ha fatto? È stato semplicemente fedele alla volontà rivelata di Dio. Quello che Dio voleva da lui, quello lui ha fatto. Infatti è l'unico, se io mi ricordo, nella Bibbia, a parte Gesù, che non dimostra nessun tipo di infedeltà verso il Signore. È quasi come un tipo di Cristo stesso, rimasto fedele. Dio lo chiama, lo fa diventare il vice al Faraone, e lui mette in questa posizione di grande importanza. Adesso forse lui può capire, la volontà di Dio è stata rivelata, quella segreta, adesso lui ha capito. Oh, il Signore aveva uno scopo di tutti questi anni di sofferenza, meno male. E poi che succede? Arrivano i frati, quelli fratelli che l'avevano venduto in schiavitù. Adesso mi tolgo una pietra dalla scarpa, poteva dire, no? Adesso li faccio vedere. Ma la cosa bella di Giuseppe, per me la cosa più bella di tutte di Giuseppe, che quando lui aveva la possibilità di vendicarsi dei suoi fratelli e farli pagare, quando muore il suo papà di Giuseppe, i fratelli si hanno paura adesso, perché adesso tutto in mano, cioè il papà non può più gestire la cosa, non c'è più, adesso ci sta Giuseppe che tiene tutto il potere, loro stanno lì come cani bastonati e dicono, mo ci farà fuori sicuramente. Giuseppe chiama i suoi fratelli, andiamo con questo, concludiamo, Genesi capitolo 50, questo è un brano proprio, mi fa alzare i peli sulla nuca quando io penso a quello che Giuseppe ha capito della volontà di Dio. Allora, leggiamo dal versetto 18 di capitolo 50. I fratelli hanno avuto questo paura, sono venuti. Allora, versetto 18. I suoi fratelli vennero anche essi e si inchinarono ai suoi piedi.
5: Puoi immaginare.
2: Ti ricordi il suo sogno che aveva sognato? Adesso si trovano tutti quanti chinati, così tremando.
5: Sai com'è?
2: Io c'ho un cane, quando si bastona, vabbè, non è che
5: si mette sotto.
2: Tale o quale.
5: Ecco, noi siamo i tuoi servi.
2: Cioè, quelli erano i fratelli maggiori, prima come l'hanno trattato, adesso noi siamo i tuoi servi. Immagini che Giuseppe, se non fosse camminando secondo la volontà di Dio, se lui non avesse gli occhi fissi sul Signore, se lui non avesse vissuto per Dio, adesso c'è il gusto della vendetta. Mamma mia. Invece come risponde? Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me. Cioè, non copre la verità, eh? Non dice, no, non fa niente, è successo niente. No, no. Voi avete pensato male contro di me. Dice la verità. Loro devono affrontare come stanno le cose. Ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene e per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque, non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al cuor loro. Cari giovani, come volete essere? Quando le cose si mettono male, anche quando avete deciso di camminare nella volontà rivelata di Dio, succedono cose brutte nella tua vita. Siete disposti ad essere come Giuseppe e dire, Signore, io ho affidato la mia via nelle tue mani. Adesso io ho la pace del Signore, io so che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Conoscete questo versetto, no? L'Apostolo Paolo. Tutte le cose cooperano al bene a chi? Non a tutti, a quelli che sono chiamati dal Signore e vivono secondo la sua volontà. Sii fedele al Signore adesso nella vostra giovinezza, continuate ad essere fedele negli anni e le prove, le gioie che passano, e il Signore garantisce a voi la gioia, la pace, la soddisfazione. Così potete essere come Giuseppe, al momento, come posso dire, della vittoria, che non sappiamo quando sarà, forse sarà il giorno che andiamo da Lui, che possiamo dire: non c'è problema, vi perdono per quello che mi avete fatto, perché io vedo che Dio l'ha usato lo stesso per la sua gloria. Dunque alla fine torniamo sempre qua. Se vogliamo vivere una vita che onora Dio, non ci sono vie di mezzo. Dobbiamo sottomettere a priori alla sua autorità nella nostra vita. Dobbiamo renderci conto che questo porta a che cosa? A farmi stare bene? Anche, ma non è questo il primo obiettivo. Potremmo anche passare attraverso la valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tutto serve a portare gloria a Dio. E l'altro, di vivere appunto per il desiderio di dare la mia vita per Dio e di conseguenza anche per gli altri. Il Signore ha grandi cose che vuole fare e può fare nella nostra vita, se siete disposti a lasciare che Lui opera. Vogliamo pregare insieme. Signore, io ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio, Signore, che l'autorità della parola del Signore è uguale come io ero allora, nel tempo di Gesù, quando Lui parlava, come lo è anche adesso, quando ce l'abbiamo la sua parola fra le nostre mani, guidati e sospinti dallo Spirito Santo. Signore, io prego questo pomeriggio per tutti questi giovani qui, che nella tua volontà hanno tanti anni davanti a loro, tante scelte importanti da fare. Prego, Signore, che tu possa mettere la tua mano su di loro. Signore, che possono essere come Giuseppe, succede quello che succede, di fidare la loro causa a te, rimanere fedele, di non peccare, anche quando c'è un odore di peccato, di scappare da anche l'apparenza della malvagità. E così, Signore, possono godere, possono brillare, possono, Signore, vivere per qualcosa molto più grande di se stessi. Signore, allontana da noi egocentrismo, quel vivere per me stesso, dire: Signore, io voglio, Signore, che non succeda a noi, che possiamo essere così meschini di vivere la nostra vita per noi stessi, poi alla fine morire nell'angoscia perché tutto in noi stessi è andato allo sfascio. Alzi i nostri occhi, Signore, vive per qualcosa più grande, nemmeno per il, come posso dire, Signore, nemmeno per il mondo, per l'ecologia, anche se bello quanto sia, Signore, ma poi alzare i nostri occhi ancora più su, Signore, a vivere per la gloria di Dio, Signore, che Dio possa essere la passione del nostro cuore. Tu che sei glorioso, sei meraviglioso, sei onnipotente, che sei l'inizio, sei la fine, sei il creatore, sei il giudice, sei colui che ha creato l'amore e la verità. Aiutaci, Signore, a godere te, a cercare la tua faccia, di essere disposta a sacrificare la nostra vita per te, perché la nostra vita non è niente in confronto a te, Signore. Tu sei meraviglioso, tu sei grande. E così di arrivare alla fine dei nostri giorni, se siano fra pochi o fra 100 anni, Signore, di sentire quelle voci, da quella voce di Gesù Cristo stesso che dice: ben fatto, mio servo fedele. Oh Signore, opera nel nostro cuore, trasformaci, che possiamo svestirci di questa superbia di pensare che noi siamo al centro dell'universo e metterti te, Signore, al centro, vivere per te, che tu sei il Signore, il glorioso. Preghiamo questo, Signore, con la fiducia che lo Spirito Santo farà la sua opera. Io sono fiducioso, Signore, perché so che lo Spirito opera, so che quello che abbiamo considerato questi giorni è la parola di Dio. Dunque, Signore, fai tu la tua opera, preghiamo in nome di Gesù. Amen.
6: Allora vogliamo ringraziare il Signore. Ci ha dato la gioia di conoscere Rod e di condividere insieme la parola di Dio. Anch'io vorrei aggiungere qualche cosa. Dio ha parlato al nostro cuore. Non ho potuto seguire tutti gli studi perché sono stato interrotto in alcuni momenti, ma vorrei dire che il mio cuore brucia per il Signore. E vorrei dire al Signore: Signore, serviti di me. se voi giovani avete compreso la volontà di Dio per la vostra vita, che Dio ha un piano per ciascuno di noi, che Dio ha un piano per ciascuno di voi, anche se non conosciamo bene e non conosciamo il futuro, ma se affidiamo la nostra vita al Signore, c'è solo una cosa che tu puoi beneficiare dell'amore di Dio per te. Puoi soltanto dire, col passare del tempo, grazie Signore per come hai guidato la mia vita. Il Signore ha guidato la tua vita perché tu ti sei affidato a Lui. Puoi dire, col passare del tempo, grazie Signore per come hai guidato la mia vita. Il Signore ha guidato la tua vita perché tu ti sei affidato a Lui.

che prima di tutto è volontà di Dio, che tu doni il cuore a Lui. Non so se tu questo pomeriggio vuoi donare il cuore al Signore. C'è qualcuno di voi che ha compreso questo? C'è qualcuno di voi che vuole dichiarare il proprio amore per Dio?

c'è qualcuno di noi che vuole dichiarare fedeltà al Signore oggi? Carissimi nel Signore, Dio vuole benedire la nostra vita, vuole benedire la vostra vita, però penso che una delle cose importanti che noi dobbiamo fare è affidare la nostra vita al Signore. E sono convinto che questo momento così prezioso di profonda riflessione, perché tu possa dire sì al Signore. Anche chi ha già creduto nel Signore un anno, due anni, cinque anni fa, dieci anni fa, possiamo sempre dire: Signore, quanto sono stato mancante, quante occasioni ho perse, quante volte ho disobbedito, quante volte ho peccato. Ma questi giorni ho capito che io devo conoscere la tua volontà, e questa volontà la si conosce soltanto attraverso la parola di Dio e mettendo la parola di Dio in pratica nella tua vita. Anch'io voglio ringraziare Rod e il Signore per ce l'ha donato. Anch'io l'ho conosciuto domenica, anche se di nome lo conoscevo già. Anch'io voglio dire che da subito ci siamo sentiti come due fratelli in Cristo. È come se ci conoscessimo da 40 anni. Rod, 40 anni fa avevi 8 anni, io avevo 10. Sono sempre un po' più grande di te. Però questo amore nel Signore veramente ci unisce e ci accomuna e ci fa sentire proprio, come dire, in Cristo uniti. Perché l'amore di Dio ci costringe. E noi vi amiamo nel Signore. Anch'io voglio ringraziare il Signore in preghiera. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché essa è fonte di vita. Grazie perché essa ha trasformato il mio cuore. Perché essa ha parlato alla mia vita, oh Signore. Mi ha fatto capire, vedere quanto io ero nel peccato ed ero lontano da te, misero, perduto. Ma tu, Signore, mi hai fatto e mi hai donato, Signore, attraverso la tua grazia, la salvezza. Mi hai donato il tuo figlio Cristo Gesù, il quale ha visto che non c'era possibilità, che nessun uomo era giusto e che nessuno poteva pagare il prezzo del riscatto. E tu stesso, nella persona di Cristo Gesù, sei venuto in questo mondo. Hai dato la tua vita per me. E ora, Signore, in me non vi è altro che gioia sapere di appartenere a te. Sapere, Signore, che tu hai manifestato questo grande amore per me. Grazie perché, Signore, ci hai donato la tua parola per capire, per comprendere, per valutare anche bene la nostra vita. Grazie, Signore, per questi studi al Centro Bethel. Grazie per ognuno dei giorni.

0: giovani qui presenti, Signore, molti di loro sono desiderosi di conoscerti. Alcuni di loro forse sono ancora confusi, Signore. Ma voglio tu continuare attraverso l'azione dello Spirito tuo Santo a toccare la loro vita, il loro cuore. Benedici Rod, guidalo, Signore, nel viaggio di ritorno. Benedici sua moglie e i figli. Ti preghiamo di benedire il viaggio che affronteranno fra qualche giorno per l'Inghilterra, Signore. Vuoi tu benedirli grandemente, ovunque essi si recheranno. Grazie anche per Alec e la sua famiglia, perché ce li doni ancora per i prossimi giorni. Vogliamo, Signore, ancora capire tante cose. Ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Io ho cercato durante il pranzo di bloccare Rod, cercando di di riempire i bicchieri, ma non sono riuscito. E a un certo punto mi si è controllato così bene. Nel mio silenzio cercavo di farlo bere, ma più di un bicchiere e mezzo non è andato giù. Quindi lui ha proprio deciso di andare. E noi lo salutiamo tutti nell'amore del Signore. Che il Signore lo benedica e il Signore ci benedica. Amen.
1: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpol, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Salve amici. Un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere è giunto. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La vita e gli affanni, prima parte. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 34. Dice così, è il Signore Gesù che parla, e dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé. Basta quindi a ciascun giorno il suo affanno. Non c'è persona che non abbia sentito qualche volta forte su di sé il peso della vita, il peso del dolore, della malattia, della solitudine o della tristezza, della necessità economica o delle mille preoccupazioni dell'esistenza quotidiana. Bisogna ammettere che la vita di ogni individuo è fatta di numerose difficoltà e spesso gli ostacoli che si presentano sembrano davvero insormontabili. Gesù, d'altronde, nel verso che abbiamo letto oggi, ha detto: basta a ciascun giorno il suo affanno, volendo con ciò significare che ogni giorno che viviamo, porta con sé motivi di preoccupazione e di affanno. E fin tanto che vivremo, ogni giorno avremo un'ansia, una pena, una angoscia da vivere. Le difficoltà della vita non fanno discriminazioni, dice la Bibbia. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e il puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 9, al verso 2. Le persone di oggi, sapete, non sono più felici di quelli di una volta, anche se per tanti motivi dovrebbero esserlo. Si vedono giovani, ad esempio, immersi talvolta in una bolla di sapone, fatta di musica, di cellulare, di televisione, di computer, videogiochi, sempre collegati a qualcosa, sempre in rete, pronti a ricevere segnale e a rispondere. Vi sono delle persone che cercano di dimenticare il loro peso nelle distrazioni dei piaceri di questo mondo, ma passato il momento della distrazione, il problema si presenta inesorabile con tutta la sua forza. Altri cercano di non pensarci, di rimuoverlo dalla mente o dalla coscienza, magari con alcol o con droga, ma è fatica vana, perché
il peso si ripresenta con puntualità. Questo libero stile di vita, ad esempio, è solo una moda o una necessità inevitabile dell'era tecnologica? Questo stare costantemente online, in contatto con la testa piena di voci, di suoni, di immagini, in bocca sempre qualcosa da masticare, da bere o da fumare, è davvero in grado di appagare? Oppure è un sintomo di qualcosa che manca e dietro l'apparenza positiva e brillante di una persona si nasconde invece una forte difficoltà come quella dell'insicurezza? Allora, amici, lasciamo che questi affanni diventino riposo, che la notte della vita divenga giorno, che nel deserto della vita scorra acqua. Lasciamo che le nostre difficoltà divengano opportunità e che il momento che stiamo vivendo di spazio dia spazio proprio alla smisurata grazia di Dio. Bene, amici, il programma termina qui e vi ricordo che domani andrà in onda la seconda parte di questo tema. Vorrei ricordare che nella parola di Dio, negli Evangeli, troviamo la risposta a questi grandi interrogativi e possiamo dire anche a grandi problemi esistenziali. Ed è il Signore Gesù la risposta e la chiave per ogni cosa. E quindi il mio invito è quello di leggere gli Evangeli. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se sei al corrente di queste puntate, buon martedì. Se non sei al corrente, non c'è problema e non segui da dove puoi. Se saltate appunto alcuni di questi brani, non affliggetevi. Proponetevi di risentirli il giorno dopo, ok? Oggi leggiamo sempre nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 13 al 22. Una volta portarono a Gesù dei bambini perché li benedicesse, ma i discepoli rimproverarono quelli che li portavano. Quando Gesù se ne accorse, si indignò con i discepoli e disse: «Lasciate che i bambini vengano da me, perché il regno di Dio appartiene a chi è come loro. Non cacciateli. Anzi, vi dico che chi rifiuterà di avvicinarsi a Dio con l'atteggiamento di un bambino non entrerà nel suo regno». Poi prese i bambini fra le braccia, posò le mani su di loro e li benedisse. Mentre stava per rimettersi in cammino, arrivò un uomo correndo e si inginocchiò davanti a lui e gli chiese: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Perché mi chiami buono?» disse Gesù. «Solo Dio è veramente buono. Ma in quanto alla tua domanda, tu conosci i comandamenti di Dio: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, non ingannare, rispetta tuo padre e tua madre. Signore, non sono mai venuto meno a nessuno di questi comandamenti», rispose l'uomo. Gesù, guardandolo, provò affetto per lui e gli disse: «Ti manca solo una cosa. Vai a vendere tutto ciò che hai, dai il denaro ai poveri, ed avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». L'uomo si rabbuiò in viso e se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Anche quest'oggi rivediamo un'altra scrittura trattata in Matteo al capitolo 19, quella del giovane ricco. La domanda del giovane: cosa devo fare per ereditare la vita terrena? A mio avviso non era ben formulata, in quanto tutti noi credenti e non credenti erediteremo una vita eterna. Dove la passeremo è un'altra domanda. Per cui una formulazione più appropriata, a mio avviso, sarebbe stata: come posso entrare nel regno di Dio? Quello che mi colpisce è Gesù, fissandolo nel volto, l'amò. Cosa vuol dire? Il giovane sembra abbastanza arrogante rispondendo che ha osservato tutti i comandamenti sin da piccolo. Già lì pecca di menzogna, perché nessuno può mantenere tutti i comandamenti per una settimana, figuriamoci per una vita. E forse l'arroganza viene anche dal fatto che secondo la tradizione ebraica l'essere benestanti era sinonimo della benedizione da Dio. E lui era un giovane benestante. Marco indica che Gesù l'amò dopo che il giovane dice di aver seguito i comandamenti sin da piccolo. E questa è una possibilità, l'intenzione del giovane di voler fare ciò che è giusto secondo la legge. Però io penso che sia diverso. Il fatto che viene sottolineato che l'abbia guardato in volto è come dire che gli avesse fatto i raggi X e rivelato il suo punto debole. In pratica Gesù gli dice: «Vedo che sei posseduto dai tuoi possedimenti e questi ti porteranno alla rovina. Pertanto, proprio perché ti voglio bene e voglio tu spenda l'eternità con me, ti dico: abbandona ciò che ti schiavizza». La parte triste è notare come il giovane non avesse la forza di volontà per lasciare l'ostacolo che gli precludeva non la vita eterna, come aveva chiesto al maestro, ma la vita eterna con il Creatore. Riflessione. C'è un qualcosa che ti possiede al punto tale che tu non possa lasciarlo se Gesù te lo chiedesse? Signore, sappiamo che le ricchezze terrestri sono una forte tentazione e è difficile abbandonarle, è difficile non essere posseduti. E qui abbiamo un esempio chiaro di quest'uomo che non riusciva a seguirti perché era posseduto dal denaro che aveva. Possono essere altri tipi di possessione. Scruta i nostri cuori per farci rendere conto di che cosa dobbiamo alleviarci.
Te lo chiediamo sempre nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok ragazzi, anche oggi è abbastanza tosta come lettura. Tempi di riflessione. Ok, non vedo l'ora di vederti domani. Ciao.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Parliamo per continuare il nostro tema sulla Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La volta scorsa abbiamo visto la Chiesa e l'amore fraterno, cioè quanto è importante l'amore fraterno. Cioè vogliamo vedere la Chiesa e il sacerdozio. Anche questa è una cosa importante. Ebbene, cosa possiamo imparare dall'Antico Testamento? E cos'è il sacerdozio nel Nuovo Testamento, visto che viene esercitato? Vediamo che i primi accenni riguardanti il sacerdozio lo troviamo nel libro dei Numeri. E vogliamo vedere quale occasione il Dio scelse la tribù di Levi. In Numeri capitolo 25, vogliamo leggere qui almeno 13 versetti. Ripeto, libro dei Numeri. Capitolo 25. Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne a condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. La qualcosa, avendo veduta Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza e diede piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue. L'uomo di Israele e la donna nel basso ventre, e il flagello cessò tra i figlioli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, ha rimosso l'ira mia dai figlioli di Israele, perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi. Ed io nella mia indignazione non ho sterminato i figlioli di Israele. Perciò digli che io fermo con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perpetuo, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figlioli di Israele. Qui vediamo i primi accenni quanto Dio scelse per questo coraggio, per questo zelo di Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, di prendere una lancia e di uccidere quell'israelita e quella donna madianita. E ne morirono 24.000 perché Israele aveva peccato di fornicazione. Si era messo con le figlie di questo popolo pagano e in più avevano adorato gli idoli di questo popolo pagano. Quindi Dio nella sua ira fu contento che Fineas fece questo gesto coraggioso di uccidere queste due persone. Ebbene, per questo suo atto eroico, questo zelo, Dio scelse la tribù di Levi per essere e per avere un sacerdozio qui perpetuo. Vediamo che Aaron era fratello di Mosè. Aaron era più grande di Mosè. Mosè era più piccolo dei tre figli, prima vi era Miriam, poi vi era Aronne e poi vi era Mosè. E Aronne fu scelto e fu il primo sommo sacerdote nel popolo di Israele. E dopo di lui, vediamo che anche i suoi quattro figlioli, di cui poi due morirono, proprio uccisi dall'Eterno per aver offerto profumo estraneo, e Dio non accetta cose che lui non ha ordinate. Poi dopo vi fu Eleazar che divenne sommo sacerdote alla morte del padre Aronne. Era tramandata da padre in figlio per tutte le generazioni future. Ma nel Nuovo Testamento
Com'è la cosa? Cioè, chi ha assunto questo ufficio di sommo sacerdote? Ebbene, se andiamo a leggere la lettera agli Ebrei, lì c'è di tutto ed è molto vasto l'argomento. La lettera agli Ebrei, voglio dire in modo molto succinto, che presenta Cristo che è al di sopra dei profeti, che Cristo è al di sopra degli angeli, che Cristo è al di sopra di Mosè, che Cristo è al di sopra di Giosuè e Cristo è al di sopra di Aronne. Cioè lui è al di sopra di tutti. Vogliamo vedere perché il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne. E vogliamo vedere questo sotto tre aspetti riguardante il sacrificio di Cristo. Primo, Gesù offrì se stesso come perfetto sacrificio per i nostri peccati. E qui vogliamo leggere, sempre dalla lettera agli Ebrei, dei versetti molto importanti. In Ebrei capitolo 10, i primi 9 versetti, poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti anche quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai credito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, e gli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che per secoli, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per 1500 anni, vediamo che questi sacrifici venivano ripetuti tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, per secoli, per 1500 anni. Perché quando Mosè visse, era 1500 anni prima della venuta di Cristo. Pensate quanti milioni di animali furono offerti in sacrificio per coprire i peccati del popolo, non per togliere i peccati del popolo, perché è impossibile, dice qui, che il sangue di becche e di tori possa togliere il peccato dell'uomo. Era impossibile. Per cui Gesù era stato preordinato, dice anche l'Apostolo Pietro, prima della fondazione del mondo, per essere l'agnello che avrebbe tolto il peccato del mondo. Per questo dice, tu non hai credito né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo. O Dio, io vengo per fare la tua volontà. Quindi Gesù è venuto per espiare i nostri peccati e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Quindi qui vediamo che lui era già stato, fin dall'eternità passata, preordinato a venire un giorno a prendere un corpo e a morire per i nostri peccati. E dice ancora la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 25, dice, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con un sangue non suo. Versetto 26, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Versetto 28, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza.
Gesù, dice qui l'autore alla lettera agli ebrei, come sacrificio si è offerto una volta e per sempre, una volta e per tutte. Quindi Gesù, col suo sacrificio, che ha una portata eterna, possiamo dire una dimensione infinita, un valore immenso, lui col suo unico sacrificio sulla croce ha pagato una volta e per tutte debito i peccati di tutti noi. Cioè lui ha fatto una volta e per sempre questo sacrificio per la nostra salvezza. Quindi non c'è bisogno di essere ripetuto. Purtroppo vediamo che questo sacrificio viene ripetuto nella Chiesa romana, non è altro che un rinnovare o un ricordare il sacrificio di Cristo, cosa che non troviamo nella parola di Dio. Questo è un insegnamento puramente umano e questa è un'offesa al sacrificio perfetto, unico di Cristo Gesù. Ancora voglio leggere un altro versetto, al capitolo 7, versetto 24, Cristo, cosa che non troviamo nella parola di Dio. Questo è un insegnamento puramente umano e questa è un'offesa al sacrificio perfetto, unico di Cristo Gesù.

pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso, e quindi lui non ha delegato, e non c'è un altro sostituto che possa prendere il suo ufficio sulla terra. Gesù è sommo sacerdote in cielo, ma la sua funzione la esercita anche nella Chiesa, anche se in un modo invisibile. La lettera agli Ebrei è il quinto Evangelo, perché i quattro Evangeli parlano dell'opera che Cristo ha compiuto sulla terra. La lettera agli Ebrei parla dell'opera che Cristo compie nel cielo per noi. Qui Gesù, dice l'autore alla lettera agli Ebrei, dimora in eterno. E quindi lui è il sacrificio perfetto, in quanto, dice qui, ed è anche il sacerdote perfetto, in quanto lui è santo. Che cosa vuol dire lui è santo? Una persona santificata significa messa a parte da Dio per il suo servizio. Gesù è stato messo a parte da Dio per compiere l'opera per la nostra redenzione. Dice che lui è innocente. L'hanno confessato con le proprie labbra persino i nemici di Gesù. Chi ha detto Gesù è innocente? Quale persone che gli erano nemici alla fine hanno confessato con le loro labbra che Gesù era innocente? Pilato. Pilato ha detto: io vedo in lui che è un uomo innocente. Chi ha confessato con le sue labbra che lui era innocente? Giuda. Giuda Iscariota ha detto: io ho tradito il sangue innocente. Il sangue innocente. Chi l'ha detto che Gesù era innocente? Uno dei ladroni ha detto: noi stiamo pagando il prezzo dei nostri peccati, noi siamo degni di condanna, ma lui è innocente. Parlando di Gesù, Gesù era innocente. Se l'hanno confessato i suoi nemici, quanto più lo diciamo noi, che lui era innocente. Poi dice: lui era immacolato. La Chiesa romana attribuisce l'immacolata concezione a chi? A Maria. Ma questo la Bibbia non lo dice. Dice solo di Gesù che era immacolato, cioè senza peccato. Questo lo dice la Scrittura. Gesù era separato dai peccatori. Cioè, vale a dire, non era uno di noi. Perché noi tutti, esseri umani, abbiamo il germe del peccato. Sapete perché noi pecchiamo? Noi pecchiamo perché siamo peccatori. E non siamo peccatori perché pecchiamo. Mi spiego? Siamo peccatori perché pecchiamo. E non perché pecchiamo siamo peccatori. Perché la nostra natura peccaminosa ci porta a peccare. È la conseguenza. I peccati sono il frutto della radice peccaminosa che è in noi. Gesù era senza peccato. E dice ancora un'altra: ed è stato elevato al di sopra dei cieli. Il fatto che Gesù è stato elevato al di sopra dei cieli dimostra che cosa? Che lui era veramente il Figlio di Dio. Lui è risuscitato ed è salito al di sopra dei cieli. Se Gesù non fosse risuscitato e non fosse salito al di sopra dei cieli e non si fosse seduto alla destra di Dio, come dice anche la lettera agli Ebrei, cioè non sarebbe uguale a Dio. Ma essendo uguale a Dio, si è seduto alla destra di Dio.
Questo dimostra

dimostra che come Gesù nessuna creatura può prendere il suo ufficio di sacerdote. Il fatto che sulla terra tante persone religiose accettano il sommo pontefice, questo non sta scritto nella Bibbia, perché Gesù è l'unico sommo sacerdote in eterno. Essendo che lui non muore, nessuno può prendere il suo posto, perché al tempo dell'Antico Testamento, quando il sommo sacerdote moriva, essendo un uomo mortale come tutti gli altri, qualcuno doveva prendere il suo posto. Si dice: muore un papa, se ne fa un altro. Ma così non vale per quanto riguarda Gesù, perché Gesù dimora in eterno e quindi non ha dato posto a nessun'altra persona. Sapete che cosa vuol dire pontefice o prete? Sono due termini presi dalla lingua latina. Vuol dire costruttori di ponti, cioè di quelle persone che cercano di collegare o di unire l'uomo a Dio. Solo Gesù ha questa funzione. Quindi qui abbiamo visto che Gesù è l'unico sacrificio perfetto che si è dato una volta per sempre e non va più ripetuto. Perché nell'Antico Testamento i sacrifici erano come? Sacrifici cruenti, cioè si ammazzavano questi animali, il sangue veniva versato come espiazione dei peccati, ma oggi non si fa più questo. Ormai, diciamo, con la venuta di Cristo è stato abolito che cosa? Il sacerdozio levitico. Sono stati aboliti tutti i sacrifici dell'Antico Testamento, perché ha preso posto l'unico sacrificio perfetto di Gesù. Quanto è importante questo? Per non essere trascinati da quelle che sono le dottrine umane, perché tante persone aderiscono alla religione così, in modo passivo, senza informarsi, di dire: ma io faccio questa cosa, ma è veramente scritturale, è veramente volontà di Dio, come eravamo anche noi. Chi si interessava a queste cose? Tutti andiamo in chiesa, andiamo alla messa, andiamo dietro a una processione, andiamo alla processione, tanto lo fanno gli altri, lo facciamo anche noi, come pecore condotti da questi cattivi pastori. Perché sono cattivi pastori. L'unico buon pastore è Gesù. Come ringrazio il Signore. Come ringraziamo il Signore che ci liberate da queste seduzioni. Da queste seduzioni che ci avrebbero portate all'inferno. Un altro punto importante. Gesù è l'unico sommo sacerdote sia sulla terra che nel cielo. Quindi non mi voglio ripetere, ma voglio leggere un versetto nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 9, versetto 11 e 12: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Nell'Antico Testamento, il sommo sacerdote di volta in volta entrava nel luogo santo del tabernacolo e una volta sola durante l'anno entrava nel luogo santissimo. Una volta sola nel giorno delle espiazioni, poi non poteva più entrare. Ebbene, a differenza, Gesù è entrato dopo aver dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, è salito al di sopra dei cieli, dice, in un santuario, in un tabernacolo non di questa creazione, cioè non fatta da uomini, ma in cielo. Infatti voglio aggiungere in Ebrei capitolo 9 versetto 24: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Capitolo 6, versetto 20,
gli ebrei, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Meravigliose queste parole. Gesù è entrato in un santuario non umano, ma nel cielo stesso, per comparire davanti a Dio. È meraviglioso, dice, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Gesù ci rappresenta davanti al Padre suo, tutti i suoi fedeli. Altro che le persone si raccomandano a qualche santo, qualche santa. Questi santi sono persone morte. È ammesso, ma non concesso, che siano in cielo, non possono fare nulla. E non sanno nulla di quello che succede sulla terra. Quindi le preghiere che vengono innalzate a questi santi, che si crede che siano in cielo, ma c'è un grosso punto interrogativo se sono in cielo. Chi ce lo garantisce che sono in cielo? Nessuno. Perché non abbiamo conosciuto la loro vita. Per cui tante persone pregano, ma le loro preghiere cadono, non salgono in cielo, cadono giù per terra e non hanno nessun effetto. Ma le nostre preghiere che noi innalziamo al nostro sommo sacerdote, Gesù li presenta al Padre. Lui ci rappresenta e Lui prega per noi, perché la funzione del sommo sacerdote è di pregare per quelli che sono nel bisogno. Capite? Questo è molto importante, sapere che uno, niente meno Gesù, il Figlio di Dio, Lui ci rappresenta e presenta le nostre richieste a Dio. Gesù lo disse: se voi chiedete qualcosa al Padre mio nel mio nome, io la farò, perché Lui ha la presenza di Dio, Lui ha la destra di Dio. Questo sapete che coraggio ci dà. E dice anche che Gesù è il precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno. Il precursore è colui che va davanti a noi, dinanzi a noi. E Gesù dice: dove sono io sarai anche tu. Io sono alla destra di Dio. Un giorno quelli che gli sono fedeli, anche voi siederete alla mia destra per governare, per regnare nei secoli dei secoli. L'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, altresì noi regneremo insieme con Lui. Meraviglioso sapere queste cose, quello che Gesù è per noi. E terzo punto, Gesù come sommo sacerdote intercede quindi per i suoi. E voglio leggere un paio di versetti, ancora sempre nella lettera agli ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 7, versetto 25. Non solo Egli intercede per noi, ma può fare ancora di più. Dice, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Gesù ci salva appieno. Cioè non dobbiamo aggiungere nulla alla nostra salvezza, ma Lui ha fatto tutto in un modo perfetto. E Gesù ha detto sulla croce, tutto è compiuto. Quale presunzione per quelle persone che vogliono fare qualcosa, vogliono aggiungere qualche cosa all'opera di Cristo. Questa è un'offesa, perché Gesù fa le cose perfette, Dio fa le cose perfette. Mi fa pensare quando nasce un bambino o una bambina sana, bella. Tu dici, Dio non si è dimenticato nulla. Tu mamma, tu padre, cosa vuoi aggiungere? Ci vuoi aggiungere un'unghia, un ditino, un piedino, un orecchio? Dio ha fatto cose perfette. Dio fa delle meraviglie così perfette che l'uomo soltanto deve dire, Signore, Tu sei grande, Tu sei meraviglioso, Tu sei perfetto. All'uomo tocca soltanto di adorare il Signore, non possiamo aggiungere nulla. E così per quanto riguarda la salvezza, l'uomo non deve aggiungere nulla, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta. E c'è un versetto molto bello che lo conosciamo,
in 1 Timoteo 2,5, dove dice: poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Un solo mediatore. A noi ci hanno fatto credere, quando eravamo nella Chiesa romana, che non si può andare a Gesù se non tramite Maria. Non si può andare a Gesù se non tramite i santi. Ma Gesù ha detto: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e vi darò riposo. Perché andare da Maria, che è stata una donna come tutte le altre donne? Ed è una donna che non c'è più su questa terra, che è morta, e i morti non sanno quello che avviene sulla terra. Quindi Gesù è l'unico sacrificio perfetto, è l'unico sommo sacerdote che dimora in eterno ed è l'unico che può salvarci appieno e intercedere per noi. Perché questo? Perché Gesù, essendo Dio, lui sa tutte le cose che avvengono sulla terra. Egli contemporaneamente può ascoltare le preghiere di milioni e milioni di persone. Essendo Dio, lui è onnipresente, lui è onnisciente, può farlo una creatura di ascoltare le preghiere di milioni di suoi adepti? No. Quindi Gesù è l'unica persona che può fare questo. Ebrei capitolo 4, versetto 14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Quindi la nostra fiducia, la nostra fede deve essere poggiata unicamente su Gesù, non sugli uomini. Gesù ha detto in Giovanni 14,1: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. In nessun altro. Se non credi in Gesù, che è l'unico salvatore, l'unico che ti può salvare, l'unico che può intercedere per te, l'unico che ti può salvare appieno, non sei salvato. Non sei salvata. Noi come membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, anche noi siamo sacerdoti. E voglio leggere solo due versetti e poi concludo. In 1 Pietro capitolo 2 versetto 4 e 5. Allora ripeto, 1 Pietro capitolo 2 versetti 4 e 5 dice: accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi siamo una casa spirituale, cioè vuol dire che la Chiesa è una casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo dell'unico mediatore, Gesù Cristo. Vedete, ancora qui dobbiamo dire una cosa, che la Chiesa romana ha diviso, possiamo dire, l'umanità in due gruppi. Ci sono i laici e c'è il clero. Noi tutti saremmo dei laici, in quanto non abbiamo assunto questo ufficio di sacerdoti. Ma la Bibbia non ci parla così. La Scrittura sconosce questo fatto che siamo laici e sacerdoti, due cose diverse. Noi umanamente siamo laici, ma spiritualmente siamo sacerdoti, perché è Gesù che ci ha fatto sacerdoti. Noi siamo sacerdoti perché Gesù ci ha fatto tali. Infatti in Apocalisse capitolo 1, è l'ultimo versetto che leggo, Apocalisse capitolo 1 versetto 5 e 6 dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti
all'Iddio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Questa funzione nell'Antico Testamento l'ha avuto solo una persona. Solo una persona. Chi? Che ha avuto la funzione di essere stato re sacerdote. Melchisedec. Melchisedec. Re e sacerdote dell'Altissimo, al quale Abramo pagò la decima, in quanto Abramo era sottoposto inferiore a Melchisedec, di cui qua viene detto che Gesù, abbiamo letto, ha ricevuto un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nell'Antico Testamento nessun re poteva essere un sommo sacerdote. Vi ricordate il gran peccato che fece Saul? Lui era il re, ma non poteva offrire sacrifici all'Eterno, in quanto poi il Signore lo detronizzò. Dice, questo non toccava a te, disse Samuele, toccava a me. Gesù c'ha il triplice ufficio. Lui è profeta, sacerdote e re. Noi come credenti abbiamo ricevuto questo doppio ufficio. Voi siete re e sacerdoti all'Iddio suo. All'Iddio suo. E non è poco. Noi regneremo con Gesù. E noi offriremo le nostre lodi, la nostra adorazione al nostro Dio. Il nostro culto, la nostra adorazione, la nostra lode è quello che è il compito del sacerdote. Non ci sono poi uomini e donne. Siamo tutti qui, fratelli e sorelle, in una camera. In Israele abbiamo visitato una sinagoga, quando ero lì, dove c'era la parte degli uomini e la parte delle donne. Se andate lì a visitare il muro del pianto, c'è una ringhiera, se state ben attenti, su quel piazzale, c'è una ringhiera che divide il luogo degli uomini e il luogo delle donne. Perché le donne non hanno la stessa posizione che avevano gli uomini. Ma nella Chiesa non è più così. Siamo sacerdoti, incluso uomini e donne, che adoriamo il Signore, che ringraziamo Lui. Ed è quello che vogliamo farlo con tutto il cuore. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati alla, diciamo, quasi alla fine del capitolo 19 e facciamo il nostro percorso con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Ciao Daniela, bentrovata e un caro saluto alle nostre amiche e ai nostri amici ascoltatori. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati l'ultima volta. Stavamo commentando i versetti dal 19 al 22, sempre nel capitolo 19 di Giovanni. La prima parte, diciamo, avevamo fatto già un certo commento, però lo rileggo per completezza. Or Pilato fece anche un'iscrizione, la pose sulla croce, e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei giudei lessero quella iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. L'altra volta avevamo spiegato un po' come questa iscrizione che Pilato pose sul capo, diciamo, no? sulla parte sommitale della croce, del palo, formava un acronimo in latino INRI, mentre in ebraico, quindi prendendo le iniziali di ogni parola che componeva la frase, veniva fuori, diciamo l'altra volta, il famoso tetragramma, il nome impronunciabile, no? di Dio. E per questo i capi dei sacerdoti non potevano accettare che il nome di Dio venisse scritto proprio sulla testa di colui che avevano mandato a morire. E ricordavamo anche come Gesù aveva profetizzato questo momento, quando lui in Giovanni 8 dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Quindi questo io sono, in effetti, oltre a ritrovarlo in molti punti nell'Evangelo di Giovanni, lo ritroviamo alla fine della vita di Gesù proprio scritto sul suo capo, quindi sopra la sua, diciamo, questa targa scritta, incisa su una tavoletta e messa proprio sulla parte in alto della croce. E quindi ci fu un momento di contestazione da parte dei sacerdoti, e qui Pilato trovò forse alla fine il coraggio di affrontare i capi dei giudei, però li affrontò, li contestò su una questione relativamente marginale. Forse avrebbe dovuto trovare un coraggio maggiore e diciamo contestare la loro scelta, forse per quanto riguarda la condanna di Gesù.
1: Beh, perché così questa cosa comunque non gli costava tanto, quindi lui si è voluto impuntare almeno su questo: decido io e decido che sia messa quella cosa che a loro sapeva avrebbe fatto a caponare la pelle, no? Quindi cioè, almeno su questo ve la faccio pagare, non posso fare altro.
2: Ok, anche però lui si fece forte con un alibi. Perché? Perché la legge romana proibiva che la sentenza fosse alterata una volta pronunciata, ok? Quindi, e siccome questa iscrizione era considerata alla stregua della sentenza messa contro Gesù, quindi non poteva essere cambiata. Quindi sì, Pilato, possiamo dire, fece la voce forte, tra virgolette, però si avvaleva di una, diciamo, non era una sua...
1: Era protetto in qualche maniera.
2: Ma l'ho deciso io, non posso fare più nulla. Ok, perché la legge mi impedisce a questo punto di modificare la sentenza. Possiamo dire che inconsapevolmente Pilato, diciamo, onorò Gesù fornendo, diciamo, in questo modo una descrizione sulla sua reale natura, in quanto davvero Gesù era il re dei giudei, no? E continuiamo con i versetti 23 e 24. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta di un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Quindi vediamo un po' questa scena. Normalmente le crocifissioni romane erano supervisionate dai soldati, che sia per mantenere l'ordine, ma anche per assicurarsi della morte del condannato. Da questi versetti possiamo dedurre che Gesù non portò sulla croce alcun possedimento materiale, fu privato persino delle sue vesti, e la tunica divenne, diciamo, il premio di una futile scommessa fra i militari, fra i soldati. Di solito le persone venivano crocifisse nude, però il decoro giudaico pretendeva in qualche modo che gli uomini non fossero giustiziati in pubblico completamente nudi. E ai condannati a morte, per esempio, veniva concesso l'uso di un panno avvolto intorno ai fianchi. Quindi probabilmente Gesù non fu totalmente nudo, ma diciamo, ha avuto questo panno avvolto che lo copriva. E però questo ci deve far riflettere su come Gesù si abbassò a livelli inimmaginabili, anche di umiliazione la più, diciamo, la più bassa, che per portare a compimento la nostra salvezza. E quando un uomo rimane completamente nudo davanti agli estranei, io credo appunto che quello sia il livello di umiliazione più estrema. Okay? Lui ha rinunciato a tutto, persino al suo ultimo indumento, e in qualche modo facendosi completamente povero, affinché noi però diventassimo totalmente ricchi in lui. E qui possiamo citare il testo di Seconda Corinzi 8, dove Paolo dice: voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. L'indumento principale indossato da Gesù, cui fa riferimento il testo, la tunica, era una tunica di buona qualità, per cui sarebbe stato meglio non dividerla in quattro parti,
1: perché l'avrebbe rovinata.
2: L'avrebbe rovinata, perdeva il suo valore, okay? Visto che poi ognuno dei quattro soldati avevano già ricevuto uno degli indumenti, quindi decisero di tirarla a sorte. Però la tunica intera di Gesù ci ricorda il suo ruolo anche come nostro grande sommo sacerdote, perché in Esodo si legge che il sommo sacerdote doveva indossare una veste, una tunica senza cucitura, quindi tessuta, diciamo, in un unico pezzo. Quindi anche questo già ci richiama al compito di Gesù, in quale nostro sommo sacerdote. E poi c'è un'applicazione molto interessante, più che l'applicazione, una realizzazione di una profezia. Quando appunto i soldati decisero di tirarla a sorte, e qui Giovanni cita un salmo, che è il salmo 22, e nel fare questo appunto i soldati compiono a loro insaputa questa profezia, dove proprio il salmista, no, dice: hanno, rileggiamo il testo, dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica.
1: Portalo a Gesù, Anna Golden cantava Portalo a Gesù. Ecco, portiamo a Gesù le nostre sofferenze. Ci chiedevamo con Giuseppe fuori onda fino a quando noi potremo soffrire per qualcuno che amiamo. Abbiamo fatto l'esperienza di metterci al posto di... Può succedere, c'è un qualcosa, anche a scuola, in classe, qualcuno che viene preso di mira, noi cerchiamo di metterci al posto di, cerchiamo di difenderlo. Fino a quando? Fino a dove ci possiamo spingere per dimostrare il nostro amore anche quando dobbiamo pagare un prezzo alto? Gesù ha pagato il prezzo più alto, ma noi, nella nostra vita, nella nostra quotidianità, fino a quando siamo disposti a farlo per coloro che amiamo? E per coloro che non amiamo, beh, quello... quella è una cosa quasi impossibile per noi.
2: poi aiutare, no? Difendere gli altri fino a quando però, ecco, non mettiamo a rischio, no? La nostra zona di comfort, allora a volte ci viene comodo, ma quando dobbiamo uscire dalla nostra certezza, dalle nostre sicurezze, ecco lì allora poi le cose diventano a volte più difficili. Ma per completare il pensiero di cui stavamo parlando poco fa, no, consideriamo che mentre il figlio di Dio, il Salvatore, moriva sulla croce per i peccati del mondo, ecco, vediamo che un gruppo di uomini ai suoi piedi che lo deridevano e giocavano d'azzardo con la sua tunica. Ecco, vedete,
1: Anche lì c'è il
2: l'immagine.
1: gioco, anche lì ecco, torna il gioco, l'ironia, lo scherno.
2: Quindi la derisione, no? Passiamo ai versetti da 25 a 27. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Certo, è
1: Che scena, no?
2: difficile
1: Immaginiamo questa
2: prendere
1: scena, no?
2: l'agonia che deve aver provato Maria, la mamma di Gesù, nel vedere il proprio figlio crocifisso. Qualcuno una volta disse: Nessun genitore dovrebbe sopravvivere alla morte del figlio, del proprio figlio. E credo che sia il dolore più straziante, soprattutto per una madre, non perché i padri non amino, ma credo che l'amore di una madre sia qualcosa di più profondo, di
1: Diciamo
2: più
1: più
2: viscerale.
1: viscerale, è proprio una cosa che senti proprio dove tu li hai tenuti in grembo, c'è un dolore che è proprio nelle viscere profondo.
2: Oltretutto era testimone, diciamo, anche dell'umiliazione, della sofferenza del figlio, quindi non soltanto della morte. Quindi per lei deve essere stato un momento davvero drammatico. Ricordiamo che quando Maria e Giuseppe portarono Gesù appena nato al tempio per dedicarlo al Signore, vi era un uomo, un pio uomo, no? Di nome Simeone, che prese in braccio Gesù e lo benedisse. E allo stesso tempo però pronunciò potremmo definirla una sorta di profezia, perché viene riportato questo episodio in Luca al capitolo 2, dice: A te stessa una spada trafiggerà l'anima. Quindi sicuramente un riferimento alla sofferenza, al dolore che avrebbe vissuto Maria. E Maria difatti sperimentò poi questa sofferenza nel corso del ministero di suo figlio. Non soltanto al punto del momento della sua morte, ma anche qua tutte le volte che lo vedeva respinto, osteggiato, o calunniato, oggetto di cospirazioni, anche all'interno della sua propria fa stessa famiglia. Ricordiamoci che l'Evangelo ci dice che i fratelli di Gesù
1: Non
2: non
1: credevano.
2: credevano in lui. Addirittura una volta, in occasione di una delle feste, sapendo che i giudei volevano far morire Gesù, dicono a suo fratello: Ma perché non vai anche tu alla festa? Okay? E quindi per Maria non deve essere stata facile gestire queste
1: Questa
2: situazioni.
1: divisione all'interno della propria famiglia ed è interessante vedere che Maria è stata una discepola del figlio perché la ritroviamo spesso e poi la troviamo nel libro degli Atti insieme a tutti gli altri che pregano per la discesa dello Spirito Santo. Quindi Maria era discepola del figlio e lo ha seguito sia nel momento del dolore più difficile ma anche dopo come testimone della resurrezione del figlio. Ci dobbiamo lasciare qui, Giuseppe, ma la prossima volta parleremo delle altre persone che si trovano
2: Le altre donne che
1: sotto
2: erano
1: la
2: inclinate sulla
1: croce.
2: croce.
1: Abbiamo tante donne e un solo uomo, Giovanni, che stanno ai piedi della croce, ma ne parleremo la prossima volta. Buona giornata.
2: D'accordo, una buona giornata a tutti.
3: Questa è RVS, Accendi la Speranza. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Bazzichi, giornalista di Ask News e Firenze Today. Buongiorno Marco, grazie per essere ancora una volta con noi, in nostra compagnia. Bentrovato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, tra le notizie principali, ovviamente c'è ancora il tema della guerra e della pace. E vedo sul Corriere in grande evidenza: Stati Uniti, la tregua è moribonda. Lo stesso Trump ha detto che è una sorta di stadio terminale, e quindi le possibilità che la guerra riprenda sono molto alte.
4: Sì,
3: vediamo un po'.
4: Sì, no, diciamo ora senza, cerchiamo di mettere da parte, diciamo, ottimismo o pessimismo, però effettivamente diciamo bisognerebbe essere molto idealisti quantomeno per pensare che lo stallo, diciamo, o la tregua di queste ultimi giorni prevedesse a una pace a tutti gli effetti. Secondo me ora siamo proprio a un bivio, nel senso che o Trump riprende la guerra, e speriamo che non lo faccia ovviamente diciamo su larga scala e in maniera massiva, magari potrebbe dare un'ultima dimostrazione di forza, oppure naturalmente si ferma qui e torna indietro. Però diciamo la fermezza con cui l'Iran anche stanotte, insomma tra ieri e stanotte, ha comunicato che non cede su nessuno dei 14 punti che loro vogliono, diciamo, per arrivare a un accordo, perché il problema è un po' questo, cioè in che senso è un accordo, no? Cioè, sai, l'accordo si fanno se le due parti, ognuno rinuncia a qualcosa, ma qui abbiamo due parti in cui una, gli Stati Uniti, dicono chiaro e tondo che l'Iran deve fermare il programma nucleare, e dall'altra abbiamo un paese lì che dice che questo programma nucleare non lo ferma, quindi sai, la trattativa appunto quindi lascia per forza il tempo che trova, quindi l'Iran non molla. E gli scenari a questo punto quali potrebbero essere? Potrebbero essere appunto che o Trump, ma perché dico che Trump potrebbe fare un'altra azione dimostrativa? Perché insomma, questa a detta di tutti, veramente di qualsiasi analista di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, gli Stati Uniti da questa guerra non hanno ottenuto nulla. E se il problema era quello del controllo del petrolio, sì, ci sono state delle difficoltà, hanno creato delle difficoltà, ma da questo punto di vista poi non sullo scenario, diciamo, geopolitico, per quanto riguarda poi l'approvvigionamento anche dei russi che arrivano in Iran attraverso il Mar Caspio, tanto per fare un esempio, non è cambiato niente. Magari cambia a noi consumatori, ecco, aumentano i prezzi, però non ha strappato veramente qualcosa. Sul programma appunto del nucleare l'Iran va avanti per la sua strada, si è ricreata una spaccatura nel mondo, per cui da una parte abbiamo gli Stati Uniti e Israele, dall'altra abbiamo, diciamo, si è rinsaldato un blocco con Cina, Iran e Russia, e quindi non ottieni nulla. E quindi se non ottieni nulla questa guerra a un certto punto, però il problema secondo me era più grosso di Trump, è come uscirne, cioè salvare uscirne salvando la faccia.
3: Claudio, volevi aggiungere qualcosa? No,
5: intanto saluto Marco, grazie di essere con noi.
4: Ciao Claudio.
5: No, diciamo che c'è questo aspetto, intanto che mercoledì il presidente, con tutta una serie di intelligenza artificiale, lo sapete, no? Che andranno tutti in Cina, ci sarà Elon Musk, ci saranno tutti, quindi chiaramente in quei giorni, che sono tre, non può andare d'acqua una guerra in corso.
3: Quindi questo, tu dici
5: questo non può andare in Cina, cioè, se venisse la Cina da loro, ma andare là in una situazione, questo penso di no. Sono molto d'accordo con Marco, e poi per un altro motivo, che in tutti i modi Israele vuole che questa guerra continui, perché è il suo nemico.
3: Quindi ci sono obiettivi che dipendono anche da strategie diverse, insomma.
5: Mentre per gli Stati Uniti, da un punto di vista anche elettorale, questa guerra è veramente pesantissima, secondo me. Ecco, quindi il nostro uomo è molto, secondo me si contorce, perché deve dice le cose, il giorno dopo le ricambia, ma non riesce, dice tutto, voglio dire, quant'è che dice che questa stasera, domattina, fra due giorni, insomma, che questa guerra era d'accordo, era fatto, se andiamo a rileggere
3: insomma siamo nel caos praticamente. Non
4: ti aggiungo proprio a postilla altro scenario che secondo gli analisti gli Stati Uniti non prevedevano, era che tanti paesi del Golfo, dove ci sono basi americane, si sono tirati indietro e non, insomma, Riyadh per esempio ha detto che non permette più l'uso di una base che loro hanno sempre usato, quindi c'è anche questo, non ha, sai, fai una guerra, ma se non hai nessuna sponda, nemmeno dai paesi che ti sono più, diciamo, vicini, in quell'area lì, diventa impossibile.
3: Senti, una battuta sul fatto che spesso Trump ha rimproverato al Papa il fatto di essere indifferente rispetto alla possibilità che Teheran abbia una bomba atomica.
4: Ma in realtà, guarda, questo punto è importante, ci ho riflettuto a lungo, perché purtroppo diciamo, la politica di Trump rischia di alimentare non soltanto, secondo me, un eccesso di anti-americanismo, perché spesso l'anti-americanismo poi si può tramutare in anti-occidentalismo, insomma ci dimentichiamo di stare nella parte libera del mondo, ecco, mettiamo così, e in questo rischiamo di dimenticarci effettivamente questo problema c'è. Ora, al di là che magari si può insinuare che sia da parte di Trump quello dell'arricchimento dell'uranio sia in realtà un alibi per una guerra che ha un altro interesse, che è quello del petrolio, però diciamo il problema c'è, cioè noi come ci confrontiamo, come ci misuriamo con un Iran o altri paesi della zona che diventano potenze nucleari, questo è il tema. Il problema è che naturalmente la guerra non è la risposta e ha dimostrato di non esserlo, quindi è sbagliato, cioè se uno invoca la pace, sai, il Papa, cioè, è molto strano il Papa invochi la pace, ma invocare la pace, pregare per la pace non vuol dire essere indifferenti a una minaccia nucleare che può arrivare dall'Iran. Ma io ricordo sommessamente che da, non so, credo da qualche decennio conviviamo con la Corea del Nord che potenza nucleare, quindi il problema c'è, ma davvero la soluzione non può essere la guerra.
3: Torniamo a parlare con Marco Bazzichi, giornalista di Ask News e Firenze Today. Allora, ci siamo lasciati poco fa con una riflessione sulla guerra che potrebbe riprendere, o forse no, ecco, è ancora un grande punto interrogativo su quello che succederà, se la tregua è moribonda, ha detto Trump. Ma ecco, un altro tema di politica estera che abbiamo già affrontato con il politologo Paolo Nasso sono le sanzioni che l'Europa approva contro i coloni. Israele risponde sbagliato e arbitrario. E anche tra i lettori del Corriere della Sera ci sono tante opinioni molto diverse. Per esempio, io vedo qui: l'Unione ha finalmente colpito i coloni israeliani, si sta risvegliando dal suo torpore. Però ecco un altro che dice: è una punizione talmente morbida che sembra un massaggio linfodrenante, una geopolitica da recensione TripAdvisor, virgolette, occupazione illegale terribile, una stella, tuttavia ottimi datteri, spedizione veloce, 5 stelle. Questo per dire una battuta. Vediamo cosa ne pensa Marco Bazzichi.
4: Ma allora, innanzitutto volevo segnalare questo bellissimo reportage di Avvenire, che trovate insomma stamani anche sul sito, insomma in apertura. Il titolo insomma parla da sé: violenza, impunità e un fiume di soldi, così nascono le colonie illegali israeliane. E in effetti le sanzioni della UE certamente non fermeranno, mi riferisco insomma dal Corriere dei Commenti che hai letto, certamente non fermeranno il fenomeno delle colonie illegali, però innanzitutto ce ne fanno parlare, questo è importante sempre, quindi è bene che insomma la UE parli di queste cose, perché questo poi va a cascata su di noi e solleva, diciamo, un problema che viene giustamente, diciamo, dimenticato o nascosto dalla guerra, no? E giustamente si parla di più del confine tra Israele e Libano, però è un problema grosso, e appunto vi invito a leggere questo reportage di Avvenire, perché spiega in maniera molto dettagliata come nella maniera illegale purtroppo i coloni vanno a prendere porzioni di territorio, e come nasce questa cosa qua, dove francamente è uno degli aspetti, diciamo, dove è più difficile, diciamo, sì, difendere Israele. Ecco.
3: Tra l'altro va segnalato che i coloni si possono permettere di fare queste cose perché la polizia e i militari si voltano dall'altra parte o addirittura in certi casi collaborano. Per cui chi dice che le sanzioni rivolte solo ad alcuni individui perdono di vista la prospettiva generale, beh, qualche ragione ce l'hanno, ecco, non lo so.
4: E poi ci sono delle società o delle, diciamo, delle cooperative, quello che sono, individuate dall'Unione Europea, che rendono possibile tutto questo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, queste sanzioni hanno un senso e potrebbero comunque dare fastidio. Dopodiché è chiaro che con le sanzioni dall'Unione Europea non si ferma in assoluto il fenomeno.
3: Claudio, ancora una battuta, poi cambiamo argomento.
5: Ho visto dei video dei raid, insomma, che fanno un po' effetto, che brutte case cose, bruciate, insomma, situazioni abbastanza.
3: Un altro tema, e questo verrebbe di dire più che un tema, un'ossessione, che occupa le pagine, le prime pagine dei giornali da qualche settimana, mi pare, è l'ossessione sul caso Garlasco. Anche oggi, in prima pagina, la cronaca nera riferita a questo argomento è ben presente, e insomma già diversi giornalisti si sono chiesti: ma cosa ci sta dietro questa veramente ossessione collettiva che coinvolge i giornalisti, naturalmente, non è quindi, Allora, in quanto giornalista, poi sentiamo Claudio, in quanto giornalista, una tua battuta.
4: Ma io penso che abbiamo tutti la sindrome da reality, per cui, proprio perché non c'è dietro niente, proprio perché parlare di Garlasco non ha implicazioni di alcun tipo, né sociali, né economiche, né se ne potrebbe parlare dal punto di vista di come funziona la giustizia in Italia, allora quello sì, ma mi sembra un dibattito che non interessa assolutamente né, diciamo, ai social, né a, diciamo, al TG del prime time, ecco, diciamo così. E quindi c'è tutto l'aspetto poliziesco, l'aspetto che ci viene dalle serie di legal thriller, e quindi innanzitutto la gente è inchiodata perché ti scatta, ed è umano, la curiosità o l'idea, o ti fai te l'idea di chi possa essere il colpevole. Questo è il primo fatto. E poi c'è proprio un aspetto tipico del reality. Reality come funziona? Perché i reality hanno sempre avuto tanto successo? Proprio perché prendono la persona qualunque, prendono la persona che non ha nessuna qualità, non ha né arte né parte, no? Come succede normalmente alle persone implicate in queste inchieste, in queste tra virgolette gialli, e però la ripetitività alimenta la mia ossessione, la mia curiosità, per cui io mi affeziono a quel personaggio, cioè lo sento anche quando parlo con i miei parenti a tavola, cioè lo sento che quando parlano di Chiara Poggi o di Stasi o di ora l'altro nuovo indagato, ne parlano quasi come se fossero delle persone che loro conoscono. E quindi si crea questo attaccamento.
5: Tra l'altro, questa mi sembra la risposta della televisione in crisi, proprio rendendo i reality dal vivo, cosa che invece i reality sono, no?
3: Allora, però qui Claudio introduce un altro tema, cioè che c'è un piano editoriale, e quindi qui non è più il pubblico, ma sono i giornali o le TV che in questa maniera aumentano gli ascolti o le tirature. È così o un brutto pensiero di Claudio?
4: Allora, non so fino a che punto c'è un ragionamento dietro. Io la percezione che ho, almeno del giornalismo italiano, è che sempre più è vittima del click e dell'audience. Per cui se è molto terra terra, secondo me, la cosa, cioè te vedi che la gente clicca e allora continui a battere su quella strada lì, un po' come quando si parla del gossip dei calciatori, ecco, la stessa cosa.
3: Allora, Marco Bazzichi, su questi temi ci ritorneremo naturalmente. Intanto un grazie davvero da parte nostra per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille
4: a voi, buona giornata.
1: Benvenuti alla macchia d'Eisenberg con il pastore ventista Cornelio Lupu. Benvenuto Cornelio.
6: Ciao, ciao.
1: L'altra volta abbiamo parlato del grande attrattore, oggi vogliamo parlare di limiti e di libertà. Sembrano due parole che si contrastano, libertà, limiti, ma se c'è la libertà, qualcuno pensa che la libertà non abbia limiti, e invece queste due parole devono viaggiare insieme. Spiegaci un po', Cornelio, nell'universo come vanno le cose?
6: L'universo senza limiti sparirebbe in un secondo, è chiaro, questo non è o Big Crunch o Big Frenzy, sono due possibilità succederebbero all'istante se non ci fossero le regole. Allora il concetto dei limiti e la libertà attraversato tutta la filosofia da Platone ad oggi ancora non è chiaro. Ecco, sappiamo soltanto questo, che tutti noi giriamo intorno a questo elemento, ma anche la teologia, anche la Bibbia ne parla molto di questo. Io penso, Daniela, per aprire la nostra discussione, che noi non possiamo vivere senza limiti, non possiamo esistere senza limiti, nasciamo dentro limiti, ci sono i nostri genitori che decidono per la nostra esistenza, è chiaro, ma non soltanto loro, altrettanto è chiaro il fatto che non decidiamo noi dove nascere, quando nascere, in che paese, non decidiamo sul sesso, sulla cultura, su tante cose della nostra vita, li riceviamo così. Cioè, c'è l'idea che noi siamo come un foglio bianco, ecco, utilizza questo esempio, un foglio bianco su quale con la nascita, ecco, iniziamo a scrivere. Purtroppo non è così, noi nasciamo su un foglio già scritto, su cui già i nostri genitori hanno scritto tanti elementi della nostra vita, su quale già nei primi anni genitori, amici scrivono, portiamo posso chiamarli condizionamenti o, perché no, limiti che noi abbiamo già in partenza.
1: Confini sono importanti. Quando guardiamo qualsiasi cosa, un suo confine, senza il confine non ci sarebbe la forma. Quando noi disegniamo, tracciamo delle linee per dare forma a quello che stiamo disegnando. È vero che c'è un inizio e una fine, ma così tu puoi identificare quello che vedi. Se non ci sono limiti, il foglio è un colore che si sparge, ma poi non dà nessuna forma. Perché l'uomo è portato invece a pensare il limite, ecco, e il confine riduce le mie capacità o le mie possibilità.
6: Aggiungo un piccolo elemento, cioè oltre ai limiti esistenziali, ontologici che noi abbiamo già con la nostra nascita, con la nostra famiglia, ci sono anche i limiti che la vita ce le impongono, cioè non posso correre a 150-200 km all'ora in piena città, ecco, per dire, ci sono delle regole, ci sono delle leggi, non posso volare, non posso camminare sotto l'acqua, ci sono le limiti esistenziali che sono imposti dalla propria esistenza, cioè non li posso fare perché tutta la vita è un successione di limiti. Ecco, è fondamentale, alcuni riceviamo, alcuni poi si aggiungono nell'arco, nel percorso della nostra vita. Dicevi tu che noi abbiamo la tentazione di andare oltre, no? A scavalcavare questo limite. Ma io penso che sia qui, da un lato il desiderio di crescere, di sviluppare, ma dall'altro lato ci sia anche qualcosa di demonico, la tentazione, dove il limitato ha sempre il desiderio di conquistare,
1: di espandersi in illimitato.
6: Qui ci buttiamo nel grande mistero del male. Perché non è possibile che il limitato capisca, comprenda il limitato, ma non è possibile neanche una cosa molto più semplice, no? Noi siamo due persone, maschio e femmina, parliamo qua, cioè io Cornelio, che desidero diventare Daniela, ecco, no? Semplice, parliamo di un limitato che desidera essere un altro limitato. Non è possibile, perché se io Cornelio desidero essere Daniela, cosa significa? Che Cornelio sparisce, ma altrettanto Daniela
1: certo.
6: Non c'è più, sparisce perché l'altro ha preso il posto. Cioè è una contraddizione logica interna che non funziona, ma se noi spostiamo questo dal limitato al non limitato, dall'essere umano all'essere divino, ci rendiamo conto che siamo proprio fuori a qualsiasi logica. Sparisce perché l'altro ha preso il posto. Cioè è una contraddizione logica interna che non funziona, ma se noi spostiamo questo dal limitato al non limitato, dall'essere umano all'essere divino,

0: capire dove posso arrivare e dove non posso arrivare, ma anche, c'è anche l'altra faccia della medaglia. A volte noi ci diamo dei limiti, pensiamo di non poter raggiungere dei traguardi perché pensiamo di non riuscire, invece andare anche oltre quei limiti può essere giusto, perché varchiamo magari un confine e ne fissiamo un altro perché sapevamo di poter raggiungere un determinato stadio, poi invece possiamo fare anche altro, quindi avere un giusto equilibrio: da dove parto, dove posso arrivare e dove devo fermarmi.
1: Parliamo dello sviluppo, è un altro discorso, ma quando parliamo dei limiti nel senso ontologico, essenziale, cioè io, Cornelio, non posso salire al decimo piano, buttarmi con il desiderio di volare, non volerò mai, mi schianto in due secondi, ecco. E questo è un limite esistenziale, lo devo accettare, altrimenti sparisco. È il limite cui esiste per farmi sopravvivere, cioè io vivo grazie a questo limite. Ma c'è un altro elemento, scusami Daniela, che mi sembra importante, poi dopo, se è necessario, fare una pausa musicale lo faremo. Io penso che nessuno ha chiesto il permesso a me, ma immagino neanche a te, a nessuno dei nostri radioascoltatori, di nascere, ok? Nessuno ci ha chiesto dove nascere, quando nascere, in che paese,
0: quali genitori,
1: quali genitori, cioè, siamo nati, punto, e basta, senza chiedere permesso. Però allo stesso tempo, ecco, qui nasce il concetto della libertà, cioè il Signore decide sulla mia vita e mi trovo qui ora, e però mi dice: guardi Cornelio, io ho scelto per te, se ti va bene sono questi i limiti che ne hai. Però tu hai la libertà, se ti piace il mio dono, l'accetti e puoi vivere, ovviamente sempre nei limiti, perché sei umano, non sei divino, sempre nei limiti. Ovviamente c'è anche la possibilità di diventare sempre più bello, nel senso che sviluppare e crescere, come tu hai detto. Però allo stesso tempo mi dice: se non ti piace il dono che io ti ho fatto, se tu non vuoi vivere, hai la libertà. Ecco qui il concetto della libertà: hai la libertà di rifiutare il mio dono, cioè puoi uscire fuori dai limiti e sparisce. Decimo piano o treno, cioè sono varie possibilità di sparire, cioè di andarsene via dalla vita, cioè tornare nella non esistenza dove ero prima. Cioè ho dei limiti, qualcuno ha deciso per me, però allo stesso tempo ho la libertà di rifiutare il dono che mi è stato dato. E questo è fantastico, nel senso che, cioè, comunque sono io colui che gestisco la mia esistenza.
0: Parliamo di limiti e di libertà. Cornelio, prima del brano musicale tu hai accennato alla libertà di scelta, quanto è importante poter scegliere, il libero arbitrio. Dio ci ha creati, ma poi ci ha permesso di scegliere, perché se non avessimo avuto questa possibilità non saremmo state creature, figli di Dio, ma degli automi. Tu farai quello perché non puoi fare altro. Invece il fatto di poter scegliere cosa fare e come fare, questa è una capacità che Dio ci ha regalato e che dobbiamo saper gestire. Quanto è importante anche nei confronti dell'altro, quindi non solo la libertà di scelte che riguardano la mia vita, ma quando queste scelte vanno a intaccare o influenzare la vita degli altri.
1: Un concetto bellissimo, mi dispiace che abbiamo pochi minuti, ma sono delle cose molto belle. Cioè, il demonio, io dico il demonio, la caduta del demonio, del Satana, è caduta in alto, nel senso che sono cadute in basso, poi sono cadute in alto. Cioè il demonio vuole partire dai suoi limiti per arrivare al non limitato, arrivare a Dio, no? Dice Isaia molto chiaro: volevi mettere il tuo trono nel posto dell'Altissimo, diventare come l'Altissimo e così via. Ecco, questa tentazione di salire in alto, di essere non limitato, mentre lui doveva essere, viveva tranquillamente felicissimo nei suoi limiti. Ecco, però non si rendeva conto il demonio, come neanche Adamo ed Eva, a cui fu proposta la stessa tentazione, no? Mangiate e diventate come Dio. Non si rendeva conto che era già come Dio, nel senso che Dio ci ha fatto già all'immagine e somiglianza sua. Cioè, come lui ama, noi stessi amiamo. Come lui è unico, noi stessi siamo unici, non c'è un altro Cornelio, non c'è un'altra Daniela. Come Dio è amore, noi siamo amore, come Dio vive in relazione, noi siamo relazione. Ma c'è questo elemento fondamentale: come Dio è libero, mi ha dato la libertà di decidere. Decido per me stesso e purtroppo decido anche per chi mi sta intorno. E questo mi fa simile a Dio. Cioè, Adamo ed Eva volevano essere come Dio, ma erano già come Dio, nel senso che furono creati.

0: già all'immagine e somiglianza di Dio. E questa libertà, a mio avviso, è una responsabilità. Cioè, io devo vedere la libertà come un favore, posso chiamarlo, ma anche come una responsabilità, perché il mio futuro, le mie eternità, dipende dalle scelte che faccio, ma non soltanto le mie, ma anche dei miei figli, ma anche della natura, dei animali che sto curando, se ho un gatto, se ho un cane. Cioè, le mie scelte determinano il futuro della mia famiglia, della mia vita, ma anche delle persone che sono intorno. Ecco, libertà come responsabilità, libertà come favore, libertà come grazia, libertà come amore, perché la libertà si esprime attraverso l'amore.
1: È vero che Dio ci ha dato dei limiti, ha messo dei confini e ce li ha proprio descritti, ci ha detto, no, quali sono i nostri limiti. Puoi fare questo, se fai questo accadrà questo, se non fai questo e così via. Però all'interno di questi limiti ci ha dato la possibilità di fare tante cose, come avere un pianoforte che ha un tot di note, 7 note, ma queste note possono diventare tantissime altre perché possono combinarsi in tante melodie. Quindi è vero che abbiamo dei limiti che sono per il nostro bene, come ad esempio c'è un limite che dice che a un certo punto io non devo continuare a mangiare perché io continuerei a mangiare sempre. C'è un limite che dice no, adesso basta, c'è la sazietà. Se non ci fossero dei limiti, allora noi potremmo andare verso la distruzione, autodistruzione. Il fatto che invece ci siano mi consente di fare tanto all'interno di quei limiti. Posso creare delle nuove ricette, quindi sia con la musica, sia se parliamo di cucina, e questo credo che sia anche nell'ambito spirituale. Dio ci ha creati, come diciamo qualche settimana fa, ci ha creati mettendo dentro di noi desiderio di
0: Desidero
1: crescere,
0: sviluppo.
1: di sviluppo, di crescere. Tanto questi limiti, questi confini non sono restrittivi.
0: Certo, ha messo la musica nel nostro cuore, è già dentro, basta, le note sono già dentro, soltanto basta metterle in ordine per creare un'altra sinfonia.
1: Grazie Cornelio, alla prossima.
0: Alla prossima.